Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Come?
1: Sono le 3:01. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:33.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto. Giornale Radio.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 34 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo, rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I'm never attack. I'm straight.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:35. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Sono le 7 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Sayed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Allora, eccoci qua, pronti a partire anche oggi, 6 di agosto, sono le 7.04 e riparte Summertime. Ancora una buona mattinata da parte di Francesco Massardo sulle nostre frequenze, la rassegna stampa, gli approfondimenti, la buona musica, tutte le notizie soprattutto via via che arrivano. E allora mettetevi comodi perché siamo insieme per le prossime 3 ore fino alle 10. Io saluto Peter Bescapè in regia e siamo pronti a partire. E insomma, si parlerà a lungo e lo faremo anche oggi di quanto accaduto ieri alla Camera, che ha negato l'uso delle chat di Delmastro, facendo insomma un favore all'ex collega, ma scatenando soprattutto bagarra piena in aula con i deputati di AVS bendati, si sono bendati gli occhi da soli, quelli del Movimento 5 Stelle che alzano i cellulari come ai concerti dei Coldplay. Conte grida allo scandalo, dice il governo scuda gli amichetti, ma la vera bufera va su Galeazzo Bignami, che ha tenuto una piccola lezione di storia alternativa e ha sostanzialmente accusato l'ex presidente della Repubblica Scalfaro di aver liberato 300 mafiosi, sostenendo che invece la destra, con l'elezione a Presidente della Repubblica di Borsellino, gli avrebbe nel caso potuto salvare la vita. Insomma, solite questioni non particolarmente intriganti, che sono di contorno a quella che invece è una decisione importante, quella di negare l'uso appunto delle chat. Commenteremo tutto ovviamente nel corso della giornata. Ci sono poi tutte le notizie internazionali. Intanto l'allarme a Lipsia, dove un drone bomba è stato trovato accanto ad aerei ucraini. Si tratta, Lipsia è una città della Germania nell'est, che di fatto è un po' considerata la porta della Germania e dell'Europa occidentale verso l'Ucraina, quindi attenzione a questa situazione. Cercheremo di capire meglio che cosa sia accaduto e poi tanto altro, insomma, ancora qualche commento sui fatti di Ceuta, con la posizione del governo italiano che con grande rapidità è cambiata nei confronti di Pedro Sanchez, passando dalle accuse alla solidarietà nel giro di poche ore, mentre si cerca di fare chiarezza.

Donald Trump aveva affermato abbiamo l'accordo praticamente in uscita, vedremo nel frattempo, però sembra che pure le bombe non si siano fermate in queste ore in Medio Oriente, situazioni dunque estremamente complesse, ma ci andremo ad affrontarle nelle prossime tre ore. Poi ci sarà come sempre spazio per gli approfondimenti culturali, quelli scientifici, quelli che sul turismo vi fanno compagnia in queste caldissime ore di inizio agosto. E allora sotto intanto con la musica, però vi ricordo 334 11 11 622 per iniziare a scriverci su WhatsApp, scatenatevi pure. Intanto noi ci ascoltiamo Billie Eilish, Birds of a Feather.

Eccoci qua ancora insieme, ancora una buona mattinata da parte di Francesco Massardo. Sono le 7:11, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime è il nostro programma estivo per tutto il mese di agosto in vostra compagnia, con tutti i nostri conduttori che appunto scandiscono le notizie al ritmo dell'estate. Allora, ripartiamo ovviamente da quel che è accaduto ieri, il fatto politico che infiamma di più in Italia. La Camera ha negato alla Procura di Roma l'autorizzazione ad accedere ad alcune chat del deputato Andrea Del Mastro delle Vedove, uno degli esponenti diciamo così più in vista di Fratelli d'Italia, che peraltro fino a marzo era anche membro del governo, poi ricorderete era saltato ufficialmente per il post referendum. Secondo la Procura quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui Del Mastro era stato socio insieme alla figlia di un uomo condannato in via definitiva per reati di mafia. Ricordiamo che Del Mastro non è indagato, ma lo scorso marzo si era dimesso da sottosegretario del Ministero della Giustizia anche per via di questa inchiesta, che sicuramente non metteva in buona luce il governo, nonostante Del Mastro agisse in ogni caso da libero cittadino in quel caso. Dal momento che Del Mastro è però un deputato, l'accesso della procura alle sue chat doveva essere autorizzato dalla Camera, che in

invece ha respinto la richiesta con 206 voti a favore del diniego e 133 contrari. Il voto era segreto, ma in questo caso insomma non ci vuole molto a capire cosa sia accaduto. La maggioranza ha votato contrario, mentre le opposizioni hanno votato per dare accesso alle chat. Il voto della Camera è avvenuto in mezzo a una discreta confusione in aula, dicevamo, tra le diverse manifestazioni di dissenso dei parlamentari di opposizione. In particolare i deputati del Movimento 5 Stelle hanno cominciato a urlare fuori le chat e poi sono scesi dai loro seggi per andare a sventolare i telefoni sotto i banchi della maggioranza, quei telefoni insomma che simbolicamente contengono, nel caso di Delmastro forse, le chat in questione. Quelli di Alleanza Verdi Sinistra si sono invece bendati gli occhi, sostenendo che respingere la richiesta della magistratura significa bendare gli occhi agli italiani. Poi ovviamente la seduta è stata sospesa e poi si è arrivati al voto. Tra mille polemiche, anche mille invii, perché insomma questo voto si sarebbe dovuto tenere in realtà a fine luglio. La procura, sappiamo, vorrebbe leggere questi messaggi, quelli scambiati tra Delmastro e Mauro Caroccia, ristoratore che attualmente sta scontando in carcere una condanna definitiva per reati di mafia. Grazie a un'inchiesta del Fatto Quotidiano, a marzo si era scoperto che Delmastro aveva delle quote del ristorante Bisteccheria d'Italia a Roma, di proprietà di Miriam Caroccia, figlia di Mauro. Lui disse di non conoscere il padre, ma la sua versione poi risultò contraddittoria in diversi punti. Soprattutto c'è una foto insomma che ritrae Delmastro proprio insieme a Caroccia, e ora, per carità, non è che quando uno compare in una foto con qualcun altro necessariamente si conosce, però qualche sospetto può venire. Insomma, lo sapete, l'idea, detta molto in sintesi, è che Miriam Caroccia possa essere stata usata come prestanome del padre per aprire il ristorante, visto che lui dopo la condanna chiaramente non poteva farlo, e che sia stato insomma necessario interloquire con Delmastro per tale ragione. La questione è una questione personale di Delmastro, una questione di giustizia, ma è anche evidentemente una questione politica. Si può impedire alle indagini di proseguire nel modo più corretto, soprattutto per un tema delicato come quello del contrasto alla mafia, nel nome dell'amichettismo, diciamo così, del voler difendere a tutti i costi un deputato che di per sé insomma è cosa buona, gode di parte di immunità proprio per questa ragione. Ma quando il tema è così serio, ecco, le amicizie o i giochi di potere dovrebbero essere messi in secondo piano. Poi c'è stata una scenata di Galeazzo Bignami, che si è divertito anche a riscrivere la storia della Repubblica, ma di questo magari parleremo più avanti. Noi tra poco vogliamo tornare anche sui fatti di Ceuta, ma come sempre cercando di evitare inutile propaganda, cercando invece di capire davvero cosa possa essere successo, perché la questione di Ceuta può essere molto più seria di quanto non sia stata descritta, non tanto per la questione dell'invasione di migranti, che è stata ben gestita dalla Spagna, come ribadito anche dall'Italia nell'ultima riunione dei ministri dell'Unione Europea, ma per quelle che possono essere le cause, se i paesi d'origine, come li chiamiamo, usano i migranti come un'arma. Anche l'Italia deve fare attenzione a questi aspetti. Intanto la musica e poi questo nostro approfondimento. Ripartiamo dai Rolling Stones, questa è Jealous Lover, poi ancora insieme qui su Summertime.

0: E allora ripartiamo con la diretta qui su Summertime e ripartiamo dai fatti di Ceuta, perché nonostante sia ancora in corso il blocco di Schengen in Italia nei confronti della Spagna, si è già capito che le conseguenze di quel che è accaduto a Ceuta sono molto meno importanti delle cause, perché insomma c'è l'ombra di una sorta di vero e proprio conflitto non combattuto con le armi tradizionali, ma con le persone migranti utilizzate proprio come armi per colpire. Non è una cosa del tutto nuova, è già accaduto con altri paesi in passato. Di mezzo ci sono i rapporti complessi tra Marocco e Spagna, paesi sì loro di fatto confinanti, ma anche interessi che coinvolgono altri attori della zona e anche ben al di fuori. In collegamento con noi abbiamo la professoressa Caterina Roggero, è ricercatrice dell'ISPI e docente di cultura araba presso le università Bicocca e Statale di Milano. Intanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
0: Ecco, i fatti di Ceuta riaccendono in qualche modo gli occhi del mondo sulla questione del confine, chiamiamolo così, tra Spagna e Marocco e del rapporto tra i due paesi. Paesi che vivono fasi alterne, ad esempio si sono impegnati a organizzare insieme il prossimo mondiale di calcio, per dirne una, eppure insomma il sospetto che quanto accaduto a Ceuta possa essere frutto di uno screzio, diciamo così, tra il governo marocchino e quello spagnolo si intensifica. Intanto se ci può aiutare a capire anche, diciamo, a livello storico, ma soprattutto nel presente, quali sono i rapporti in questo momento tra il Marocco e la Spagna?
1: Sì, diciamo, il sospetto rimane che ci sia sotto questa diciamo arma migratoria utilizzata come minaccia dal Marocco nei confronti della Spagna per farle pesare un po' quello che è stato la ripresa dei rapporti da parte della Spagna con l'Algeria. Cioè la questione lì è fondamentalmente, voi avete detto appunto che già c'era stato qualcosa di simile, sì, ultimamente i rapporti erano molto buoni, ma nel 2021 fondamentalmente, esatto, il Marocco che cosa aveva fatto? Aveva interrotto le relazioni con la Spagna proprio a causa di un evento particolare, cioè il fatto che la Spagna aveva ospitato il leader di questo fronte polisario che rivendica l'indipendenza di un territorio che invece il Marocco vuole per sé, cioè il Sahara occidentale. In tutto questo cosa c'entra l'Algeria? L'Algeria ha sempre difeso il polisario, anzi l'ha proprio armato storicamente durante il conflitto che è durato dal 75 al 91, e le relazioni attualmente ovviamente tra Marocco e Algeria sono interrotte, lo sono state per tutti questi anni, per circa 50 anni, ma a fasi alterne con piccole, diciamo, finestre in cui si sono aperte le relazioni. Ma allora nel 2021 che cosa è successo con la Spagna e che c'entra anche l'Algeria? Fondamentalmente per questo motivo il Marocco crea una crisi diplomatica per il fatto che era stato ospitato il leader che era malato per cure eccetera. E che cosa fa? Come ci arriva però questa crisi? Attraverso proprio lo stesso metodo, diciamo, per quello che tutti si sono, gli analisti, allarmati vedendo quello che succedeva a Ceuta, cioè facendo passare 10.000 persone, perché i controlli inevitabilmente della parte marocchina devono essere stati allentati anche questa volta, perché sennò è impossibile che questa ondata si verificasse. Allora era minore, ma già allora era stata considerata veramente importante. E l'anno successivo, nel 2022, la Spagna, per riprendere le relazioni con il Marocco, aveva deciso di riconoscere appunto quello che il Marocco vuole un po' da tutti gli stati con il quale ha relazioni, cioè riconoscere la soluzione di Rabat per questo territorio, per il futuro di questo territorio che ancora ufficialmente è non autonomo per il diritto internazionale, la soluzione di Rabat, cioè dargli un'autonomia. Avendo riconosciuto questo, in realtà le relazioni poi erano ottime. Cosa è successo adesso? Fondamentalmente per quella decisione del 2022 l'Algeria, che appunto è il nemico regionale e sono appunto due paesi, abbiamo detto, sono in crisi diplomatica da sempre fondamentalmente, l'Algeria aveva rotto a sua volta le relazioni con la Spagna nel 2022, che sono state riallacciate con molta diciamo calma, senza che la Spagna facesse un passo indietro sulla questione del Sahara occidentale. Quindi è questo che un po' ha frenato, diciamo, gli analisti dal dire per questo motivo. Perché in fondo le relazioni erano buone, non c'era motivo per cui questa visita famosa appunto che è avvenuta 10 giorni fa ormai del presidente Sanchez in Algeria da Tebboune, che quindi è stato, diciamo, il simbolo del riallacciamento dei rapporti, potesse provocare questa tempesta in Marocco. Ma in realtà, appunto, in Marocco si vede che vuole un impegno indefesso dalla sua parte, senza che ci sia un'apertura nei confronti dell'Algeria, che appunto ancora per esempio non ci sono ancora, oltre che relazioni diplomatiche, ma neanche voli tra i due paesi. L'Algeria chiuse le rubinette del gas.
0: Una sorta quasi di conflitto freddo, diciamo, il confine è perennemente chiuso tra i due paesi ed è una situazione ormai che è così da diverso tempo. Allargherei, se vogliamo, ancora di più l'orizzonte, perché sulla questione del Polisario, della gestione poi del Sahara occidentale, si era espresso in maniera abbastanza sorprendente e anche il presidente Trump, cambiando, diciamo, qualche mese fa la storica posizione degli Stati Uniti sulla vicenda, e sappiamo che i rapporti tra Trump e Pedro Sanchez, tra gli Stati Uniti e la Spagna, non sono all'apice del successo. Questo non basta di per sé, ecco, per volere tracciare un inserimento anche degli Stati Uniti nella vicenda, però quantomeno può accendere un sospetto.
1: Sì, esatto, diciamo che noi stiamo parlando qui tutto di sospetti o comunque
0: sì,
1: di ipotesi che non potremo mai effettivamente verificare, perché nessuno di questi attori, di queste superpotenze e medie potenze, insomma, potrà mai ammettere quello che sta succedendo, insomma, le motivazioni vere dietro questo. Cioè, di fatto, che abbiamo detto, il lassismo del Marocco per far passare 70.000 persone rispetto appunto ai controlli delle autorità è innegabile, non può non essere ci stato, perché queste persone non potevano passare. Quindi il Marocco per qualche motivo l'ha fatto. Se l'ha fatto per questioni legate al recupero di Ceuta e Melilla, potrebbe anche essere, ma comunque sotto c'è questa questione. Per il Marocco è una questione fondamentale quella del Sahara occidentale. Nel 2022 il re l'ha proprio detto, è il prisma, ho usato queste parole, attraverso il quale noi marocchini, noi del regno del Marocco, guardiamo alle nostre relazioni internazionali. E infatti, proprio perché aveva fatto questo? Perché aveva ricevuto, diciamo, perché si era sentito, diciamo, in grado di poter spingere così tanto la mano su questa questione, perché nel 2020 aveva avuto appunto l'approvazione del suo progetto da Trump, dagli Stati Uniti di Trump alla fine del primo mandato. In realtà allora, cioè, Trump ha fatto qualcosa di più di quello che poi ha fatto per esempio la Spagna o altri paesi successivamente, perché lui invece non ha, diciamo, riconosciuto semplicemente la proposta dell'autonomia da concedere a questo territorio come la migliore. No, ha riconosciuto qualcosa di più, cioè la sovranità del Marocco su questo territorio, cioè il fatto che il Sahara occidentale sia sempre stato del Marocco, storicamente legato al Marocco, quello che ovviamente è la vulgata marocchina, quello che il Marocco rivendica da sempre, no? Dal 75 poi, da sempre, lo dico in questo senso, della sua storia indipendente, se vogliamo. E quindi sì, praticamente la sovranità marocchina significa dare proprio al Marocco quello che vuole, e Trump nel suo secondo mandato ha proseguito questa linea, quindi con un'amicizia indefessa nei confronti del regno sceriffiano, e ha convinto, diciamo, anche l'ONU, che ha ancora una missione di pace in questo territorio, perché appunto il conflitto non si è mai concluso con una pace tra Polisario e Marocco, e dietro il Polisario c'è l'Algeria. Cosa ha fatto? Ha fatto sì che la risoluzione dell'ONU per il rinnovo della missione di pace, che si chiama MINURSO, nell'area fosse sì rinnovata, però con l'aggiunta che la soluzione dovesse trovarsi nell'alveo di quello che è appunto la proposta marocchina di autonomia, di concedere solo un'autonomia. Fondamentalmente è un'autonomia sotto sovranità marocchina, quindi
0: sì, la condizione che rimanga su, certo.
1: Esatto, e quindi sì, è vero, è un po' tutto, potrebbe, ecco, in condizione è d'obbligo, però bisogna tenere, diciamo, conto di questi fattori, sì, perché poi c'entra anche Israele, no? Perché Israele, quando nel 2020 Trump appunto ha riconosciuto la sovranità marocchina del Marocco, contestualmente aveva affermato, e anche lì non hanno mai detto in cambio di, non è stato detto in cambio di, ma contestualmente c'è proprio la frase successiva del post che fece su Truth Trump, era: e sono molto felice che due paesi come Marocco e Israele abbiano riallacciato le relazioni, abbiano normalizzato le relazioni, e quindi Questi due miei grandi amici ora sono appunto legati, e quindi
0: sono amici
1: la
0: anche loro, diciamo, aveva detto Donald Trump, e questo insomma ci porta per concludere davvero a partire, sì, da quello che sappiamo e quello che solo ipotizziamo. Sappiamo appunto che dietro all'invasione, così è stata chiamata, di persone migranti c'è anche una volontà precisa del Marocco, non ne sappiamo le motivazioni, ma sappiamo anche tutte le cose che abbiamo detto finora che fanno pensare che il mondo è molto più connesso, ecco, di quanto non crediate, anche in quei luoghi un po' dimenticati dalle mappe come il Sahara occidentale. Ringrazio davvero tantissimo la professoressa Caterina Roggero per essere stata con noi questa mattina. Questo è, come dire, per darvi anche delle informazioni più chiare sulle cause, sulle conseguenze di questo arrivo di quasi 70.000 persone a Ceuta. Si è parlato fin troppo e spesso anche in maniera inopportuna. Sulle cause ci sono argomenti ancora evidentemente da sviscerare. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco tanto altro qui su Summertime, rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:32.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 22, dove per un incidente ci sono circa 4 km di code tra l'allacciamento con la 4 e Nogaro Le Rocca verso Modena. In A8 per l'avvio dei lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti di ultima generazione. Il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. In Umbria prime code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. Verso Roma per lavori code in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A nord di Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora eccoci ancora insieme con Summertime qui su Giornale Radio, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora la politica in apertura nella nostra trasmissione. Torniamo tra poco sui fatti legati a Delmastro. Ieri comunque la Camera, tra le altre cose, ha anche approvato il decreto legge giustizia con 165 sì, diventa dunque legge. Nel contenuto è un provvedimento che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte anche le direttive del patto europeo sulla migrazione e sull'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Dunque si tratta di un decreto che, come spesso accade, mette insieme varie cose non per forza collegate, ma si adatta anche a quelle che erano delle indicazioni appunto europee sulla gestione dei flussi migratori che l'Italia non aveva ancora in qualche modo inserito nella propria legislatura. Ma evidentemente l'attenzione è tutta incentrata su quanto accaduto intorno a Delmastro. I fatti ve li ho elencati poco fa, ci sono poi tutta una serie di operazioni di contorno, diciamo così, su cui torniamo tra pochissimo. Intanto ancora un po' di musica insieme Ed Sheeran, questa è Old Phone.

E allora rientriamo sulla questione del mastro, sulla questione di quanto accaduto ieri alla Camera qui su Summertime. Abbiamo anche il vostro messaggio, tra poco lo ascoltiamo insieme. Intanto vale la pena, si fa per dire, ricordare anche che ad innalzare il livello dello scontro ieri l'intervento infuocato del capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che nelle dichiarazioni di voto ha tirato in ballo l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, suscitando l'indignazione delle opposizioni. Che cosa ha detto? Per noi, ha detto, fu una sconfitta che il MSI nel maggio del 1992 non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino presidente della Repubblica, ha detto Bignami. La sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis. Il voto arriva sul caso del mastro dopo il braccio di ferro sull'accessibilità negata alle chat inviate dai PM per i componenti della giunta per le autorizzazioni, e si scatena poi qui appunto la bagarre tra le opposizioni e la maggioranza. Ora, sui fatti del 92 ovviamente si può discutere finché vogliamo, non andò esattamente come l'ha detta Galeazzo Bignami, che è quello, per intenderci, che si era travestito da nazista per una festa di carnevale, che quindi insomma ha evidentemente una concezione piuttosto leggera della storia, però il tema resta in realtà quello delle chat e diventa insomma un tema politico che è destinato a far parlare ancora. Una barbarie impedire le indagini sulla mafia, punta il dito Elisabetta Piccolotti di AVS. Abbiamo detto appunto che i suoi colleghi hanno inscenato una protesta con gli occhi bendati. Matteo Richetti critica la posizione della maggioranza, ma smentisce anche le ricostruzioni secondo le quali Azione, non partecipando al voto in giunta del regolamento, abbia dato una mano al centrodestra su Del Mastro. Dice sono baggianate. Insomma, è sempre complicato capire Azione da che parte voglia andare anche su questioni così evidentemente da sì o no. Ecco, il clima inizia poi a scaldarsi in realtà dall'intervento di Giuseppe Conte in poi, su alla botta e risposta in aula con la presidente di turno Anna Ascani. Lui segnala la totale assenza di esponenti del governo nei banchi dell'esecutivo. Ascani gli ricorda che, trattandosi di una deliberazione interna alla Camera, non è previsto che i banchi del governo siano occupati, ma Conte tira dritto e accusa la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni. Lo scudo, dice, vi appartiene per mentalità. E allora insomma lì scatta la protesta dei pentastellati in contemporanea a Montecitorio, a Palazzo Madama, tutti con gli smartphone sollevati come ai concerti, dietro lo slogan fuori le chat. E c'è poi anche chi ha provato, come la leghista Laura Cavandoli, di spiegare il no diciamo a livello tecnico, perché dice: Nella richiesta della procura c'è una grave carenza motivazionale, ma insomma ormai l'atmosfera era diventata quella di un vero e proprio ring. E la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha detto: non vogliamo mai più sentire nominare Paolo Borsellino, chiamando in causa direttamente Giorgia Meloni. Ha detto che non avrebbe più coperto nessuno perché sta facendo il contrario. Effettivamente ricorderete le parole furiose di Meloni nei giorni concitati che seguirono la sconfitta al referendum. È finita insomma un periodo di eccessiva protezione, aveva detto Meloni. L'amicizia evidentemente, che dire, è più forte anche delle batoste politiche e delle necessità giudiziarie. Torniamo sull'argomento tra poco, ripartiamo ancora dalla musica, poi ascoltiamo anche i vostri messaggi. George Ezra con Shotgun.

0: Buongiorno Gianni Radio, giornalista da Milano. Buongiorno ragazzi, come va? Spero bene. Niente, ieri ero molto, molto in tensione, molto nervoso perché ho ascoltato le parole di una persona veramente indegna di essere chiamata essere umano. Una vergogna per i suoi stessi fratelli di tifo interiste. Parlo del dire signore e usare un parolone forte. Ignazio La Russa, che si deve vergognare, è una persona indegna, indegna. La seconda carica dello Stato è veramente una persona indegna, non so cosa dire di altro. Mi fa vomitare, veramente. È una vergogna per i suoi stessi fratelli di tifo, non dico più niente. Vi auguro una buona giornata ragazzi, Allegra Allegra e sempre Forza Mira. Ciao ciao.
1: E allora insomma questo messaggio abbastanza infuocato ci illustra già il tema di cui con cui andremo a cominciare la nostra rassegna stampa politica. Si parla soprattutto di quanto accaduto in aula ieri, peraltro è stata anche la chiusura diciamo prima della pausa estiva. La Russa ha detto godetevi le vacanze ai suoi colleghi, ve le siete nel bene o nel male meritate, che è una frase insomma anche abbastanza terrificante. In collegamento con noi Simona Maggiorelli, giornalista di Left. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta, una buona giornata.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Ecco, inevitabile partire da quanto accaduto ieri intorno alla vicenda delle chat di Delmastro, poi magari possiamo tornare ecco, su alcune affermazioni che hanno richiamato in causa la fine della Prima Repubblica, i fatti di Borsellino o la presidenza di Scalfaro, ma resterei prima sul presente. Insomma, è un atto che forse qualcuno non sarà sorpreso, ma non era neanche così scontato. Sembrava che Giorgia Meloni avesse intrapreso una nuova fase, ecco, dopo la sconfitta al referendum, le dimissioni più o meno volute anche di ministri, di membri del governo. Questo è un ritorno alle origini, alla protezione senza condizioni diciamo dei membri del partito, comunque dei membri di questa maggioranza. Come interpretare questo voto che nega di fatto l'accesso alle chat?
2: Si potrebbe dire con uno slogan che si è passati dalle prerogative parlamentari allo scudo. Questo è quello che di fatto no è accaduto, perché sappiamo che è una prerogativa appunto dei parlamentari in questo senso che la giunta aveva tutto il diritto di decidere, l'aula di non concedere le chat di Delmastro alla procura per le indagini, però rimane un nodo politico perché chiarissimamente tutta la vicenda ha dei lati veramente oscuri, al di là del fatto che certo dobbiamo ricordarlo, Delmastro non è indagato, però l'aver fatto società con un prestanome probabilmente del clan cinese, avendo questa persona al Caroccia già avuto delle condanne per reati di questo genere, insomma solleva tante domande. Com'è possibile che un sottosegretario non si sia informato adeguatamente prima di fare società con questa persona? Oltretutto Delmastro ha fatto un vanto della propria lotta alla mafia e sotto scorta non ha perso occasione, no, per sostenere questa linea. Quindi per rispondere alla domanda io direi che Giorgia Meloni si trova a avere a che fare con una classe dirigente che non è all'altezza. Questo è il dato politico che riguarda Delmastro in maniera eclatante, però abbiamo visto anche tanti altri ministri, penso per esempio a Santarchè, penso a San Giuliano, portati poi al punto di doversi dimettere. Quindi i fatti parlano da soli, direi.
1: Sì, anche insomma ora non so il caso di Santa che è particolare perché ce n'è più di uno, anche per accuse meno gravi, ricordiamolo, insomma Delmastro non è indagato, però è chiaro che l'intera questione riguarda un tema molto serio e in effetti come dire, da un punto di vista ti chiedo proprio della strategia politica, non è un mezzo autogol quello che si è fatta ieri la maggioranza in Parlamento, perché sul tema dell'onestà diciamo della trasparenza in realtà non è che ci si divida troppo tra destra destra e sinistra, sembra veramente un po' la politica casta, diciamo, proprio quella che peraltro gran parte di questo governo imputa alla sinistra, imputa all'establishment, diciamo.
2: Sì, sono d'accordo con questa analisi, è di fatto un boomerang poi in modo particolare le parole molto aggressive di Beniamino in aula, no? Che insomma in qualche modo ha accusato i parlamentari di sinistra di essere andati a visitare Cospito al 41 bis e di fatto quello fu proprio uno dei motivi per cui Dalmastro si è trovato in difficoltà, perché se ci ricordiamo che rivelò delle informazioni che dovevano essere riservate, le consegnò a Donzelli che le utilizzò contro i parlamentari del centrosinistra quando andare a trovare i carcerati. Ovviamente è uno dei doveri in realtà proprio dei parlamentari, quindi sì, è un autogol clamoroso, tanto più perché Giorgia Meloni ha sempre detto e rivendicato il fatto di essere entrata in politica proprio ispirata da giudici come Falcone e Borsellino che hanno combattuto le mafie. Non dobbiamo dimenticare che, aggiungo un'ultima cosa velocemente, che la mafia è cambiata, nel senso che sembra un piccolo dettaglio, no? Un ristorante, ma adesso non abbiamo più tanto la mafia con la lupara che spara per le strade, quanto una mafia che è molto intrusiva, che è una mafia dei colletti bianchi, che ha saputo cambiare pelle e inserirsi nella società non più solo al sud, ma in tantissime altre regioni italiane in maniera appunto camuffata. Quindi ci vuole grande attenzione.
1: Se vogliamo commentare più di tanto il prosieguo, ecco, dell'analisi, chiamiamola così, di Bignami, che oltre a citare il caso Cospito rientra sull'elezione di Scalfaro, proprio sul tema di Borsellino, praticamente accusa quasi la sinistra del tempo di aver facilitato, ecco, l'esecuzione di Borsellino non facendolo diventare Presidente della Repubblica. Ecco, Galeazzo Bignami ha già litigato con la storia in passato, soprattutto con quella della Seconda Guerra Mondiale. Anche questa, come dire, non entro nel merito perché forse non lo merita neppure, ma non rischia di essere un po' un controsenso, l'effetto scaricabarile? Era davvero necessario tirare fuori il caso di Scalfaro per un voto che riguardava le chat di Dalmastro?
2: No, è effettivamente un fuori testo, molto aggressivo, è stato giudicato dall'opposizione, l'opposizione ha parlato di vilipendio a Scalfaro, insomma, comunque Presidente della Repubblica, un costituente, insomma, parole veramente oltraggiose che in un'aula si sperava di non sentire.
1: Chiuderei ringraziandoti ovviamente per essere con noi oggi sul tema che in qualche modo, secondo me, se vogliamo, si lega poi in questa rassegna stampa, perché prima di questa bagarre il grosso tema politico forse era nell'altro campo, cioè quello del campo largo, che deve nominare un leader, in qualche modo farlo identificare quantomeno agli elettori, e con insomma Giuseppe Conte che sta giocando una partita con una strategia molto chiara, molto aggressiva, anche soprattutto sul fronte della politica estera. Oggi se ne parla molto meno anche nelle rassegne stampa perché è successo quello che è successo, e forse non è anche questa una buona notizia per la destra, perché la sinistra rischia di essere un po' in difficoltà su questo tema che comunque inevitabilmente tornerà. Che idea ti sei fatta? Ieri commentavamo insomma che Elly Schlein ha di fronte a sé un bivio e difficilmente può prendere entrambe le strade: o gioca la partita sul campo di Conte e quindi prende una posizione di sinistra vera, diciamo così, sapendo che forse il suo elettorato tutto sommato lo gradirebbe, il suo personale tra virgolette, oppure scende ancora a patti con l'ala più riformista, assumendosi i rischi e le opportunità che questo comporta.
2: Sì, hai detto bene, è un bivio, deve decidere, cioè deve trovare una sintesi politica, e non sarà facile, l'abbiamo visto anche ieri, il centro-sinistra, il campo largo è spaccato indubbiamente, no? Quando è stata presentata la mozione unitaria di 5 Stelle, PD e AVS, i riformisti, la questione appunto dello scostamento di bilancio riguardo alla difesa e così via, e i riformisti si sono sfilati. non hanno detto che non avrebbero votato, poi non c'è stato materialmente il voto, quindi per un tecnicismo la spaccatura non è diventata palese, però episodi di questo genere ce ne sono tanti, perché non si può eludere il nodo della politica estera rispetto al quale indubbiamente le posizioni sono molto diverse, se continuare a supportare Kiev oppure no. 5 Stelle, Conte, come tu dicevi, ha preso una posizione veramente molto come dire, decisa, dicendo che
1: sì, è radicale, diciamo quasi, ma volutamente radicale, nel senso che sa che si gioca quasi tutto su quello.
2: Esattamente, e quasi a voler spaccare. Ieri poi era curioso, perché ha detto a un certo punto in aula, mi ha colpito: non troverete mai da questa parte dell'emiciclo qualcuno disponibile a sostenere la spesa per le armi, quasi parlando, no, dal leader di tutta l'opposizione, no, intestandosi. Quindi lui sta giocando questa partita anche molto in solitaria, e questo io direi che rischia di far collassare il campo largo, nel senso che a questo punto se non trovano un accordo sotto questo riguardo, il rischio è che non riescano a farcela, perché anche numericamente hanno bisogno di stare insieme, cioè il centro-sinistra diversamente dal centro-destra è più, come dire, litigioso. Vogliamo dire che il centrodestra a volte riesce a essere, uso una parola che non è bellissima, ma insomma, più corporativo, litigano.
1: Sì, sì. Mi era venuta in mente un'altra ancora peggiore.
2: Ecco, litigano, alza la voce Salvini, poi al momento del voto si ricompattano. E questo non succede a sinistra, può essere da una parte diciamo un aspetto,
1: può essere anche apprezzabile, però poi ai fini strategici
2: bisogna riuscire a trovare una sintesi. Io penso che sia molto molto importante per loro che si siedano a un tavolo e cercare di trovare punti programmatici più unitari e partire da lì, senza fare corse in avanti anche rispetto alle primarie, perché altrimenti l'elettorato, quello di centrosinistra, capisce soltanto che c'è una gara tra leader, mentre devono passare i contenuti.
1: Eh sì, è così, è il tema, è destinato a trascinarsi sicuramente anche nelle prossime settimane, diciamo nei prossimi mesi, visto che poi tra poco si ferma tutto, forse anche sul fronte del campo largo per qualche giorno. Ringrazio molto Simona Maggiorelli per essere stata con noi questa mattina nella nostra rassegna stampa politica. Allora, sono quasi le 8, ci sono tra le novità arrivate insomma nelle redazioni anche le prime reazioni ufficiali dell'Iran sul possibile accordo annunciato ieri da Donald Trump, e non vanno, ecco, nella direzione che pensavano gli Stati Uniti, perché l'Iran dice: non stiamo negoziando con gli Stati Uniti su Hormuz, ma solo con l'Oman. C'è probabilmente anche il tentativo di punzecchiare i rivali, di tirare dentro l'Oman, che sono i dirimpettai, diciamo, sullo stretto di Hormuz dell'Iran. Ne parleremo meglio tra poco, però insomma, evidentemente ancora una volta quotazioni dell'accordo in ribasso in questa giornata. Ci fermiamo per qualche istante e ascoltiamo il notiziario, poi rientriamo insieme qui su Summer Time. C'è tantissimo ancora da commentare, rimanete con noi.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
8: Sono le 8. Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: bagarre in aula alla Camera, negata l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, protestano le opposizioni, i deputati AVS si bendano gli occhi, fuori le chat urlano i 5 Stelle. Nuovi raid russi in Ucraina, almeno 3 morti nella regione di Kharkiv, allerta in Germania dopo l'incursione di droni all'aeroporto di Lipsia, Berlino, siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. L'Italia continua a boccheggiare per il gran caldo, oggi record di città da bollino rosso 27, saliti del 15% gli accessi ai pronto soccorso.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Lorenzo Villanetti e Gerardo De Vivo. In un clima infuocato, l'Aula della Camera, a voto segreto, dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
10: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino

0: Italia. E la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
1: Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione.
2: L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare le spese su difesa ed energia. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento, che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo all'interno dei due schieramenti.
3: L'Italia chiede flessibilità all'Unione Europea su difesa ed energia. Lo ha formalizzato ieri a Camera e Senato il ministro dell'Economia Giorgetti. La richiesta di flessibilità sui vincoli di bilancio sarà trasmessa a Bruxelles entro metà agosto. La risposta della Commissione arriverà a ottobre. Il piano del governo punta a ottenere dall'Unione il massimo margine consentito per contrastare il caro energia, pari allo 0,6% del PIL, mentre sarà dello 0,9% per la difesa, quindi al di sotto del tetto consentito dell'1,5% del PIL. Giorgetti ha specificato che le risorse destinate all'energia non potranno essere impiegate per sovvenzioni o nuovi tagli alle accise dei carburanti. Entrambe le aule hanno dato il via libera al testo del centrodestra, ma non sono mancati scontri politici e distinguo trasversali. Le opposizioni hanno attaccato l'aumento delle spese militari a scapito del welfare, ma si sono divise al momento del voto, con l'ala riformista del PD che ha sostenuto il documento di Italia Viva e Più Europa, favorevole al comparto difesa. Nella maggioranza invece la Lega ha chiesto e ottenuto una modifica del documento finale, introducendo paletti più stringenti sull'utilizzo dei fondi legati al programma europeo SAFE. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. E massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Poco dopo un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Le trattative con l'Iran non sono interrotte, tutt'altro, non avranno mai un arsenale nucleare. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. In un'intervista a Fox News, Donald Trump torna a minacciare Teheran, che però nega colloqui diretti con gli Stati Uniti. Intanto la Repubblica Islamica ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Sull'altro fronte medio orientale, in Libano, 2 soldati israeliani sono stati uccisi da Hezbollah durante scontri nel sud del paese. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno della donna, un idraulico rumeno di 45 anni, è accusato ora di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate.
4: Temperature ancora roventi, ventilatori e condizionatori in azione ormai da settimane. Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile. Parallelamente, il grande caldo porta con sé rischio di grandinate e temporali di calore, con prevalenza sulle Alpi. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 chilometri di fondo. Oro a Ginevra Taddeucci.

Pesca Paper Summertime sulle nostre frequenze. Vi facciamo compagnia per tutto agosto e soprattutto proviamo a fornire un aiuto quantomeno mentale, ecco, di distrazione dal grande caldo che attanaglia tutto il paese. Ormai abbiamo, come dire, commentato ampiamente i numeri purtroppo da record toccati dalle temperature, ma l'aspetto più clamoroso forse di questa giornata è che tutte le 27 città bollinabili, diciamo così, hanno ricevuto il bollino rosso. Insomma, tutta l'Italia, da nord a sud, da Bolzano a Siracusa, è avvolta dal calore estremo. Quindi ovviamente sempre grande attenzione, perché insomma non è soltanto una questione di fastidio, di disagio, di volontà di essere altrove, ma può diventare una questione seria da un punto di vista dell'impatto sul sistema sanitario. Intanto è caldissimo il fronte anche medio orientale. Abbiamo detto che poco fa l'Iran ha negato di stare negoziando con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. I colloqui sono solo con l'Oman, dice Teheran, e in forma strettamente bilaterale. Così il vice ministro degli esteri Qasem Gharibabadi ai media iraniani, poi ripreso dalla CNN. L'affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa, ha dichiarato in un'intervista televisiva. Non ci sono stati negoziati. Ha riconosciuto, sì, che Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Ricordiamo che Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran, e ancora una volta abbiamo la sensazione che forse sia più un'opera di autoconvincimento che qualcosa di reale. Sappiamo per certo, direi a questo punto, che uno dei due, o Teheran o Washington, sta mentendo, e che però insomma gli accordi si fanno solo quando quantomeno si concorda sulla stessa versione da dare ai media, diciamo così. Commenteremo eventuali novità se dovessero arrivare nel corso della puntata o ovviamente delle prossime ore. Ancora la musica, Somber, questa è My Body Isn't Ready.

E allora ci siamo Summertime su Giornale Radio. Occorre fare un focus che ci porta in Germania, perché lo ha detto in apertura, c'è una notizia potenzialmente molto molto allarmante. Su una pista dell'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone esplosivo nella notte. Siamo all'aeroporto di Lipsia Halle, nella Germania orientale. È stato trovato un drone non autorizzato, ovviamente, che conteneva un dispositivo esplosivo. La polizia ha detto di aver esaminato il drone con un robot e di aver rimosso il detonatore, ma per ore sono stati sospesi tutti i voli dall'aeroporto, ovviamente. È un aeroporto che viene usato anche dall'esercito tedesco e dalla NATO, ed è inoltre un centro logistico per le aziende di spedizioni DHL, che tutti quanti, insomma, credo conosciamo, che è un'azienda tedesca, e Antonov, che invece è meno nota ma è una delle più importanti dell'Ucraina. E il drone è stato trovato vicino a un aereo cargo ucraino. Poco dopo, un aereo cargo di DHL si è scontrato con un oggetto non identificato mentre era in volo nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. L'aereo in quel momento aveva interrotto la procedura di atterraggio all'aeroporto per via proprio della chiusura della pista e ha poi fatto un atterraggio d'emergenza ad Hannover, dove sono stati riscontrati dei danni comunque di lieve entità. Non c'è alcun rischio per la sicurezza del traffico aereo dei passeggeri, questo la polizia tedesca lo ha voluto rimarcare. La procura di Dresda, però, che è la capitale, diciamo, della Sassonia, ha aperto un'indagine per il ritrovamento del drone per l'incidente che ha coinvolto l'aereo di DHL. Al momento non ci sono ipotesi su eventuali collegamenti tra i due fatti, però quantomeno la coincidenza temporale è curiosa. Il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt ha parlato di un grave livello di minaccia e della possibilità che si sia trattato di un attacco ibrido, cioè avvenuto con la combinazione tra armi tradizionali e strumenti alternativi come quelli informatici o di pressione politica. Non ha menzionato nessuna ipotesi su chi potrebbe esserci dietro, ma ha fatto capire che le indagini considerano anche potenze straniere. Secondo l'ambasciatore ucraino in Germania, Alexei Makeyev, sarebbe coinvolta la Russia. Le autorità russe invece non hanno commentato il fatto. Insomma, è una notizia ancora in divenire, con conseguenze potenzialmente estremamente allarmanti, visti i paesi in considerazione, lo scenario in considerazione. Vedremo che cosa accadrà anche su questo fronte. Ad ogni modo, ecco, per chiunque stesse viaggiando in Germania in queste ore, non ci sono, ecco, allarmi relativi al trasporto aereo. Questo è doveroso precisarlo. Di aerei continuiamo a parlare, in realtà, tra poco, anche perché è un mezzo, diciamo, che ad agosto tende a essere più utilizzato per gli spostamenti dovuti alle vacanze, e per chi ama le vacanze in luoghi esotici sta diventando un po' un problema spostarsi. Le contingenze attuali, il blocco del Medio Oriente, che è un hub, così si dice, fondamentale, non trovano pace. La tecnologia peraltro sta provando ad ovviare, diciamo, a questo problema, trovando aerei che siano in grado di bypassare anche la necessità di fare questi pit stop che collegano varie parti del mondo. Insomma, faremo un po' una panoramica generale tra pochissimo qui su Summertime. Ancora musica intanto, ma aspettiamo anche i vostri messaggi. 334 11 11 622. E allora ci ascoltiamo Gus Dupperton e questa canzone che si chiama I'm on Fire.

0: E allora eccoci ancora insieme. Agosto qui su Summertime, mese anche di partenze e di arrivi. Peraltro, insomma, ogni estate si cercano i trend, si cerca di capire come si muovono gli italiani. Quest'anno sembra che per tutta una serie di, chiamiamole, contingenze, siano molto apprezzate le vacanze in montagna o nei luoghi che ad agosto mantengono anche temperature accettabili. C'è poi chi ovviamente ne approfitta per andare a eseguire magari quei classici viaggi pianificati da tutta la vita, e per farlo spesso si prende l'aereo, e di questo parliamo adesso qui su Summertime, perché anche viaggiare in aereo è un tema che si lega, diciamo, all'attualità, soprattutto quando i voli sono voli intercontinentali, voli di lunga durata. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Matteo Rainisio, che racconta, commenta anche in prima persona con dei veri e propri reportage come se la passano, ecco, le compagnie aeree da un bel po' di tempo a questa parte, con The Flight Club. Intanto grazie per essere con noi, Matteo, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, c'è anche un tema su cui magari parliamo tra qualche minuto, che ci mostra però anche dall'altro lato i portenti della tecnologia, l'idea che sarà possibile forse in un futuro non troppo lontano bypassare i cosiddetti scali, quelli negli hub, non solo perché portano via tempo ed energie, e il tempo quando si va in vacanza soprattutto, ma anche quando ci si muove per lavoro è fondamentale, ma anche perché fermarsi negli hub sta diventando un problema, soprattutto se questi cosiddetti hub si trovano in Medio Oriente, che da sempre è un po' punto di connessione tra l'Europa e ad esempio il sud-est asiatico o l'Oceania o l'Estremo Oriente. Da questo punto di vista, qual è la situazione di questa estate, detto che esistono, diciamo, delle rotte alternative che stanno diventando a questo punto di primaria importanza per gli italiani, per gli europei che si mettono in viaggio? Che tipo di estate è da un punto di vista del trasporto aereo?
1: È sicuramente un'estate in cui abbiamo, come dire, riscoperto il fatto che si possa volare verso Oriente, verso l'Australia, verso l'Asia, anche non passando dal Medio Oriente, perché oggi lo diamo per scontato, quasi 4 passeggeri su 6 passano dal Medio Oriente, ma fino agli anni 90 non era così, si volava con lo scalo direttamente in Asia per andare oltre. Quindi, diciamo, questa è un'estate un po' strana. Moltissime persone hanno, come dire, cercato di evitare di fare scalo, più che altro di evitare l'incertezza di fare scalo, perché abbiamo visto, a giugno è stata siglata la pace, poi però abbiamo visto tutto quello che è successo. È sicuramente un'estate strana da questo punto di vista, perché molte persone hanno riscoperto la possibilità di volare verso Oriente, passando però non da Dubai, da Abu Dhabi e da Doha, che sono i 3 hub principali di quella zona, ma magari volando con Singapore Airlines, volando con Vietnam Airlines o con le compagnie cinesi che tagliano la sosta in Medio Oriente e ti portano a destinazione facendo uno scalo che non divide a metà il volo, perché poi la differenza strategica del Medio Oriente è proprio quella di, se uno dall'Italia vuole andare verso la Thailandia,
0: letteralmente a metà.
1: Più o meno a metà, quindi questa è un'estate che poi è anche incisa sui prezzi, perché molte di queste compagnie hanno abbassato drasticamente i prezzi, quindi l'italiano, comunque il viaggiatore, si trova nella difficile situazione di dire: ok, cosa faccio? Spendo meno ma ho l'incertezza, oppure vado sul sicuro ma spendo di più?
0: Ognuno reagisce, diciamo, a suo modo, ma è evidente che il dilemma è questo. Peraltro genera tutta una serie di paradossi geopolitici che adesso non affrontiamo, cioè poter volare nei cieli russi, il fatto che anche la Cina, insomma, per alcuni non sia proprio un luogo troppo rispettoso dei diritti umani. Detto questo, è un luogo sicuramente sicuro, almeno da quel punto di vista. Il tema però può essere interessante anche perché in realtà c'è un sogno, quello di riuscire prima o poi a realizzare dei voli che possano bypassare, diciamo, la necessità di fermarsi negli hub, e ad esempio entro la fine del 2027, però è un progetto che ogni tanto ha dei bruschi rallentamenti. C'è l'idea di realizzare Qantas, la compagnia Qantas, di collegare ad esempio Sydney e Londra, che sono due delle città più distanti tra loro al mondo, con un unico volo, che insomma tanto sarà una bella mazzata, diciamo, si parla di 20-22 ore, però l'idea è di percorrere oltre 17.000 chilometri senza mai fermarsi. Detto che con i prezzi della benzina e del gasolio, diciamo, di oggi, non oso immaginare quanto possa costare, ma è qualcosa di veramente reale. Insomma, ci spingiamo oltre un limite che può essere raggiunto. Pensi che sarebbe anche commercialmente una buona trovata?
1: Allora, già oggi di fatto si può volare dall'Europa senza scalo ovunque. Il problema è trovare poi i passeggeri con cui riempire gli aerei. Io ho fatto il volo più lungo del mondo attuale, che è 18 ore e mezza, che è un Singapore-New York senza scalo. Questo ti dimostra come tu puoi volare praticamente dall'Europa. La differenza sta solo sull'Australia, la Nuova Zelanda, che geograficamente, diciamo fisicamente, sono ubicate veramente distanti da quelli che poi sono le due destinazioni principali, come Londra e New York. Quindi fare 22 ore di volo senza scendere, 20-22, viaggerai con una media di, nella migliore delle ipotesi, 3 ore in meno di volo, perché diciamo che se tu riesci a fare una coincidenza stretta, risparmi 3 ore tra fare scalo e non fare scalo. Qantas ha già deciso, ha già dato i prezzi, ha detto che il biglietto del volo diretto rispetto al volo con scalo costerà all'incirca il 30% in più rispetto al volo con scalo. Quindi questa sarà di nuovo un'altra opzione per il viaggiatore. Personalmente io ho fatto 18 ore e mezzo di volo, che è, come ti dicevo, il Singapore-New York, e sono tante. 22 saranno ancora di più, vedrai due albe a seconda della direzione che prenderà il volo. Sarà più che altro una cosa per quelle persone che hanno anche, vediamolo così, difficoltà a fare scalo, perché ci sono tanti passeggeri che preferiscono il volo diretto per il semplice motivo che non vogliono avere lo stress di dover camminare in un aeroporto, magari in una zona dove non parlano la tua lingua, quindi certo. Oppure quelli che vogliono tranquillamente ragionare e dire: ok, risparmio 3 ore della mia vita e non le passo magari camminando per un aeroporto, o il rischio di perdere la coincidenza, eccetera. Però sarà veramente una nicchia, tant'è che quella macchina lì, quella versione speciale dell'Airbus A350, l'hanno ordinata soltanto due compagnie. L'ha ordinata Qantas, appunto, per il volo per volare dall'Australia verso New York e Londra, e l'ha ordinata Turkish per volare anche loro senza scalo dalla Turchia verso l'Australia. È semplicemente due macchine che non, una macchina che non potrà andare bene per qualunque compagnia, anche perché a seconda di dove sei ubicato geograficamente non ne avrei bisogno di quella macchina, no? Perché a Dubai non avranno mai bisogno di volare 22 ore,
0: non c'è un luogo abbastanza distante, diciamo, sì.
1: Mentre l'Australia, poi a chi piacerà questa cosa è tutto da vedere. Sicuramente ci hanno lavorato per 10 anni, l'hanno studiato, hanno fatto le loro indagini di mercato, e evidentemente c'è una fetta di passeggeri, perché poi la differenza fondamentale è che ad esempio Singapore Airlines, che oggi ha il volo più lungo del mondo, lo ha allestito soltanto con business class e premium economy, mentre Qantas ha fatto una scelta opposta: avrai 4 cabine, quindi first, business, premium economy ed economy, un economy anche con 2 varianti, con un po' più e un po' meno spazio per le gambe, e onestamente farsi 22 ore di spazio.
0: Infatti volevo prima di salutarti, Matteo, chiederti, a parte che chi ti segue sui social sa che sei una specie di maratoneta, ecco, di questo tipo di, però che esperienza è stata il volo Singapore-New York? Anche se ci hai detto in quel caso si premia un po' di più la comodità, mi sembra di capire, però 18 ore su un volo, che esperienza è stata?
1: È stata un'esperienza dove non devi soffrire di claustrofobia sicuramente. Chiaro. E non devi annoiarti, quindi poi io l'ho fatta in business, quindi è comunque molto più comodo che farlo in premium economy. Però sai, ormai se c'è Starlink la vita ti passa a bordo, il mio slogan è toglietemi lo schermo e datemi Starlink, perché io mi sto per imbarcare su un volo di Air Baltic a Starlink, gratuito, 300 mega, la connessione funziona meglio che a casa.
0: Sì, quindi puoi fare quello che fai a casa.
1: Non hai bisogno neanche più di scaricarti niente, cioè il tuo Netflix, c'hai quello che vuoi e guardi, lavori, giochi, chiami casa, fai quello che vuoi letteralmente ormai.
0: Eh sì, allora insomma, se qualcuno non so, sì,
1: se non funziona internet e stai 22 ore senza connettività, quella è sono gli arresti domiciliari.
0: Sì, potrebbe anche essere un gran bene, magari qualcuno viene in mente qualche idea rivoluzionaria nel frattempo. Grazie a Matteo Rainisio di The Flight Club per essere stato con noi. Insomma, il tema è affascinante da un punto di vista tecnologico, però comporta tutta una serie di riflessioni anche sul modo in cui abbiamo imparato o disimparato a occupare il nostro tempo. Voi che cosa fareste per 22 ore su un volo senza connessione? Sì, ci sono i libri da leggere, si potrebbe dire che quello è rimasto l'unico passatempo analogico che ancora in qualche modo regge, oppure scaricatevi tutte le puntate di Giornale Radio e ascoltateci sul volo Londra-Sydney quando lo apriranno. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco torniamo ancora insieme. Scienza Cultura in arrivo sulle frequenze di Summertime, rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Migliora in A22, smaltite le code segnalate in precedenza prima di Nogaro Le Rocca verso Modena. In Lombardia possibili rallentamenti in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano, dove sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto, e sul ramo di Casalecchio verso la A14 code anche in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. Verso Roma per lavori code in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. A nord di Napoli code per lavori sulla Semeliano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Code inoltre in A30 per lavori tra Maddaloni e Nola verso Salerno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Summertime su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. La regia è di Peter Bescapè, noi andiamo avanti fino alle 10. Abbiamo iniziato come ogni mattina alle 7, quindi insomma, se la matematica non è un'opinione, siamo grosso modo a metà strada, ma c'è ancora evidentemente tanto da dire. Tra poco torniamo anche sul conflitto medio orientale, perché sta diventando un caso negli Stati Uniti la carenza di missili, ma si combatte anche in Libano, dove due soldati israeliani sono morti a seguito di un attacco. Insomma, tra poco tutti i dettagli. Intanto saluto anche Leonardo dalla provincia di Cosenza, che ci scrive: secondo voi chi ha più interesse a provocare una guerra in Europa, la Russia o l'Ucraina? Si riferisce evidentemente anche ai fatti di Lipsia, di cui vi parlavo poco fa, e dice: sono provocazioni fatte dall'Ucraina con questi droni per incolpare la Russia, il vero problema è Zelensky. Ed è un giochetto effettivamente che si ripercuote a varie latitudini, attacchi, poi la Russia accusa l'Ucraina, l'Ucraina accusa la Russia, e insomma sono legittime tutte le posizioni finché chiaramente non si fa chiarezza. Il caso del Nord Stream forse è quello più eclatante di questo giochetto delle parti, diciamo così, ovviamente fatto sulla pelle delle persone, rende il tutto abbastanza drammatico. Tanto di cui parlare ancora tra poco, ma mentre voi continuate a scriverci al 334 11 11 622 noi ripartiamo dalla musica, e allora ripartiamo da Sheryl Crow sulle nostre frequenze. Questa è The First Cut is the Deepest.

0: E allora eccoci qua ancora insieme con Summertime, questa canzone io me la ricordo anche cantata da Cat Stevens, non so se anche voi ricordate The First Cut is the Deepest, ma non è di questo che vogliamo parlare adesso, perché come sapete stiamo seguendo molto da vicino il COSPAR 2026, assemblea scientifica giunta alla 46esima edizione che porta insieme in questo caso a Firenze scienziati da tutto il mondo, da tutta Europa, per diffondere conoscenza e confrontarsi su tanti temi legati in particolare allo studio dello spazio e dell'universo, e in collegamento con noi per parlare di un argomento molto interessante, di fatto il vero portento dei telescopi spaziali, il James Webb Space Telescope, abbiamo Roberto Maiolino che insegna all'Università di Cambridge nel Regno Unito e che credo abbiamo anche in qualche modo fermato in aeroporto proprio mentre da Firenze, dalla Toscana, ecco, si dirige probabilmente verso il fresco, si fa per dire, di Cambridge. Intanto non so se ci sente, se è con noi. Buongiorno, benvenuto. Ok, non abbiamo ancora il collegamento. Ce l'abbiamo adesso, sì. Roberto Maiolino ci sente? Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Insomma, lei ha presentato ieri una conferenza, ecco, sul telescopio spaziale James Webb, dal titolo Ampliare i nostri orizzonti cosmici. Ampliare è la parola chiave sotto vari punti di vista. Per i nostri ascoltatori credo sia doveroso un minimo di background su questo strumento, che è uno strumento che, insomma, lo diciamo, è costato molto molto caro, che è partito un po' in ritardo rispetto a quanto doveva, però poi molto romanticamente nel giorno di Natale, insomma, mi sembra del 2023, e che però ha rivoluzionato l'osservazione dello spazio, è così?
1: Sì, assolutamente, sì, effettivamente è stato una missione spaziale estremamente costosa, e il motivo è che è una missione estremamente ambiziosa, probabilmente la più ambiziosa nella storia dell'astrofisica, e però ne valsa la pena perché sta effettivamente rivoluzionando diversi settori dell'astrofisica, con un impatto notevole in quasi tutti i campi dell'astronomia. E il telescopio spaziale Webb essenzialmente è il più grande telescopio in orbita, ottimizzato per osservazione nel medio infrarosso, e ha applicazioni sullo studio del sistema solare, pianeti in altri sistemi solari, e soprattutto nello studio dell'universo primordiale, la formazione delle prime galassie, prime stelle e primi buchi neri. In tutti questi settori ha fornito nuove scoperte e risposte a problemi che avevamo, ma anche ha aperto completamente nuovi problemi e questioni enigmatiche di cui non avevamo la più pallida idea che potessero emergere.
0: Ecco, in quale modo questo strumento è rivoluzionario? Non è soltanto una questione tecnologica, ovviamente è soprattutto questo, però è anche il tipo di osservazioni che riesce a fare, questo perché non tutti i telescopi funzionano allo stesso modo, vedere nell'infrarosso, insomma sono termini un po' tecnici, però cosa significa, e poi perché quando si parla di orizzonti cosmici non si intende soltanto un orizzonte, diciamo, geografico, ma in realtà temporale, i telescopi guardano più in là e quindi guardano indietro nel tempo, è così?
1: Esattamente, diciamo, una delle caratteristiche principali del telescopio James Webb è che ha consentito un aumento della sensibilità nelle sue osservazioni gigantesca, di oltre un fattore 1000 rispetto alle precedenti missioni spaziali e telescopi da terra. Un fattore 1000 in sensibilità non è quasi mai successo in astronomia, tantomeno più generalmente nel settore della scienza più in generale. E questo essenzialmente ha consentito di vedere galassie estremamente distanti e a causa del fatto che la velocità della luce è finita significa automaticamente vedere sempre più indietro nel tempo, quindi si è potuti vedere come si sono formate le primissime galassie nell'universo primordiale, come pure i primissimi buchi neri. E il motivo per cui è stato ottimizzato per l'infrarosso in questo settore è perché a causa dell'espansione dell'universo la luce viene, la lunghezza d'onda della luce viene anche dilatata, strecciata e diventa sempre più rossa quando si osserva nell'universo lontano, fino al punto di diventare infrarossa. Per questo è stato il motivo dell'ottimizzazione nell'infrarosso. C'è anche altri motivi, come ad esempio lo studio delle atmosfere degli esopianeti, pianeti in altri sistemi solari, altri studi del zone di formazione stellare che sono estremamente oscurate e che diventano visibili nell'infrarosso. Quindi ci sono molti motivi per cui è stato ottimizzato per l'infrarosso questa nuova missione spaziale.
0: Ecco, le chiedo, visto che ha citato i buchi neri, qualche mese fa, ormai un po' di tempo fa, è stata diffusa una delle prime immagini in realtà del James Webb, poi io parlo di immagini per semplificare, si tratta di un'elaborazione dell'osservazione di James Webb che ritraeva per la prima volta insomma un buco nero, e l'immagine fece il giro del mondo anche da un punto di vista estetico ma anche per lo straordinario risultato tecnologico. È quello al momento l'highlight, diciamo, principale di James Webb? Dobbiamo aspettarci però che superi se stesso nei prossimi mesi, è tutto l'operativo insomma.
1: Quello è stato uno degli highlights, certamente. Ce ne sono diversi altri, sempre nel settore dei buchi neri, in cui si è potuto identificare alcuni canali con cui si sono formati e sono cresciuti buchi neri nell'universo primordiale. Ma direi che adesso ulteriori highlights sono anche nel settore della ricerca delle primissime stelle, le primissime generazioni di stelle e la produzione dei primi elementi chimici più pesanti dell'elio nell'universo primordiale. Questo è anche un altro settore in cui ci sono grandi promesse da parte di James Webb, con risultati sono emersi recentemente di grande impatto, che sembra da quale sembra effettivamente che James Webb abbia la capacità di identificare queste prime fasi di formazione delle stelle e degli elementi chimici.
0: Le faccio un'ultima domanda che insomma ripercorre anche un po' la sua carriera, se vogliamo. Lei insomma vive e lavora a Cambridge, lì insomma si associa molto, se si parla di spazio, la figura di Stephen Hawking. Abbiamo parlato appunto adesso di buchi neri. Questo perché insomma queste immagini, al di là di essere spettacolare, di essere un prodigio della tecnologia, quanto ci possono aiutare a provare davvero a rispondere a quella che, insomma, mi corregga se sbaglio, è una, diciamo, delle top tre domande scientifiche di sempre, perché poi attraverso lo studio dei buchi neri siamo forse in grado di dare risposte anche sullo spazio-tempo.
1: Dunque, sì, Webb è uno degli strumenti che consente di fornire alcune delle risposte, non tutte, perché ci sono altri strumenti come le onde, quelli dedicati allo studio delle onde gravitazionali, che pure consentono di ottenere dettagli sulle teorie di Hawking. Diciamo che il settore in particolare nell'area dei buchi neri, in cui ci si sta avvicinando alle previsioni di Hawking, è quello della formazione dei buchi neri, per cui alcuni dei buchi neri che stiamo trovando nell'universo primordiale sono estremamente massicci, in galassie estremamente piccole, e questo sembra puntare nella direzione della teoria dei buchi neri primordiali postulata da Hawking all'inizio degli anni 70, per cui secondo Hawking i buchi neri potrebbero essere formati nelle primissime fluttuazioni dell'universo immediatamente dopo il Big Bang. E questo sarebbe ovviamente un risultato rivoluzionario. Ovviamente i risultati ancora non sono definitivi e conclusivi, c'è bisogno di altre osservazioni, ma effettivamente effettivamente questo è un settore in cui sì, la vicinanza, come dire, spirituale alla, sì, dove Lo Hawking ha lavorato in qualche modo ha fornito ispirazione per l'interpretazione di questi risultati.
0: Sì, beh, è poi straordinario anche credo per il grande pubblico pensare che stiamo continuando a lavorare sulle teorie insomma di uno scienziato così straordinario, però adesso con strumenti che chissà probabilmente ci avrebbe fortemente invidiato, crediamo. Io ringrazio molto, grazie ancora a Roberto Maiolino per essere stato con noi, averci portato in giro per l'universo in qualche modo all'interno di questa puntata di Summertime, e adesso noi proseguiamo direi su un nuovo argomento che riguarda un tema particolarmente intrigante. Allora partiamo, e lo faccio approfittando anche di un articolo che compare su The Good Lobby, di un fatto accaduto nel maggio del 2025. Due cittadini di Pesaro firmarono infatti un esposto segnalando i rischi di un impianto di stoccaggio di gas liquido costruito in un'area abitata. Adesso vi spiego dove andiamo a parare. Il mese successivo è arrivata loro una richiesta di risarcimento da 2 milioni di euro e una querela per diffamazione aggravata. Queste due persone non erano giornalisti, non avevano ovviamente un ufficio legale alle spalle o un direttore di redazione, avevano però detto qualcosa in pubblico. Ecco, questo è un chiaro esempio di una slap, che ricorda un po' lo schiaffo come suono, ma in effetti forse non a caso. Strategic Lawsuit Against Public Participation, un'azione legale strategica contro la partecipazione pubblica, una causa per intenderci che non serve a vincere necessariamente, ma soprattutto a impaurire chi la riceve, ed è un tema che si sta cercando anche di regolare in qualche modo, ma non con risultati sempre straordinari. In collegamento con noi Andy Seu, Policy Officer di The Good Lobby Italia, per l'appunto, grazie per essere con noi, benvenuto.
2: Ciao Francesco, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori.
0: Ecco, partirei dalla definizione di slap. Ho cercato, come dire, di darne un'idea citando un esempio che voi stessi avevate portato, che rende abbastanza spesso l'idea. È un tema che credo in qualche modo sia piuttosto semplice per capire: chi promuove questo tipo di azioni non è interessato tanto alla vittoria quanto all'idea di spaventare l'oppositore, diciamo così. Questo perché c'è una differenza di potenza anche economica tra le due parti, è così?
2: Esatto, esattamente, è proprio, infatti l'esempio portato è perfetto perché fa vedere come dei normali cittadini che vogliono semplicemente alzare la voce, diciamo, possono essere soggetti a questo tipo di azioni, in italiano diciamo anche azioni legali temerarie, allo solo scopo di intimidire, perché il punto è proprio questo: chi lo fa spesso sa benissimo che molto probabilmente perderà. In Italia parliamo, il 90% di questo tipo di cause vengono o archiviate o viene assolta la persona, diciamo. Quindi, ma questo non gli interessa. Gli interessa che lei, nei 3 o 4 anni che ci vogliono per arrivare a una prima sentenza, paghi l'avvocato, ti prendi i giorni di ferie per andare in udienza, ti svegli la notte per l'ansia, e che la prossima volta, prima di osare firmare un esposto come quello o, nel caso di un giornalista, pubblicare un articolo di denuncia, ci pensi due volte. E quindi è il tribunale usato non nelle sue funzioni giuste, ma come pressione, e quindi non riguarda solo giornalisti, colpisce attivisti, ricercatori, associazioni e anche persone comuni che hanno osato dire qualcosa in pubblico. Per questo poi il nome è azione legale strategica contro la partecipazione pubblica. E concludo, per dare un po' il senso, il motivo per cui l'Unione Europea si è mossa su questo è che molte organizzazioni della società civile si sono mosse per chiedere di regolarle, e infatti la direttiva europea si chiama legge Daphne. Daphne è una giornalista, Daphne Caruana Galizia, maltese, una delle giornaliste investigatrici più forti al periodo, la quale è stata uccisa nel 2017 con un'autobomba, e quando lei è morta aveva addosso decine e decine di questo tipo di querele.
0: Il tema nasce proprio da quello. Peraltro, insomma, ricordo quando visitai la Valletta, Malta è una figura che ovviamente viene ancora ricordata per l'ingiustizia che ha subito per l'evento drammatico. Ecco, l'Italia da questo punto di vista però come se la sta passando? Insomma, sappiamo che sono direttive europee, quindi l'Italia è obbligata, come tutti gli stati membri, a recepirle, si dice, cioè a inserirle nel proprio corpo di leggi. Molto spesso l'Italia arriva un po' in ritardo su questo tipo di direttive, mi sembra che non faccia eccezione il caso.
2: Esatto, l'Italia è in ritardo perché doveva recepire tale direttiva, la direttiva del 2024 doveva essere recepita entro maggio di quest'anno e quindi la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per ora solo per il ritardo. In teoria quindi, perché se l'Italia dovesse recepire bene questa direttiva, la procedura di infrazione si chiude, però questo è il punto, va recepisce bene. Al momento lo schema di decreto presentato dal governo e proprio ieri approvato dalle commissioni parlamentari recepisce meno, addirittura meno di quello che la direttiva chiede, quindi il rischio concreto è che la procedura di infrazione che si è aperta per un ritardo cambi natura e diventa da sei in ritardo o hai fatto male. Questo perché, molto velocemente, perché la direttiva copre solo cause civili con un elemento transfrontaliero, cioè che riguarda più stati, perché l'Europa in materia di giustizia non può fare oltre a questo, poi devono essere gli stati, e infatti la direttiva europea dice espressamente che è un minimo e che gli stati possono fare di più. Infatti molti paesi, Belgio, Francia, Polonia e anche i Paesi Bassi lo hanno fatto, hanno esteso le tutele anche alle cause interne. L'Italia no, non solo ha ricopiato solo lo stretto perimetro europeo per motivi tecnici e poi lo ha stretto ancora, lo ha reso ancora più difficile dimostrare che le cause, per esempio nella direttiva europea dice perché una causa possa smettere di essere considerata transfrontaliera ci sono due condizioni: uno, che le parti vivano nello stesso paese, e che tutto il resto della vicenda si svolga in un unico paese. Roma ha deciso di tenere solo la prima condizione, vuol dire che per esempio chi fa causa la subisce, stanno tutti e due in Italia, il caso interno e basta, anche quando per esempio l'inchiesta riguarda una multinazionale o un impianto costruito all'estero.
0: È tutto spiegato, come dire, anche molto nei dettagli. Vi invito a cercare l'articolo sul sito di thegoodlobby.it. È un tema che ovviamente è di interesse pubblico e sono tentativi anche di ovviare a quello che è un po' una specie di falla nel sistema, diciamo, perché ovviamente nessuno sostiene che queste iniziative legislative, queste slap, diciamo, siano illegali di per sé, ma che debbano essere regolamentate. Ovviamente credo sia necessario sottolinearlo. Grazie Dandi Seu per essere stato con noi a raccontarci di questa iniziativa, diciamo così, che l'Italia ancora non ha del tutto compiuto. Gracie Abrams intanto sulle nostre frequenze, questa è Look at My Life.

0: Allora eccoci ancora insieme con Summertime. Qualche aggiornamento prima di fermarci per ascoltare le news sul fronte medio orientale. Intanto il grande tema in questo momento negli Stati Uniti è la carenza di missili. Secondo quanto ha riferito il Washington Post, attraverso due fonti informate, è che Donald Trump è molto frustrato riguardo alla guerra e alla situazione appunto delle munizioni, e secondo la CNN, lo sappiamo, a causa del conflitto contro l'Iran gli Stati Uniti hanno usato quasi l'80% delle loro riserve. È un'analisi che Pete Hegseth, il ministro della guerra di Donald Trump, ha bollato come fake news. Ma secondo la ricostruzione appunto del Washington Post, venerdì scorso, a margine di una riunione di governo a Camp David, Donald Trump avrebbe espresso, per così dire, il suo disappunto nei confronti di Exet. Le fonti hanno riferito che la carenza di missili a lungo raggio e di intercettori per la difesa aerea hanno contribuito alla decisione di Trump di rinunciare a lanciare nuovi attacchi contro Teheran. Hegseth si sarebbe difeso attribuendo al suo vice Stephen Feinberg la responsabilità, e interpellata dal Washington Post sullo scontro, la portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt ha definito la storia una fake news al 100%. Il presidente Trump ha la massima fiducia nel segretario Hegseth, dice la portavoce. Resta il fatto che poco fa Donald Trump ha anche truttato, si dice così, forse adesso diciamo postato su Truth, che gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni, soprattutto di certi tipi. Inoltre grandi quantità vengono prodotte e spedite negli Stati Uniti secondo necessità. I responsabili delle dichiarazioni traditrici sulla scarsità di missili a disposizione, dice Donald Trump, verranno braccati, saranno richieste lunghe pene detentive. Insomma, non l'ha presa benissimo, traspare un po' di nervosismo in attesa di capire come se la passa il buon Pete Hegseth. Ci fermiamo per qualche minuto e ascoltiamo le news, e poi ancora insieme per l'ultima ora in vostra compagnia qui su Summertime. Rimanete con noi.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 9:01.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Ed è massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. Segnalate altre 2 incursioni di droni. Penso che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, le parole del ministro dell'interno tedesco Dobrindt. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. La FIFA chiede scusa per il progetto di apertura ai capitali privati ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta, riconoscendo di aver commesso degli errori e confermato comunque il pieno sostegno al suo presidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eccoci qua ancora insieme in vostra compagnia su Summertime, sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Una buona giornata da parte di Francesco Massardo in regia, c'è Peter Bescapé. Questa è l'ultima ora che trascorriamo insieme. Summertime poi prosegue con la conduzione di Vicky Mangone e ripartiamo dalle news a partire dalla situazione meteorologica. Diciamo che l'Italia, come sapete, è nel pieno di questa quarta ondata di calore, con temperature massime che in molte città avvicinano da giorni ai 40 gradi. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica per la giornata di oggi 27 città su 27 da bollino rosso, e i livelli insomma sono ormai altissimi da settimane. Questo è un segnale non solo della maggiore frequenza delle ondate di calore, ma anche del minor numero di giorni in cui la situazione torna alla normalità, con temperature più in linea con le medie stagionali. Vale a dire, insomma, che potremmo anche sopportare, ecco, queste ondate se fossero inframmezzate da momenti meno intensi, ma in realtà, nonostante dalla fine di maggio siano state registrate quattro ondate di calore, la nostra percezione è che sia stata solo un'unica grande ondata di calore. Questo perché anche nei giorni in cui le ondate si fermano non è che si stia particolarmente meglio. Ricordiamolo, insomma, dopo quella di maggio ci fu l'ondata della seconda metà di giugno, poi il 7 luglio una terza ondata fino al 22 circa, e poi siamo nel pieno appunto della quarta ondata. Ci sono numerose cause alla base di questa frequenza delle ondate di calore, tra le principali la profonda modifica che sta subendo parte dei sistemi atmosferici a causa del riscaldamento globale, dovuto per lo più alle attività umane. Il principale protagonista qui è l'anticiclone africano, quest'area di alta pressione che schiaccia l'aria verso il suolo, impedisce alle nuvole di formarsi. Un tempo l'anticiclone rimaneva per lo più sul deserto del Sahara, dove infatti ha sempre fatto caldo, come saprete, facendo qualche breve incursione verso il sud Europa, dove comunque al massimo rimaneva 3-4 giorni, poi si ritirava spinto via dall'anticiclone delle Azzorre proveniente da ovest dell'Oceano Atlantico. Oggi la situazione è profondamente diversa, perché questo anticiclone non fa solamente incursioni, ma si stabilizza per lungo tempo, soprattutto nel Mediterraneo, impedisce appunto la creazione di perturbazioni e per questo, insomma, ci sentiamo oppressi dalla calura, dal calore. Questo non cambia tutte le precauzioni del caso, ma per darvi una spiegazione anche scientifica di quello che sta succedendo e della necessità di dare però risposte, soprattutto in vista dell'estate prossima, che non sarà appunto più fresca di questa, anzi di mezzo potrebbe esserci pure il ritorno del Niño. Vi ricordate, insomma, questa manifestazione climatica che aumenta ulteriormente le temperature. La musica per provare a rinfrescarci un po', e sempre aspettando i vostri messaggi al 334 11 11 622, poi rientriamo sui nostri approfondimenti. Allora, ci ascoltiamo i Depeche Mode, questa loro canzone che si chiama Ghosts Again, e poi rientriamo, parliamo di cultura, di turismo, approfondimenti legati anche alla scienza, allo spettacolo, alla politica. Insomma, rimanete con noi qui su Summertime.

E allora eccoci qua ancora insieme con Summertime su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora intanto saluto anche Marina che ci ha scritto, riferendosi all'intervista di poco fa sul James Webb. Dice giustamente anche: nella vita pratica a cosa serve spendere tutti questi soldi per i buchi neri o d'altro? Beh, dipende sempre un po' dall'approccio che abbiamo rispetto al senso della vita. Qualcuno ritiene la conoscenza del mondo, dell'universo, chissà, del sapere se siamo soli nell'universo, un grande obiettivo dell'umanità. Qualcuno giustamente potrebbe pensare di indirizzare questi fondi altrove. È vero anche, questo va precisato però, che tante degli investimenti fatti nello spazio hanno poi delle ricadute molto molto pratiche che migliorano la vita di tutti i giorni, su tutto, insomma, il GPS per intenderci, o il fatto che utilizziamo i cellulari per comunicare, sono tutti risultati, ecco, degli investimenti fatti nello spazio nel corso degli anni. Ripartiamo anche dallo scenario di Ceuta, perché questa mattina, per chi ci ascolta fin dall'inizio della trasmissione, abbiamo provato a spiegare quali sono le ragioni politiche per cui il Marocco avrebbe potuto favorire, ecco, se non altro, l'accesso di queste persone migranti verso Ceuta, anche come forma di minaccia, di ricatto politico. Nel frattempo ci sono delle novità, perché la procura di Tetuan, città poco lontana da Ceuta nel nord del Marocco, ha avviato procedimenti penali contro 34 persone accusate di aver organizzato, favorito migliaia di attraversamenti irregolari della frontiera verso l'exclave spagnola. Secondo la ricostruzione delle autorità marocchine, gli attraversamenti infatti non sarebbero il risultato di un allentamento dei controlli da parte del Marocco, come sostengono in Spagna, ma dell'attività di persone e gruppi criminali che avrebbero organizzato e incoraggiato i tentativi di ingresso. Il tema del coinvolgimento del Marocco è discusso da giorni. Sappiamo, lo abbiamo detto stamattina, che già in passato il governo marocchino era stato accusato di usare il confine con Ceuta come arma politica contro la Spagna. L'intelligence spagnola ha concluso che il Marocco non ha attivamente organizzato gli attraversamenti, ma che non ha fatto molto per fermarli. In realtà anche le testimonianze di tante persone arrivate a Ceuta

hanno raccontato di agenti della polizia marocchina che non facevano nulla, lasciavano intendere che il passaggio sarebbe stato libero. Il Marocco evidentemente però ha l'intenzione di non addossarsi direttamente la responsabilità di quanto successo, soprattutto per non pagarne le conseguenze politiche anche con gli altri stati europei. In tutto questo peraltro c'è un ruolo probabilmente decisivo giocato dai social network, perché nei giorni precedenti agli attraversamenti si erano diffusi su WhatsApp, su TikTok, dei video con messaggi e indicazioni che facevano pensare a una possibilità concreta di superare la frontiera verso Ceuta. Nonostante le autorità spagnole avessero sottolineato il ruolo della circolazione di informazioni false, questo non è bastato, e le accuse della procura marocchina si inseriscono proprio qui, in questa ricostruzione. Secondo il Marocco gli attraversamenti non sarebbero stati il risultato di una decisione dello Stato di ridurre i controlli, ma dell'attività di persone e gruppi che avrebbero organizzato e incoraggiato autonomamente i tentativi di ingresso. Proprio per questo il Marocco non si limita ad aprire procedimenti giudiziari relativi agli attraversamenti irregolari a Ceuta, ma ha preso misure analoghe per altre 86 persone accusate di reati simili in altri momenti, e non solo a Ceuta ma anche a Melilla, l'altra exclave spagnola in Marocco. Ora vedremo cosa accadrà. Qualcuno a pensar male potrebbe pensare che sia un'operazione un po' di autocoscienza, ecco, diciamo così, del Marocco, che invece qualche responsabilità potrebbe averla. Vedremo. Nel frattempo, insomma, il Marocco, lo avete sentito anche dalle news, è stato sede a Rabat dell'ultimo decisivo incontro della FIFA. Questa è un po' la notizia sportiva del giorno. Infantino ha incassato nuovamente la fiducia del direttivo della FIFA, solo però dopo aver implorato pietà, diciamo, chiesto scusa per il suo tentativo abbastanza maldestro di privatizzare ad esempio la competizione dei mondiali, tirando in causa peraltro persone molto vicine a Donald Trump. Però a questo punto rischia di pagare adesso le conseguenze Infantino. Le federazioni del Galles e dell'Inghilterra hanno già dichiarato di non sostenere più l'attuale presidente della FIFA, che avrebbe addirittura, questo è trapelato negli ultimi giorni, chiesto proprio il sostegno del Marocco, proponendogli in cambio della fiducia, diciamo, e della possibilità di mobilitare anche le altre federazioni africane, di ospitare la finale dei prossimi mondiali. I prossimi mondiali si terranno appunto nel 2030, essendo a 100 anni dalla prima edizione dei mondiali, cominceranno in Uruguay, poi attraverso quegli strani rigiri della FIFA si terranno anche in Paraguay, in Argentina, e poi si sposteranno lì in Europa e in Africa, perché saranno in Portogallo, in Spagna e in Marocco. Fa anche abbastanza sorridere, insomma, che si tengano in Spagna e in Marocco, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni. La finale è ancora da capire, in realtà dovrebbe essere a Madrid, dovrebbe essere nella capitale spagnola, ma pare che Infantino abbia provato a forzare la mano, diciamo, assegnando finali un po' così a suo piacimento. Questo è il modo che ha Infantino di gestire un'organizzazione che ritiene evidentemente sua. Vedremo per quanto. Ripartiamo dalla musica, Role Model su Giornale Radio, qui su Summertime. Questa è High Hopes 3000.

0: E allora eccoci di nuovo insieme con Summertime. Quanti di voi ci staranno ascoltando alla guida? Probabilmente, magari andando in vacanza, partendo per le ferie, magari addirittura tornando dalle ferie, oppure insomma per i comuni spostamenti. Perché dico questo? Perché adesso parliamo anche di patenti, ebbene sì, ma non vi facciamo un'interrogazione. Resta però il fatto che secondo un'indagine condotta dal centro studi Autoscout 24 insieme ad EGAF, la domanda è in realtà molto semplice: quanti automobilisti italiani oggi riuscirebbero a riprendere la patente se si trovassero, insomma, nell'ipotetica situazione di doverlo fare? Beh, pensate, soltanto l'8%. Ve lo aspettavate questo dato? Beh, insomma, da un certo punto di vista qualche dubbio viene, vedendo come guida la gente, no? Ovviamente questo è una battuta, ma ci dice tanto forse anche di come sono fatti i test oggi. In collegamento con noi abbiamo Sergio Lanfranchi del centro studi Autoscout 24. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ecco, allora, il tema qua direi che si divide su un binario: o abbiamo dei terribili automobilisti, oppure abbiamo dei test per prendere la patente particolarmente difficili, che poi vengono, come dire, dimenticati in fretta, o probabilmente, come spesso accade, la verità sta un po' nel mezzo. Che tipo di studio avete condotto e, insomma, come siete arrivati a questo risultato comunque abbastanza sorprendente?
1: Sì, esatto, la verità sta un po' in mezzo, nel senso che noi abbiamo deciso di somministrare una batteria di 20 domande per prendere la patente B, partendo da tutte quelle che vengono somministrate ufficialmente nel momento in cui si decide di prendere la patente, con un livello di difficoltà medio, e lo abbiamo fatto su 4.000 utenti della nostra community social che hanno preso la patente da più di 5 anni. E in effetti il risultato è sorprendente, perché oggi solo l'8% degli automobilisti supererebbe nuovamente l'esame di guida, a fronte appunto di 20 domande con un massimo di 2 errori, domande di una difficoltà media, quindi comunque non abbiamo scelto le domande più difficili.
0: Ecco, questo ci dice appunto già un po' come è indirizzata la questione. Vale la pena, insomma, ricordare che ovviamente una volta effettuato il test, guidare porta con sé, come dire, tutta una serie di comportamenti che magari, ecco, non sono corretti da un punto di vista tecnico, diciamo, che però l'esperienza, anche un po' l'abitudine alla guida e diciamo anche un po' il modo molto italiano, mi verrebbe da dire, di guidare, può portare a considerare degli errori. Insomma, il punto decisivo credo che qua sia, a prescindere da quelle che sono le conoscenze, non necessariamente influenzano o determinano un cattivo guidatore, bisogna fare un po' più di attenzione forse ad alcune regole un po' più tecniche che si tendono a dimenticare. Magari si può fare attraverso una sorta di ripasso, ne possiamo approfittare.
1: Sì, assolutamente, esatto, il senso è esattamente questo, perché comunque il test è servito anche per rinfrescare un po' tutto quello che durante la guida di tutti i giorni si incontra per strada. È anche vero che non tutta la segnaletica stradale viene intercettata giornalmente da tutti gli automobilisti, per esempio gli attraversamenti ferroviari, quindi passaggi a livello comunemente detti, non tutti noi magari li incontriamo quando decidiamo di prendere la patente B, però poi non in base a dove viviamo sono cartelli che non incontriamo giornalmente. Noi siamo anche riusciti a stilare una classifica degli errori maggiormente fatti durante questo test. Per esempio abbiamo visto che al primo posto il quesito più difficile riguarda le segnalazioni degli agenti del traffico, quindi nel momento in cui con la gestualità danno delle indicazioni su come comportarsi. Dopodiché il secondo cartello è il restringimento della carreggiata, che questo non è un cartello che si incontra regolarmente, e quindi il 65%.
0: A noi non piace che si restringa la carreggiata, diciamo. Esatto, quando vediamo il segnale del restringimento, diciamo, non importa, noi andiamo dritti comunque. È curioso però questi dati che ci stai portando, perché non avessi visto lo studio, avrei detto che forse gli errori più comuni possono essere la conoscenza delle distanze di sicurezza, sono, come dire, argomenti che si imparano tendenzialmente quando si effettua il test, poi uno va un po' a occhio, diciamo che non è una buona norma ovviamente, però è un po' anche normale col passare del tempo. C'è, se, dal tuo punto di vista, dal vostro punto di vista, anche un po' la distinzione da fare su aspetti più teorici, tra virgolette, no, citavi ad esempio le gestualità, poi uno tendenzialmente capisce la situazione anche se non ricorda di preciso i gesti del vigile, e aspetti un po' più pratici, su quelli evidentemente l'esperienza invece può giocare a favore.
1: Sì, assolutamente. Per esempio, nel momento in cui nel nostro studio abbiamo analizzato anche quali sono i limiti, non solo dal punto di vista della teoria, ma anche dal punto di vista della pratica. E in questo caso sono emerse, per esempio, dinamiche legate alla città, al livello di traffico che si incontra, ma poi anche per quanto invece riguarda appunto il conseguimento ufficiale della patente B, per quanto riguarda anche l'atteggiamento dell'esaminatore, quindi praticamente una sorta di stress che poi porta eventualmente la persona che si mette alla guida a non superare l'esame, quindi è un mix,
0: a non performare, diciamo. Sì, beh, è chiaro che va esaminato anche questo. Sergio, se hai giusto un minuto, ascoltiamo anche un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore proprio su questo tema, poi magari lo commentiamo insieme.
2: Sì, buongiorno, sono Vincenzo. Ma è vero, mi piace questa discussione sulle patenti, perché è giusto che fanno degli analisi. Ma io farei un altro tipo di domanda anche a chi fa questi sondaggi: ma quanti politici dopo 5 anni potrebbero riavere il posto in Parlamento? Cioè, voglio dire, va bene tutto contro il popolo. Perché giustamente le strade si rinnovano, cambiano paesaggi, cambiano politiche paesaggistiche, ma faccio di nuovo questa domanda: quanti politici potrebbero diciamo riavere il posto dopo un quinquennale al Parlamento? Secondo me sarebbero nemmeno il 10%. Grazie, buona giornata. Niente di personale contro i politici, solo un mio parere. Grazie.
0: Allora, questo è il messaggio di Vincenzo che salutiamo. Beh, insomma, al di là, non ti faccio rispondere alla domanda sui politici, però effettivamente l'idea che c'è dietro è quella che ecco, non tutti sono così a volte meritevoli. In realtà, forse, chissà, questo tipo di ragionamento può essere esteso anche ad altri campi oltre quello della patente. Non so come la pensi.
1: No, sì, diciamo, la formazione e l'aggiornamento sicuramente sono due elementi fondamentali in ogni ambito. Figuriamoci nel momento in cui ci si mette alla guida e si va a compromettere la propria incolumità, ma poi anche quella degli altri. Quindi comunque l'aggiornamento è fondamentale in ogni ambito.
0: Sì, è assolutamente così. Questo è importante, come dire, rimanere informati e formati su tante questioni, soprattutto su uno così serio come la guida. Il fatto che solo l'8% ecco, degli automobilisti odierni in Italia prenderebbe oggi la patente è un dato che va contestualizzato, è quello che abbiamo fatto adesso, però ci dice che bisogna sempre mantenersi freschi sulle conoscenze, su come cambiano le norme, su cosa significa mettersi alla guida. Grazie a Sergio Lanfranchi del Centro Studi Autoscout 24 per essere stato con noi. Insomma, immagino che coloro che ci ascoltano alla guida si siano messi adesso a discutere, ma io sarei sicuramente all'interno di quell'8%. Figurarsi. Beh, vedremo. Fortunatamente, ecco, è soltanto un'ipotesi. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco l'ultima mezz'ora che trascorriamo insieme. Abbiamo ancora diversi approfondimenti. Come sapete, nella parte finale ci piace portarvi un po' in giro per l'Italia presentandovi eventi e luoghi che si animano nell'estate italiana. Rimanete con noi, tra pochissimo torniamo insieme.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:31. Giornale Radio.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eccoci qua, eccoci ancora insieme con Summertime su Giornale Radio. Avanti dunque insieme fino alle 10 e pronti a ripartire con i nostri approfondimenti. Abbiamo davvero toccato tanti temi quest'oggi. Siamo partiti da quelli molto seri, dai conflitti della politica anche del clima ovviamente. Poi adesso ci dedichiamo anche un po' allo spettacolo e alla cultura. Intanto dal mondo sportivo una notizia che ci porta a parlare di sci. È chiaro che non è proprio la stagione adatta anche da un punto di vista delle temperature, ma la notizia è che una delle più forti e conosciute sciatrici al mondo ha annunciato il suo ritiro, dunque chiaramente la notizia gira. Parliamo della sciatrice svizzera Lara Gutberami, che peraltro ricorderete perché lo scorso novembre si era procurata un bruttissimo infortunio al ginocchio durante gli allenamenti e per questo aveva dovuto saltare le Olimpiadi invernali in Milano Cortina. Nonostante quasi 20 anni di sport di alto livello, nonostante le cadute e gli infortuni, non ho dolori ricorrenti e non ne voglio avere. E poi quindi ha comunicato dopo aver detto questo: è per questo motivo che so che è arrivato il momento giusto, quello di non ostinarmi a voler raggiungere e superare i limiti ad ogni costo ed imporre al mio fisico certi ritmi e sollecitazioni. Gutberami ha 35 anni, è una sciatrice tra le più titolate della storia, ha vinto praticamente tutto negli sci. Quindi non ho tempo, come dire, di ricordare tutto il suo palmarès. Mi limiterò a dire che tra i risultati più prestigiosi ci sono un oro olimpico nel 2022 in Super G, due mondiali 2021 entrambi in Super G e slalom gigante, ha vinto anche per due volte nel 2016 e nel 2024, tanto per darvi anche un'idea della longevità della sua carriera, la Coppa del Mondo di sci alpino, quella che somma i risultati ottenuti nelle varie specialità del principale circuito di gare. Il suo ritiro può essere anche un tema divisivo, se volete dirci la vostra. Un atleta quando si dovrebbe ritirare? Quando ormai il fisico gli impone di smettere o magari anche un po' prima, evitando, come dire, di flagellarsi e con la consapevolezza che insomma che tutto passa e che nulla cancellerà la carriera? Vengono in mente i nomi di diversi campioni che invece si sono ostinati ad andare avanti a lungo, arrivando anche in qualche modo a spegnersi in maniera un po' meno gloriosa. Però sono due, diciamo, scuole di pensiero in tal senso, entrambe hanno i loro pro e i loro contro. Tra poco ripartiamo ancora con i nostri approfondimenti, ripartiamo anche dalla nostra musica. Allora sì, sotto con questo pezzo di Ava Max su Giornale Radio, questa è Lost Your Faith.

0: E allora eccoci qua con Summertime. E allora è sempre l'occasione in questa parte della trasmissione per scoprire gli eventi culturali in giro per la nostra Italia. Agosto è mese spettacolare da questo punto di vista. Oggi vi riportiamo in Piemonte e in collegamento con noi abbiamo Alberto Milesi, direttore artistico di Borgate dal Vivo. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, adesso ci racconta questa edizione, se non sbaglio giunta all'edizione numero 11, quindi inizia a essere, come dire, anche una bella esperienza. Borgate dal Vivo 2026, andiamo, come dire, verso la Val di Susa e uno spazio, insomma, che si riempie di iniziative, spettacoli e musica la fanno da padroni in un luogo che rimane, insomma, un luogo che attira veramente tante persone, oltre a una valle che, lo sappiamo, insomma, ama vivere anche di vita propria con i locali, che certamente non sono da meno. Insomma, quali sono i segreti di questa edizione e soprattutto quali sono gli appuntamenti imperdibili?
1: Beh, intanto sì, l'undicesima edizione, quest'anno abbiamo usato come claim non succede quasi mai, perché in effetti è così, ma a Val di Susa, ma più in generale provincia di Torino, perché poi siamo anche in cintura di Torino, anche in provincia di Cuneo, con cui abbiamo tanti eventi, tanti spettacoli, e l'idea di Borgate dal Vivo è proprio quella di portare grandi eventi, grandi spettacoli in piccoli comuni, sempre al di sotto dei 10.000 abitanti, spesso, molto spesso al di sotto dei 5.000 abitanti, dove non succede quasi mai, magari come abbiamo inaugurato quest'anno, di avere a Susa artisti come Niccolò Fabri, Cristiano De André, Ambrangiolini. Quindi noi siamo quell'eccezione, quel quasi che vuole portare in questi territori degli spettacoli. Quest'anno, come sempre, circa 40 spettacoli, siamo partiti il 27 di giugno, quindi diciamo abbiamo già scavallato un po' oltre la metà. E quindi sui prossimi appuntamenti, per esempio il 14 di agosto avremo il concerto di Patagaglia e Forti di Exiles. Tra l'altro Forti di Exiles è una struttura di cui abbiamo curato negli ultimi anni la riapertura, una struttura molto importante proprio nel cuore dell'Alta Valle di Susa, così come il Castello di Susa. Insomma, lo scopo è quello di portare questi spettacoli, questi eventi in luoghi così dove di solito queste cose non avvengono, e da lì quindi il claim di questa edizione 2026: non succede quasi mai.
0: Eh sì, è molto intrigante, non succede quasi mai, ma alla fine succede. E a questo punto chiederei anche come è andata finora, perché giustamente è un festival che ha già scavallato, diciamo, metà del suo percorso, quindi forse qualche conclusione un po' a caldo si può iniziare a trarre. Qual è stata la risposta del pubblico in generale? Insomma, giungere all'undicesima edizione significa che comunque funziona, bisogna però ogni anno poi trovare i cambiamenti giusti da effettuare per seguire i trend, diciamo.
1: Sì, bisogna ogni anno in qualche modo innovarsi, trovare anche qualche novità e anche riuscire, dico io, a seguire un po' quello che è l'interesse del pubblico, senza mai perdere naturalmente quella che è la nostra identità, quella che può essere una linea artistica che cerchiamo di dare al festival. Però devo dire che siamo molto soddisfatti, soprattutto la prima parte è iniziata molto bene. Devo dire anche complice, ci sono state alcune cose straordinarie come l'inaugurazione della nuova piazza da Vigliana, sempre in Valle di Susa, che ha portato tantissimo pubblico, e quindi credo che questo dal punto di vista del pubblico potrebbe essere un'edizione in crescendo, con più spettatori anche dell'edizione dello scorso anno, che era quella del decennale. Anche Forti dei Files, che ho citato prima, oltre agli spettacoli curiamo anche le mostre, le visite eccetera, e abbiamo il doppio dei visitatori dello scorso anno. Bisogna anche dire che siamo fortunati a questo punto di vista, perché la gente scappa dal caldo, e quindi alcune delle location sono davvero ideali da questo punto di vista.
0: Volevo infatti fare una domanda su questo aspetto. Finora, insomma, qui su Summertime abbiamo presentato diversi eventi, diversi festival, tanti si tengono verso la montagna, diciamo, in qualche modo verso luoghi un po' più freschi. Sta diventando, lei crede, un fattore? Perché i trend ci dicono che ormai, insomma, la gente, anche quando pensa a una vacanza, a una sosta, a una pausa estiva, inizia a valutare anche l'aspetto climatico. Questo nasconde un problema grosso come una casa, non è che questa sia la soluzione, però è qualcosa che in qualche modo vi siete iniziati a immaginare. Voi siete fortunati da questo punto di vista, magari qualche suo collega inizia a pensarla dal punto di vista opposto.
1: Sì, io credo che alcuni colleghi dovranno iniziare a pensare a destagionalizzare alcune attività, perché sta diventando un problema. Naturalmente da questo punto di vista siamo più fortunati e lo vediamo, lo dicono anche i numeri, la gente insomma fugge dal caldo da Torino soprattutto, e quindi venire a un concerto in alta quota o ex Illes o anche semplicemente a Susa è molto più attrattivo da questo punto di vista. Poi Borghetto del Vivo da sempre anche molto attento al clima, all'ambiente, lo facciamo sia con eventi di sensibilizzazione, sia per esempio quest'anno con un progetto in collaborazione con Zero CO2, dove andiamo a piantumare 5.000 alberi in Tanzania, e abbiamo la certificazione con la Bel di Legambiente. Quindi sono anche elementi che il pubblico inizia anche a riconoscere, no? Quindi non solo fuggono dal caldo, ma scelgono secondo me anche festival, contenuti, contenitori che abbiano una certa attenzione da questo punto di vista. Sto vedendo veramente negli ultimi anni anche da parte del pubblico dei concerti, degli spettacoli, un'attenzione verso queste proposte, questi contenuti.
0: Ecco, chiuderei come sempre facciamo anche con un aspetto legato al territorio. Già ci ha un po' parlato del fatto che è anche un festival diffuso in qualche modo, però le borgate, ecco, forse è un concetto che non tutti gli ascoltatori conoscono. È un luogo fisico, ma è anche un luogo dell'anima, mi sembrerebbe, da questo punto di vista. Cioè essere in una borgata significa viverla, significa in qualche modo fare parte di un microcosmo che però si vuole aprire in questo caso anche un po' ai curiosi. Quali sono le sfide, ma anche quali sono le ambizioni di organizzare un festival nelle borgate?
1: Sì, beh, ho davvero colto quello che è un po' lo spirito del festival, no? Dalla primissima edizione, dove siamo stati veramente solo in piccole borgate della Valle di Susa, il progetto è cresciuto tantissimo e il concetto di borgata in qualche modo si è anche un po' allargato, no? A un concetto di luogo periferico rispetto a cosa? Periferico rispetto ai grandi centri, ma non per questo insomma da sottovalutare. E insomma il fatto che il festival sia cresciuto così fin dalle prime edizioni, adesso siamo all'undicesima edizione, appunto, dimostra che in qualche modo la scommessa era giusta, no? Dare attenzione a questi luoghi, dare attenzione ai piccoli comuni, ai borghi, le borgate, e di fatto quindi il pubblico che viene al festival spesso non ha solo uno spettacolo dal vivo, ma vive una vera e propria esperienza, no? In un territorio nuovo da scoprire, da valorizzare, e quindi è sempre bello poi vivere questa commistione tra un pubblico che viene da fuori e scopre un territorio, invece chi lo vive, chi lo abita, anche perché cerchiamo sempre di non calare delle proposte dall'alto, ma insomma lavorare insieme al territorio, alle amministrazioni comunali, agli altri festival in rete, eccetera.
0: E allora grazie ad Alberto Milesi, congratulazioni, buon lavoro. Questo era Borgate dal Vivo. Come sempre siamo nel cuore dell'estate anche per presentarvi i tantissimi appuntamenti che ci sono, e intanto chiudiamo con l'ultimo brano di questo nostro percorso questa mattina, i Pearl Jam. Ci ascoltiamo un po' la voce di Eddie Vedder, che fa sempre bene. Questa è Silence.

0: E allora eccoci pronti al finale qui su Summertime. Allora intanto ripartiamo anche da qualche consiglio da darvi, perché giustamente noi vi presentiamo i festival in giro per l'Italia, promuoviamo il turismo, però c'è anche chi giustamente dice: io d'estate me ne voglio stare a casa con l'aria condizionata e mi voglio vedere le serie TV. È un desiderio assolutamente legittimo. E allora in tal senso ci viene in aiuto anche Rolling Stone, che propone oggi le serie da vedere ad agosto 2026, e vi diamo qualche consiglio insomma per gli appassionati del settore in chiusura, partendo da Fightland, che su MGM Plus è disponibile già dal primo di agosto. È una serie creata da Daniel Fajemsin Duncan e Marlon Smith, prodotta da 50 Cent peraltro. In questo caso è la storia di Duke Kilroy, ex campione dei massimi appena uscito di prigione, che vuole vendicare l'omicidio del fratello di cui incolpa il boss scomparso Kingsley Marshall. Per incastrarlo si infiltra così nel suo giro di droga tra i resti di un impero conteso anche dalla moglie Joy, amore di gioventù di Duke. Insomma, la classica storia di vendette e imperi da spartirsi. In qualche modo la stessa biografia di 50 Cent è un esempio di questa serie appunto consigliata. Poi c'è Lioness 3, questa è su Paramount Plus già dal 2 di agosto. Questa è una serie che torna ed è una serie di spionaggio, come sapete, che ha peraltro un premio Oscar, Zoe Saldana, per premio Oscar per Emilia Perez. Zoe Saldana, che ne è anche produttrice esecutiva, affiancata da altri insomma attori di un certo livello in produzione, però in questo caso Morgan Freeman e Nicole Kidman. In questa stagione Joe, che è interpretato appunto da Zoe Saldana, deve destreggiarsi tra dovere e vita privata, mentre reti clandestine, agenti stranieri e tradimenti personali si intrecciano e trascinano la guerra dentro ogni angolo della sua esistenza. Poi sta facendo molto il giro soprattutto dei social Ted Lasso, arrivata alla quarta stagione, è disponibile da ieri su Apple TV. Il ritorno a Richmond per Jason Sudeikis insieme a Anna Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein e Brandon Hunt. La squadra dunque la stessa, ma la sfida è diversa. Ted è alla guida di una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Il motto di stagione: lanciare il cuore oltre l'ostacolo. In questo caso va anche per Apple, che riporta in campo una serie già archiviata con tanto di finale in pompa magna. L'ottimismo a comando, a quanto pare funziona pure sui dirigenti di streaming, però in fondo dai, siamo tutti contenti di rivedere Ted. Andiamo poi su una serie che spopola anche per l'origine della storia originale, diciamo, Cent'anni di solitudine, la parte 2 da ieri è disponibile su Netflix, per concludere così l'adattamento seriale del capolavoro di Gabriel García Márquez. Macondo, il villaggio che ospita le vicende, cambia pelle, arrivano nuovi abitanti, il mondo esterno scopre l'esistenza di questo mondo incantato e bussa alla porta, e il destino dei Buendia precipita verso la rovina finale. Gabo, come appunto era soprannominato Gabriel García Márquez, per anni ha ripetuto che il suo romanzo era infilmabile. Netflix ci ha provato e forse la maledizione dei Buendia questa volta sembra aver risparmiato le piattaforme. Vedremo anche come andrà a livello di risultati. Chiudiamo con l'ultima serie consigliata, Sterling Point, anche questa da ieri è arrivata su Prime Video. In questo caso abbiamo Annie Jacobson, 17enne cresciuta a New York con il fratello gemello e l'affettuoso padre adottivo, che eredita l'isola di un nonno misterioso in Canada, e quindi classica storia da primi amori, nuovi amici e segreti di famiglia. Peraltro nel cast ci sono Jeffrey Dean Morgan e Missy Pyle. Il coming of age, ormai non si accontenta più di una crisi esistenziale, l'adolescenza appunto, serve un'isola intera e possibilmente un nonno morto con qualcosa da nascondere. Non si fa mancare questi aspetti, questo anche per darvi qualche consiglio, non solo diciamo per farvi muovere sul territorio, che rimane sempre un'ottima idea, ma se siete a casa insomma in qualche modo Volete riempire il vostro agosto di qualche serie TV. Andiamo, prima di concludere, anche sulle ultime news. Intanto c'è l'apertura della borsa, con Milano che apre in rialzo, FTSE MIB è a più 0,4%, in generale cauto ottimismo in tutta Europa, le borse guardano ovviamente al Medio Oriente e cercano di capirci qualcosa, perché le notizie sono contrastanti. Abbiamo Trump che annuncia un accordo imminente per Hormuz, l'Iran che ribatte e dice assolutamente no, stiamo negoziando solo con l'Oman, e quindi il rialzo c'è per le borse ma è piuttosto cauto. Francoforte praticamente invariata, meno 0,04%, leggermente positiva Londra, più 0,14%, e un po' più ottimista Parigi, più 0,6%. Poi tra le ultime notizie che vi do prima di salutarvi, anche il ritorno in scena del Papa, che ieri ha incontrato Matthew McConaughey. Questa forse era una notizia così che vi siete persi, e tutto sommato credo la vostra vita sia andata avanti lo stesso, ma nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano, Papa Leone torna a parlare, dice: ai cristiani sarà sempre più richiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Insomma, una missione pacificatrice quella che lancia Papa Prevost, che esorta poi ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. E poi il richiamo ovviamente a San Francesco. Da lui, dice, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti. E insomma, è un papa piuttosto battagliero, anche sui temi che furono il cavallo di battaglia di Papa Francesco, messaggi che sono chiaramente indirizzati alle orecchie dei potenti del mondo. Uno è anche un connazionale del Papa, ma diciamo che forse è meglio se non le sta a sentire, visto che l'ultima volta che i due avevano avuto modo di interloquire era finita a meme e intelligenze artificiali di cattivo gusto. Siamo in fondo, allora vi do appuntamento a domani per chiudere la settimana insieme, sempre dalle 7 alle 10 qui sulle frequenze di Giornale Radio. Ringrazio Peter Bescapè in regia, Daniela Vindigni in redazione, lascio la linea a Vicky Mangone, che è già pronta a tenervi compagnia. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, come sempre vi lascio con l'augurio di una buona giornata da trascorrere con noi, e l'augurio soprattutto di una buona estate.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 10 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caso del mastro Bagari in aula alla Camera, negata l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS si bendano gli occhi, fuori le chat urlano i 5 Stelle. Incursione di droni all'aeroporto di Lipsia, Berlino parla di scenario ibrido, sospetti su Mosca. In Ucraina 3 morti nella regione di Kharkiv. La morte del piccolo Domenico a Napoli dopo un fallito trapianto di cuore, accordo raggiunto per il riservo. risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del bimbo. Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani a caccia del quinto oro in 5 gare.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Gerardo De Vivo e Alessio Galea. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza. Infocato lo scontro politico, sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Bignami, poi il leader pentastellato Conte.
9: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
10: Toccherà a noi restituire all'Italia un'altra idea. È un'altra pratica di giustizia. Lo faremo anche con persone competenti, i veri eroi dell'antimafia, quelli che hanno combattuto il clan dei Casalesi, coloro che sono stati a fianco realmente a combattere antimafia di Falcone, con Falcone e Borsellino. Lo faremo cancellando tutte le norme che avete scritto che sono vergognose. Su via, io ci provo, un po' di dignità, fuori queste chat.
8: L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio sempre ieri. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre. Forti proteste dalle opposizioni che accusano il governo di aumentare le spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali ricadono sulla Russia, già protagonista di reiterate campagne di spionaggio e sabotaggio. Intanto nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e il segretario generale della NATO ha annunciato consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. L'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico hanno raggiunto un accordo per il risarcimento del danno cagionato dalla morte del bimbo in seguito al fallito trapianto di cuore al quale è stato sottoposto all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. È stato evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia, le parole dell'avvocato dei familiari del bimbo Francesco Petruzzi.
11: Questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale. L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppido e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. Quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
8: Allerta temperature a livello massimo, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Domani dovrebbero scendere a 26 con Bolzano di nuovo in giallo. Non si allenta dunque la morsa del caldo sull'Italia che ha causato anche un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. Contestualmente allerta gialla per il maltempo in 7 regioni per rischio temporali. Agli europei di nuoto di Parigi riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, cerca il 5 vinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, l'Italia è in testa al medagliere, arricchito ieri dalla 5 km di fondo. Bronzo di Barbara Pozzobon, oro a Ginevra Taddeucci, che rende omaggio all'amica e compagna di squadra.
12: Ci aiutiamo tanto, io e lei, cioè, per quanto possa essere una gara individuale che poi alla fine conta, cioè, ognuno fa il suo, però penso sia stata proprio una gara, un gioco di squadra. L'ho aiutata, lei ha aiutato me, non stavo benissimo, ero pesantissima, stanca, quindi ho cercato comunque di limitarmi, ho detto vabbè, cerco il podio, cercavo il podio in qualche modo, quindi non pensavo di vincere, che alla fine mi sentivo ferma, ero mobile, ero morta, però sono contenta per come è andata alla fine.
8: In chiusura parliamo di musica. Da Roma a Milano tanti grandi eventi dal vivo per chi resta in città ad agosto, tra big internazionali e grandi ritorni. Sentiamo.
13: Non solo cinema all'aperto e mostre, agosto per chi resta nelle grandi città si annuncia ricco di concerti. A Roma la Casa del Jazz, la rassegna Summertime il 7 agosto propone un incontro tra poesia e musica napoletana. Te voglio bene assai con Peppe Servillo e i Soli String Quartet. Il 29 agosto Tony Pitoni con la sua inseparabile maschera alla Elvis salirà sul palco della cavea dell'Auditorium di Roma. Sempre all'Auditorium e sempre nell'ambito del Roma Summer Fest, il 30 agosto Cosmo, il 31 Wilco. Si annuncia ricca di sorprese e di stile la performance di Tyler the Creator, l'acclamato rapper losangelino. Il 25 agosto si esibirà alla Fiera Milano a Rone, l'unica data italiana del suo tour estivo. Musica d'estate anche a Bologna con numerosi eventi, tra i più attesi il ritorno dei CSI, il consorzio suonatori indipendenti, tra i pionieri del rock alternativo italiano, in concerto il 29 agosto a Marzabotto. Dal comune bolognese inizia infatti l'atteso tour della Reunion dopo oltre 20 anni di assenza, che si chiuderà il 12 settembre a Catania. Alcune date, tra cui Marzabotto, sono già sold out. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
14: Summertime è l'estate di Giornale Radio. Da questo momento in poi, vale a dire fino alle 13, farete un bel tratto di strada con la sottoscritta. Io sono Vicky Mangone, arrivo sulla scia del buon Massardo da Genova. Che sembra quasi il nome di un pittore rinascimentale, detta così, no? In ogni caso, Francesco Massardo lo ritrovo.

mettere i bollini rossi sulle i, e oggi ce ne sono tanti che ce ne sono di bollini rossi. Tutta Italia oggi è un bollino rosso. Poi però parleremo di gelato con un medico specialista in scienza dell'alimentazione, nonché presidente dell'Istituto Italiano del Gelato, dottor Michelangelo Giampietro. Bagagli smarriti, purtroppo può succedere. Andrea Polo ci accompagnerà in questo imprevisto. E poi musica, Festival Summer Jamboree. Direttore artistico Angelo Di Liberto sarà con noi. Poi parleremo di piscine, perché è arrivata la stretta sulla sicurezza. Andremo in cucina accompagnati da una delle star del web, lo chef Alessandro Santarelli, quello della cosetta facile facile, tanto per intenderci. E poi non possono mancare i gialli dell'estate con Albina Perri, direttore del settimanale Giallo. Tutto quello che vi ho detto condito dalla musica, per esempio quella di Miles Smith.

Ci sono cose di cui alcune persone non vogliono assolutamente sentir parlare, ovvero cambiamenti climatici. E sono i negazionisti del clima, ovvero coloro che, rifiutando l'evidenza scientifica, negano l'esistenza dei cambiamenti climatici, oppure l'impatto delle attività umane sul riscaldamento del pianeta. E come lo fanno? Alimentando teorie del complotto, dicendo che i dati ufficiali sono falsi, o sono manipolati da elite economiche, da elite politiche. Negazionista che non è lo scettico, perché lo scettico dubita di una cosa finché non vengono presi.

0: presentate prove verificabili e solide, certe. Il negazionista invece proprio rifiuta a priori qualsiasi dato. E allora sentiamo una voce autorevole, quella di Luca Mercalli.
1: Questa sempre maggior frequenza e intensità delle ondate di calore è frutto del riscaldamento globale. Ormai dopo il 2003, la prima grande estate africana sul Mediterraneo, si sono fatte sempre più frequenti, quasi ogni anno ce n'è una, quest'anno invece ne abbiamo avute già quattro ed è molto probabile che l'estate del 2026 diventerà la più calda in assoluto nella storia del clima italiano. Dopo queste lunghe ondate di caldo, purtroppo si fanno probabili anche gli eventi estremi come nubifragi, colpi di vento molto intensi, grandinate di grosse dimensioni. E il Mediterraneo si sta anche molto riscaldando e diventa un colossale serbatoio di energia che alle prime infiltrazioni di aria più fresca può generare questi eventi violenti. Dovremmo mettere in pratica l'accordo di Parigi, cioè ridurre le emissioni di gas serra a livello mondiale, portandole a zero entro il 2050. Questo per evitare che il pianeta diventi ostile, soprattutto alle giovani generazioni.
0: Quindi pensavamo di aver toccato il fondo nel 2003, poveri illusi noi proprio. Dice Luca Mercalli, l'estate del 2026, quindi questa, passerà come l'estate più calda della storia del clima italiano. Intanto c'è da dire che la tregua a questa ondata, che sarebbe la quarta ondata, che sarebbe dovuta arrivare domenica, la tregua, quindi fra tre giorni, non arriverà prima di Ferragosto. C'eravamo tutti un po' illusi, dai, ancora qualche giorno e poi si respira, e invece così non sarà. Anche Mario Giuliacci, non so se avete avuto modo di vederlo ieri, ha diffuso un video dove si cosparge il capo di cenere, dice: scusate, ci siamo sbagliati, la tregua al caldo non arriverà domenica come detto, ma si dovrà aspettare Ferragosto. No, dico, oggi è appena 6 di agosto, non so se mi spiego. Per la prima volta quest'anno tutti i principali centri urbani monitorati sono al massimo livello di allerta. Oggi bollino rosso ovunque. Mi raccomando, restate a casa se potete, difendetevi come potete e proteggete i bambini, proteggete gli anziani, perché purtroppo i numeri che arrivano dagli ospedali iniziano a diventare davvero pesanti. Gli accessi nei pronto soccorso sono schizzati del 15%. Questo è un dato che rispecchia un disagio reale che colpisce soprattutto le persone, ovviamente quelle più fragili. I dati epidemiologici di fine giugno ci dicono che già tra gli over 65 c'è stato un picco e un eccesso di mortalità del 3%. Purtroppo le notizie drammatiche delle ultime ore sembrano confermare questo trend. A Bisceglie un anziano di 81 anni ha accusato un malore fatale mentre si trovava in spiaggia. A Bologna una guardia giurata di 55 anni è stata trovata senza vita dentro la sua automobile, stroncata probabilmente dal caldo torrido dell'abitacolo. Insomma, la situazione è veramente difficile, anche perché le nostre strutture stanno facendo molta fatica a reggere l'urto. A Ramazzini di Carpi c'è stato un guasto al sistema di aria condizionata, in alcuni reparti si sono superati i 30 gradi, quindi immaginate il disagio per i pazienti e per il personale sanitario. Era successa nel mese di luglio una cosa analoga, una cosa simile anche a Cagliari. Tra poco avremo il climatologo Carlo Cacciamani, con lui parleremo anche dell'accordo di Parigi che dice zero emissioni entro il 2050. E

0: insomma, l'estate del 2026 è iniziata davvero sotto il segno del caldo intenso, così sta proseguendo e chissà fino a quando. Temperature elevate, fenomeni meteo sempre più estremi che alimentano il dibattito sul cambiamento climatico. Carlo Cacciamani, climatologo, esperto di cambiamenti climatici, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Io le farei riascoltare, non so se l'ha già sentito, il quanto ha detto di recente Luca Mercalli. Riascoltiamolo insieme anche ai nostri ascoltatori.
2: Questa sempre maggior frequenza e intensità delle ondate di calore è frutto del riscaldamento globale. Ormai dopo il 2003, la prima grande estate africana sul Mediterraneo, si sono fatte sempre più frequenti, quasi ogni anno ce n'è una, quest'anno invece ne abbiamo avute già quattro ed è molto probabile che l'estate del 2026 diventerà la più calda in assoluto nella storia del clima italiano. Dopo queste lunghe ondate di caldo, purtroppo si fanno probabili anche gli eventi estremi come nubifragi, colpi di vento molto intensi, grandinate di grosse dimensioni. E il Mediterraneo si sta anche molto riscaldando e diventa un colossale serbatoio di energia che alle prime infiltrazioni di aria più fresca può generare questi eventi violenti. Dovremmo mettere in pratica l'accordo di Parigi, cioè ridurre le emissioni di gas serra a livello mondiale, portandole a zero entro il 2050. Questo per evitare che il pianeta diventi ostile, soprattutto alle giovani generazioni.
0: Ecco, Cacciamani, io vorrei partire da qua con lei. Quante possibilità abbiamo di non deludere l'accordo di Parigi che chiede zero emissioni entro il 2050? Perché attualmente, se ho ben letto, le possibilità sono inferiori al 5%, a meno che non si verifichi un'immediata, una drastica inversione di rotta globale, ma ho qualche dubbio,
1: Ma io ho gli stessi dubbi che ha lei, ovviamente concordo con quello che ha detto Luca, certo. Mercalli, non c'è alcun dubbio. Che dire, il mondo non sta andando certamente, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali industrializzati, nella direzione che si dovrebbe, che dovrebbe prendere, e questo lo andiamo dicendo da diversi anni in verità.
0: Certo.
1: Poi in realtà lo sottolineiamo sempre di più quando ci becchiamo come quest'anno quattro ondate di calore con temperature che ormai non ci stupiscono più, 40 gradi.
0: È vero.
1: No? Non so,
0: è vero.
1: Io le do solo questo dettaglio, come dire, casalingo. Io ho un termometro nel balcone di casa che ovviamente, come puoi immaginare, lo tengo sempre molto sotto controllo. Ieri alle 9 di sera faceva 34 gradi. Io non ricordo di aver avuto mai temperature del genere. Quindi cosa devo dire?
0: Lo stesso Mercalli diceva che l'estate 2026 passerà alla storia, proprio come l'estate più calda della storia del clima italiano.
1: Beh, noi abbiamo avuto l'anno mirabilis, anzi l'estate mirabilis, che è quella del 2003, che tutti, credo, almeno quelli un po' agi si ricorderanno. Quest'anno siamo
0: candidati per
1: batterla. Non dica così,
0: non dica agi, non dica agi.
1: Parlo per me. Parlo per me. Quindi, come dire, sì, le condizioni che lei diceva non mi sembra che stiamo andando nella direzione. Fra l'altro, mi pare, e questo lo constato con amarezza, che nella discussione, come lei ha detto, nel dibattito, il tema del clima stia, come dire, in sordina, no? Sì, c'è questa variabile nascosta che potrà, come dire, complicarci la vita. In realtà noi non ci rendiamo conto che noi stiamo contribuendo a complicarcela la vita, perché continuando a emettere e buttare anidride carbonica e gas serra,
0: certo,
1: in atmosfera,
0: certo,
1: questo ci dobbiamo attendere, non c'è altro. Nel Mediterraneo gli scenari sono questi.
0: E poi succedono anche quelle cose che sono successe, è successa questa notte, ieri, in Val Aurina, in Alto Adige, questa pioggia pazzesca che ha causato un'enorme colata detritica, no? Fiume, fango, disastro, un fuggi-fuggi, 120 persone che hanno dovuto lasciare le proprie stanze, perché lì zona turistica, ci sono tanti alberghi.
1: Certo, purtroppo succedono queste cose perché gli eventi sono molto più intensi, di breve durata, e tra l'altro come dire, separati l'uno dall'altro da anche periodi lunghi di mancanza di pioggia. Mentre lei dice questo e io lo sottoscrivo, le ricordo che abbiamo una siccità incombente su tutto il bacino, certo, del Po, con l'acqua, certo, del Po, quindi abbiamo da, come dire, da controllare, da vivere due situazioni estreme opposte: da una parte la mancanza di acqua, diciamo di acqua buona per l'agricoltura, per l'idropotabile eccetera, e dall'altra questi violenti, sempre più violenti eventi di rapidissima durata che altro non sono determinati se non dall'accumulo di calore eccessivo che nei giorni precedenti all'evento si è creato, e questo è come una molla che lei la comprime e dopo un po' questa molla rilascia, chiaro, tutta l'energia elastica che aveva accumulato.
0: Chiaro. Senta, ma se potesse correggere anche una sola abitudine nostra, di noi italiani, per, insomma, anche degli europei, durante l'estate, per affrontare meglio il caldo, quale sceglierebbe? Piccoli comportamenti quotidiani possono ridurre rischi e sprechi?
1: Allora, il comportamento individuale del singolo chiaramente può far poco, ma se i singoli sono tanti,
0: ma se lo facciamo tutti,
1: appunto. Sicuramente un uso oculato dell'acqua, mi verrebbe da dire, un uso oculato anche del condizionamento, cioè adesso è chiaro che il condizionamento è necessario, chi ce l'ha fa bene a usarlo, perché soprattutto le persone, come dire, con dei problemi sanitari, insomma, è, certo, molto rischioso. Però non eccedere, ecco, non tenere temperature dentro casa di 20 gradi più basse di quelle di fuori, se fuori fa 38, 39, non c'è bisogno di stare in casa con 15 gradi, anche 26, 27 può essere sufficiente. Cercare di, ovviamente non le sto a dire di non uscire nelle ore più calde, perché questo mi sembra di prendere in giro gli
0: italiani. Neanche di bere, appunto, tanto, non diciamo più, esatto, di bere tanto, perché ecco.
1: Per quanto uno dei problemi è, lo dico anche per esperienza personale, della mia povera mamma che beveva poco e io dovevo andare a casa perché non aveva l'attitudine di bere, invece lì bisogna assolutamente idratarsi, quindi bere sicuramente è una banalità, però questo occorre, non uscire alle ore più calde, questo non lo dico perché fa ridere, e cercare insomma di limitare anche gli spostamenti ove possibile, sempre nelle ore più calde, e cercare di stare, di fare una mangiare cibi molto leggeri, ma queste sono tutte, certo, cose che i medici sanno
0: e anche
1: benissimo.
0: Idratanti, no? Frutta, idratanti, verdura, sì, eccetera, sì, eccetera, sì, freschi,
1: ecco,
0: e freschi.
1: Ecco, soprattutto non cercare di fare le cose strane, tipo, non so, andare a fare l'escursione nel momento in cui si sa che potrebbe accadere un temporale violento. Cercare di avere delle azioni di, come dire, di controllo anche della propria, mi viene da dire, libertà di movimento, perché se c'è un'allerta meteorologica arancione, per dire, in una zona, non è buona cosa andare a fare l'escursione proprio in quell'area.
0: Vero,
1: ecco,
0: vero, come la nostra redattrice Daniela Vindigni, che ieri alle 18 è andata a fare jogging. La sgridi, cacciamani, con 40 gradi a Milano,
1: soprattutto alle 2 del pomeriggio, mi auguro che l'abbia fatto tardi la sera.
0: L'ha fatto la sera alle 18, ma faceva caldissimo, vabbè, allora, perché se alle 9 ci sono 34 gradi, alle 18 ce ne saranno stati 38, non so, 37, comunque.
1: Può fare un'ora dopo, due ore dopo.
0: Esatto. Va bene, grande piacere sempre sentirla. Grazie al climatologo meteorologo Carlo Cacciamani. Grazie, buona estate, stia al fresco, mi raccomando. Sono le 10:30 minuti, breve pausa, poi torniamo con Summertime.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 31 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Torniamo in diretta alle 10:32 minuti. Ancora buongiorno, questa è Summertime. Io sono Vicky Mangone. Dicevo, torniamo in diretta per un aggiornamento di cronaca che ci porta dritti in Alto Adige. Ne parlavamo un attimo fa con il meteorologo Carlo Cacciamani, dove è stata una notte davvero di grande paura. In Valle Aurina, per l'esattezza nella zona di Gisa, San Giovanni, le forti piogge delle scorse ore hanno causato questa enorme colata detritica, un vero e proprio fiume di fango che si è staccato dal Rio Rosso. Pensate che la massa di detriti è stata talmente imponente da raggiungere il torrente Aurino, creando addirittura uno sbarramento temporaneo. Al momento la viabilità è completamente bloccata, la strada della Valle Aurina è chiusa al traffico. La notizia positiva, ve lo dico subito perché è la prima cosa che si cerca di capire in questi casi, è che fortunatamente non si registrano feriti. Però certo, si è mossa subito la macchina della prevenzione, a scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e tre case, si parla di circa 120 persone che hanno dovuto lasciare le proprie stanze, le proprie abitazioni. Sul posto, manco a dirlo, la situazione è frenetica, ci sono diversi escavatori, ci sono tanti mezzi movimento terra al lavoro per liberare la carreggiata da questa montagna di fango, e visto che l'evento è monitorato H24 si sta lavorando anche con i droni. Vi terremo aggiornati, monitoriamo la situazione. Intanto ci sono i Cure.

0: Buongiorno, non ho capito dove è successa questa frana, questo albergo evacuato, ma mica ripetomelo per favore.
1: Ma certo che sì, lo ripetiamo subito: San Giovanni, Valle Aurina, Alto Adige. Grazie all'ascoltatore per aver chiamato il 334 11 11 622. Siamo sempre sul pezzo qui a dare tutte le informazioni che chiedete. Intanto, come dicevamo, oggi praticamente tutta la penisola è paralizzata dal bollino rosso. Siamo ostaggio veramente del termometro ormai da parecchio tempo. Ma dietro ai condizionatori a palla e dietro alle lamentele, a volte anche un po' da bar, va detto, c'è un risvolto veramente drammatico che non possiamo ignorare. I sindacati fanno sapere che da metà giugno a oggi 5 braccianti agricoli sono morti nei campi per le temperature estreme. L'ultima tragedia pochi giorni fa nel Cremonese, un ragazzo di 19 anni stroncato dall'afa mentre raccoglieva pomodori. Segno che il clima non è più una chiacchiera da ombrellone, signori, è un rischio reale per chi lavora sotto il sole. La cosa non riguarda solo l'Italia: a Vienna hanno registrato lo storico record di 40 gradi all'ombra, roba che di solito si vede nel deserto, non in Austria, per Bacco. Il dato più incredibile arriva dal monitoraggio che Legambiente e Croce Rossa hanno fatto nelle nostre periferie. Hanno misurato la temperatura delle superfici urbane. A Torino l'asfalto stradale ha toccato i 63 gradi. 63 gradi. Non portate fuori i cani a passeggiare il cane, no, non nelle ore più calde, vi prego, perché si bruciano le zampe. La gomma sotto gli scivoli di un parco ha registrato 75 gradi, cioè si può grigliare un hamburger sull'altalena praticamente. Gli ambientalisti chiedono e continuano a chiedere a gran voce di ripensare le città. Serve meno cemento, non c'è dubbio, servono più alberi. E servono veri rifugi climatici per le fasce più deboli, ma mica solo per le fasce più deboli, servono i rifugi climatici davvero per tutti. Queste sono cose dette, stradette, però poi bisogna anche farle. Nel frattempo rinfreschiamoci come possiamo, anche magari con un buon gelato, ma anche due, ma anche tre per Bacco.

0: allora adesso parliamo, come anticipato, di Sua Maestà il gelato, principe indiscusso delle nostre estati, artigianale o confezionato che sia. Comunque di gelato in questa stagione se ne consuma davvero tantissimo. Rimane il solito quesito su quale sia il migliore fra i due tipi. Ne parliamo con Michelangelo Giampietro, presidente dell'Istituto Italiano Gelato e medico specialista di scienza dell'alimentazione. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Suo gusto preferito, dottor Giampietro?
1: Non se l'aspettava. Io ho una predilezione per il gelato al biscotto e per lo stecco.
0: Ah, ecco, quindi confezionato, gelato confezionato.
1: Sì.
0: Mm. E
1: ovviamente
0: per quanto riguarda
1: senza
0: invece
1: preclusioni per niente.
0: Certo, certo. Invece gelato artigianale, che quali sono i suoi gusti preferiti o il suo gusto preferito?
1: Ma fin da bambino preferivo la scoppiata un po' atipica tra cioccolato fondente e
0: sì,
1: limone.
0: Ma dai, e questa è curiosa,
1: non
0: però
1: non so se nei vostri gusti, però io ho questa strana
0: cozza
1: passione.
0: Cozza un po', no? Mica, gelato di al limone, no? E cioccolato.
1: Lo trovi, poi mi saprà dire.
0: Va bene, va bene. Farò questa prova. Senta, dottor Giampietro, possiamo intanto dire che il gelato rimane comunque uno degli alimenti più legati all'estate italiana, ma solo a quella italiana? Cioè è un alimento prettamente e prevalentemente italiano?
1: È un alimento che nasce dalla tradizione italiana, si è poi sviluppato negli altri paesi, però al gelato italiano si riconosce in tutti i paesi un primato come qualità, come caratteristiche, soprattutto con l'introduzione del gelato confezionato poi ha avuto una diffusione ancora maggiore, tanto che oggi è uno dei tanti simboli della gastronomia, delle buone pratiche dell'alimentazione mediterranea. Ovviamente è da contestualizzare come quantità e frequenze di consumo in base alle caratteristiche individuali.
0: Certo, certo. Ma i numeri però raccontano un settore in crescita, no? Quanto è importante oggi il comparto del gelato confezionato in Italia?
1: Beh, è molto importante, si parla di volumi di produzione di 261 tonnellate, questi sono i dati ovviamente della stagione 2025, quelli della stagione attuale ancora non sono disponibili, e stiamo parlando di quasi 3 kg diciamo pro capite a testa di consumo di gelato. E di gelato confezionato stiamo ben oltre i 3 miliardi di porzione all'anno, come appunto i dati ci dicono della stagione gennaio-dicembre 2025. Quindi insomma stiamo parlando di vendite importanti che tra l'altro portano con sé anche un beneficio economico a tutto l'economia nazionale.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quali sono i gelati confezionati che sono diventati un must? Quelli che ci sono sempre stati, che restano quelli più amati, quelli più consumati?
1: Senza fare nomi commerciali, che
0: sì,
1: diciamo non è il caso, parliamo
0: certo
1: di tipologie, lo stecco, tanto che noi il 28
0: sì
1: maggio come
0: lo stecco ricoperto
1: del gelato italiano,
0: di cioccolato, quello ricoperto di cioccolato?
1: Esatto, ma in generale tutte le formulazioni con lo stecco, abbiamo creato abbiamo lanciato l'Epistecco Day, un'iniziativa che speriamo di ripetere ogni anno proprio per sottolineare quanto questo tipo di gelato confezionato rappresenti un po' un'icona, un simbolo di tutti i gelati. Poi ci sono i gelati diciamo più tradizionali legati al diciamo confezionato ma di tipo cornetto nei suoi caratteristiche e declinazioni varie, E poi ci sono i consumi di gelato al biscotto, soprattutto nelle fasce di età giovanili.
0: La, classica
1: più...
0: merenda, no? Gelato al biscotto,
1: esatto,
0: almeno ricordo mia nonna, mangia il gelato al biscotto così fai merenda, diceva.
1: esatto. E poi c'è il consumo domestico rappresentato ovviamente dal gelato in vaschetta.
0: Certo,
1: quindi le possibilità di consumo si adattano alle caratteristiche individuali, al contesto sociale in cui siamo, e si fa una scelta per uno o per l'altro tipologia di prodotto sulla base di valutazioni sia soggettive che generali di socializzazione.
0: Ecco, dal punto di vista nutrizionale, il gelato è ancora considerato troppo spesso semplicemente un peccato di gola, no? Questo è uno dei falsi miti da chiarire. Ce lo chiarisce?
1: Il gelato confezionato e il gelato in generale, ma quello confezionato per quanto mi riguarda più specificamente, non può essere un peccato, tutt'altro è una gioia, perché si collega a momenti felici, a ricordi dell'infanzia. Da un punto di vista nutrizionale poi è chiaramente un dolce, e quindi ha le caratteristiche specifiche di un prodotto dolciario, fresco, con qualità nutrizionali importanti, soprattutto legate alle materie prime con cui viene prodotto, e che chiaramente deve essere inserito all'interno di di abitudini alimentari corrette, quindi come quantità e frequenza settimanale di consumo deve essere tale da non rappresentare un alimento proibito, ma nemmeno un alimento da consumare in grandi quantità e con grande frequenza, come vale per qualunque tipo di alimento.
0: Certo, e poi non esiste una risposta, non può esistere una risposta uguale per tutti, no? Conta anche l'equilibrio complessivo, no? Dello stile di vita.
1: Esatto. E poi ha una qualità fondamentale che lo differenzia da tanti, da altri gelati, artigianale, che la sua caratteristica di essere confezionato, quindi protetto da un involucro, lo rende un prodotto igienicamente sano, ma anche i processi di produzione, la pastorizzazione di alcuni ingredienti fanno sì che il gelato confezionato garantisca la massima sicurezza di consumo anche per categorie di persone in una fase particolare della loro vita, voglio dire per esempio la gravidanza, le uova sono pastorizzate, non ci sono rischi per nessuno e di nessun tipo. E poi dobbiamo anche dire che il gelato confezionato ben si può adattare a contesti non solo estivi ma anche invernali, non solo la merenda ma può essere un fine pasto o a pranzo o a cena, fino ad arrivare diciamo anche ad un consumo, se vogliamo, nella mattinata o anche con la prima colazione. Dipende ovviamente dalle abitudini che uno ha, dal momento in cui si trova e dalla situazione contingente in cui si sta consumando il gelato. Però ecco, è un prodotto sano, è un prodotto sicuro. L'altro elemento sicuro di sicurezza è il fatto che, essendo conservato, prodotto e conservato a basse temperature, non ha necessità assolutamente di avere conservanti. Quindi è un prodotto sano anche da questo punto di vista, e poi offre il vantaggio nella confezione di leggere gli ingredienti e le caratteristiche nutrizionali in modo tale da fare in modo che chi lo consumi abbia tutti gli elementi per decidere consapevolmente che cosa, quanto mangiarne e come mangiarlo.
0: Allora, dottor Gianpietro, abbiamo un audio di un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo insieme.
2: Salve, sono Jesús da Spagna. Allora, devo dire che ogni volta che sono stato in Italia non ho potuto mangiare gelato perché sono diabetico. In Spagna invece c'è il gelato per diabetici e si fa con fruttosa. Prego ai gelatori scusate il mio italiano, che si può fare il gelato con fruttosa. Noi noi diabetici ringrazieremo. Grazie, grazie mille di Talavera Spagna.
0: Grazie, grazie a questo ascoltatore che ci chiamava dalla Spagna. Dottor Gianpietro, ha sentito? Gelato per diabetici.
1: Ho sentito e i produttori italiani si sono impegnati già da tempo nel dare la possibilità a soggetti anche con patologie particolari o con scelte alimentari particolari, come per esempio i celiaci, i vegetariani, i vegani, di offrire prodotti sicuri anche da questo punto di vista. Per i diabetici direi una cosa un po' più ampia. Sì. L'alimentazione del diabetico da molti anni ormai non ha quelle limitazioni così categoriche che si davano una volta, perché sia le possibilità di terapeutiche, ma anche una calibrazione individuale della proposta nutrizionale anche in un soggetto con diabete. Non sappiamo se l'ascoltatore è un diabete di primo tipo, quindi quelli genetici che devono fare l'insulina, o di secondo tipo. Questo è un dettaglio un po' particolare, certo, specifico, certo. Però ecco, in base anche a queste caratteristiche si può tranquillamente inserire nel programma dietetico di una giornata una piccola quantità di prodotti che contengono zuccheri semplici, in modo tale da non penalizzare il piacere di mangiare un buon gelato. Quindi da questo punto di vista direi che nello specifico è diverso che coi celiaci. I celiaci non possono prendere alimenti che contengono glutine, quindi i produttori, certo, italiani producono gelati senza glutine o senza lattosio per quelli che hanno un'intolleranza vera, sì, specifica al latte, così come si fanno gelati senza alimenti di origine, ingredienti di origine animale, per tutti i vegetariani e i vegani che vogliono continuare a godere del piacere di consumare e gustare un buon gelato. Quindi non ci sono delle preclusioni assolute. E poi la cosa importante per un diabetico è non consumare zuccheri semplici, alimenti che contengono zuccheri semplici, da soli, al di fuori di un di un pasto che preveda anche altre sostanze, in particolare la fibra, che riduce l'assorbimento rapido di tutti i nutrienti, compreso quello degli zuccheri.
0: Comunque il mercato si sta adattando, diciamo, a intolleranze, a scelte alimentari, anche a nuovi stili di consumo. Vorrei trattare con lei, dottor Gianpietro, anche un altro aspetto, che è quello della sostenibilità. Quanto è cambiata la produzione del gelato confezionato da un punto di vista del packaging? Packaging è sempre stato indicato come un punto critico, no? Sono stati fatti passi avanti in questo senso?
1: Molti passi avanti, positivi. La maggior parte dei gelati confezionati ha abbandonato i contenitori in plastica, e quindi dal punto di vista dell'impatto ambientale c'è una particolare attenzione non solo nel packaging, ma anche per esempio nell'approvvigionamento di materie prime, senza fare dare dei numeri noiosi e specifici. La gran parte per esempio del latte che viene utilizzato nella produzione del gelato confezionato in Italia proviene da latte italiano, e quello che manca alla totalità dipende solo dal fatto che non viene prodotto a sufficienza, altrimenti non ci sarebbero problemi da questo punto di vista, così come anche il rispetto per alcune considerazioni di carattere non solo ambientale ma anche culturale, economico. I prodotti sono per la maggior parte come per esempio il caffè, il cacao, seguono una certificazione specifica di basso impatto ambientale. Anche la stessa energia necessaria per produrre il gelato proviene da fonti rinnovabili, diciamo in questa maniera, questo termine, e quindi c'è un'attenzione a 360 gradi nella produzione del gelato confezionato rispetto alle problematiche dell'ambiente, a tutti i livelli, dalla produzione, dall'energia, fino al confezionamento, al packaging, come giustamente diceva lei. Quindi possiamo rassicurare i consumatori e gli ascoltatori in questo momento sul fatto che anche da questo punto di vista si pone la massima attenzione.
0: E oggi il consumatore è molto più attento, no? È più attento a tutto, anche alla qualità degli certo, anche alla qualità degli ingredienti. Cresce proprio l'interesse anche per le materie prime selezionate, particolari, vuole la trasparenza, vuole anche le informazioni nutrizionali. Ci dice in chiusura cosa non dovrebbe mai mancare in un buon gelato confezionato?
1: La qualità e la tecnologia necessaria per produrre un alimento sano e sicuro. E questo è una garanzia della produzione del gelato confezionato italiano. E dal punto di vista nutrizionale poi dipende dal tipo di gelato che si vuole consumare. E andiamo dal ghiacciolo a un gelato alle creme. Chiaramente quindi non si può fare un discorso generale valido per tutte le tipologie di gelato.
0: Però a livello di etichetta, dottor Giampietro, adesso tralasciando i ghiaccioli, ma a livello di etichetta cosa si deve cercare? Parlo proprio di lista di ingredienti.
1: Ma la lista di ingredienti è la cosa più importante, vedere che siano ingredienti diciamo sani. È chiaro che, come dicevo, il gelato è un dolce, quindi ci saranno zuccheri, ci saranno grassi, ma ci sono anche proteine. Qualcuno dice il gelato può sostituire un pasto. Beh, io personalmente dico che un gelato può rappresentare una componente importante anche di un pasto singolo, purché però a fianco ci metta per esempio un'insalata della verdura, del pane, in modo tale da rendere equilibrato. Anche se facciamo un pasto con solo frutta, che è considerato un alimento importante, non è un pasto sufficiente, non è un pasto equilibrato, oppure solo una fonte di proteine animali.
0: Certo,
1: no, dobbiamo
0: certo.
1: sempre combinare insieme i vari nutrienti, carboidrati, proteine e grassi nelle giuste quantità, e quindi dare una porzione alimentare corretta rispetto a quello che sono le caratteristiche di chi la sta consumando.
0: Bene, grazie al dottor Michelangelo Giampietro, medico specialista in scienza dell'alimentazione, presidente dell'Istituto Italiano Gelato. Nel frattempo sono arrivate le 11. Oh, vedi, sono già, ma vola il tempo, in queste giornate calde e afose di questo agosto 2026, oggi giovedì 6 agosto. Sono le 11:01, la linea va alla redazione, ci sono le ultime notizie che incombono e noi siamo qui ad ascoltarle. Ci troviamo dopo.
3: Giornale Radio.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11:02.
8: Giornale Radio News. Bentrovati dalla redazione.
9: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
8: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
9: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
8: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
9: Doppia attività eruttiva in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del Fuoco.
8: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
9: È tutto, a più tardi.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Torniamo alle 11:05 minuti con una notizia non brutta, tante. Purtroppo è morto Francesco Guccini. Francesco Guccini aveva 86 anni, tra i più grandi cantautori e intellettuali della musica italiana. Non stava bene da un po', nelle sue condizioni di salute precarie già da tempo si sono aggravate nella serata di ieri 5 agosto. Io vorrei ricordarlo per qualche secondo, per qualche istante, con una delle sue canzoni più famose.

Lo vogliamo ricordare perché è stato un grande, è stato un immenso, un grande poeta, un grande intellettuale, un grandissimo cantautore, Francesco Guccini, lo ripetiamo, è morto, aveva 86 anni, la famiglia ha annunciato che i funerali si terranno in forma strettamente privata, nel rispetto delle sue volontà. A settembre sarà invece organizzata una cerimonia commemorativa aperta a quanti vorranno rendergli omaggio. Abbiamo dei messaggi, amatissimo Francesco Guccini, inevitabile, messaggi di cordoglio che arrivano da Andrea, da Marino di La Spezia, insomma, ci ha colto di sorpresa questa notizia della morte di Francesco Guccini. Torneremo a parlarne sicuramente anche nei prossimi giorni. Adesso dobbiamo tornare al nostro summertime. Dobbiamo riprendere le redini del programma. Tra poco arriva Andrea Polo, parleremo di bagagli smarriti, bagagli rubati e vacanze rovinate. Tra poco con Andrea Polo. Adesso la musica è quella degli Imagine Dragons.

0: prima di partire per le vacanze bisogna mettere in conto degli imprevisti. Può piovere? Avete presente quelle infilate di maltempo? Dice: non piove mai, proprio durante l'unica settimana di ferie deve venire giù il diluvio universale. Oppure vediamo quale potrebbe essere un altro inconveniente. Problema di carattere sanitario, potrebbe esserci anche quello, meglio la pioggia. Meglio la pioggia. Oppure potreste smarrire il bagaglio, e qui possiamo anche fare dei numeri. Nell'ultimo anno quasi 3 milioni di italiani che hanno viaggiato in aereo hanno avuto problemi con le proprie valigie, col proprio bagaglio. Andrea Polo, facile.it, buongiorno.
1: Buongiorno. Eccoci
0: oggi
1: qua.
0: Oggi ti sento meglio, non
1: perché
0: sei
1: non
0: più sui
1: più
0: colli di Roma.
1: Sono seduto con calma, l'aria condizionata, tutte queste questi elementi che facilitano la respirazione, capito? E quindi
0: appunto,
1: anche la parola.
0: La modernità, signora mia, La modernità.
1: Senti,
0: ci dici cosa succede quando un bagaglio puff sparisce?
1: Allora, quando un bagaglio puff sparisce, bisogna capire intanto dove è sparito, se è sparito dopo che noi l'abbiamo consegnato al nastro bagagli, oppure se è sparito perché guardavamo le libellule e nel frattempo l'abbiamo lasciato incustodito, e anche come ci eravamo comportati prima. Quindi se avevamo scelto di fare una polizza che tutela dal caso di smarrimento o furto del bagaglio, oppure se non l'avevamo fatto. Quindi in questi casi ovviamente ci sono dei vivi diversi riguardo a quello che possiamo o che dobbiamo fare. Quindi ad esempio se ce l'hanno lasciato, cioè ce l'hanno, scusami, rubato perché noi l'abbiamo lasciato incustodito, possiamo sbattere forte forte forte la testa al muro finché poi comunque non ricompriamo quello che ci siamo fatti sottrarre, perché ricordiamoci che nessuna assicurazione, nessuna tutela è valida se noi non ci siamo comportati, l'abbiamo spesso detto con te nelle volte che abbiamo parlato di questi argomenti.
0: Non viene tenuta in considerazione.
1: Devi applicare la perizia del buon padre di famiglia, così si dice, no? Se invece il bagaglio sparisce dopo che noi l'abbiamo consegnato al nastro, ci sono una serie di opzioni valide. La prima è quella che se effettivamente il bagaglio dopo 2 settimane non è stato rintracciato, allora la compagnia aerea ci darà un forfè o la gestione dell'aeroporto a seconda di chi è poi ritenuto responsabile, ci darà un forfè, ovviamente un forfè per cui non si può avere una certezza di quello che è il valore che noi avevamo dentro e che ritornerà a noi in termini economici. Diverso è il discorso se noi invece abbiamo fatto una polizza individualmente. Allora, intanto questo genere di prodotto, anche visti i numeri che hai snocciolato tu in inizio di collegamento, sta diventando sempre più
0: preoccupanti,
1: Numeri preoccupanti perché sono tanti, considera che si tratta solo di viaggiatori italiani, va anche parametrato, però diamo un colpo al cerchio, una alla botte, sul numero elevatissimo di bagagli che vengono movimentati in tutti gli aeroporti, per cui da un lato diciamo è una percentuale piccola rispetto al totale di quelli che vengono movimentati, dall'altro ti dico che comunque sia gliene importa assai a quei 2.800.000 persone a cui hanno smarrito, rubato il bagaglio.
0: No, va detto anche
1: piccole.
0: Che il bagaglio può sparire per sempre, però può anche comparire come per magia.

0: Magari sì, la vacanza finita. Sai che beffa.
1: Esatto. Infatti, ad esempio, una delle cose che coprono le assicurazioni che dicevi tu è proprio il fatto che tu ti debba ricomprare quello che era tutto nella valigia. Sì, quantomeno, diciamo, magari se ci avevi messo la pelliccia di visone puoi farne anche a meno, però
0: non mi parlare di
1: vestito.
0: Pelliccia di visone con queste temperature, facciamo altro. Ma, il costume con gli intarsi d'oro,
1: il costume con gli intarsi d'oro, ecco, te ne puoi ricomprare un altro in un'altra catena di abbigliamento, però questo genere di cose, scherzi a parte, viene coperto. Infatti, curiosamente, però, proprio per quello che dicevi tu, non è coperto se il bagaglio sparisce nel viaggio di rientro, perché comunque sia si suppone che tu a casa due mutande in più ce le abbia, anche se quelle che erano nella valigia siano sparite nel vuoto. Però insomma, scherzi a parte, queste polizze, scusami, ti coprono lo smarrimento del bagaglio, il furto e smarrimento, se smarrimento anche definitivo. Ovviamente ti rimborsano nei limiti dei massimali, ti rimborsano però il valore dei beni perduti. Quindi, come abbiamo detto anche quando parliamo delle assicurazioni per la casa, se ci sono delle cose particolari o particolarmente costose dentro la valigia, uno, non ce le mettete, che è sempre bene.
0: Due, assolutamente.
1: Fotografatele e dichiaratele nel momento in cui le state imbarcando. Penso, al di là degli scherzi, ad un abito da sera, chi magari va per un viaggio di lavoro ha un abito da sera particolarmente elegante, particolarmente costoso, perché dobbiamo comunque dimostrare il fatto che effettivamente quel oggetto fosse all'interno di quella valigia e che avesse realmente quel valore. Dopo che te l'hanno rubata, dire: guarda, io dentro avevo 3 Armani, 2 Dior, 6 Valentino, 4 Dolce & Gabbana,
0: e chi sei?
1: Probabilmente e chi sei?
0: Dove devi andare? Con tutta
1: mi piace cambiarmi.
0: Roba.
1: Mi piace non farmi trovare impreparato, per cui questo è importante.
0: Il valore di una valigia va detto che non è solo economico, no? Cioè, le assicurazioni valutano il valore, ovviamente il valore commerciale dei beni, non quello emotivo. Dice, questo qua l'orologio di nonno. Ho capito, però
1: l'orologio di nonno.
0: Capito?
1: Che è meglio. Mentre invece sono la valigia, se sono contenuti in valigia elementi come, che ne so, il passaporto, la carta d'identità, la guida, la patente di guida, eccetera eccetera, vengono rimborsate le spese che tu devi sostenere per rifare questo genere di documenti. Mentre invece
0: alcuni oggetti, non il tempo perso,
1: le spese vive, non il tempo perso, purtroppo no, il tempo è denaro, ma non c'è un listino. Mentre invece alcuni altri oggetti sono coperti, ma soltanto se facciamo una estensione, le apparecchiature elettroniche, per dirti una su tutte, pensa a chi magari viaggia per fare dei reportage fotografici, ovviamente non è che si possa tenere tutto quanto con sé in cabina, no? Per cui lo deve fare, ecco, questo però serve una garanzia a parte. Altri elementi invece non sono mai assicurabili, quindi intanto ovviamente il denaro contante. Oppure i biglietti, c'è una cattivissima abitudine che tanti hanno di tenere con sé soltanto i biglietti che stanno usando in quel momento. Sì, banalmente quelli per tornare indietro, ad esempio, no?
0: Non fatelo,
1: tenetelo sempre con voi, che è cosa buona è giusta. E poi un'altra cosa per te, che so che sei solito a fare questo, gli oggetti d'arte li devi tenere sulle gambe.
0: E io il mio Van Gogh me lo porto sempre in valigia.
1: Lo tieni lì, te lo tieni sul tuo bel volo low cost, ti fai dare una cintura di sicurezza a parte, come quella che si usa per i bambini fino ai 2 anni, per tenerti il tuo Van Gogh sulle gambe, perché se lo metti in stiva sappi che non è coperto.
0: È un po' a rischio. Va bene, senti, ma a proposito di listini, quanto ci costa?
1: Ma costa pochissimo in realtà, fai conto che i premi partono da più o meno 12 euro per 10 giorni di viaggio in Europa a testa, chiaramente, no? E sì, per 2 settimane in destinazioni ben più lontane, solitamente sono divisi fra Europa, Stati Uniti, il resto del mondo, perché gli Stati Uniti hanno sempre delle caratteristiche un po' particolari anche sanitarie, proprio rispetto a quello che dicevi tu, quindi si va dai 12 ai 34 euro, direi che a fronte del Van Gogh smarrito è una cifra che si può decisamente affrontare, sì.
0: Assolutamente. Bene, va bene, allora tu rimani lì perché noi tra poco dobbiamo parlare di un altro tema, una cosa molto seria, un incidente è successo a una bambina di 6 anni, si trova ricoverata in rianimazione al policlinico di Bari dopo essere stata aggredita da un cane randagio. La bambina si trovava con altri bambini, ha riportato parecchie ferite al collo, alla testa e a un braccio. Adesso le sue condizioni sono stabili, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Parleremo di randagismo e anche di responsabilità verso i propri animali domestici. Ne parliamo tra poco, sempre con Andrea Polo. Adesso c'è Olivia Rodrigo e poi torniamo con il nostro amico Andrea Polo, facile.it.

0: A noi Cattaro, provincia di Bari, una bimba di 6 anni, piccolina, quindi è stata aggredita da un cane randagio mentre si trovava con altri bambini, adesso è rianimazione, non è in pericolo di vita, come dicevo un attimo fa, però insomma l'incidente un incidente importante. E allora torniamo a parlare di sicurezza, sempre con Andrea Polo. Andrea, il fenomeno del randagismo è ancora molto diffuso in Italia,
1: Purtroppo è molto diffuso, perché è molto diffusa anche una pessima cosa in Italia, ovvero quello di considerare gli animali domestici come se fossero dei pupazzi, e quindi si prende perché ci piace quando è un batuffolino di pelo e ciccio, poi quando scopriamo che quel batuffolino di pelo e ciccio va portato fuori 3 volte al giorno per far la pipì, incominciamo a avere dei problemi, no? Quando scopriamo che nel posto dove vogliamo andare in vacanza non è ben accolto, piuttosto che cambiare posto di vacanza, solitamente
0: l'uscita dalla famiglia.
1: Nella migliore delle ipotesi gli facciamo guadagnare l'uscita. Noi, come tu sai, nel 2022 abbiamo fatto un'indagine legata soltanto a quelli che erano stati abbandoni dopo la pandemia, perché se ricordate, quando si era in pandemia serviva avere qualcuno al guinzaglio da portare fuori per respirare, e quando questo non era più necessario, purtroppo 117.000, e ti ribadisco 117.000, sono stati i cani restituiti nella migliore delle ipotesi, magari sono stati dati ai nonni, a qualche parente, altre volte sono stati riportati in canile, oppure sono stati riportati al negozio, oppure sono finiti come dicevamo prima. Quindi il randagismo non nasce da solo, il randagismo nasce perché qualcuno randagio ti ci fa diventare il più delle volte.
0: La stupidità dell'essere, stupidità, cattiveria, ignoranza, non so, diciamo un po' come
1: assieme,
0: vogliamo,
1: guarda, no?
0: È un terribile mix di tutto ciò.
1: Nel
0: caso di questa bambina che è stata appunto aggredita da questo cane randagio, chi mi risponde?
1: Bella domanda. Questo cane, ma la vedo difficile, fosse dotato di un qualunque microchip, ovviamente ne risponderà poi il proprietario. Temo che sia difficile risalire quantomeno al proprietario, e bisogna capire se questo cane è randagio, perché anche in questo caso, anche questo ogni tanto avviene, magari è semplicemente un cane che è stato lasciato libero, perché nelle campagne spesso avviene questo.
0: Esatto,
1: capito?
0: Se non sarà possibile
1: rispondere alla domanda di chi è questo cane, e lì si aprirà un bel contenzioso, onestamente. Perché sarà difficile trovare chi mette la firma sotto l'assegno, a patto che un assegno arrivi.
0: Va detto che se il cane ha un padrone ci sono precise responsabilità, no? Perché la legge è piuttosto chiara in questo senso, no?
1: Assolutamente lo è, infatti da quello che dicevamo prima, perché può anche capitare. Ora, noi abbiamo ovviamente voluto mettere l'attenzione su quello che non va fatto e che purtroppo in troppi fanno, però può anche capitare che l'animale scappi e si perda. Insomma, questo qualche giorno fa, parlando invece di una storia bella, se hai sentito, si raccontava di questo cane che è scappato di casa, è salito su un treno e lo hanno ritrovato a Torino, ben lontano da casa sua. E padroni erano in realtà disperati alla totale ricerca di questo animale, che poi proprio grazie al microchip
0: voleva vedere la mole.
1: Gli hanno detto che i murazzi sono belli, che Torino è diventata da decenni una bellissima città, perché non vederla. E lui così ha fatto, povera Stella, insomma, capito?
0: È
1: per
0: vero.
1: Cui questo, anche questo va messo in evidenza,
0: certo.
1: Però insomma, se così non è, è un bel macello.
0: Ecco, conviene quindi a questo punto fare magari una piccola polizza,
1: Eh sì, assolutamente sì, perché ovviamente ti tutela anche da questo.
0: Perché non si sa mai, perché poi molti dicono, vabbè, ma il mio cagnolino è bravo, non morde nessuno.
1: Ma in realtà vero? Non morde nessuno, ci sta, nessuno ti dice che debba mordere, però banalmente può anche far cascare qualcuno giocando.
0: Certo.
1: Il danno va pagato ugualmente, non è che perché stavo giocando non ti devo ripagare il braccio rotto, perché purtroppo imprevisti accadono.
0: Un po' di prezzi ce li dici?
1: Allora, questo dipende dalla razza del cane, dall'età del cane. Mediamente comunque si va a circa 15 euro al mese per la protezione completa, quindi non soltanto quella che tutela dagli imprevisti che il cane può causare a terze parti, ma anche quelli che il cane può causare a se stesso, perché sappiate che anche cani e gatti, che sono soprattutto gatti, a essere sottoassicurati in maniera preoccupante, si possono ammalare. E se tu devi pagare le cure odontoiatriche a un gattino, spesso ti costa più che la vacanza a Cortina.
0: Signora mia, non mi parli di questa cosa qui, perché ne parleremo un'altra volta. Il tempo è finito, sono le 11:30, ti devo salutare, ci troviamo domani Andrea Polo. Ciao. Breve pausa e poi torniamo sempre qui, Summertime, restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Sono le 11:33 minuti, vogliamo ripetere l'ultima ora, questa notizia triste, la morte di Francesco Guccini, avvenuta all'età di 86 anni, uno dei più grandi cantautori e intellettuali italiani dell'ultimo secolo. Vogliamo ricordare qualche titolo fra i suoi più brani più importanti: La locomotiva, Autogrill, Bologna, L'avvelenata, Canzone per un'amica, insomma tutte le canzoni più belle dei Nomadi. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, così scrive la famiglia in una nota. Vediamo i prossimi temi invece che tratteremo questa mattina qui a Summertime, Festival Summer Jamboree. Questo è un festival musicale pieno di allegria, arrivato quest'anno all'edizione numero 26, quindi 26esimo anno, 26esima edizione. Ne parleremo col direttore artistico Angelo Di Liberto, e poi a seguire con Barbara Molinario di consumerismo.it parleremo della stretta sulla sicurezza che è arrivata finalmente per quanto riguarda le piscine.

0: Da 26 anni il Summer Jamboree porta a Festival Summer Jamboree porta a Senigallia il fascino dell'America anni 40-50 tra rock and roll, swing, auto d'epoca, che meraviglia, balli, atmosfere vintage. Ne parliamo come ogni anno con Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree. Buongiorno.
1: Allo a tutti, ormai qui si dice allo in questi giorni.
0: Allora, dopo 26 anni, addirittura c'è una canzone ufficiale quest'anno del Summer Jamboree.
1: Ma sì, ma sai che in realtà ogni anno c'è stata qualche dedica di qualche band, eccetera, ma quest'anno proprio una produzione apposta per il festival, canzone che sta piacendo veramente molto.
0: Cioè, un festival così identitario aveva bisogno anche di una canzone, insomma, capace, no, in qualche modo di raccontarlo.
1: Vero, vero, sì. Poi tra l'altro rappresentata in maniera incredibile artisticamente, perché chi la interpreta è la nostra big band di 22 elementi che verrà qua sabato insieme a Benton Turner, che è un artista strepitoso di Memphis.
0: Allora, parliamo del pubblico del Summer Jamboree, che arriva praticamente da tutto il mondo. Cosa cerca, cosa si aspetta? Qua non c'è solo musica, c'è proprio un'esperienza a 360 gradi, no? Un'esperienza immersiva in un'altra epoca proprio. Si apre una porticina, si entra negli anni 40-50, insomma, e si vive in quell'atmosfera lì.
1: Sì, è vero, pubblico veramente da ogni parte del mondo. L'altro giorno abbiamo fatto una gara di ballo, ha vinto un ragazzo di Nashville, quindi incredibile.
0: Che bello.
1: Sono arrivati dei ragazzi, abbiamo una jam session e dopo festival alla Rotonda sono arrivati dei ragazzi con i propri strumenti. Guarda, noi veniamo dall'Australia per il Summer Jamboree, possiamo fare un pezzo con voi? Insomma, un'atmosfera veramente bella, e il pubblico è veramente parte del festival, perché sì, insomma, diciamo, la parte da padrone la fanno i concerti, però ci sono veramente tante cose, auto americane che arrivano, insegnanti, ma anche allievi che vengono da ogni parte del mondo per i corsi di ballo più incredibili che potrete trovare, un mercatino incredibile a cielo aperto e praticamente in tutta la città, e piste da ballo ovunque, da piccoline intime per, non so, tipo un'ora e mezza di balboa al giorno, che è un ballo che abbiamo rispolverato dall'epoca, alla pista principale che è di circa 600 metri quadrati.
0: Che meraviglia, quindi, insomma, che bellezza. Da quando a quando, Angelo?
1: Allora, siamo partiti il 31 con una sorta di pre-festival e andremo avanti fino a domenica 9.
0: Quindi, insomma, tanti giorni. Tanti giorni, nonostante il caldo, si vince tutto in nome del divertimento, in nome, no, di questa festa incredibile che torna ogni anno da 26 anni a questa parte. Peraltro il vintage oggi è molto popolare, no? Ci dici qual è la differenza tra una moda e invece una vera e propria cultura?
1: Allora, oggi è considerato vintage anche un pezzo del fine 90-2000. A me questa cosa qui mi sconvolge un po'.
0: Non dire così.
1: Sì, poi soprattutto se parliamo di auto epoca, le auto diventano epoca dopo tot, quindi le auto del 2000, anche quindi il Summer Jamboree è vintage, dopo 26 anni è vintage. È il vintage che rappresenta il vintage. No, vabbè, questa è una magia che si ripete ogni anno, è un periodo veramente strepitoso della storia, questo ventennio. Come raccontiamo sempre, si veniva dal dopoguerra, voglia di divertirsi, voglia di fare cose belle, forme belle, moda, tutto bello, poi unita a
0: colori. A me vengono in mente un'esplosione di colori, vero?
1: Ma i colori pastello, sì, insomma, poi è una roba. Le forme delle macchine che sono qui, dei jukebox, poi tutto questo si è unito unito alla potenza l'arrivo dei giovani del rock and roll, primo movimento interrazziale della storia, noi lo raccontiamo sempre. E quindi, cioè, gli anni 40 e gli anni 50 sono una cosa incredibile, e quando apriamo questo cassetto magico ogni volta, insomma, viene fuori questa esplosione di musica, suoni, colori e tutto quello che si porta dietro questo mondo.
0: Senti, ma quanto lavoro c'è dietro un evento del genere, cioè di questo tipo, di questa importanza? Perché sai, poi dopo uno arriva lì, sì, vede tutto, no? Già montato, già pronto, già apparecchiato. Però insomma c'è un lavoro incredibile,
1: sì.
0: È importante.
1: C'è un lavoro incredibile che dura più di un anno, perché già adesso si pensa a artisti che si potrebbero portare, ma no, anche tra 2 anni o 3 anni, insomma, poi storie incredibili che si possono inventare, come quella della canzone di quest'anno o della jam session sulla balconata della rotonda, insomma, quindi già si lavora a cose che si potrebbero fare magari non direttamente il prossimo anno, ma nel tempo. Poi artisti incredibili che averli, insomma, bisogna veramente prenotarli qualche anno prima, addirittura artisti che non praticano questo stile, diciamo, come loro genere, ma che potrebbero venire a proporre proprio questo qui a Senigallia, insomma, tutte quelle magie che poi, come hai detto tu, vengono e trovano e scoprono.
0: Senti, ma tu, se potessi invitare a Senigallia un artista non di oggi ma del passato, chi sceglieresti? Un tuo sogno musicale per il Summer Jamboree?
1: Guarda, per tanti anni ho inseguito Fats Domino, ci ho parlato anche 20 minuti al telefono e non sono riuscito. E un altro su tutti, il nostro Renato Carosone, mi piacerebbe tantissimo.
0: Che meraviglia.
1: E poi sono talmente tanti che sarebbe, non so, Sidney Bechet, ma non so, ce ne sono talmente tanti che sarebbe difficile fare, però insomma, noi ci crogioliamo, siamo felici di della storia che è passata qua, e sono veramente tanti, punta dell'iceberg, non so, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, ma veramente tutti gli artisti che fino a pochi anni fa erano ancora con noi sono passati qui da Senigallia. Un concerto incredibile, ricordo, con Ben e King, quello di Stand By Me, cioè momenti veramente irripetibili che hanno fatto comunque la storia di questo festival. Però sì, insomma, sarebbe troppo facile andare a pescare nel passato. Un anno siamo stati a un pelo di avere Etta James, ma poi,
0: che bellezza,
1: sì, insomma. Però ripeto, è passata veramente quasi 1000 concerti, insomma, abbiamo fatto in questi 26 anni, e quindi siamo felici veramente di tutta la storia che è passata di qui.
0: Peraltro l'atmosfera è quella degli anni 40-50, ma non immaginatevi dei signori e delle signore attempate che si mettono a ballare i balli dell'epoca, perché ci sono tantissimi giovani.
1: Incredibile, guarda, in questi anni c'è stato un ricambio incredibile, c'è stato un ricambio generazionale mostruoso. Infatti, vabbè, cito uno su tutti, anche a livello artistico, cioè questa sera si esibirà il mito della chitarra Albert Lee, ma l'altro giorno si è cimentato nel main stage un ragazzino di 18 anni con la sua band, sembrava veramente di rivedere, non so, un Eddie Cochran dell'epoca. E lo stesso, insomma, si vede è un melting pot di gente incredibile, ragazzini di 16, 17, 20, 25 anni insieme a amici di 80 anni, 70 anni, veramente non c'è barriera in questi giorni. Qui al Summer Jamboree si annulla tutto: età, ceto sociale, tutto veramente.
0: Allora ripetiamo, dove e fino a quando, vai.
1: Allora, siamo a Senigallia, è partito tutto il 31 luglio, andremo avanti fino al 9, ci saranno 2 stage, 2 palchi grandissimi, ma anche tanti spazi al mare, 2 spazi a una spiaggia dedicata solo alla musica nostra e ai balli nostri. E veramente in ogni parte della città troverete musica. Siamo a Senigallia, ovviamente, dove è nato il Summer Jamboree.
0: fino al 9 di agosto.
1: Fino al 9, sì, fino a domenica 9 saremo qua.
0: Bene. Molto bene, allora grazie ad Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree. Adesso ci sono gli Stereophonics con C'est la vie e poi parliamo di piscine, perché è arrivata la stretta sulla sicurezza.

0: Qui a Summertime cambiamo argomento, voltiamo pagina. È arrivata la stretta sulle piscine non a norma, con nuove regole e controlli che chiamano in causa gestori, strutture sportive, stabilimenti e anche famiglie che utilizzano piscine private. Questa è una notizia veramente importante, ne parliamo con Barbara Molinario di consumerismo.it. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Vediamo quali sono le novità, quali rischi corrono gli impianti irregolari, come tutelare i consumatori. Come dire, Molinario, meglio tardi che mai, no? Questa stretta sulla sicurezza delle piscine ci voleva. Prego.
1: Sì, la Camera ha approvato quasi all'unanimità un emendamento al decreto sport che introduce una stretta immediata sulla sicurezza delle piscine, e purtroppo dovute a una serie di gravi incidenti che hanno coinvolto soprattutto dei bambini. E le novità sono principalmente quelle che riguardano gli standard di sicurezza sui sistemi, in particolare di aspirazione, che dovranno essere chiuse fino alla messa a norma. Quindi chi non è in regola con i sistemi di aspirazione all'interno della piscina non potrà più far utilizzare la piscina, e questo sin dal primo di agosto.
0: Quindi piscina non a norma vuol dire sicurezza degli impianti, manutenzione,
1: vuol dire,
0: no? Controlli, gestione, certo, gestione dell'emergenza. Questi sono solamente alcuni degli aspetti che sono anche più delicati, poi, no?
1: Sì, anche la presenza di un bagnino, semplicemente la presenza di un bambino, di un bagnino obbligatorio, la qualità dell'acqua, quindi la pulizia dell'acqua, che sono norme di senso comune, ma che non tutti i gestori rispettano. La stretta però è in particolare dedicata ai bocchettoni di aspirazione, non dovranno avere una certa potenza per non far rimanere incastrati per esempio i capelli. Degli arti, è anche successo, le nuove piscine dovranno avere più bocchettoni con meno pressione invece che un solo bocchettone che ha un'aspirazione molto forte, e quelle già esistenti dovranno chiudere con una grata i bocchettoni in modo tale che non possano appunto i bambini in particolare essere risucchiati e poi non poter più tornare a galla. Le ultime tragedie purtroppo ci hanno confermato che può succedere.
0: Notizie terribili, bambini che hanno perso la vita proprio all'interno,
1: perché non sono più riusciti a riemergere,
0: piscine,
1: appunto,
0: risucchiati, perché aspirati, risucchiati dal bocchettone.
1: E l'importante è che questo non è solo per le piscine pubbliche, ma anche private, quindi siamo attenti nelle spa, piscine insomma di accoglienza, ovviamente non le piscine di liberi cittadini che non hanno ovviamente obbligo di bagnino, però insomma facciamola un po' di manutenzione anche nelle piscine delle ville private con questi bocchettoni.
0: Per le famiglie che hanno una piscina privata in giardino, anche lì, no? Ci sono questi nuovi obblighi da conoscere, e non ci sono controlli.
1: Non ci sono controlli perché non sono aperti al pubblico. Invece le piscine private in spa o in strutture private, che comunque hanno anche nei campeggi, per esempio, no? Spesso si trovano le piscine, sono obbligati a rispettare queste norme. Quindi siamo molto attenti noi consumatori di scegliere dei luoghi che hanno delle misure di sicurezza adeguate, specialmente se abbiamo con noi delle persone fragili, magari disabili, che non hanno, no, la forza magari di riemergere, o dei bambini piccoli.
0: Chiaro. Però come può un consumatore capire se una piscina che frequenta è sicura, se è regolare? Cioè, ci sono alcuni elementi che possono aiutare, dare delle indicazioni, aiutare anche a valutare con
1: attenzione. Le griglie devono essere certificate, il bagnino deve essere presente, e la qualità dell'acqua, ovviamente, diciamo che possiamo vincerlo dal colore, dall'odore, poi
0: queste griglie certificate, che si fa? Si va dal proprietario e si chiede se hanno certificato le griglie?
1: Assolutamente sì.
0: Pratico,
1: bisogna andare in struttura. Sì, perché poi bisogna esporle queste certificazioni di abilitazione al pubblico esercizio. Quindi ogni struttura deve
0: proprio
1: esporre.
0: Perché poi uno può dire sì, tutto a posto, va bene, fatti il bagno, però io la voglio vedere poi questa certificazione, no?
1: Certo,
0: soprattutto
1: si può chiedere,
0: se ho dei bambini.
1: c'è da dire che i truffatori sono sempre al lavoro, quindi si può anche creare una certificazione falsa, però lì insomma evitiamo di far succedere le tragedie. Se si verifica qualcosa che può anche essere sfuggita al proprietario, perché ci sono anche delle brave persone che magari non riescono a tenere tutto sotto controllo, il primo presidio è il proprietario, dopodiché ci si rivolge alla ASL, perché per esempio queste certificazioni e questi controlli vengono fatti dalla ASL e non dalle forze dell'ordine.
0: Senta, cosa rischiano invece i gestori che non si adeguano a queste nuove regole? Possono esserci delle conseguenze amministrative, responsabilità? Immagino di sì, in caso di incidenti, ma questo anche prima,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì, ma questo anche prima, in questo momento proprio la chiusura della struttura se non vengono appunto messe in regola con le nuove normative. Però c'è da dire che il governo ha anche stanziato tantissimi soldi, si parla di 4,7 milioni di euro solo nel 2026 attraverso dei bandi pubblici ai quali possono accedere appunto i gestori delle piscine per mettersi a norma. Quindi il governo non ha soltanto fatto la regola da far rispettare, ma ha anche trovato la soluzione economica. Adesso sta solo ai gestori fare il proprio dovere.
0: Senta, mi chiedevo, Molinario, ma questa stretta non è che potrebbe avere effetti anche sui costi di gestione delle piscine e quindi sui prezzi per gli utenti?
1: Ma questo in realtà ha un costo sulla vita delle persone, quindi qualsiasi gestore intelligente non dovrebbe essere nemmeno arrivato a questo punto, ma aver già messo a norma le proprie strutture. Quindi in realtà sono costi di gestione ordinaria che dovrebbero sostenere tutti i gestori delle piscine. Noi stiamo andando ad intervenire dove ci sono delle situazioni che vanno sanate.
0: Bisognerebbe fare anche dei controlli, anche molta attenzione quando una famiglia, che so, iscrive il proprio bambino, il proprio figlio in piscina, no?
1: Certo, assolutamente sì, ma allora in realtà le piscine che magari fanno dei corsi per esempio per i bambini sono molto più controllate, proprio perché sono dei presidi che poi rilasciano anche magari l'attestato, no? A questi bambini, sono molto più controllate. In questo caso noi parliamo di piscine che hanno molti meno controlli, piscine private in luoghi comunque magari luoghi un po' più remoti, situazioni un pochino più al limite che magari non hanno questi controlli così stringenti come delle piscine pubbliche dove frequentano magari dei bambini piccoli dei corsi, questo sicuramente.
0: Un messaggio da parte di consumerismo per chi frequenta le piscine quest'estate, cioè divertimento sì, però insomma anche la sicurezza, no? Sono due parole che devono assolutamente viaggiare insieme, no?
1: Stiamo attenti alle offerte troppo economiche, perché a volte il prezzo basso rischia di essere l'accesso per situazioni poco sicure, perché un gestore che applica un prezzo veramente basso non ha poi l'economia per poter gestire una struttura con tutte quante le regole di sicurezza. Quindi risparmio sì, ma più attenzione alla sicurezza, perché poi da un incidente non si torna più indietro.
0: È vero, è vero, e non facciamoci abbagliare dalla piscina bella, no? Bella da vedere, perché non necessariamente è una piscina sicura, no? L'apparenza non basta, insomma. Molti aspetti importanti non sono visibili, no? Non sono visibili agli utenti, così alla prima occhiata.
1: È vero, è vero. Affidiamoci a strutture che ci danno sicurezza, che hanno certificazioni esposte, che hanno il bagnino, che hanno zone di passaggio non scivolose. Anche quello è un altro grave problema, per esempio,
0: certo,
1: delle piscine,
0: bellissima,
1: zone bagnate che fanno prendere insomma begli scivoloni e bei colpi. Siamo attenti a tutte, anche alle zone dedicate ai bambini con la parte più bassa, delimitata, insomma tutta una serie di caratteristiche che possiamo scegliere prima di affidarci a una struttura e prima di spendere i nostri soldi, perché il nostro vero potere è il portafogli.
0: Certo. Bene, la ringrazio molto. Grazie a Barbara Molinario, consumerismo. Sono le 11:59 minuti, mancano 20 secondi a mezzogiorno. Diamo la linea con qualche secondo d'anticipo alla redazione di Roma per le ultime notizie e poi naturalmente torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Sono le 12.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rientriamo alle 12:03 con un'ultima ora. È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, di 89 anni, nella sua abitazione di Altino, in provincia di Chieti. Secondo gli investigatori, la donna è stata colpita più volte alla testa con un martello. A dare l'allarme sarebbe stata la zia del giovane, residente all'estero, contattata dal nipote subito dopo il delitto. I carabinieri lo hanno fermato sul posto. Al termine dell'interrogatorio è stato trasferito in carcere. Il movente ancora non si conosce, non è chiaro. Tra le ipotesi al vaglio c'è una lite. Ancora l'ennesima tragedia di questa estate. Sono le 12:04. Noi adesso cambiamo argomento. Io so che con le temperature di questi giorni stare in cucina è difficile. Bisognerebbe stare in cucina con i fornelli spenti. Dice, allora che cucino? Vabbè, questo lo vedremo fra un po'. La cucina di cui vi parliamo ogni giorno nelle nostre mattine di Summertime è super fresca, quindi tutti ai fornelli che vi insegniamo una cosetta facile facile.

0: io adesso vi porto in cucina a divertirvi. La cucina di Alessandro Santarelli, anche lui star del web, è qualcosa di veramente molto divertente. Dice, dove sta il divertimento? Non solo, ma anche nel replicare i prodotti famosi, quelli più celebri, quelli più golosi, che però spesso contengono ingredienti non sanissimi, e rifarli a casa propria. Devo dire, l'ultima che ho visto è la Nutella, mamma mia, regà, che vi dico a fa? Una cosetta facile facile proprio, Alessandro Santarelli, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti ragazzi, buongiorno, sono contentissimo di stare con voi.
0: Che meraviglia. Allora, Alessandro, non solo prodotti famosi da copiare, ma anche piatti della tradizione. Tu fai un sacco di cose sempre in nome di quel facile facile, no? Quella cosa del facile è una filosofia di vita, ancor prima che di cucina, la tua.
1: Esatto, che è entrato in questo modo di dire, una cosetta facile facile, è entrato in tutte le case, perché quando ho iniziato a fare questo, diciamo, format che non era per niente programmato, dicevo dentro di me, no, la gente deve rifarle a casa, non devo fare il format di fare vedere la ricetta, no, devono rifare quello che e questo è stato il successo veramente, perché le persone poi a me vengono a trovare, no, e mi dicono tu non sai, che ne so, la frittura di pesce, per dirti, spiegata bene, dice, io erano 20 anni che non mi riusciva,

0: immaginavo.
1: Cioè, hai fatto pure un libro, no? Ci hai fatto pure un libro.
0: Ne abbiamo fatti due di libri. Il primo. Il primo è una cosetta facile, sono le ricette che sono andate più virali nei social, e il secondo è menu facili. Adesso usciremo col terzo menu natalizio. Capito? E sarà dai. Ed è stato pure questo un grande successo, sai, vendere i ricettari è una cosa difficilissima, e invece hanno spopolato ed è stata una cosa inaspettata per tutti. Bello
1: Senti,
0: veramente.
1: È bello sì. Qual è la ricetta che tutti dovrebbero saper fare, sai, ma per salvarsi in quei momenti d'emergenza, no? Quel piatto che richiede poco tempo ma che fa un figurone, che te lo dico a fare.
0: Guarda, questa domanda non sei la sola a farmela, perché è ovvio, no? Me la fanno tantissimi. Bravissimo. Però guarda, ti posso rispondere così. Secondo me, per amare la cucina, per imparare, cioè, avessi tanti la odiano la cucina, dicono no, io non ci riesco, io di qua no.
1: Non so cucinare, lasciami stare.
0: Deprimono. Invece no, la più grande soddisfazione è fare le cose semplici, e una volta che ti vengono, tu vedrai che prendi sempre più slancio. Quindi anche uno spaghetto al pomodoro fatto bene non è facile, capito? Quindi se ti viene uno spaghetto al pomodoro buono, tu mi devi credere che hai le basi per fare tutto, perché c'è la tecnica, c'è la pazienza, c'è la cura in quel piatto, quindi già sei a un buon punto, capito? Quindi il resto diventa tutto più facile. Questo qua.
1: Per esempio, spaghetto al pomodoro, quanto deve cucinare sto pomodoro? Quanto lo facciamo stare?
0: Lo spaghetto al pomodorino, per esempio, il segreto sta nel cuocere i pomodorini, ok? Aglio, olio, pomodorini a fuoco lentissimo, 15 minuti e ti viene la salsa più dolce del mondo. Invece tanti che fanno padella altissima, brucia l'aglio, brucia l'olio, butti i pomodorini e già hai rovinato il piatto, ok? E lo rifanno senza mai migliorare. Invece basta quel poco per fare le cose fatte bene, come la carne va sempre cucinata a temperatura ambiente, mai fredda, ok? Perché tu puoi comprare anche la carne da 100. Anche a te ho insegnato una cosa oggi importante, provaci. Quanti di voi prendono il pollo dal frigo, facciamo il petto di pollo e poi viene una soletta? Invece il pollo deve ritornare a temperatura ambiente, lo lasci fare, quando lo cucini è bello succoso, è tenero, capito?
1: Non si rovina
0: perché tu lo copri, ovviamente lo porti a temperatura ambiente sempre coprendolo in modo che i batteri non attaccano e ti viene una squisitezza. La carne, il pesce magari al contrario deve essere freddo, ok? Per poi farlo rimanere tenero all'interno. Tanti prendono il salmone, capito? E gli viene sempre duro, stoppaccioso. Invece no, freddo, cottura aggressiva. Per esempio, io faccio col salmone, prendo il salmone, cottura bravissima. Queste piccole cose cambiano. Io sono arrabbiato con quelli che dicono la materia prima deve essere buona. Sì, ok, ma glielo vuoi spiegare come si cucina la materia prima? Perché per esempio l'olio extra, mettete l'olio buono? No, per cucinare serve un olio giusto, non serve l'olio buono, perché se compri un olio a 20 euro al litro, poi cucinando lo stai sprecando, perché perde tutto l'aroma, perde tutta la sua bontà, capito? Queste piccole cose però la gente le ha capite e dice cavolo, mi ha insegnato una cosa, quindi lo devo seguire, capito? Questo è...
1: Senti Alessandro, ma l'ingrediente più sottovalutato nelle cucine qual è?
0: Il mio ingrediente preferito è l'aglio. Io lo uso sempre, senza aglio non saprei cucinare. Tanti per esempio non lo usano, e poi ce ne sono tanti.
1: Io preferisco la cipolla.
0: Ecco, vedi, vabbè, quelli sono gusti, ed è giusto così. Certo, è come pensa se tutti i cuochi cucinassero allo stesso modo, che noia. Ognuno c'ha i suoi gusti, quindi tu usi più la cipolla, io uso più l'aglio, prezzemolo. A me le cose semplici le uso, soprattutto nel pesce, aglio, prezzemolo, limone, sempre devono stare nella cucina.
1: E invece ci sono degli ingredienti sopravvalutati, quelli un po' di

0: moda, no? Che però insomma hanno un valore un po' così, che lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Sì, ce ne sono e sono molto usati perché sono, si vedono nei social, ah, prendiamo quello. No, io per esempio, guarda, uso per esempio nelle fritture molto la paprika. E anche se tanti lo odiano, per esempio l'aglio in polvere, tu mi dirai, ma così sì, l'aglio in polvere
0: no,
1: dà
0: io non
1: molto
0: lo uso
1: sapore.
0: Proprio. Davvero?
1: Sì, cambia, cioè ti dà quella spinta in più, magari nelle cose più zozzone, diciamo, tra parentesi, no? Nel pollo, nelle alette che tanti
0: no,
1: cioè, ci mangiamo.
0: Che è veramente. Ma giusto Santarelli,
1: prego, perché prego. Guarda tu scusami, con un format dove andrò nei supermercati a prendere le cose che vendono ai supermercati, anche i sughi pronti, perché se tu ci fai caso i scaffali sono vuoti di quelle cose, ok? Quindi la gente le acquista, le consuma. Ok, quindi bisogna dirgli a queste persone come usarle, magari consigliare senza fare pubblicità quelle più buone, quelle, cioè, secondo me invece è una cosa utile per le persone e viene apprezzata anche il surgelato, come scongelarlo, come usarlo, come cuocerlo al meglio, perché sono sempre vuoti i frigoriferi, se vedi, quindi c'è
0: certo.
1: Tanto consumo di quelle cose e va spiegato alle persone come usarle.
0: Senti, ma il piatto che i tuoi follower, perché poi ne hai tantissimi, quanti sì. Follower hai? Miliardo?
1: Su Instagram siamo a milioni, guarda, un totale quasi di 3 milioni fra tutte le piattaforme,
0: ecco,
1: siamo
0: appunto. Cosa ti chiedono? Cosa ti chiede il tuo pubblico?
1: Allora, il mio pubblico, giustamente questa è una bella domanda, ma io ho notato che al mio pubblico ovviamente piacciono cose semplici, fatte in poco tempo, ok? Con prodotti reperibili nei supermercati, quasi tutte le mie ricette troverai i prodotti, non devi ordinarli chissà dove, no, prodotti che si trovano, quindi alla mano, è tutto molto alla mano, i miei follower vogliono quello da me. Ok, non cercano altre cose, o magari quello che hai detto te prima, andare nei supermercati e vedere come si fa una semplice merendina, magari non la rifaranno mai, però dico non voglio vedere se ci riesci, quindi aspettano che io faccio quelle ricette per vedere se riescono o no, ma devo dire che faccio quelle che poi si possono fare, anche la Nutella buonissima, hai visto la ricetta quella là?
0: Ho visto, non l'ho fatta, però l'ho vista, non sarà mai la stessa, identica.
1: Però
0: è sana, no?
1: Viene bene, molto bene.
0: Senti Alessandro, e tu quando cucini ascolti musica?
1: Allora, sul lavoro no. Mentre lavoro, cioè che sto al ristorante, no, non la voglio proprio sentire, no. Perché mi disturba, non è che è un piacere, in quel momento mi disturba.
0: Ti disturba, quindi tu vuoi cucinare, spignattare in silenzio, però poi la musica
1: cucinare,
0: nella vita...
1: Sì, cucinare al ristorante devi comunicare con i ragazzi,
0: vuoi sentire poi lo sfrigolio dell'aglio nella padella, ho capito io com'è. Senti, ma se dico Lenny Kravitz, che piatto ti ispira? Dai, uno a caso, uno al volo. Che piatto? Gli spaghetti alle vongole, dai.
1: No, linguina all'artice, linguina all'artice.
0: Linguina all'artice.

0: Alessandro Santarelli è lo chef del web, quello della cosetta facile facile, che è diventata anche un libro, anzi due libri, e presto ce ne sarà un terzo a Natale. Alessandro, ma la fantasia in cucina, tu inventi qualcosa, inventi cose?
1: È tutto, assolutamente sì. Ogni volta, ogni giorno, a volte anche la notte, magari ti viene in mente una cosa e dici domani provo a farla. Assolutamente sì, è tutto. Chi ha più fantasia vince in cucina, no? Quello è.
0: Già. Caldo, insomma, si fa fatica a accendere i fornelli. Qualcosa, fornelli spenti, che cosa ci puoi suggerire, raccontare, insegnare?
1: Ne ho fatte tantissime questo periodo. Allora, io una cosa sono le zucchine marinate in estate. Zucchine marinate, olio, sale e limone. Quindi zucchine tagliate finissime, fatte a mo' di spaghetto, condite con olio, sale, limone, e sono sostanziose, fresche, leggere. Quindi è un piatto che io consiglio a tutti quanti, e vedete che una volta che lo fate vi innamorate, e lo farete anche in inverno, lo farete in varie occasioni. Poi d'estate, per esempio, in spiaggia non portare, cioè, il riso. Anche qui una cosetta facile, perché il riso sì, lo devi cuocere, freddare. Invece couscous, usiamo il couscous
0: al posto del riso?
1: Sì, secondo me sì, perché tu vai, visto al supermercato già lo vendono, lo metti un attimino in ammollo, cioè ci vogliono 5 minuti per preparare il couscous, e lo condisci come vuoi, quindi senza accendere il fornello, cuoci il riso, fredda il riso, cioè couscous, facile couscous. Facile, lo prendi, lo condisci a piacere come piace di più. E una cosa buona che io
0: prego,
1: scusami, perdonami.
0: No, dicela sta cosa buona, ma che sei matto, mica mi perdo una cosa buona di Santarelli.
1: Che va tantissimo è l'insalata di melone e cetrioli. Non lo so se l'ha mai mangiata. Io, per esempio, al buffet dove so, ecco, la metto sempre: insalata melone e cetrioli condita con olio e sale. E veramente è tantissima roba.
0: Dici?
1: Provaci, che è buonissimo.
0: Dici? Io ci provo.
1: Non ti deluderò.
0: Senti, ma adesso dico una banalità, no? Tu hai detto couscous, l'insalata di riso è un must per l'estate, no? Tutti dicono, vabbè, ma cosa facile, no? Mica tanto.
1: Una buona
0: insalata di riso, come la fai? Oppure di couscous, bene, ma come la condisci? Che ci butti dentro?
1: Guarda che io ho fatto una ricetta dove l'hanno vista milioni di persone come faccio l'insalata di riso io. Poi guarda lì, c'è solamente dove i follower si sono scatenati nella scelta del riso. Ok, io uso un parboiled per fare insalata di riso. Poi c'è chi usa il carnaroli, c'è chi usa, ma quello va a gusto. Io, perché poi ci metto tanto condimento, e il carnaroli tende a spappolarsi un po'. Invece il parboiled rimane molto compatto, quindi quella è una scelta. Esatto, della cottura. Poi se addirittura lo freddi in acqua, quindi tende ancora di più a perdere la struttura. Quindi io uso il parboiled, io personalmente. Poi ognuno fa quello che vuole, e a quel punto lo condisco nei modi disparati, perché ho il riso che è buono e mi rimane bello, capito, alla giusta temperatura, cotto alla giusta temperatura, e rimane la struttura bella. Ok, visto quando vedi quei risotti belli, dici cavolo, come fa? È la qualità del riso, non è che perché è bravo lo chef, ha usato una qualità di riso.
0: Il riso va lavato prima di cuocerlo.
1: Il riso non va lavato, il riso va tostato. Ok, se fai un buon risotto, ok, ma il riso non va lavato. Ma ci stanno tantissime leggende, tantissimi che vanno a fare i fenomeni. Laviamo il riso,
0: capito?
1: No, non c'è bisogno. Il riso carnaroli, lo prendi e si tosta in tre passaggi, no? Si tosta, poi si mette il brodo e poi si mette la salsa, basta, si manteca e è fatta.
0: E via, e ci si siede e ci si mette a tavola e si prende la forchetta. Senti Alessandro, ma c'è qualcosa che non ti riesce bene in cucina? Cioè proprio che non ti riesce come vorrei, il tuo tallone d'Achille? Perché va bene, le cose belle, le cose buone... le sai fare, e questo l'abbiamo capito, ma qualcosa che ti manca proprio,
1: allora
0: quella roba là.
1: Allora ho fatto tantissima esperienza, mi devi credere, e so, allora, sì, più che una cosa che non mi riesce, una cosa che trovo noiosa, ok?
0: Ecco, va bene,
1: perché,
0: sì,
1: perché è una cosa, ci sono le cose belle e le cose noiose in cucina, solo le,
0: certo,
1: cose noiose ne vuole fare nessuno,
0: solo in cucina,
1: no?
0: Mica solo in,
1: esatto,
0: cucina.
1: Esatto, in tutti i lavori, no? Ok, sì, quindi, secondo, allora, ti posso dire una cosa che io ho spopolato per quella cosa, ma tu mi devi credere che io la pasticceria la trovo noiosa, cioè,
0: ma
1: la
0: davvero?
1: Trovo spigolosa. Cioè, tu devi pensare che a me tutti mi chiedono i dolci, ma io li so fare perché sono preparato per farli. Ma
0: no,
1: è una cosa che non mi dà...
0: Ho visto anche un bel ciambellone, ho visto anche un bel ciambellone che hai fatto ultimamente. Quello è bello, con un po' di
1: visto?
0: Yogurt.
1: A
0: non
1: me
0: è male.
1: A me riescono benissimo, a me riescono benissimo i dolci, però, e li so come farli bene, l'ho spiegato anche, però è una cosa che trovo noiosa, sia la pasticceria, la panificazione, la pizzeria, sono tutte cose che so fare, ma mi stanco molto di più a farle.
0: A te piace, cioè, dove ci sta l'aglio? Dove?
1: Sì, a padella, aglio, olio, facile, facile. Vai.
0: Va bene, grazie. Ci hai fatto sorridere, ci hai insegnato un sacco di cose. Grazie davvero allo chef Alessandro Santarelli. E appuntamento in edicola, lo diciamo anche con due libri, due, una cosetta facile, facile, e poi a Natale col terzo libro. Grazie ancora, Alessandro. Grazie, Alessandro
1: a
0: Santarelli.
1: A voi, una buona giornata. Grazie.
0: Un
1: ciao.
0: Abbraccio. Ciao, ciao, ciao. 12:30 minuti in questo istante. Ci lasciamo per qualche minuto, ma proprio poca roba, poco, e poi torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12:30.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ma molto, molto, molto il nostro amico Alessandro Santarelli. Seguitelo sui social perché sono tante cose sfiziose e poi veramente, come dice lui, è proprio facili facili. La sua è una cucina davvero alla portata di tutti. Sono le 12:31 minuti. Leggo una notizia su nel web. Che riporta la storia della famiglia nel bosco. Si legge nel titolo: atti autolesionisti di uno dei bimbi. Lo psicologo parla di trauma da sradicamento. Si morde le mani fino a procurarsi ferite. È uno dei tre bimbi della famiglia del bosco, uno dei due gemellini. Non è un gesto isolato, ma è un gesto che viene ripetuto più e più volte, tanto da aver fatto suonare un campanello d'allarme negli esperti di parte e in quelli che lo stanno seguendo insieme ai fratellini all'interno della struttura protetta di Vasto in Abruzzo. Per alcuni di loro sarebbe infatti il modo di questo bimbo, del piccolo, di manifestare un profondo e un ingestibile disagio interiore, forse causato proprio dalla separazione dai genitori decisa dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila lo scorso novembre. Sarebbe un comportamento reiterato a cui gli esperti ancora non sono riusciti a porre rimedio. Quello del bimbo, così come riporta il Messaggero, quelle ferite da morso sarebbero vere e proprie forme di autolesionismo, gesti lievi, nel senso che i segni sulla pelle sono poco più che scoriazioni, ma al contempo sono pesanti per ciò che potrebbero significare. Mesi fa le prime avvisaglie di un forte disagio interiore erano state segnalate dallo psichiatra Tonino Cantelmi, che abbiamo sentito anche noi nel corso delle nostre mattine, e la psicologa Martina Aiello, consulenti di parte della coppia anglo-australiana Trevelyan e Birmingham. Nella loro lunga relazione depositata in tribunale e corredata anche di foto, di video, i due esperti parlavano di segnali compatibili con una condizione di sofferenza psicologica significativa, un modo che, stando appunto agli specialisti, il bimbo avrebbe trovato per esprimere un disagio che non riesce a verbalizzare. Nel documento i due periti continuano parlando di evidenti manifestazioni cliniche riconducibili agli effetti del trauma da sradicamento, osservabili sul piano emotivo, comportamentale e relazionale. Queste manifestazioni porrebbero le loro radici proprio nell'esperienza di separazione dal loro contesto familiare di origine, che avrebbe già prodotto un impatto significativo e lesivo sul loro equilibrio psicologico. A maggior ragione dopo 9 mesi di querela giudiziaria, di scontri tra il personale della casa famiglia di Vasto e la famiglia, di continui allentamenti e tensioni che in un modo o nell'altro sono filtrati comunque anche nella quotidianità di questi tre bambini, di questi tre minori all'interno della struttura protetta. A che punto siamo? Era attesa per luglio, nella migliore delle ipotesi, la decisione del Tribunale per i minori in merito a un possibile ricongiungimento dei tre minori con i genitori. Dopo averli ascoltati tutti in audizione protetta e dopo aver accelerato i tempi per il deposito delle memorie di parte, il terreno è era stato anche già preparato in qualche modo, però signori, oggi è il 6 di agosto, luglio è passato e di quella decisione non c'è nemmeno l'ombra. Nel frattempo la famiglia si è trasferita nella nuova casa che il comune di Palmoli ha offerto loro gratuitamente per 2 anni, e la speranza è che in quella struttura possano raggiungerli, e anche in fretta, i tre bambini, o nella nuova casa che dovrebbero sorgere accanto a quella in cui vivevano nei boschi abruzzesi.

0: questi erano i Green Day nell'estate di Giornale Radio. Questa è Summertime. Ancora buongiorno da Vicky Mangone. A proposito di estate, il classico genere di lettura da ombrellone, quindi da estate, qual è? È il giallo, ma giallo è anche il colore dell'estate e giallo è anche il nome del settimanale diretto da Albina Perri. Laura Marinaro, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Benvenuta, benvenuta Laura. Allora, grazie. Laura, oggi in edicola troviamo il nuovo numero di giallo. Anche questa settimana si trattano i gialli, diciamo, più popolari, no? Si torna a parlare di Via Poma dopo tanti anni con delle novità sul caso di Simonetta Cesaroni. Si parla del caso di Sara Scazzi, che torna a occupare la copertina di questa settimana di giallo. Copertina che ha in primo piano, come da oltre un anno a questa parte, un anno e mezzo forse, Garlasco, che ormai pensavo sembra quasi un marchio di fabbrica, no? Cioè non è più il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, ma è un caso che si riassume con nome della località. Non credo che i garlaschesi siano molto felici di questo. In ogni caso, questo è. Allora, Laura Marinaro, Via Poma, partiamo da Simonetta Cesaroni. In primo piano c'è sempre questo famoso corpetto, no? Sul quale già 36 anni fa venne trovato del DNA.
1: Sì, in realtà adesso sono stati comparati solo 7 profili perché di persone che volontariamente si sono presentate e sono risultati negativi, però in verità il GIP, quando ha deciso di riaprire, ha permesso di poter riesaminare tutti gli altri reperti, quindi verranno fatte poi eventualmente delle altre comparazioni, o probabilmente le stanno già facendo e non sappiamo. Sicuramente anche in questo caso si vuole andare a fondo. Beh, in questo caso comunque abbiamo un cold case di fatto, perché il delitto di Simonetta Cesaroni non è mai stato risolto. Sì, ci fu il processo a Raniero Busco, anche lì abbiamo visto come poi finì, perché anche lì la prova non reggeva assolutamente, era anche stato proprio repertato male il reperto ed era stato analizzato in modo errato, si erano dimenticate però tanti particolari.
0: La storia non insegna niente, però Laura, la storia non insegna.
1: Ecco, Garlasco, tu dicevi, no, perché così interessa e appassiona la gente rispetto a tanti altri?
0: Ma dopo ci arriviamo a Garlasco, nella seconda parte parleremo poi di Garlasco. Okay. No, tu invece hai citato Raniero Busco, il ragazzo all'epoca lo era, ragazzo, col quale aveva una storia complicata, no? Simonetta Cesaroni. E lui è stato tenuto sulla graticola per 20 anni, poi alla fine è stato assolto. È una storia pesante, in una storia già di per sé, no? Pesante.
1: E non solo lui, attenzione, tenuto sulla graticola, anche già. Qualcun altro che non c'entra assolutamente, cioè per a mio modesto parere non c'entra assolutamente nulla, e ai tempi non c'entrava nulla, e anche lì ci sono un po' dei dubbi su quel suicidio lì un po' particolare, e sto parlando di Pietrino Vanacore, quindi non lo so, cioè guarda, su quel delitto io ho letto tanti libri, ho sentito podcast, mi sono confrontata con colleghi che si sono occupati direttamente.
0: Ti sei fatto un'idea?
1: Sì. Io ce l'ho un'idea. Secondo me è morto l'assassino di Simonetta Cesaroni, però.
0: Ah, sì?
1: Secondo me. Sì. Però
0: hai citato Pietrino Vanacore, io anche lui vorrei ricordarlo, no? Lui è morto, si è suicidato.
1: Certo, no? Venne suicidato però in circostanze veramente strane,
0: curiose.
1: Perché praticamente molto particolare come suicidio. Possibile che sia stato suicidato. Anche lì bisognerebbe andare a fondo. Vediamo se questa procura, dopo così tanti anni, vorrà andare a fondo come sta facendo Pavia. Può essere pure che magari quello diventi un ovvio è difficile.
0: E questo, questo è il caso di Via Poma, Simonetta Cesaroni. Andiamo da Vetrana invece, caso Scazzi, questa è una storia che ha tenuto banco per parecchio tempo, no? Questa storia della cugina gelosa, dello zio Michele Misseri, della zia Cosima, per Sara quella era la sua seconda famiglia, no? In questa villetta, in questa villa, che insomma era casa propria, no? Dove lei è stata uccisa, lei la viveva come se fosse casa sua, insomma, la frequentava quotidianamente. Le accuse inizialmente erano rivolte allo zio Michele Misseri, a un certo punto sono virate sulla cugina Sabrina e sulla zia Cosima, tanto che sono state condannate all'ergastolo. Loro, queste due donne, anche sono questo, in carcere.
1: Sì, questo è un caso veramente molto molto particolare e controverso per tanti punti, anche lì è successo ad agosto, io dico sempre non bisogna... Veramente delle volte ti viene da dire non bisogna essere uccisi ad agosto, perché i casini ci sono sempre ad agosto. E, in quel caso poi vabbè, ovvio che cioè, il primo ad essere messo sotto la lente fu lui che di fatto fece ritrovare il telefonino, fece ritrovare poi
0: il corpo.
1: Sara. Sì, fece ritrovare Sara, infatti. Però poi, diciamo, i suoi racconti non convinsero perché non coincidevano con la scena del crimine. E di fatto, quando c'è una confessione, sempre quando c'è una confessione, se la confessione non corrisponde poi ai dati fattuali, alle prove, non, cioè in Italia non funziona che tu confessi e poi subito vai, cioè no? Devi provarlo quello che hai confessato. Quindi anche in questo caso sì, dunque sono tanti a parlare di preterintenzionale, di quello che si parla nell'articolo di Remo Croci. Remo Croci è andato a intervistare l'avvocato di Cosma, il nipote di Misseri, che venne tra l'altro coinvolto insieme a lui per la soppressione del cadavere, poi dopo uscì dal, adesso è deceduto, però vabbè, insomma loro diciamo propendono per la tesi del omicidio preterintenzionale. Adesso non so in quali circostanze, cioè, perché c'è anche un investigatore privato che avevo intervistato io che propende sempre per la stessa tesi del preterintenzionale, cioè? Aldo Taricone. Sì, del preterintenzionale, però dovuto ad un gioco un po' particolare che è sfuggito di mano. E quindi poi di fatto, cioè, ci starebbe anche questa tesi, il punto è che
0: di mano, scusami Laura, ma di mano per mano di chi?
1: Di Sabrina, per mano, o di Michele? Di loro. No, Michele no. Michele resta, diciamo, in quello che
0: è
1: ha
0: fuori.
1: Fatto, cioè la soppressione, l'occultamento del cadavere.
0: Ma perché lui continua a dirsi colpevole, comunque, Misseri, continua a dire sono stato io.
1: Lui lo fa per la figlia, probabilmente, non lo so, questo secondo me. Bisogna vedere adesso, perché cioè comunque se riusciranno in qualche modo ad ottenere una rivisitazione della sentenza, ovviamente per ottenere una qualsiasi riapertura devi avere qualcosa di convincente. Quindi se ci saranno degli elementi che verranno portati alla procura tali da proporre una nuova indagine che potrà un domani andare poi ad una revisione, questo si vedrà. Questo si vedrà.
0: Va bene.
1: Non lo so.
0: Un altro caso ci parla della disperazione di una mamma, cioè la disperazione di questa mamma che cerca suo figlio da quasi sei anni, dal 5 dicembre del 2020. La mamma che abbiamo imparato tutti a conoscere, si chiama Roberta Carassai, suo figlio Alessandro Venturelli, e voi avete fatto benissimo a trattare questo caso, no? Con tutte le possibili trasformazioni che può aver subito il volto di Alessandro, perché sono passati sei anni, insomma in sei anni si cambia parecchio, no?
1: Io sono stata la prima ad intervistare Roberta sei anni fa, proprio. E ricordo benissimo l'idea che aveva Roberta di cosa potesse essere successo. Cioè? E secondo me, diciamo, non è lontana da quell'idea. Il problema è che appunto era molto complicato indagare, probabilmente. Lei aveva contezza del fatto che il figlio fosse venuto in qualche modo in contatto, ma questo si è visto anche dai device, ovviamente, con qualcuno che lo ha attirato in un meccanismo. Sì, in un meccanismo di non lo so, l'ha tirato dentro in qualche storia strana. Non storie strane, cioè magari legate alla finanza internazionale piuttosto che a una truffa internazionale, non so, lui praticamente è stato irretito e coinvolto in questi giri. Però poi non si sa alla fine se, cioè non si è riusciti a stabilire dove di fatto sia finito, e quindi non si è riusciti a dare una risposta se sia ancora vivo o no.
0: Lei, i genitori sono convinti, soprattutto la mamma. Sì, la mamma è convinta che Alessandro sia ancora vivo, no?
1: D'altronde come fai a non dare voce alla disperazione di una madre e alla convinzione che ha nel cuore una madre? Lei ha questa convinzione, ma ovviamente noi non sappiamo. Molti poi ovviamente hanno detto ma quello è... cioè poi molti, tante volte sono gli investigatori stessi che inizialmente, quando prendono queste denunce di scomparsa, siccome è maggiorenne, allora può essere stato un allontanamento volontario. Allora, e qui il punto è che bisogna cambiare sta legge, cioè non bisogna trattarli come allontanamenti volontari quando ci sono dei sospetti fondati che insomma lì c'erano, obiettivamente. Magari sì, è vero che lui si è allontanato, però perché si è allontanato? Chi l'ha contattato?
0: Comunque il caso non è chiuso, Laura. Il caso non è chiuso, si continua a cercare Alessandro Venturelli, è vero?
1: E si deve continuare a cercare.
0: Bene. Noi siamo vicini
1: a livello internazionale,
0: famiglia.
1: Direi, a questo punto, anche fuori dai nostri confini.
0: Bene, ma nel numero di giallo questa settimana si parla anche di Garlasco. Noi ne parliamo tra poco, tra pochissimo. Stai lì, Laura.

0: Laura Marinaro, Summertime, stiamo sfogliando le pagine del nuovo numero di Giallo. Abbiamo parlato di alcuni casi trattati nel giornale questa settimana, quello dell'omicidio di Sara Scazzi, le novità sul caso di Via Poma, la ricerca incessante e disperata dei genitori di Alessandro Venturelli, sparito dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre del 2020. E poi c'è Garlasco, una località che, come dicevo prima, ormai è associata esclusivamente al fatto di cronaca che conosciamo tutti, ovvero l'omicidio di Chiara Poggi e tutto quello che è venuto dopo, cioè quindi Alberto Stasi in carcere, Andrea Sempio che, se si continua di questo passo, ci finirà presto, e poi le difese, e poi le accuse, e poi i consulenti, e poi gli errori fatti e mai ammessi, anche gli errori ammessi però così, con estrema leggerezza, come se fossero stati delle negligenze al pari di perdonabili distrazioni. Che dici, Laura Marinaro?
1: Sì, sì, è tutto molto molto complicato. Come stavo dicendo prima, innanzitutto voglio ricordare Chiara, prima di tutto, perché certo, voglio ricordare a tutti che tutto questo si sta facendo solo per Chiara. E voi dite, vabbè, ma c'è un condannato già, quindi per Chiara la giustizia già ha dato la sua risposta. Beh, evidentemente no, da quello che stiamo guardando. Gli errori, quegli errori, quelle negligenze della prima ora. Sì. È vero che, perché molti, io dico, i detrattori dicono, ah, ma tanto lui venne assolto in due gradi di giudizio, quindi che se ne importa di quelle distrazioni, di quegli errori, no, perché poi vediamo che da quegli, tra virgolette, errori sono derivati tanti macelli. Allora, prima di tutto il fatto, ad esempio, ricordiamo del computer di Stasi, certo, manomesso, certo. Praticamente aveva cancellato l'alibi. Poi veniamo alla spazzatura, no? Sta spazzatura di cui parliamo questa settimana. Cioè, che cosa è interessante di questo? Ora non si sa se questo, o non credo che questo sia entrato nell'indagine attuale, cioè sarà probabilmente.
0: Beh, devo dire che è inquietante che la spazzatura all'interno, certo, di una casa dove è avvenuto l'omicidio viene analizzata otto mesi dopo.
1: Quindi no, quello è allucinante, perché
0: appunto,
1: ma qualsiasi, come ho scritto io nell'articolo, ma insieme, cioè, come ha detto anche Luigi Grimaldi che ho intervistato, ma cioè anche Sherlock Holmes, ma quelli prima di Sherlock Holmes, ma anche i nipoti di Sherlock Holmes sanno che la prima cosa che si analizza in una casa è la spazzatura, perché
0: spazzatura,
1: la spazzatura racconta
0: il cestino,
1: tantissimo,
0: ma certo,
1: racconta
0: il cestino,
1: tantissimo.
0: No,
1: dopo
0: comunque,
1: mesi,
0: guardate, è vero che di questa storia se ne è tornato a parlare da un anno e mezzo, no? Ma in questo anno e mezzo i nomi che gravitano attorno a questo delitto sono diventati talmente tanti, i risvolti, gli errori, anche quelli liquidati come perdonabili leggerezze, sono tantissimi, si rischia un po' di perdere qualche pezzo, a me capita ogni tanto, dico, ma che questo chi, dove lo devo mettere nel puzzle, no?
1: Sì, diciamo che si rischia, però bisogna un po' tenere sempre il punto sulla cosa fondamentale, cioè l'indagine, quella vera, della Procura della Repubblica, certo, di Pavia e dei Carabinieri, certo, di Milano Moscova, ok?
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: se stiamo su quella, diciamo che questi errori, tra virgolette, non entrano in quell'indagine, perché ormai cioè loro vanno su altro. Ma potrebbero sicuramente essere importanti per tutto farsi un quadro sugli investigatori dell'epoca, e quindi lì poi si vedrà se ci saranno delle, si chiamano continuazioni, no, processuali, perché tutto quello che è successo allora è prescritto. Però se c'è una continuazione con il 2016-2017, che è la prima indagine esempio, non lo è. E poi c'è la revisione. Allora, la possibile revisione della difesa Stasi o della Procura Generale di Milano, che comunque sta studiando su questa possibile revisione. Ovvio che questi elementi sono molto importanti per la revisione, perché tu vai a scardinare di fatto quelli che sono stati gli indizi che hanno portato, già traballanti, che hanno portato alla condanna, no? Quindi quella è una cosa.
0: Io comunque,
1: poi c'è l'altra, però io sto molto sull'altra, su quella capito, delle quattro consulenze importantissime della Procura della Repubblica di Pavia e delle controdeduzioni che ne hanno appena fatto, che stanno facendo, che depositeranno entro il mese alle consulenze della difesa. È lì il punto. È lì il punto.
0: Io
1: perché
0: comunque,
1: è lì che poi si giocherà la richiesta di rinvio a giudizio serenamente, come ha detto Givardi.
0: Esatto, e di questa cosa torneremo a parlarne la prossima settimana. Io comunque continuo a non capire l'insistenza di Garofano nel dire che di errori non ne sono stati fatti, no? Quasi fosse un'onta, anche perché voglio dire, fare errori al di là delle strumentazioni che all'epoca non c'erano, ma fare errori, sbagliare, non è mai un'onta, no? Ammettere un proprio errore è un segno di grande serietà e di grande umanità. Grazie a Laura Marinaro del Settimanale Giallo. Alla prossima settimana. Noi abbiamo finito il nostro tempo. Vi lascio al buon Paolo Sergio che porterà avanti la giornata di Summertime qui su Giornale Radio. Io sono Vicky Mangone e vi aspetto domattina alle 10.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: cantautore e poeta, addio a Francesco Guccini, morto a 86 anni, in funerali in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla ad Assisi per Papa Leone, che incontra i giovani. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito del pontefice ai ragazzi giunti da tutta Europa. Prato, un detenuto ucciso in carcere dopo una lite, ennesimo episodio che riaccende la piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Chiara Pellacani premiata come migliore tuffatrice europea 2025, mentre a Parigi riscrive la storia della specialità.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Un lungo applauso si è levato nell'aula della Camera quando è stata diffusa la notizia della sua scomparsa.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generale. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che morto.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
6: Generazione ormai non crede.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran, sulle rotte nello stretto di Hormuz. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, Teheran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Ieri, nuovo avvertimento del presidente americano Trump: lo stretto riapra presto o l'Iran subirà un colpo durissimo. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani.
7: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La vittima era stata trasferita poche ore prima dal carcere di Pistoia, dove si trovava in attesa di convalida del fermo. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento, una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne Alessandro Carminucci, nipote dell'89enne, uccisa nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Ieri sera il giovane era stato fermato subito dopo il delitto dai carabinieri, allertati da una zia che aveva ricevuto una telefonata proprio dal ragazzo. Ancora ignoto il movente dell'omicidio. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico. In azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Dopo una settimana di gare, l'Italia domina il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi con 18 podi, 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Protagonista assoluta Chiara Pellacani, con al collo 4 ori. Oggi va a caccia del quinto.
5: Tuffatrice europea dell'anno, facile con 4 ori in 4 gare a Parigi. Non parliamo dell'anno in corso, però, non ancora. Per ora Chiara Pellacani deve accontentarsi, si fa per dire, di ricevere da European Aquatics il premio per il suo fantastico 2025. Oro mondiale nel sincromisto dal trampolino da 3 metri con Matteo Santoro, 2 bronzi individuali nel trampolino da 1 e da 3 metri, agli europei il titolo nel trampolino da 1 metro, l'argento nel sincromisto e il bronzo nel team event. Il premio per il 2006 però è già prenotato nell'Olympic Aquatic Center, ha riscritto la storia continentale dei tuffi. Team event, trampolino da 1 metro, sincromisto da 3 metri, trampolino individuale da 3 metri, 4 titoli su 4, mai nessuna come lei e mai sazia.
8: Sono ancora carica per l'ultima gara dell'ultimo sforzo insieme ad Elisa, siamo pronte e non vediamo l'ora di gareggiare.
5: Elisa è Elisa Pizzini, l'altra metà della coppia azzurra del sincro femminile da 3 metri. Appuntamento allora per le 17.30, quando inizierà la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
10: Eccoci qui, oggi è giovedì 6 agosto, è una giornata triste quella di oggi per il mondo della cultura, per la musica e per chi come noi fa radio da tanti anni. Questa mattina ci ha lasciato Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia, i funerali, hanno spiegato, si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata, e poi a settembre verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato, ma anche ai fan, di ricordarlo e salutarlo. Difficile riassumere chi era Guccini, visto che lo sapete, insomma, in questa parte del nostro programma abbiamo poco tempo, però mi faceva piacere anche iniziare così. Un genio, prima che un grande artista, che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70, ma non soltanto la musica. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, però fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina quando si è spento all'età di 86 anni. Naturalmente lo sarà ancora anche per quello che ha lasciato, soprattutto per il nostro, per il patrimonio che ha lasciato all'Italia e al mondo intero dal punto di vista musicale. Allora, buon pomeriggio da Paolo Sergio in diretta da Napoli, oggi in regia c'è Jake Saglia, in redazione Matteo Respinti. Noi ricorderemo Guccini nella giornata di oggi, anche in altri momenti. Tra poco invece torneremo a parlare di politica e di attualità. Ieri la bagarre in aula sulla mancata autorizzazione all'uso delle chat di Del Mastro e Caroccia, poi il via libera definitivo al decreto giustizia e immigrazione. Allora, con noi prima ci sarà l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico.

Avvocato Claudia Taccani, portavoce del presidente di OIPA, che è l'organizzazione di volontariato che si dedica alla protezione, alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, all'abolizione della vivisezione in tutto il mondo e alla difesa degli animali contro qualsiasi forma di maltrattamento. Allora, 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Naturalmente partiamo dalla musica con Harry Styles, As It Was.

0: A 81 anni dalla bomba atomica, Hiroshima si ferma alle 8:15 e rilancia l'appello al disarmo nucleare. Alla cerimonia circa 50.000 persone e delegazioni da oltre 120 paesi. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Hiroshima ha commemorato oggi l'81esimo anniversario del bombardamento atomico del 6 agosto 1945, quando il bombardiere statunitense Enola Gay sganciò la bomba Little Boy sulla città giapponese. Alle 8:15, l'ora esatta dell'esplosione, migliaia di persone hanno osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, accompagnato dal rintocco della campana della pace. Alla cerimonia hanno partecipato circa 50.000 persone e delegazioni provenienti da oltre 120 paesi. Il sindaco di Hiroshima ha rivolto un appello ai leader mondiali affinché procedano verso la completa abolizione delle armi nucleari, ricordando che un loro eventuale utilizzo oggi provocherebbe conseguenze catastrofiche per l'intera umanità. Nel memoriale è stato inoltre aggiornato il registro ufficiale delle vittime, che conta ora 353.639 nomi, includendo oltre 4.000 decessi registrati nell'ultimo anno. Per la prima volta ha preso parte alla commemorazione anche la premier giapponese Sanae Takaichi, che ha ribadito l'impegno del Giappone per un mondo libero dalle armi nucleari e il sostegno agli strumenti internazionali di non proliferazione. Le sue dichiarazioni arrivano però in un contesto internazionale segnato da forti tensioni e dal recente fallimento della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare. Anche da Vienna è arrivato un richiamo al disarmo nucleare. L'Austria ha ricordato il proprio sostegno al trattato per la proibizione delle armi nucleari, entrato in vigore nel 2021, oggi firmato da 100 stati e ratificato da 75, rilanciando l'appello a ridurre gli arsenali in una fase caratterizzata da un nuovo riarmo

0: internazionale. Nel frattempo, la conferenza episcopale giapponese ha aperto i tradizionali 10 giorni di preghiera per la pace dal 6 al 15 agosto, invitando a custodire la memoria delle vittime di Hiroshima e Nagasaki e a trasmetterla alle nuove generazioni. Restano infatti circa 91.000 sopravvissuti alle esplosioni atomiche, con un'età media ormai superiore agli 86 anni. A te la linea, Paolo.
1: Grazie a te, Matteo Respinti. Beh, è diventata quasi, insomma, un caso l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte nell'ambito della commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria della pandemia Covid. Dopo l'annullamento dell'audizione di martedì scorso è stata riconvocata la commissione. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, avrebbe dovuto parlare intorno alle 11, poi alle 12:20. Alla fine l'audizione di Conte è stata sospesa e rinviata dopo i lavori dell'Aula della Camera. Ancora una volta ad annunciarlo il presidente della Commissione Marco Lisei ha detto insomma bisogna prima aspettare i lavori della Camera, adesso o comunque in questi minuti è in corso una informativa del ministro Musumeci sulle questioni dei campi Flegrei. Lisei ha anche annunciato l'ingresso del deputato del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa nella Commissione in sostituzione proprio dello stesso Conte, che il 3 agosto aveva dovuto rassegnare le dimissioni da componente per poter essere ascoltato in audizione. Insomma, vi terremo conto, perché dovrebbe esserci in ogni caso oggi questa audizione, ce lo auguriamo naturalmente, anche per cercare di capire e di fare chiarezza su quello che è successo, visto anche, diciamo, ciò che sarebbe emerso dalle accuse delle opposizioni. Questa mattina buona parte dei quotidiani, diciamo, di orientamento di destra avevano in apertura questa notizia, l'attesa per l'audizione di Conte. Allora, se volete interagire con noi, vi ricordo il numero, il 334-1111-622 per i vostri messaggi WhatsApp. Adesso Benson Boone, The Time of My Life.

0: Apriamo subito la pagina politica, lo facciamo subito introducendo il nostro ospite che tra l'altro è stato così gentile di rispondere al nostro invito, visto che so che va di fretta, insomma deve prendere un aereo. Con noi l'onorevole Arturo Scotto. Scotto, benvenuto, buon pomeriggio, grazie per aver accettato
1: l'invito. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a lei.
0: Scotto, sono tanti i temi caldi, no? Di cui, insomma, in questa caldissima estate, tra l'altro prima delle vacanze estive, prima della sospensione dei lavori, c'è un po' di affollamento anche alla Camera, lo abbiamo visto, è slittato anche l'audizione dell'ex presidente Conte per i lavori della Camera che vanno avanti. Ieri però c'è stato un altro, diciamo, sipario non certo edificante, direi, proprio a Montecitorio, dopo il voto del negativo da parte della Camera sull'autorizzazione ad utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Mauro Caroccia. Cosa c'è dietro, secondo lei? Perché la maggioranza continua a insistere su questa cosa? E soprattutto gli elettori non si chiedono, anche gli elettori di destra non si chiedono come mai si sta facendo scudo nei confronti di una questione del genere che riguarda comunque questioni legate in qualche modo alla Camorra.
1: Ma intanto partiamo da un dato. C'è un vulnus incredibile. I deputati componenti della giunta per le autorizzazioni non hanno potuto avere accesso a quelle chat. Poi potevano farsi un'opinione, dire all'assemblea quando sarebbe arrivata che quelle chat non erano utili ai fini di un processo per mafia, ma avevano il diritto di poter visionarle. Non è accaduto e si è stabilito un precedente pericolosissimo. E purtroppo è accaduto questo anche con il concorso del Presidente della Camera. Non era stato mai possibile. I membri della Giunta e le autorizzazioni hanno un vincolo di riservatezza, ma per poter esprimere un orientamento rispetto all'Aula devono poter accedere. Evidentemente da quelle chat emerge un quadro molto molto serio, preoccupante, il cui problema è a monte. Se tu fai il sottosegretario alla giustizia non ti metti in società con gente che ha una condanna per Camorra.
0: Però posso interromperla un attimo, onorevole, è che lei dice forse in quelle chat, evidentemente, anzi ha detto in quelle chat c'era qualcosa di losco, di pesante, di forte, che vuole essere in qualche modo insabbiato, ma questo vuol dire che coinvolge anche, che lo sanno tutti coloro che hanno votato negativamente, insomma in qualche modo sono complici, se così fosse.
1: Ma non tutti naturalmente, perché si vota spesso per ordine di scuderia di partito,
0: appunto.
1: Anche se un parlamentare,
0: però chi ha dato l'ordine?
1: Quando ha la possibilità di esprimersi a voto segreto, che è un suo diritto, può essere più libero. Evidentemente Del Mastro è un uomo di grande potere e influenza all'interno di Fratelli d'Italia. Bisognerebbe chiederlo ai deputati, bisognerebbe chiederlo a Giorgia Meloni, che ogni anno fa la retorica di Paolo Borsellino. Eviterei di pronunciarlo da oggi in poi, visto che negando quelle chat si indebolisce un'indagine per mafia.
0: Onorevole, è stato approvato il decreto giustizia migranti in un periodo in cui di migranti si è parlato anche in maniera forte, insomma la questione ha invaso anche il Parlamento europeo, c'è stata una riunione importante dei ministri degli interni dopo i fatti di Ceuta, ma la mia domanda è questa: lei, per quanto ne può sapere, chiaramente non è europarlamentare, lei è parlamentare italiano, ma in quella sede si è parlato, almeno accennato, alle vittime di quell'episodio, o si è parlato soltanto di politica astratta, di questioni, diciamo così, di principio?
1: Beh, intanto in quella sede è stata smentita l'operazione di Giorgia Meloni, che praticamente gettava tutte le responsabilità su Sanchez e sulla Spagna. Mi pare che si siano pronunciati in maniera del tutto diversa. D'altra parte i dati parlano chiaro, diciamo, è l'Italia che fa meno rimpatri di tutti, nonostante la retorica di Giorgia Meloni e nonostante un numero ormai, diciamo, abbiamo perso, diciamo, il conto di decreti sicurezza e certificano un fallimento. La verità è che siamo nel pieno di una stagione europea animata dal cinismo più bieco. Nessuno ricorda che in questa tragedia, in questa operazione da guerra ibrida messa in campo dal Marocco e da qualche suo mandante nei confronti di Sanchez, sono morte oltre 80 persone, 80 poveri cristi che volevano probabilmente, o si chiedevano probabilmente, di andare in un paese più democratico e più civile.
0: Ecco, forse avere però una, diciamo, una legislazione un po' più chiara, no? Anche per quanto riguarda la Spagna, potrebbe evitare queste morti. Chi ha fatto una proposta, che è proprio Vannacci, ecco, è una proposta che secondo me potrebbe essere al di là di chi l'ha proposta, no? Perché mi rendo conto che, insomma, parlare di Vannacci per lei è problematico. Però il modello Australia, dove praticamente chi arriva in maniera clandestina non potrà in alcun modo essere regolarizzato, potrebbe essere comunque un modo per scoraggiare gli sbarchi, quindi magari mettere un limite a quelle che sono le tragedie del mare
1: a cui siamo purtroppo abituati. Intanto purtroppo ci sono dei fattori che sono difficilmente rimuovibili, perché quando parli di gente che è disponibile a mettersi in mare e a rischiare la vita, è complicato persino, diciamo, immaginare di fermarli banalmente con una legge. Ma c'è un tema in più: in Italia entri solo se sei regolare, e questo è il problema, che moltiplica paradossalmente gli irregolari e i clandestini. Il tema dell'Italia è superare la legge Bossi-Fini, perché è quello il punto che impedisce qualsiasi forma di regolazione dell'immigrazione e anche di evitare, diciamo, quello che poi regolarmente accade con le ondate cicliche di persone che vengono da lontano per avere la possibilità, diciamo, di trovare uno spazio di vita. E qui non è il tema, è il superamento della Bossi-Fini, che impone nei fatti, per chi entra, di avere già un regolare contratto di lavoro. Non saranno gli italiani, figuriamoci, immigrati.
0: Certo.
1: E contemporaneamente dire la verità. Si dice che Sanchez ha fatto 500.000 regolarizzazioni. Intanto neanche il ministro degli esteri si è accorto che regolarizzazione non significa concessione di cittadinanza, ma ha partecipato anche lui alla macchina propagandistica di questi giorni. Ma d'altra parte, diciamo, il ministro degli esteri che dice che il diritto internazionale vale fino a un certo punto, non è che si può aspettare chissà che cosa. Punto un altro: l'Italia ha fatto le regolarizzazioni, perché le sanatorie non le fa solo la Spagna. Il governo Meloni ha fatto oltre 400.000 sanatorie, altrimenti sarebbe saltato il prodotto interno lordo di questo paese. E allora dobbiamo stabilire a che gioco giochiamo quando parliamo di immigrazione.
0: Certo, onorevole.
1: Può giocare costruendo le ragioni dell'emergenza senza fare i conti con la realtà, perché sull'emergenza magari si prendono i voti, ma si spaccia anche un paese.
0: Certamente, grazie mille, grazie all'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Con la tristezza nel cuore per la morte di Francesco Guccini, poco fa abbiamo parlato di politica, lo abbiamo fatto con l'onorevole Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Sul tavolo la bagarre in aula sulla mancata autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro e di Mauro Caroccia, e poi il via libera definitivo al decreto giustizia e immigrazione, argomenti sui quali torneremo tra poco con Enzo Rivellini, già europarlamentare di destra. E poi parleremo di animali oggi in chiusura, animali alle prese con un periodo davvero terribile, tra caldo estremo, così come lo stiamo vivendo noi, ma secondo gli esperti loro, anche e soprattutto i cani domestici, ne soffrono ancora di più. Ma in questo periodo c'è anche il fenomeno degli abbandoni, le persone che insomma a un certo punto hanno giocato col proprio animaletto e poi per le vacanze estive non sanno dove metterlo, e spesso, sempre meno spesso fortunatamente, li abbandona. C'è anche la questione bracconaggio, ne parleremo con l'avvocato Claudia Taccani, portavoce della presidente di OIPA, organizzazione di volontariato che si dedica alla protezione e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, e all'abolizione della vivisezione in tutto il mondo e alla difesa degli animali contro qualsiasi forma di maltrattamento. Allora, se siete animalisti oppure no, se siete diciamo appassionati di politica oppure no, se siete semplicemente ascoltatori, allora continuate a scriverci al 334 11 11 622 attraverso i vostri WhatsApp, li aspettiamo naturalmente anche vocali. Adesso la musica, arriva a Rai, Where is my husband?

0: Home page dei principali siti di informazione monopolizzate, le home page dalla notizia, purtroppo la notizia del giorno, la morte di Francesco Guccini, il Corriere della Sera, cantautore, poeta, amante della vita, addio a Francesco Guccini, voce dolce della musica italiana, ha raccontato la politica, Bologna è una parte di noi. E poi in aggiornamento, in via Paolo Fabbri 43, le sue canzoni trasmesse a tutto volume, l'applauso alla camera, i ricordi e gli omaggi di VIP e gente comune, poi tante altre notizie, approfondimenti su questa notizia, stessa cosa anche su Repubblica, che però trova il modo di mettere in evidenza anche un'altra notizia importante, che è l'81esimo anniversario dell'atomica su Hiroshima, Takaichi, Giappone prosegue un mondo senza armi nucleari. Altra notizia fresca che riguarda la cronaca, riguarda l'antitrust, la multa milionaria ai monopattini e bike sharing a Roma, ostacolata la fruizione dei pacchetti gratuiti riservati agli abbonati. Questa è un'altra notizia che sicuramente andrebbe approfondito. E poi lo abbiamo detto, stiamo seguendo, oggi c'è l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, audizione già rinviata nei giorni scorsi e ulteriormente slittata di qualche ora proprio per gli impegni del Parlamento. E di politica abbiamo parlato poco fa, abbiamo fatto insomma una piccola analisi di quello che è successo ieri in Parlamento, la bagarre dopo la decisione della maggioranza di negare l'autorizzazione per l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con Mauro Caroccia. Abbiamo avuto l'onorevole Arturo Scotto con noi al telefono del Partito Democratico, c'è un messaggio al 334 1111 622. Onorevole Scotto, la sua pacatezza mi consola ma non placa la preoccupazione per il futuro dei nipotini Delmastro al Masdri, case comprate a metà prezzo, mi taccio ma con tutta la famiglia teniamo i passaporti e il trolley pronti vicino alla porta. Credo sia un po' esagerato, certo qualche cosa magari non si riesce a comprendere, qualche atteggiamento soprattutto del governo, però evidentemente le ragioni ci saranno. Allora lo chiediamo anche a Enzo Rivellini, già europarlamentare di destra, che è al telefono con noi. Rivellini, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei. Mi faccia fare una premessa, vorrei ricordare, sì, Francesco Guccini è stato un cantautore della mia giovinezza, un mio mito, benché lui cantasse musiche probabilmente che all'epoca erano diverse da quelle che io preferivo, però è stato un protagonista della mia giovinezza, lo voglio ricordare con affetto e con defezione. Però
0: indubbiamente tra l'altro è difficile per chi fa questo mestiere poi uscire fuori, no, da questo che è l'argomento, chiaramente, infatti lo vediamo, l'abbiamo visto anche sulle prime pagine, sulle home page dei quotidiani, però voglio dire bisogna andare avanti, cambiare anche decisamente argomento. Mi dica.
1: Però mi farebbe piacere, lei sa che io sono parlamentare, un politico che la dice sempre in maniera chiara, non è che mi rifugio di un dito, e vorrei che finalmente su questa storia delle chat di Delmastro si dicesse la verità, perché tutti sbagliano l'impostazione, anche la difesa della destra non ha saputo difendere le proprie ragioni. Le chat di Delmastro, che addirittura lo stesso Delmastro, che è un personaggio che dovrebbe essere sicuramente allontanato dalla politica per la sua leggerezza, lo dico in maniera chiara, ma lo stesso Delmastro preferiva che venissero pubblicate, non sono state negate per il contenuto, sono state negate perché ci sono delle regole, un iter burocratico da seguire in difesa della Costituzione e dei diritti dei parlamentari di destra, di sinistra, alti, bassi, belli o brutti che siano, che non sono state rispettate. Non c'è quindi una questione relativa alla sostanza, ma alla forma. Io personalmente l'avrei votata, l'avrei fatte vedere queste chat, che poi non, tra l'altro non è nemmeno indagato Delmastro, non è nemmeno indagato.
0: Sì, ma infatti la questione riguarda altro.
1: Mi permette di fare una valutazione diversa. Sì. È strano poi che sulle chat di Delmastro si sono scatenati 5 Stelle e la sinistra, sulle chat di Scarpinato, ben più gravi e dove veramente c'è qualcosa da approfondire, loro fanno finta di nulla. Sulle chat fra Arcuri e Conte, è che lì ce n'è da discutere, non fanno finta di nulla. Io credo che i due pesi e due misure non bisogna usarli in questo paese. Del Mastro, al di là, e non è nemmeno indagato, al di là se colpevole o meno, deve essere allontanato dalla politica perché la sua leggerezza è già una colpa, e quindi la mia posizione è chiara. Ma se dobbiamo difendere la Costituzione, la burocrazia, l'iter, i diritti dei parlamentari, non possiamo far finta di nulla. E se poi dobbiamo parlare di tutto e di tutti, allora incominciassero a cacciare le chat di Scarpinato, le chat di Conte, le chat di De Rao, eccetera, eccetera, eccetera.
0: E beh, certamente è reciproco, comunque è il gioco comunque anche della politica, purtroppo devo dire, perché di fronte a questioni che non riguardano direttamente la politica, possono riguardare alcuni politici, poi il Parlamento è così ampio, le persone sono così tante, non dovrebbero evidentemente accedere in Parlamento persone, insomma, che non hanno magari una, non sono ligge alla Costituzione, alla legge italiana, però purtroppo capita.
1: Alla minima intelligenza, perché la colpa vera di Del Mastro, se la vogliamo dire tutta, è la sua stupidità, principalmente la sua stupidità, poi viene il resto, quindi non facciamo sconti a nessuno, la verità è questa, la sua stupidità.
0: È giusto, insomma, anche non fare sconti a nessuno, e chiaramente le fa onore Rivellini, come sempre, la sua chiarezza e anche la sua, diciamo, oggettività rispetto a determinati aspetti. Insomma, questa chiaramente è la sua idea, che da uomo di destra sembrerebbe quasi stonare rispetto, no, al coro che oggi la destra esprime. In ogni caso, a proposito di posizioni su argomenti, no, anche prese di posizione, a volte per partito preso, si dice, c'è la questione migranti. Ieri sera è stato approvato definitivamente il decreto giustizia migranti, prevede delle norme magari più stringenti per quanto riguarda i migranti e richiedenti asilo, ma avviene questo, ed era previsto che avvenisse perché la scadenza era l'11 di agosto, arriva questo in una giornata, anzi il 7 agosto se non sbaglio, comunque poco prima della scadenza, in un momento in cui la questione immigrazione è saltata, no, agli onori della cronaca dopo i fatti di Ceuta, lì anche, no, la politica si è divisa anche dal punto di vista, diciamo, di principio su un aspetto drammatico, perché poi quando si parla di immigrazione ci si dimentica troppo spesso che si parla di persone che muoiono in mare, sono un'ottantina quelle morte soltanto in quella, diciamo, in quell'invasione temporanea a Ceuta, e allora bisogna trovare una soluzione, no? E, però, insomma, a volte anche le prese di principio impediscono che le soluzioni possano essere prese.
1: Ma bisogna anche qui essere chiari. Allora, premesso che c'è tutta la nostra, le nostre condoglianze per tutti quei poveri cristi che sono morti anche negli ultimi giorni per attraversare quel lembo di terra, quel lembo di mare dell'enclave spagnola. Premesso questo, e premesso che io penso che i veri razzisti non sono quelli che in televisione gridano se non arrivano questi extracomunitari poi sarà la Meloni ad andare a prendere i pomodori, ma quelli sono i veri razzisti. I veri razzisti sono quelli che li vogliono qui per poter raccogliere i pomodori, per poter abbassare i diritti dei lavoratori, per poter dare mano d'opera alla delinquenza e alla camorra. Coloro che invece non sono razzisti ma guardano la realtà sono quelli che pensano di poterli aiutare nei loro paesi, nei loro territori, che sono ricchissimi e hanno delle potenzialità incredibili. Guardi, io faccio una valutazione molto semplice: la politica è una cosa, il popolo, i cittadini sono un'altra cosa, la politica parla, urla, ma chi invece gira per le strade, parla con i cittadini, io ho l'orgoglio di essere stato sempre eletto con le preferenze, una volta ne ho prese 110.000, quindi parlo con la gente. Io le dico che alla fine, al di là degli urli dei politici di destra e di sinistra, il popolo ha già scelto e farà rivincere la Meloni. Perché? Perché le prossime elezioni politiche sono un referendum a favore o contro la Meloni, e la gente sa benissimo che, a differenza di un leader spagnolo che con quel casino nell'enclave spagnola, con la moglie e tutto il governo indagato per truffa e corruzione, se ne va in vacanza e regala al popolo iberico la playlist delle musiche, è una Meloni che invece è lì sul pezzo e cerca di difendere le sue idee, ma difendere le sue idee e difendere i confini italiani, io credo che il popolo alla fine sceglierà, e al di là dei partiti, al di là delle addizioni e delle sottrazioni matematiche dei sondaggi, premierà e farà rivincere la Meloni.
0: Lo vedremo naturalmente, insomma io non faccio il tifo perché devo essere in qualche modo super partes arbitro e aspetto, ma e guardo, guardi, osserviamo e poi
1: mi permetta, sì. Io sono un cittadino, ad esempio, certo. A Napoli io sto apprezzando il lavoro di Manfredi, benché sia un sindaco di una posizione politica avversa, ed ho una lista che è in opposizione a Manfredi. Io sono un cittadino, guardo con estrema freddezza quello che accade, ma veramente vogliamo paragonare un leader perlomeno inadeguato, ecco, inadeguato come Sanchez, ad un leader che può essere simpatico o antipatica, ma che è un leader veramente internazionale come la Meloni. Ma lui ha fatto una cosa assurda, cioè un leader politico che sa, perché lui è il premier della Spagna, sa, avendo l'enclave in Marocco, l'odio atavico su questioni fondamentali fra Marocco e Algeria, e qualche giorno dopo la scelta della magistratura spagnola di dare via libera a coloro che arrivano sul territorio spagnolo via mare, e andare in Algeria a fare un accordo con l'Algeria scatenando quello che ha scatenato, perlomeno inadeguato, e invece di dimettersi, visto anche i problemi di truffa, corruzione delle indagini su tutto il suo entourage, questo che fa? Se ne va in vacanza, però prima di partire regalo al popolo la playlist delle mie canzoni preferite. Ma veramente un radical chic con la puzza sotto il cazzo. Insomma.
0: Rivellini, la ringrazio, insomma, mi piace chiudere questa insomma nostra chiacchierata proprio con questa immagine che insomma mette la sintesi, no, su tutto quello che ha detto. Grazie mille, grazie a Enzo Rivellini, già europarlamentare di destra. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622. Adesso Shepard Geronimo.

0: Lo dicevo prima, è un periodo difficile per noi per quanto riguarda il clima, temperature caldissime, insomma temperature da record che ci stanno facendo soffrire ancora di più, evidentemente soffrono gli animali. Per loro poi il periodo diciamo estivo è già di per sé un periodo preoccupante, perché in questo periodo si concentravano, credo, non so, spero di non più adesso, si concentrava il fenomeno degli abbandoni degli animali, di coloro che magari, insomma, sottovalutando l'impegno che porta un animale domestico per lungo tempo, perché poi diventa un compagno di lunga data, e insomma poi magari di estate preferiscono andare in vacanza senza pensieri, e spesso capitava, e non spero che non capiti più, che venissero abbandonati animali come cani o gatti. E allora, per cercare di capire, insomma, in questo periodo cosa vuol dire questo periodo per gli animali, cosa si può fare di concreto per aiutarli, ho pensato di chiamare l'OIPA. Con noi c'è al telefono l'avvocato Claudia Taccani, portavoce del presidente di OIPA, che è l'organizzazione di volontariato che si dedica alla protezione, alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, all'abolizione della vivisezione in tutto il mondo e alla difesa degli animali contro qualsiasi forma di maltrattamento. Ma c'è molto di più. Taccani, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti voi, grazie.
0: Allora, innanzitutto, cos'è OIPA?
1: Fa caldo.
0: Io, insomma, fa caldo, sì. Cos'è OIPA?
1: La nostra è un'organizzazione, si chiama Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Come ha ben detto, noi ci occupiamo appunto di protezione di animali, sottolineiamo di tutti gli animali, quindi non soltanto, diciamo, i tipici animali d'affezione. Siamo presenti in Italia con tantissime sezioni, quindi volontari che quotidianamente salvano, nel vero senso della parola, gli animali, sia quando fa caldo che non, e siamo presenti anche all'estero grazie a delle leghe membro, quindi insomma ci occupiamo, possiamo dire, guardi, quotidianamente, senza stagione, della tutela appunto degli animali di qualsiasi specie.
0: Certo, animali non domestici, diceva lei, e tra l'altro il pensiero corre anche agli animali selvatici in un periodo in cui, oltre al gran caldo, c'è anche la siccità, quindi ci sono difficoltà, immagino, anche per la fauna selvatica di approvvigionarsi.
1: Certo, assolutamente, gran caldo, pericolo di incendi purtroppo, no? Perché nel nostro paese ne abbiamo sentiti tanti e sono vittime silenziose, perché molto spesso purtroppo gli animali muoiono a causa degli incendi, sia animali selvatici che anche purtroppo animali non selvatici. E effettivamente il caldo fa male a tutti, c'è il pericolo appunto che gli animali possano perdere, soprattutto se parliamo dei selvatici, magari perdere il proprio orientamento. Ci viene a pensare alle tartarughe, no? Tartarughe acquatiche o tartarughe anche di terra. A me capita, visto che amo tantissimo la natura e magari vado spesso nei boschi, comunque a fare le passeggiate, di salvare tartarughe che sono d'acqua, che in realtà poi hanno seguito magari un flusso d'acqua perché c'è il campo, poi l'acqua sparisce e rimangono, insomma, poveri nel bebezzo della terra. Questo è soltanto un esempio, però per esempio io sono a Milano e ci sono anche tanti scoiattoli, no, che ormai popolano le città italiane, sì. E con il caldo, insomma, ahi noi, qualcuno se ne vede morto al suolo. Quindi insomma il caldo uccide nel vero senso della parola, e bisogna veramente, soprattutto se parliamo dei nostri animali domestici che abbiamo la possibilità, no, di seguirli, di tutelarli, è assolutamente opportuno prevenire per fare in modo che essi non possano soffrire e nel peggior caso addirittura morire.
0: Certo, ma in che modo? Perché noi non ci rendiamo conto di quanto un cane magari in casa stia soffrendo effettivamente il caldo, lo vediamo magari un po' più moggio, si mette in disparte, cerca di riposare, e non capiamo magari che in quel momento potrebbe avere magari dei problemi seri. Cioè, come fare per cercare di entrare, di avere empatia nei confronti dell'animale che non si esprime come ci esprimiamo noi?
1: Esatto, sì, allora infatti se parliamo di cane, per esempio, come ha ben detto, benissimo se in casa, soprattutto negli orari più caldi, perché farlo uscire al caldo, anche se si sta all'ombra, è pericolosissimo, il colpo di calore è sempre dietro l'angolo, quindi meglio tenerlo in casa. Se per carità abbiamo l'aria condizionata, ben venga, però ecco, non dobbiamo, scusi il termine, spararla altissima, perché
0: no,
1: come a noi esseri umani fa male anche ai cani. Soprattutto prima di uscire abituiamolo, quindi spegniamo l'aria condizionata, aspettiamo un attimino a uscire, stesso ragionamento dobbiamo farlo se lo portiamo in macchina, perché lo sbalzo termico, anche quello può essere fatale, fa malissimo. Teniamo sempre acqua a disposizione, meglio acqua fresca, nel limite del possibile siamo in casa, quindi cambiamola spesso, e poi lasciamogli, diciamo, libertà, nel senso che se per esempio io le parlo perché ho il cane e d'estate,
0: sì,
1: praticamente mi vive in bagno, io l'aria condizionata però vivo in bagno perché in bagno ci sono le piastrelle e arriva poco sole, lo lascio in bagno, è contento così, si trova un po' di caldo, quindi insomma diciamo che dobbiamo magari chiudere un occhio nei posti dove di solito evitiamo, no, di farlo andare, però se lui è contento insomma facciamo in questo modo, ecco. Quindi diciamo che i consigli essenziali basilari sono questi.
0: In 10 secondi mi incuriosiva il fenomeno dell'abbandono, è diminuito, non se ne parla più tanto, spero proprio di sì, forse anche grazie ai chip obbligatori.
1: Allora, guardi, sicuramente c'è un passo avanti, posso dire in pochissimi secondi, OIPA fa tantissimo, però ricordiamo che esiste purtroppo anche l'abbandono legalizzato, quindi persone che vanno in vacanza e noi lo scaricano il cane o il gatto nelle strutture, e dobbiamo prevenire anche quello con tanta informazione, prevenzione.
0: Grazie mille, grazie a lei, grazie all'avvocato Claudia Taccani, portavoce del presidente di OIPA, e beh, spero di poterla riavere ospite magari per altre occasioni. Grazie mille, io mi fermo qui, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Summertime. Ringrazio Jack Salia che ha curato la parte tecnica, ringrazio Matteo Respinti in redazione. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, ci risentiamo domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere, lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
7: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112 sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
8: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
7: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
8: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
7: Lo sport, il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Music and News, informazione e musica solo su Giornale Radio, la radio libera di

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music & News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3, dalle 23 alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere, dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17:30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Giornale Radio.
1: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music & News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni, cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il Sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian. Al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa.
4: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio, San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
3: Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eccoci qua, bentrovati, le 15:05 dopo De Carlo con voi, Massimo Tedesco con me in regia, Daniela Vindigni in redazione, una penultima puntata, almeno per me, prima di partire per queste, posso dirlo io, di una meritate vacanze per una volta, anche se subito sono allarmato da quello che ha detto un climatologo, adesso vedremo se domani lo avremo anche lui, perché onestamente che dica rimpiangeremo questa estate calda, come rimpiangeremo? Cioè, sì, perché le prossime saranno molto peggio. È un po' è un mantra tipo ricordati che devo morire contro Isi che dice me lo segno, ecco un po' da quel punto di vista, però io la sapete che su questo tema batto molto il ferro, perché effettivamente credo che al di là delle battute abbia perfettamente ragione a giudicare i dati che stanno arrivando quest'estate, che è la più calda di tutta la, storia, ma per distacco tra le altre cose rischia di essere praticamente addirittura considerata o ricordata come una delle più fresche. Ad ogni modo, noi oggi avremo tanti argomenti, parleremo con Francesco De Felice, di corrispondente a Berlino per il giornale La Stampa, per questo allarme droni a Lipsia, uno con esplosivo sulla pista vicino a un aereo ucraino, un altro che ha urtato un cargo in volo. Parleremo di questa vicenda anche della maturità con la Calabria che batte la Lombardia con i 100 Elode. Ci sono addirittura 16-1 per i 100 Elode, ma dietro c'è qualcosa che non va, e ovviamente anche perché le prove invalse ribaltano i punteggi. Poi intelligenza artificiale e rischio bolla, ieri ne avevo parlato con voi, oggi abbiamo deciso di chiamare Giuseppe Italiano, prorettore alle AI e alle Digital Skills LUI della LUIS. Avremo anche il professor Michele Reni, primario dell'oncologia, perché c'è un titolo sul Corriere della Sera che è allarmante ma che non è del tutto corretto e lui ci spiegherà perché. Avremo anche Christian Zic, e qui alleggeriamo il nuoto dove stiamo andando non bene ma benissimo, alla grande, e quindi con il giornalista di Swimbiz andremo ad analizzare la situazione di questi europei. Infine con Paolo Mereghetti, critico storico del cinema, forse uno dei due o tre critici più importanti in Italia, sul tema andremo a parlare dei due film che stanno sbancando il botteghino nonostante l'estate pienissima, cioè L'Ulisse di Christopher Nolan e L'Ultimo Spider-Man. E allora sono le 15:07, siamo pronti per cominciare. Naturalmente c'è molto anche su Guccini, perché Francesco Guccini ci ha lasciati, tra poco un ricordo, e poi naturalmente parleremo, abbiamo anche fatto oggi con naturalmente le trasmissioni precedenti, ma lo faremo anche con altri ospiti. Rimanete con noi, 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp.

Così vogliamo ricordare Francesco Guccini, che dunque ci ha lasciati all'età di 86 anni, uno dei più grandi cantautori, scrittori, poeti del nostro paese, considerato l'ultimo cantastorie della cultura, della nostra società, con una storia che parte da Modena nel 1940, dove a causa della Seconda Guerra Mondiale lui trascorse l'infanzia a Pavana, piccolo paese sull'Appennino tosco-emiliano, un luogo che poi tra l'altro rimarrà il rifugio della sua anima e ispirerà praticamente un po' tutta la sua poetica e gran parte dei libri che ha scritto. E prima del successo musicale lui, pensate che era un collega, possiamo dire, perché lavorava come cronista per la Gazzetta di Modena, e l'ispirazione per scrivere la sua prima canzone, L'Antisociale, gli venne proprio dopo aver intervistato Domenico Modugno, tu pensa. E negli anni 60 si fece notare come autore per altri gruppi storici, regalò capolavori come Auschwitz per l'Equipe 84, oppure appunto Dio è morto, come avete sentito, la canzone che hanno poi cantato i Nomadi. E con l'album Radici, che conteneva una canzone meravigliosa come La locomotiva e Via Paolo Fabbri 43, bene, Guccini divenne il primo simbolo della canzone d'autore impegnata, anche se poi lui voleva, insomma, diciamo che rifiutava sempre le etichette politiche, preferendo definirsi un osservatore esistenziale, un osservatore scettico. E nel 2012 decise di non incidere più dischi, si ritirò poi a Pavana per dedicarsi alla sua altra grande passione, cioè la scrittura, e pubblicò infatti diversi romanzi di successo.

Quando uscì Dio è morto, la Rai lo censurò ritenendolo blasfemo. Al contrario, Radio Vaticana ne colse invece la critica sociale e morale e lo trasmise regolarmente nei suoi programmi. Come dire, la censura spesso, quasi sempre, è ottusa, è stupida, così come fu stupida in questo caso la censura della Rai dell'epoca. Infine, negli ultimi anni di vita purtroppo ha dovuto affrontare una grave maculopatia bilaterale che gli ha tolto praticamente quasi del tutto la vista, e il suo rammarico più grande legato alla malattia non era l'impossibilità chiaramente di fare musica, ma di poter leggere libri, l'aveva detto anche tante volte. C'era una scena, una gag che forse avete visto sui social, dove c'era lui con Fabio Fazio che lo scherzava un po', gli diceva: ma insomma, ma tu vai su Shazam, eh? Su Spotify gli fa piacere, quando lui non capiva ovviamente faceva anche su Spotify e pensava che fosse Fortify, ma in realtà un po' si autoscherniva, ma per quanto non lo sapesse davvero. Allora, siamo pronti per cominciare, abbiamo detto tanti argomenti di oggi. Non potevamo non cominciare con Francesco Guccini, perché è anche la notizia più importante della giornata. Con il Corriere della Sera, che titola: cantautore, poeta, amante della vita, addio a Francesco Guccini, voce dolce della musica italiana, ha raccontato la politica, Bologna e una parte di noi. Repubblica, che titola: addio a Francesco Guccini, il maestrone che ha fatto cantare tutte le generazioni. Tra l'altro, non so se lo sapete, perché veniva chiamato il maestrone, perché lui era storicamente chiamato così, perché derivava dal fatto che aveva insegnato per 20 anni lingua e cultura italiana agli studenti americani del Dickinson College a Bologna, e quindi veniva chiamato in questo senso come appunto il maestrone. In pratica lui, dal punto di vista intellettuale, è stato un uomo straordinario, eclettico, perché professore, cantante, musicista a tutto tondo, ma poi anche scrittore, giornalista, insomma, ha dato tantissimo davvero alla nostra cultura in senso assoluto. E poi ancora andiamo su il Post: è morto Francesco Guccini, il cantautore dell'Avvelenata e della Locomotiva, tra i più importanti e amati della storia della musica italiana. ANSA, che titola: il maestrone che ha segnato la storia della musica. A Bologna, in via Paolo Fabbri, le canzoni di Guccini a tutto volume. A Pavana intanto regna il silenzio, in senso di rispetto. Sono queste alcune notizie. Tra poco però cambieremo decisamente argomento, poi torneremo ancora su Francesco Guccini, ma tra poco parleremo di questo allarme terrorismo a Lipsia, perché Lipsia è uno scalo importante per quel che riguarda i rifornimenti che vengono dati all'Ucraina. Io devo dire che ho chiamato anche il miei parenti, visto che li ho anche a Lipsia, e ovviamente al momento non ci sono altri riscontri, sono appunto il timore che possono esserci altri tipi di attentati, ma quello è specifico. Tra l'altro, a Milano ieri allarme bomba in ben 3 centri commerciali, che sono stati evacuati in tutta fretta nel pomeriggio, per fortuna nessuna conseguenza, ma certamente è un allarme che vediamo generalizzato in questa guerra che noi leggiamo ma che percepiamo soltanto relativamente. Allora, lo percepiamo ovviamente quando influisce nelle nostre vite, naturalmente. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Liu Chu. Ho visto anche un po' di messaggi che sono arrivati, poi andremo a leggerli. Intanto ascoltiamo Street of Dreams.

0: eccoci. Dunque andiamo adesso a parlare di un argomento che ha tenuto un po' tutti i radar, letteralmente i radar accesi, perché la questione che è successa, è venuta a Lipsia, raccontata oggi e anche ieri da tutti i quotidiani, descrive perfettamente una situazione che va monitorata. È evidente che quando si parla di sabotaggi in un aeroporto a Lipsia, abbiamo detto snodo importante anche per i rifornimenti all'Ucraina, è chiaro che si va subito a pensare a chi possono essere i mandanti e tutte le conseguenze che possono esserci, oltre al fatto che, appunto, abbiamo collegato anche la vicenda ad altre questioni di sicurezza nazionale. Ieri poi tra l'altro abbiamo detto che 3 centri commerciali a Milano sono stati evacuati per un allarme bomba, e quindi la suggestione fa presto correre, no? Bisogna però rimettere le cose in ordine. Per questo abbiamo con noi Francesco De Felice, corrispondente a Berlino per il giornale e per la Stampa. Ben trovato, Francesco.
1: Buongiorno, grazie per la possibilità di parlare di un caso molto grave.
0: Decisamente sì. Dunque, allora partiamo subito dal fatto che il ministro dell'interno tedesco e le autorità federali stanno parlando esplicitamente di un attacco ibrido. La procura generale, che storicamente si attiva per reati di terrorismo e o spionaggio di Stato, sta coordinando le indagini. Quindi la domanda è: quali sono i sospetti a Berlino rispetto alla matrice russa, considerando che lo scalo di Lipsia è appunto l'hub logistico nevralgico per i voli cargo e gli aiuti diretti in Ucraina?
1: Sì, al momento il ministro dell'interno Alexander Dobrindt, parto da lui, mette in guardia da ogni speculazione su possibili mandanti. Ha detto ieri sera da Lipsia, in aeroporto dove era accorso dalle ferie che stava trascorrendo in Italia, che bisogna aspettare l'esito delle indagini. Allo stesso tempo il ministro ha alluso in maniera non troppo lieve a potenze straniere che combattono una guerra ibrida contro la Germania, che è reale e che ora ha fatto un salto di qualità. La Russia come sospettato principale viene evocata da Peter Neumann, che insegna studi strategici al King's College di Londra ed è uno dei massimi esperti in Germania e in Europa di estremismo, terrorismo e materie affini, per così dire. Quindi non c'è ancora non ci sono ancora prove di una responsabilità russa, ma il Cremlino è l'elefante nella stanza.
0: E c'è poi anche una questione legata al fatto che un quadricottero, che spero che sia giusto il nome, il modo in cui l'ho chiamato, ma che è un carico di esplosivo, è riuscito a penetrare di fatto indisturbato fino alla pista dell'aeroporto di Lipsia Halle e si è posizionato praticamente vicino a 4 aerei ucraini. E questo lasciamente lascia dei dubbi, perché la domanda è: cioè, come viene giudicata in Germania l'efficacia anche dei sistemi di difesa aerea, civili ed elettronici? Cioè, c'è un po' il timore che questa operazione abbia un po' svelato che il sistema delle infrastrutture tedesche praticamente ha una vulnerabilità piuttosto evidente?
1: Non c'è il timore, c'è la certezza, e l'ha ammesso anche in termini diplomatici il ministro Dobrindt. Ha detto che nella guerra ibrida, nella minaccia dei droni, casi analoghi a quello di Lipsia si ripeteranno. Eravamo preparati. Ma perché è successo? Per un problema che è politico e che è culturale prima che militare. La ripartizione delle competenze nella difesa e anche nella difesa antidroni in Germania è ancora frammentata, sebbene siano stati appena istituiti a Berlino 2 centri di coordinamento tra governo federale e Länder, uno proprio per i droni e l'altro per le minacce ibride. Quindi, come dire, incastrata nel principio del riparto delle competenze, la Germania ancora stenta nella difesa attiva. Sono stati fatti dei passi avanti, ma di fatto ancora non si sa chi, come, con quali armi può abbattere un drone, che sia armato o meno. È questo il problema di fondo. Dobrindt, ma anche altre voci politiche, non solo, l'hanno lasciato intendere, ho detto espressamente: noi riusciamo a individuarli, a seguirli, i droni, ma quando si tratta di abbatterli non si sa ancora chi e come debba farlo.
0: Però la cosa che mi viene da pensare è anche questa: se, lo dico da neofita, però Mi sembra incredibile che la Germania, ma come qualunque altro paese che comunque è indirettamente o direttamente coinvolto nella vicenda in Ucraina, non possa pensare che non ci sia un attacco, o in qualche modo non possa esserci una situazione di un attacco ibrido come quello che è appunto avvenuto. E se non per il fatto che preallarmarsi e quindi allertare delle forze dell'ordine o quantomeno un sistema di sicurezza possa implicare maggiori costi, quindi non si fa finché non si viene attaccati, perché se lo si fa prima è inutile, perché è un costo in più per il governo. Potrebbe anche essere questo il motivo?
1: Non è una ragione di costi, né politici né materiali, finanziari. È una questione di grave ritardo che coinvolge tutta la difesa, come direi, categoria dello spirito in Germania. Per decenni questo paese si è cullato nel sogno della pace perpetua, di una proiezione della potenza puramente economica. La difesa era un tabù. Chi indossava la divisa per strada veniva aggredito, insultato, offeso. E questo si ripercuote anche nelle minacce ibride, di cui la Germania è il paese della riflessione, ne è sicuramente consapevole. Tanti attacchi sono stati sventati, ma è gravemente, ripeto, in ritardo sul piano proprio dell'azione, ma del pensiero politico, e ora deve fare i conti con questa perdita di tempo. È una stessa situazione si è verificata purtroppo a Berlino con l'attentato di Beatrice jihadista contro il Gay Pride 10 giorni prima dell'attacco ibrido contro Lipsia, quando un tedesco di origine libanese ha travolto la folla con un camion, e poi secondo le ricostruzioni attuali avrebbe compiuto altri feriti con un macete. In quel caso la Germania di nuovo impreparata, anche perché tutto l'apparato di sicurezza ha poteri esecutivi molto limitati, che solo adesso si sta cercando di riformare, di potenziare, soprattutto la riforma dei servizi segreti, che sono dei grandi pensatoi, non hanno misure operative, riassumendo al massimo. In quell'occasione, ripeto, nell'attentato di Berlino, il ministro dell'interno Dobrindt disse molto chiaramente, con la prosa, col parlare chiaro che lo contraddistingue: noi possiamo ridurre al minimo le minacce, non possiamo annullarle, non possiamo azzerarle. Ma non è una questione di cose, è una questione di mentalità.
0: Mi è venuto appunto in mente se potesse essere anche quello uno dei motivi. Ma è un evento che ha allertato anche i vertici dello Stato, a partire appunto da Friedrich Merz, e quindi in questo modo, in che modo questo incidente di sicurezza può influenzare l'opinione pubblica tedesca e la linea del governo sul sostegno militare a Kiev? Perché evidentemente, se la Russia lo fa con il proposito proprio di poter cambiare le politiche dei vari stati, e c'è il rischio che episodi del genere possano alimentare le forze politiche interne contrarie al coinvolgimento della Germania nel conflitto?
1: Questo rischio c'è, ed è questo l'obiettivo della guerra ibrida russa in particolare, ma in generale. È ipotizzabile che il drone sia stato fatto ritrovare apposta, non dovesse scoppiare, l'innesco era rotto. Quindi qual è l'obiettivo? L'ha detto ieri Dobrindt: queste potenze straniere che muovono una guerra ibrida contro la Germania puntano a creare una considerevole insicurezza. Ci avviciniamo a settembre a elezioni, detto impropriamente, regionali nell'est, dove si trova Lipsia. Si voterà in Sassonia-Anhalt, a Berlino, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, Lipsia è in Sassonia, e qui è AfD è in testa ai sondaggi. AfD, insieme al partito di estrema sinistra nazionalpopulista BSD, è netta nel chiederne ripetutamente lo stop agli aiuti all'Ucraina per ripristinare l'amicizia tra Berlino e Mosca. Quindi, anche se il drone non fosse stato progettato per non esplodere, farlo ritrovare serve proprio a questo. Vedete, le forze, diciamo così, anti-ucraine, anti-sistema in Germania potrebbero strumentalizzare la notizia. Vedete a cosa ci esponiamo? E qui c'è un altro punto su cui mi avvio a concludere, importante. La reazione in questo, come in altri casi di guerra ibrida, terrorismo, spionaggio e sabotaggio, è quella di almeno promesse. Poi seguono i fatti, questo va detto, da parte del governo Merz, di più sicurezza, nuove misure, più poteri. Sono le stesse richieste che avanza dall'estrema destra AfD. Quando però queste misure vengono attuate, allora AfD, e qui torniamo nella dimensione cognitiva, psicologica della guerra, AfD grida alla dittatura, al ritorno al nazismo, al ritorno alla Stasi della Germania Est.
0: Allora, abbiamo meno di un minuto, per cui è una domanda flash, risposta flash, ma ti chiedo soltanto se secondo te l'attentato era mirato a distruggere la flotta aerea di Kiev riparata in Germania, oppure era un atto dimostrativo?
1: È difficile dirlo sinceramente, ripeto, non è detto che il drone potesse esplodere, perché l'innesco è stato trovato non funzionante, rotto. Quello che, indipendentemente dal fuoco e fiamme di una deflagrazione, quello che conta è che è stato raggiunto l'obiettivo di seminare paura e insicurezza.
0: Molto bene, io meno, molto male in questo caso per la notizia in sé, ma grazie a Francesco De Felice, corrispondente, dicevo, da Berlino del Giornale della Stampa, grazie ancora per il tuo lavoro e a prestissimo.
1: A presto, grazie a voi.
0: Grazie. Noi proseguiamo, 15:29 minuti, tra poco andremo anche su altri temi, altre notizie, il nostro numero 334-1111-622, mi fa piacere che almeno 3-4 di voi che hanno scritto insomma abbiano apprezzato le parole su Guccini e grazie anche, devo dire, alla nostra ascoltatrice Mary per le belle parole. E tra poco, dicevo, andremo su altri argomenti che vi racconto, ci separiamo da voi per giusto un minuto e mezzo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci in diretta alle 15 e 32 minuti. Allora, tra pochissimo andremo a parlare di altri argomenti. Uno di questi riguarda la maturità, perché insomma è venuta fuori una vicenda abbastanza curiosa, vogliamo chiamarla in questo modo, perché ci sono più 100 elode nelle regioni del meridione, ma le prove Invalsi, come si dice, ribaltano i punteggi. Cosa significa? Beh, insomma, ne parleremo con Cristiano Corsini, professore di pedagogia all'Università di Roma 3. Poi ancora parleremo con il rischio bolla per l'AI e quindi l'intelligenza artificiale. Come non fanno soldi i giganti del tech, era il titolo di un articolo che ieri abbiamo citato, e lì ne parleremo invece con Giuseppe Italiano, prorettore alla AI e alle Digital Skills della LUISS. Tra poco, sempre qui su Giornale Radio. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, in questo caso quella di Ella Langley, Bottom of Your Boots.

0: Rieccoci in diretta e dunque vi dicevo prima che c'è stata questa notizia davvero così, vogliamo dire, definirla curiosa, facciamolo pure, ma insomma la maturità 2022, quindi andiamo indietro nel tempo di 4 anni, si è caratterizzata per un ulteriore aumento del numero di maturati con 100 e lode e con un numero piuttosto elevato di studenti in più rispetto all'anno prima, con incrementi distribuiti a senso unico a favore delle regioni del Mezzogiorno e al contrario con decrementi per le regioni settentrionali. Questo è quello che evidenzia uno studio della rivista specializzata Tutto Scuola, e per questo motivo abbiamo deciso di chiamare Cristiano Corsini, professore di pedagogia all'Università di Roma 3. Ben trovato, professore.
1: Grazie, buonasera.
0: Eccoci. Allora, professore, i dati mostrano questo forte divario, il sud che eccelle nei voti della maturità, però poi i test standardizzati invalsi posizionano il nord in vantaggio. Ora, questo sdoppiamento della realtà descrive due Italie diverse o sono due modi banalmente inconciliabili di intendere il merito scolastico?
1: Ma diciamo la verità, il merito in tutto questo c'entra poco, ma per tanti motivi, non perché al nord siano più severi o perché al sud siano più generosi o di manica larga, è che se vogliamo misurare o valutare il merito dovremmo evitare di farlo così, quindi il merito c'entra poco. Diciamo che è anche una tendenza che ormai noi conosciamo da più di mezzo secolo, cioè da quando abbiamo iniziato a usare delle indagini statistiche su prove standardizzate, quindi per esempio dal 1970 con le prove IEA. Noi abbiamo visto che c'è questo andamento, per cui, che ne so, se uno dà il 75% di risposte esatte alla stessa prova, magari prende alla maturità un voto intermedio e al nord, e al sud prende un voto alto. Questa è una tendenza che ci accompagna da tanti decenni. Ecco, questo è un dato di fatto.
0: Poi c'è appunto il tema delle prove invalsi, abbiamo detto prima che fotografano queste competenze logico-matematiche e linguistiche standardizzate, mentre la maturità valuta il percorso formativo e umano dello studente diciamo all'interno di quello che poi dovrebbe essere il suo contesto. Allora, premiare la crescita personale rispetto a un test standardizzato è un atto di equità pedagogica oppure rischia di creare un'illusione nei ragazzi che affrontano il mercato del lavoro?
1: Allora, dal mio punto di vista, noi stiamo usando degli strumenti come i test che sono nati per darci delle informazioni su gruppi di persone, quindi su popolazioni, li stiamo curvando, li stiamo usando un po' impropriamente, cioè li stiamo usando per darci delle informazioni sul singolo individuo e addirittura sulle competenze. Ora, è un po' paradossale questo fatto, perché nella vita reale non è che ti capita di dover scegliere tra A, B, C, D a una domanda. Nella vita reale tu la risposta esatta la devi costruire individualmente, attivamente e anche con creatività, no?
0: Sì.
1: Quindi usare un test per misurare la maturazione, la maturità, la competenza è un errore di base. È un errore di base. Io capisco che lo si faccia per rendere un po' più affidabile la rilevazione, eccetera, eccetera. Però una cosa è farlo per capire un po' a che punto siamo come paese, un'altra è farlo per definire più o meno competente un individuo. Nel secondo caso è un errore. Ecco. Quindi c'è anche questo problema. Cioè, sono anche due misure diverse. Sono anche due misure diverse, sì. Quella dell'esame e quella del test. Dopodiché, questo non spiega la differenza tra le correlazioni tra nord e sud e con il test, è chiaro. Cioè il fatto che siano diverse non basta.
0: C'è anche da dire che se un 100 e lode in Calabria risponde a criteri di valutazione diversi rispetto a un 100 e lode in Lombardia, che fine fa allora il valore legale del titolo di studio? Cioè, se questa discrepanza c'è, non rischia di penalizzare proprio gli studenti del sud quando competono nei concorsi pubblici o magari nelle selezioni universitarie nazionali?
1: Rischia di penalizzare gli studenti del nord? Perché
0: No, del nord.
1: Nel senso che a quel punto lo studente del nord a parità di competenza, mettiamola così, si vede riconosciuto un voto più basso, no? E quindi Se deve entrare in un'università, eccetera, eccetera, può essere svantaggiato. Questo è un dato di fatto, cioè nel senso che sì, è plausibile, però c'è anche un altro problema molto molto grosso, cioè mediamente un 19enne, un 18enne del nord ha ricevuto dallo Stato centinaia di ore in più di scuola. Questo è un altro dato di fatto, perché per i nidi, per le scuole d'infanzia, per il tempo pieno. E che queste ore di scuola incidono sulla sua preparazione, sì o no? Al sud non ci sono. Al sud scompare, in alcune città scompare, in alcuni paesi totalmente il tempo pieno. Non ci sono i nidi e non ci sono le scuole d'infanzia, non sono a sufficienza. E allora il problema rimane. La valutazione rimane inaffidabile e iniqua, però il problema del valore legale del titolo di studio è un problema che noi incontriamo perché nel frattempo non abbiamo garantito al paese un sistema scolastico equo.
0: Sì.
1: Cioè, noi adesso stiamo discutendo delle valutazioni agli esami di Stato, agli esami di maturità. A quanto pare al nord sono un po' più severi e al sud sono un po' più di manica larga, ok?
0: Sì.
1: Che è plausibile, io non sto negando questo dato, mi sembra molto plausibile. Però quello che dico io, ma perché ci preoccupiamo di questo e non affrontiamo la radice di questo problema? E cioè il fatto che la scuola al sud è molto, molto, molto più svantaggiata, proprio come risorse, rispetto a quella del nord. E sono dati. Sono dati altrettanto affidabili, se non di più, rispetto a quello delle prove. E allora faccio un esempio.
0: Sì,
1: faccio un esempio.
0: Ancora una domanda per questo motivo, mi diceva, scusa.
1: Dicevo, che ne so, uno studente del sud che ha fatto 800 ore in meno di scuola,
0: sì,
1: che ce ne sono, rispetto a quello del nord, arriva a dare la stessa percentuale di risposte esatte alle prove invalsi. Però lui prende 100 e lo studente del nord, che invece ha fatto centinaia di ore in più, prende 95. È
0: sì,
1: giusto o sbagliato?
0: No,
1: io credo che due errori non facciano una ragione.
0: Non c'è dubbio, cioè, si è capito perfettamente anche nella logica della sua risposta. No, le chiedo soltanto questo, visto che abbiamo ancora un paio di minuti al volo, e visto che sappiamo che le prove invalse risentono fortemente di questo background socio-economico, culturale della famiglia d'origine, un fattore in cui il meridione, lo diceva anche lei, poi insomma sconta anche storicamente un ritardo, ma questo dal punto di vista anche della struttura scolastica. Allora, la domanda è se la generosità dei voti alla maturità da parte dei docenti del sud può essere anche letto come un tentativo, magari anche inconscio, di compensare queste disuguaglianze di partenza, o al contrario fa esattamente l'effetto opposto, cioè le nasconde ma fa un danno doppio.
1: Io non credo che sia molto consapevole come processo, secondo me è inconsapevole, però potrebbe esserci. Ripeto, è un errore comunque, perché se io voglio combattere le disuguaglianze sociali, economiche, anche attraverso la scolarizzazione, beh, non intervengo sull'esame, è troppo tardi. Cioè, dobbiamo rifletterci prima e dobbiamo intervenire prima. Però lo posso capire, cioè io comprendo le scelte anche inconsapevoli, no? Perché anche, non è che c'è un piano dietro, è che se io ho 8 studenti con una certa preparazione, allora quella preparazione media inciderà anche sulla mia concezione della preparazione eccellente, e quindi il livello di eccellenza è molto legato al contesto, quindi una persona eccellente in un contesto cambia contesto, non è più eccellente ma è considerata intermedia. Questo è diciamo la verità, ci è capitato nella vita qualche volta, no?
0: Mm-hmm.
1: Eravamo come si dice, no? A Roma il miglior figo del bigonzo, si dice, no?
0: Sì.
1: E poi cambi contesto e sei uno tra i tanti, e questo è quasi naturale in realtà. Però è chiaro che non rende confrontabile una valutazione che invece dovrebbe esserlo. Però l'altro problema è ritenere di poter occuparsi dell'affidabilità degli esami di Stato senza intervenire sul percorso. Solo che per intervenire sul percorso servono tanti dindi e tanti investimenti. Per intervenire sugli esami di Stato, voglio dire, basta una riformetta e non costa
0: professore
1: nulla.
0: Dobbiamo chiudere, però insomma è un argomento che chiaramente può essere soltanto che riaffrontato, per cui intanto la ringrazio moltissimo. E io ringrazio Cristiano Corsini, professore di pedagogia all'Università di Roma 3. A presto, a lei, buon lavoro. E allora noi proseguiamo con una canzone, quella di Kate Tunstall, e tra poco andremo a parlare di un altro argomento, in questo caso legato alla bolla

0: forsaken me.
1: Dunque, eccoci qua. Ieri abbiamo parlato moltissimo di questo argomento legato alla bolla dell'AI. È una materia che tra l'altro abbiamo affrontato io, pur non essendo, diciamo, un esperto di economia, ma mi sono fatto un po' condizionare anche da quello che avevo visto un po' al cinema, un po' anche seguendo la trasmissione di Monera Donghi, che è Next Economy, che è tutte le mattine dalle 11 alle 13 è su Giornale Radio, tranne la pausa estiva. Ma il tema della bolla dell'AI mi è venuto anche vedendo un film come La Grande Scommessa, che ho rivisto, e a quel punto mi è saltato all'occhio quello che sta accadendo. Per questo abbiamo chiamato il professor prorettore Giuseppe Italiano, prorettore per l'Artificial Intelligence e le Digital Skills della LUIS. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio, grazie per ospitarmi.
1: Eccoci qui. Allora, qui parliamo di una vicenda, perché allora, i giganti del tech stanno investendo, ma questo è una cosa ormai nota, davvero centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture, data center per l'AI generativa. Però al momento i ricavi diretti arrivano in gran parte dai canoni di abbonamento, oppure magari dai chip di Nvidia. Ecco, quindi dal punto di vista ingegneristico ed economico, questo modello di business, che poi è basato sui costi di calcolo che sono enormi e i ricavi ovviamente frazionati, è sostenibile ancora per quanto? Cioè, stiamo assistendo, insomma, a una rincorsa tecnologica, ma che non ha una vera e propria strategia di monetizzazione?
2: Guardi, è una domanda complessa, però credo che, come tutte le tecnologie, noi stiamo attraversando varie fasi, no? Soprattutto tutte le rivoluzioni tecnologiche. La prima è la costruzione dell'infrastruttura, poi tipicamente c'è una guerra dei prezzi e poi c'è un consolidamento. Abbiamo visto queste fasi in modo leggermente diverso, che ne so, con le ferrovie, con l'elettricità, con internet, con il cloud, anche con la telefonia mobile. Io credo che l'intelligenza artificiale sta passando dalla prima alla seconda fase, quindi dalla costruzione dell'infrastruttura a quella che sarà poi la guerra dei prezzi. In questa fase penso che sia normale che gli investimenti precedano di molti anni i ricavi, e l'intelligenza artificiale non fa eccezione a questo. Dimostra semplicemente che siamo in una fase di costruzione dell'infrastruttura, e il fatto che gli investimenti siano superiori ai ricavi non significa che questa tecnologia venga sopravvalutata. Probabilmente i ricavi saranno da qualche altra parte e tra un po' di tempo.
1: E poi chiedo, visto che ci sono molti analisti finanziari che paragonano questo entusiasmo per l'AI alla bolla delle dot-com del 2000, e però i player in gioco sono proprio big tech, già particolarmente liquidi e anche profittevoli, quindi non delle start-up vuote. Se questa bolla dovesse scoppiare appunto a causa di aspettative disattese, magari per la pressione competitiva di modelli open source, per esempio quelli che arrivano dalla Cina, penso a DeepSeek, quali sarebbero le conseguenze reali sul mercato del lavoro e sulle competenze digitali che oggi intanto vengono insegnate nelle università?
2: Allora, questa è una domanda, anche questa molto complessa, la ringrazio, che però incontra vari temi, no? E io personalmente credo che sia abbastanza diverso quello che sta succedendo oggi con quello che è successo nel settore delle dot-com, no? Intorno agli anni 2000. Ma anche lì era un discorso che noi stiamo costruendo un'infrastruttura, che era internet, un'infrastruttura general purpose, e poi chi ha fatto i soldi non è chi ha costruito l'infrastruttura, ma chi ha costruito applicazioni su questa infrastruttura, no? Tipo Netflix, tipo Uber, insomma, ne potremmo citare tantissimo, no? E sta succedendo una cosa molto simile. Ci sono delle aziende, le big tech, che hanno dei modelli di business abbastanza chiari e che stanno investendo per difendere il proprio ecosistema. Quindi Microsoft protegge il suo ecosistema basato su licenze tipo Office, Google protegge il fatto di avere diciamo un monopolio sulla ricerca, no? E quindi sul search, e quindi c'è tutta l'integrazione di tecnologia e intelligenza artificiale. Amazon sta proteggendo AWS, il cloud, no? Meta sta proteggendo questa attention economy delle reti sociali. Quindi secondo me è una cosa molto diversa da quello che è successo per le dot economy. Che cosa succede se salta il banco, no? Questa è una domanda legittima che ci fa riflettere. Innanzitutto, rispetto a qualche anno fa, c'è il fatto che i capitali che erano investiti in intelligenza artificiale, ma per lo più privati, venture capital, fondi di investimento, e quindi l'effetto di uno scoppio, di una bolla, chiamate così, sarebbe stato abbastanza contenuto. Adesso abbiamo queste aziende high-tech, questi giganti che sono quotate in borsa o stanno per quotarsi in borsa, tipo Anthropic, OpenAI, e hanno tutta una serie di legami anche economici, di chi possiede cosa, chi fa cosa con altre aziende, un po' più complesso. Quindi a questo punto uno scoppio della bolla, se ci sarà, potrebbe avere ripercussioni molto più ampie, non soltanto su chi ha investito in intelligenza artificiale.
1: E poi sì, è vero, c'è anche da dire che i costi dei modelli di linguaggio diminuiscono e poi l'accesso chiaramente si democratizza, però mi chiedo se l'intelligenza artificiale non rischi di diventare una commodity, cioè una tecnologia di base che magari ha un basso valore aggiunto, e quindi le chiedo dove vede il vero margine di profitto futuro per le imprese, perché le aziende magari faranno soldi integrando le AI per l'efficienza interna, e quindi mi chiedo se c'è lo spazio per nuovi prodotti rivoluzionari che magari giustifichino queste valutazioni di borsa che ad oggi sono veramente stellari.
2: Allora, anche questo è un tema molto importante, diciamo molto cruciale. Per anni abbiamo pensato che il centro del valore fossero i large language model, no? I modelli linguistici tipo ChatGPT, tipo Gemini di Google. Oggi diciamo diventa più evidente che questi modelli linguistici sono una commodity, come diceva lei. È un po' come l'elettricità, no? L'intelligenza artificiale sta seguendo una traiettoria molto simile. Io non è che sono disposto a pagare di più perché un provider mi dà elettricità migliore, no? Io compro elettricità, che è una commodity, e la compro al prezzo migliore.
1: Sì.
2: Questo è il comportamento tipico, secondo me, di ogni infrastruttura tecnologica. Quindi probabilmente è un segnale che la vera competizione si sposterà altrove. La notizia per me non è che OpenAI, Google o Anthropic stanno abbassando i prezzi, anche un po' in maniera, diciamo, convinti da tutte le rivoluzioni che arrivano dalla Cina, no? Ma il problema è che l'intelligenza artificiale sta perdendo valore come prodotto, se mai lo avesse avuto, e sta acquistando molto valore come infrastruttura, no? Quindi questo significa che sarà la stessa cosa che è successo, che ne so, con le memorie, con i processori, con la banda internet, col cloud. Man mano che ci sono più richieste, il costo di queste tecnologie si abbasserà, e chi avrà valore, chi farà valore e chi costruirà sopra queste tecnologie, no? Quindi la domanda non è chi ha il modello migliore. Per mesi, per anni siamo chiesti che Gemini è migliore, c'ha GPT su questa cosa, Anthropic è migliore su quest'altra cosa. Io credo che, diciamo, la domanda che ci dovremmo fare è chi controlla l'ecosistema nel quale viene utilizzato quel modello. E poi mi faccia riprendere anche un'altra cosa che lei ha detto, che è molto importante, sull'impatto sulle aziende, no? Che è una cosa forse che spesso noi non consideriamo. Io credo che il limite oggi, o l'attenzione, non sia su costruire modelli di intelligenza artificiale migliori. Il limite è fare in modo che le imprese, le aziende, le organizzazioni cambino davvero per questa tecnologia. Molte aziende acquistano intelligenza artificiale anche perché è un po' una moda, no? Però pochissime aziende, nella mia esperienza, riescono a riprogettare i loro processi, le loro organizzazioni, le loro competenze di cui le parlava, la governance. E questo è anche uno dei motivi per cui i ricavi crescono molto più lentamente delle aspettative. Non perché l'intelligenza artificiale non funzioni, ma perché le organizzazioni stanno cambiando molto più lentamente della tecnologia. Quindi in qualche modo il collo di bottiglia sta diventando quello di integrare le tecnologie di intelligenza artificiale nella propria organizzazione, che è un limite che non è tecnologico, è organizzativo, E questo significa che la trasformazione dell'impresa richiederà più tempo e quindi i ricavi cresceranno molto più lentamente delle aspettative. E i primi che sapranno monetizzare un po', anche cambiando i propri processi, la propria organizzazione, sono quelle che forse, quelle organizzazioni che avranno molto più valore, creando molto più valore dall'intelligenza artificiale.
1: Siamo quasi in chiusura. Mi viene da pensare che, intanto chiedo agli ascoltatori. Bene i messaggi, ma 2 minuti e 15 sono messaggi un po' troppo lunghi. Se riuscite a stringerli anche un po' di più, ho visto 2-3 messaggi, ma piuttosto lunghi. Allora, chiedo anche questo perché in effetti ieri mi sono fatto una domanda che però aveva già la risposta in sé, cioè la differenza tra una bolla immobiliare come quella del crack della Lehman Brothers nel 2008, nata già dagli anni, metà degli anni 2000. Ma lì il rischio era sistemico, era diffuso tra cittadini comuni, mentre qui, se dovesse esserci questa bolla, dovesse scoppiare davvero, la liquidità appartiene alle grandi aziende tecnologiche, quindi non c'è un debito di massa. Qui stiamo parlando di società che autofinanziano i propri investimenti con flussi di cassa reali, quindi con riserve accumulate.
2: Sì, io credo che, diciamo, mentre la bolla immobiliare è in un'area che non è considerata così strategica, no, per una nazione, mentre invece da quello che sta succedendo ci rendiamo conto che per molte nazioni investire in tecnologie di intelligenza artificiale significa creare una nuova infrastruttura anche cognitiva, no? Chi riuscirà a controllare queste tecnologie avrà un vantaggio competitivo anche rispetto ad altre nazioni, no? Questo ce ne rendiamo conto anche un po' su quello che sta succedendo nel mondo e diciamo le varie tensioni geopolitiche che sono spesso dovute anche a queste tecnologie. Quindi io credo che non sarà una cosa tipo, diciamo, lo scoppio della bolla immobiliare, perché comunque varie nazioni e varie stati avranno dei grossi interessi per rimanere competitivi rispetto ad altre nazioni in questo settore.
1: Giuseppe Italiano, grazie di essere stato con noi, buona estate a settembre. Grazie a lei.
2: Buona
1: giustissimo.
2: Estate,
1: a presto a lei. Subito spazio adesso al notiziario di Giornale Radio.
0: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange. Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero 3 morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Allora, sintetizzo, Sergio da Milano, ho partecipato a tre concorsi, a diversi concorsi pubblici, tre li ho vinti, è vera la storia nord-sud, perché quando mi sono presentato al primo concorso in aeronautica mi hanno detto: lei per essere di Milano ha preso dei punteggi un po' bassini. Secondo concorso, nei Vigili del Fuoco, quando ho detto che ero di Milano e stavo facendo l'esame pratico, hanno chiamato tutti gli altri e hanno detto: oh, c'è uno di Milano, e sono venuti a vedermi. Poi il terzo concorso l'ho vinto, per i taxi, diciamo, sono arrivati in graduatoria perché sono stato bravo a prepararmi. Quindi preparatevi, nord, sud non c'entra niente, in Valsi non c'entra niente, studiate, studiate, studiate e ce la farete.
1: Meraviglia, Sergio, sei il mio orgoglio. Allora, sia perché hai ridotto il messaggio, sia per quello che hai detto. Va bene, siamo alle 16.04 minuti, noi nella seconda parte di Summertime, tra poco poi andremo anche a parlare con un professore per un tema complicato come quello dei tumori, ma per una ricerca che è stata fatta, che è un po' allarmante, su una categoria, voglio dire, di persone che si ammalano più facilmente di altri. In realtà il professore, che abbiamo sentito già questa mattina, ha smentito un po' in parte un titolo dell'articolo che è uscito sul giornale, sul Corriere della Sera, nel senso che è stato probabilmente male inteso, e quindi lui lo ha voluto correggere e ci ha fatto naturalmente piacere, e quindi lo avremo tra qualche minuto, professor Michele Reni. Ma oltre a questo, insomma, ci sono anche altre notizie che sono uscite nel frattempo, e anche i vostri messaggi al 334 11 11 622, tra poco li commentiamo. Intanto andiamo ad ascoltare Malcolm Todd con Difficult Love. Break my-

0: Sergio, sei un grande, Gabriele da Milano.
1: Si mandano i complimenti che tra i loro gli ascoltatori, bravi. Allora, andiamo subito a dare un'occhiata ai titoli dei principali quotidiani online, andiamo a dare un aggiornamento, perché su Repubblica troviamo proprio una notizia uscita da battuta da pochi minuti, come si dice in gergo, perché arresti illegali e peculato, in carcere 5 vigili urbani a Milano. E poi sulla commissione Covid, Conte contrattacca sulle mascherine. Giuseppe Conte che dice: ho portato in procura una lettera anonima su una transazione da 100 milioni. E sul Corriere della Sera, infatti, il titolo è questo: ho consegnato in procura un verbale su possibili mascherine contraffatte, scavate pure, da me nessun illecito. Veniamo anche l'apertura che troviamo su ansa.it, sempre dedicata a Guccini, ma poi anche che prosegue anche con questa ondata di caldo per altri 10 giorni. Oggi 27 bollini rossi, venerdì allerta in 21 città, e una situazione che vede in questo momento le città che dalle 26 passano a 21, però resta il fatto che comunque è un clima che va ben oltre a quello che poi era sempre stato il percepito. Domani le uniche città col bollino giallo, cioè quindi con assenza di allerta, sarà Bolzano, mentre venerdì si aggiungeranno anche Brescia, Milano, Torino, Venezia, Verona. Tanti saluti e allegria per domani, e quindi insomma la cosa andrà avanti fino a domenica. Chi ha l'aria condizionata si salvi, chi non ce l'ha avrà dei grossi problemi naturalmente. Resta il fatto che poi, torniamo sul Corriere della Sera, troviamo un altro titolo, questa volta si parla di Ranucci e il metodo report, i tamponi, l'esposto di Crisanti, con le dichiarazioni che sono arrivate visto in un'intervista ad un medico, Rigoli, il dottor Rigoli, che dice: mio padre è morto prima che mi fosse restituita la dignità. Il medico che affiancava Zaia nelle conferenze stampa sulla pandemia dice: fui accusato di corruzione, falso ideologico, depistaggio. Dopo 2 anni arrivò la soluzione che non cancella, dice, l'incubo vissuto da me e dalla mia famiglia. Perché è successo tutto questo? Forse c'è la pista dei soldi, dichiara. Veniamo adesso invece al Post, che mette invece in rilievo la via per fuggire da Cuba che porta in Brasile. Ci arriva da una nuova rotta che passa dalla Guyana e da un pezzo dell'Amazzonia e che a volte finisce in Uruguay. Negli ultimi 5 anni l'ha fatto un quarto della popolazione, ma proprio ora che la situazione continua a peggiorare tutte le vie sembrano chiuse. Sono problemi in varie parti del mondo. A questo proposito andiamo a parlare anche di un'altra possibilità che ho trovato, proprio che arriva come allarme da un possibile nuovo esodo di migranti che potrebbe arrivare da Ceuta, e secondo i servizi segreti spagnoli non è escluso che possa esserci il 15 agosto un'altra ondata di migranti a Ceuta. Ecco, pienamente credibile un nuovo assalto di migranti a Ceuta il 15 agosto. L'intelligence di Madrid considera pienamente credibile la chiamata alla traversata diffusa sui social, in allerta anche Bruxelles. E poi, se invece facciamo un ultimo giro, alleggeriamo un attimo il carico, ci piace anche alleggerire un momento perché altrimenti tutto è pesante, ma mica tanto leggero, perché andiamo a parlare di Infantino. Il titolo della Gazzetta.it è questo: il clamoroso piano di Infantino, trattò in segreto con i top club per la Superlega della FIFA. Davvero. Il Guardian ha rivelato documenti risalenti al 2020, un accordo preliminare per la creazione di una competizione separatista, un'altra ombra sulla gestione del presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, organo che dunque oggi tra l'altro ha mantenuto alla guida lo stesso Infantino, quindi confermato come presidente, ma la sensazione è molto netta che a marzo, insomma, non dovrebbe essere imprevedibile il fatto che possa perdere le elezioni e dunque uscire di scena definitivamente per un uomo che si è fatto prendere da un gigantismo e dal globalismo che lo ha caratterizzato nella sua gestione di quello che poi è diventato un'azienda che di fatto ha pensato

0: di stadi in Qatar sono morte migliaia e migliaia di persone. Ma è qualcosa che è documentato, non è una frase buttata lì così. Per fare gli stadi e giocare in un paese che non ha l'abitudine a giocare a calcio, a maggior ragione d'estate, e quindi si è giocato d'inverno, per poter giocare d'inverno hanno fatto degli stadi, li hanno fatti così, cattedrali nel deserto che francamente sono inutilizzabili adesso, e per poter costruire questi stadi si sono giovati di una manovalanza che arrivava da paesi poveri, con persone che non avevano assicurazioni, non avevano nessun tipo di tutela lavorativa, e sono arrivati con viaggi nel deserto, dormendo in container in situazioni critiche e con condizioni estreme. E sono morte a migliaia nel silenzio generale, perché poi quando muore una persona occidentale di un paese ricco, americano, russo, non lo so, anche perché anche paesi comunque che insomma, hanno una, anche cinesi, ma c'è tutto un mondo sommerso, e ci sono stati che non hanno questo tipo di situazione e che hanno persone che migrano cercando di trovare una via per se stessi, per i propri figli. Ebbene, migliaia e migliaia sono andati e sono morti nel silenzio totale, assoluto, generale dell'informazione pubblica mondiale, non solo quella occidentale, perché sono gli occidentali, sembra quasi che siano i colpevoli unici. Qui si parla di stampa mondiale, di informazione mondiale di qualunque stato, di qualunque paese. Allora, 16-14 minuti, siamo arrivati adesso ad una canzone che andiamo ad ascoltare, ma prima c'è un vocale, fammi sentire un
1: Gabriele,
0: vocale.
1: Gabriele, contraccambio! Buon agosto! Andate in vacanza! Ciao!
0: Ciao a te, ciao! Si mandano i messaggi tra di loro, sta diventando una specie di bacheca questa, mettete e a me piace così. Oh, ecco, arrivato Post Malone e Morgan Wallen, questa è Add Some Help.

Eccoci, e allora ritorniamo a parlare di un tema che chiaramente ci mette nelle condizioni di dover andare a chiarire alcuni aspetti, perché è uscito un articolo sul Corriere della Sera ed è un articolo che si riferisce ad una situazione oncologica piuttosto pericolosa, perché il titolo del Corriere della Sera era questo: i 40-60enni di oggi sviluppano più tumori rispetto ai genitori e ai nonni, soprattutto colon, retto e seno.

0: ma perché il cancro colpisce quella fascia d'età. Sentito il nostro ospite in anticipo, ho voluto correggere, credo giustamente, e naturalmente adesso anche noi ci orientiamo in base anche alle sue indicazioni. Il professor Michele Reni, primario di oncologia, direttore anche del programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center all'ospedale San Raffaele, e anche professore associato di oncologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Titolo lunghissimo, ma era anche per far capire con chi abbiamo a che fare. Professore, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buonasera, grazie dell'opportunità.
0: Ci mancherebbe, non ripeterò tutto. No, certamente. Allora, il tema è chiaramente delicato, però lei giustamente ci ha corretto, o meglio, ha voluto correggere anche un po' il titolo del Corriere della Sera, che a sua volta, come dire, ha preso delle informazioni, ma cos'è che è scorretto nel titolo che abbiamo trovato?
1: Allora, in realtà si fa riferimento alla popolazione di persone sotto i 50 anni, non tra i 40 e i 60, ma tra i 20 e i 50, che sono quelli cosiddetti a esordio precoce. L'altra cosa che non è corretta è che nell'articolo citato, che è un articolo divulgativo apparso su Nature, in realtà si parla di un aumento dei tumori del colon, dell'utero e del fegato. Ok, questo è quello che riporta il testo dell'articolo. Poi, se vogliamo parlare appunto dell'incidenza, e tenendo presente che l'articolo si riferisce a una popolazione statunitense, di fatto è vero che c'è stato un aumento di questi tipi di tumori, ma in realtà non necessariamente è limitato a quella fascia d'età. Cioè, in realtà avviene anche nelle persone più anziane di 50 anni, e questo ha delle implicazioni, se vogliamo, anche un po' diverse dal punto di vista degli allarmi.
0: Quindi diciamo che questo cambia un po' sposta un po' l'obiettivo, naturalmente. Comunque sia, l'incidenza rimane comunque più alta, o comunque ci sono degli allarmi in questo che bisogna tenere in considerazione?
1: Allora, io ho recuperato un articolo dell'anno scorso che si riferisce a oltre 2 milioni di pazienti con l'età tra i 15 e i 49 anni. Questo articolo dice che alcuni tumori sono in calo come incidenza, altri sono in aumento, quindi un po' variegata la situazione, non è così chiara. Tra quelli che sono in aumento solo nelle persone sotto i 50 anni ci sono i tumori della cervice uterina, i tumori dello stomaco e i melanomi.
0: Scusi, cervice uterino, ho capito bene?
1: Sì, esatto, okay, sì, quindi i tumori della sfera ginecologica femminile, sì. E altri tumori sono in aumento in realtà anche sopra i 50 anni, e tra questi ci sono tumori della mammella, tumori del colon, del rene, del testicolo, dell'utero e i carcinomi del pancreas. Altri tumori sono in calo, per esempio quelli del fegato sono in calo. Questo vale per gli Stati Uniti. In Italia i tumori del colon non sono in aumento in quella fascia d'età, lo sono quelli della mammella, quelli del testicolo, i melanomi e i tumori della tiroide. La notizia buona è che però la mortalità, quindi un conto è l'incidenza, cioè i nuovi casi che avvengono in un anno, un conto è la mortalità, che invece è in calo per tutti i tumori in Italia, quantomeno. Per esempio i tumori della mammella hanno avuto un calo del 16% di mortalità, quelli del polmone del 46%, quelli del colon sono stabili, ecco. Quindi questo è il dato, giusto per contestualizzare quello che stiamo dicendo.
0: Sì, devo dire, io l'anno scorso, parlando con un professore, poi ho un amico come il dottor Boffi, che è l'Istituto Nazionale dei Tumori, ma veniva fuori anche il fatto che era in aumento, così ci diceva, almeno non lui ma un suo collega, l'aumento del statistico dei tumori alla pelle. Non so se può confermare questo.
1: I melanomi, appunto, sì, sono considerati tumori alla pelle più importanti, e questo può essere però legato a due cose. Cioè, uno, intanto che stiamo facendo per fortuna più screening per questi tumori della pelle, che sono i melanomi. L'altro è quello che purtroppo c'è un atteggiamento, che è quello dell'esposizione ai raggi ultravioletti, anche quelli artificiali, mettiamola così, con inadeguate protezioni, e quindi in qualche modo lo stile di vita aumenta il rischio di sviluppare questo tipo di malattia.
0: Ma questo caldo sta incidendo, in questo tipo di caldo anomalo, e quindi con un'esposizione anche non soltanto al sole, ma anche ad un tipo di temperatura che non abbiamo mai vissuto in tutta la nostra esistenza?
1: Probabilmente ci sono tanti fattori correlati. Cioè, di fatto quello che sta succedendo sul pianeta è legato all'inquinamento, è legato a quello che stiamo facendo nel mondo industriale. Cioè, tutto quello che noi respiriamo, mangiamo, beviamo, in qualche modo è, come dire, poco naturale e certamente può essere considerato un fattore di rischio aumentato che può spiegare perché in tutte le fasce d'età stanno aumentando alcuni tipi di tumori. È una delle possibili spiegazioni, non c'è una spiegazione sola naturalmente.
0: Chiaramente. Le chiedo poi i dati epidemiologici, diciamo, che mostrano che in Italia, a differenza di altri paesi occidentali, i tumori del colon non sono in aumento, abbiamo detto che la mortalità resta stabile. Quale peculiarità del nostro sistema sanitario, dei programmi di screening o anche della nostra alimentazione ci stanno proteggendo, se ci stanno proteggendo rispetto al trend che c'è nel mondo?
1: Sì, sicuramente i programmi di screening che in Italia sono efficaci non soltanto per i tumori del colon, ma per esempio anche per i tumori della cervice, dove c'è una campagna di vaccinazione contro il papillomavirus nelle donne in età adolescenziale, sono efficaci, così come è efficace il nostro sistema sanitario, che è, credo, tra quelli migliori che ci sono sul pianeta, che quindi è in grado di rispondere spesso alla necessità di salute e di controllo delle varie malattie. Poi lo stile di vita certamente ha un suo peso, per esempio il fatto che negli Stati Uniti si trovi un aumento di alcuni tipi di tumori è legato al fatto che l'obesità è raddoppiata dal 20 al 40% nella popolazione americana, cosa che da noi non succede, cioè almeno non in questa entità, diciamo. Naturalmente questo non comporta che noi dobbiamo sottostimare l'impatto che lo stile di vita e i nostri atteggiamenti hanno sul rischio di tumori. Per esempio, è preoccupante il fatto che ci sia un eccesso, un aumento di consumo di alcol, soprattutto nelle donne. Questo aumento comporta un rischio aumentato di tumori della mammella, per esempio, dei tumori del fegato e dei tumori del pancreas. Quindi l'abitudine dell'aperitivo, dell'happy hour, eccetera, non è certamente sana. Altre cose dipendono da quello che succede, per esempio che si hanno i primi figli in un'età più avanzata, che si tende a non allattare al seno, c'è una riduzione della fertilità, c'è una vita più sedentaria. Ecco, tutti questi sono fattori di rischio che vanno tenuti in seria considerazione se si vuole ulteriormente migliorare quello che succede. La riduzione della mortalità dipende dalle migliori cure e appunto ancora una volta dalla efficacia del nostro sistema sanitario.
0: Ecco, a questo proposito, quindi il fatto che ci sia stato una diminuzione della mortalità per il cancro della mammella, ecco, è dovuto interamente alla diagnosi precoce che scova più tumori del passato, o stiamo anche assistendo anche a una maggiore aggressività della malattia che però curiamo meglio grazie alle terapie farmacologiche?
1: E probabilmente anche qui è un insieme di fattori: migliori cure, diagnosi più precoci, maggiore attenzione per questa e anche per altre malattie. Questi dati sono recuperati dai registri dei tumori italiani, l'AIRTUM, quindi dall'AIOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, e l'Associazione dei Registri dei Tumori, quindi sono dati attuali, insomma.
0: Ecco, in ultima, abbiamo ancora 3 minuti, quindi mi piaceva farle anche un paio di domande in questo tipo. Il fatto che i tumori alla mammella e quindi al colon siano in aumento sopra i 50 anni, mi chiedo anche, noi abbiamo avuto in questi anni delle vicende differenti, perché a volte bisogna capire, per esempio c'è un'ascoltatrice che ci ha chiesto, per esempio, cercavo di capire se la domanda era corretta, ecco, diceva che l'aumento dei tumori alla mammella e al colon è legato al fatto che oggi si fanno appunto molti più screening e scopriamo che alcuni invece tumori in passato passavano inosservati. Oppure al contrario, ci sono dei reali incrementi di fattori di rischio biologici o in quella specifica fascia d'età?
1: Allora, posto che appunto i tumori del colon in realtà in Italia almeno non stanno aumentando, quelli della mammella sì, sia sopra che sotto i 50 anni. Ora, il punto è sì che ci sono maggiori esposizioni ad alcuni fattori di rischio, cioè l'obesità, che per quanto non ha l'entità di quello che succede negli Stati Uniti, però anche in Italia va tenuta sotto controllo, l'alcol e l'età più avanzata del primo parto e la minor abitudine ad allattare il seno, questi sono fattori che aumentano il rischio di tumori della mammella. Punto. Poi dopo noi li scopriamo prima, li trattiamo meglio, benissimo, ma questo non vuol dire che non dobbiamo cercare di fare la prevenzione primaria, cioè di evitare di esporsi ai fattori di rischio che fanno venire il tumore.
0: Sì, sì, certamente. In ultima, l'ultima domanda che le faccio è, visto che lei dirige un programma strategico del Pancreas Center al San Raffaele, ecco, spesso le neoplasie pancreatiche faticano un po' a beneficiare degli screening di massa usati per esempio per il colon e per il seno, immagino. Ecco, alla luce di questi dati, che però sono dati generazionali e tra l'altro piuttosto fluidi, il vostro obiettivo in futuro sarà quello di abbassare l'età dei controlli generici o investire su una prevenzione sartoriale, no? Tailor made e genetica basata magari sul rischio del singolo individuo, che poi tra l'altro sarebbe il futuro della medicina teoricamente.
1: Corretto, sì, diciamo che per il tumore del pancreas, purtroppo, non essendoci una popolazione a rischio specifico, non esistono al momento dei programmi di screening, se non per le note sindromi ereditarie. Uno su 8 dei tumori del pancreas in Italia è legato a una ereditarietà, quindi per esempio il BRCA, che è noto per un gene che può favorire la comparsa di tumori alla mammella, in realtà può far venire anche tumori del pancreas. In questa popolazione è opportuno appunto agganciarsi a programmi di screening, però stiamo parlando di uno su 8.
0: Professore, le faccio un'ultima domanda prima di lasciare andare, perché ce la fa un ascoltatore, è brutale la domanda, ma tutto sommato non ha torto, perché lui dice, sono tanti anni che si parla di tumore, ma un giorno e la medicina riuscirà a battere definitivamente questo tipo di malattie?
1: Probabilmente sì, ma sarebbe meglio che lo si abbattesse prevenendola. Cioè, il problema è che noi continuiamo a individuare cause che aumentano il rischio di tumori, ma poi la popolazione non ci ascolta.
0: Certo.
1: Se uno smette di fumare, se uno non beve l'alcol, se uno ha una vita attiva, non sviluppa la malattia. Questa, certo, sarebbe la vera vittoria, non necessariamente trovare cure più efficaci. Anche quello va bene, ma dobbiamo prevenire.
0: Professore, io non bevo, non fumo, non mi drogo e non dico neanche le parolacce, quindi spero bene di salvare. Va bene, per cui grazie ancora a lei e buona estate.
1: Grazie, altrettanto.
0: A lei, grazie ancora. Va bene, 16:30 minuti, ce ne andiamo in pausa, torniamo con voi tra poco per l'ultima parte di Summertime.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Torniamo adesso a voi e in quest'ultima parte, tra poco invece andremo a parlare di nuoto, di questi europei di nuoto, anche se ci scrive Christian Zick, che tra poco andremo ad intervistare, lui che è il direttore responsabile di Swim Beats, e ci dice che ci sono problemi sulla Senna e quindi ci sono problemi per la gara. Ormai io trovo che sia surreale questa vicenda, che si debba gareggiare nella Senna pur sapendo che non ci sono le condizioni e nonostante le smentite da parte della classe politica. Ad ogni modo, tra poco andremo a parlarne con lui e poi chiuderemo invece con il cinema, perché ci sono due film e finalmente devo dire sono contentissimo che si possa parlare di due film che stanno sbancando e che stanno portando di nuovo la gente nelle grandi sale cinematografiche, e mi fa piacere perché era ora che si parlasse di cinema, di letteratura, che si potesse finalmente abbinare le due cose, perché la gente ha bisogno anche di grandi titoli. È vero che la gente non va più tanto al cinema come una volta, ma è vero che la tendenza rispetto al periodo del Covid è migliorata molto adesso, ma è altrettanto vero che non ci sono grandi titoli, continuano a esserci un sacco di spin-off, reboot, remake, prequel, sequel, sequel dei prequel, prequel dei sequel, anche no, anche basta. Vogliamo vedere dei film originali, però già il fatto che si parli di un film come L'Odissea di Christopher Nolan e dell'ultimo Spider-Man ci allieta, perché finalmente la gente sta tornando a popolare le sale in un momento storico in cui andare al cinema è anche un sollievo, visto che c'è l'aria condizionata. No, ragazzi, ne parleremo anche con Paolo Mereghetti. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Maroon 5 con She Will Be Loved, e poi torniamo con voi. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Allora, ci fa piacere che l'ascoltatore ci dice: non so se si usa questo nome per chiamarvi. Sì, è questo. Sono un grande fruitore delle sale cinematografiche, una tessera di un cinema qui a Milano che, pagando una certa cifra all'anno, puoi andare al cinema quanto vuoi, tutte le volte che vuoi. Ho visto Odissea, che trovo fantastico, e Spider-Man, gli ultimi due film che ho visto. Bene, anche tu dunque. E ci fa piacere, a maggior ragione devi ascoltare il mio programma, che c'è appunto ogni fine settimana, che è Soul Kitchen, dedicato al cinema, insomma, di tutti i generi cinematografici, perciò mi raccomando. Adesso invece andiamo a parlare di nuoto, e lo facciamo con una vecchia conoscenza. Dico vecchia non per lui, ma vecchia perché è da tanto tempo che ovviamente noi ci conosciamo. Christian Zick, direttore di swimbeats.it. Ciao Christian, ben trovato.
1: Ben trovato, caro Lapo, buona acqua rinfrescante a te.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Torniamo a parlare di sport.
1: E siamo qui.
0: Allora, mi riporti allo sport, anche se ormai non me ne occupo più, ma ci parli di un argomento che ci fa un grandissimo piacere, anche perché, allora, faccio un aggiornamento velocissimo. Giustamente tu ci hai segnalato con un messaggio prima alla redazione che ci sono problemi sulla Senna e anche forti tensioni legate ai rischi sanitari di inquinamento batterico, alle forti correnti del fiume e anche al malessere fisico che molti atleti hanno denunciato. Pensiamo anche a Andrea Filadelli, pensiamo allo stesso Gregorio Paltrinieri che l'aveva denunciato, a Ginevra Taddeucci che aveva svelato ad Eurosport che non avrebbe mai voluto tornare a nuotare nella Senna. E quindi qual è la situazione oggi?
1: Allora, la situazione, ti leggo il comunicato testuale: annullamento di tutte le sessioni di allenamento programmate per la giornata causa uno sversamento di idrocarburi, si parla di gasolio. Ora ragazzi, cioè, voglio dire, sembra una comica, siamo arrivati alle comiche finali a Parigi, perché gli è andata anche bene in parte, perché diciamo le gare che ci hanno esaltato, e tu dicevi le medaglie, Taddeucci due medaglie d'oro, Paltrinieri fantastico nella 5 km, un po' meno nella 10, ma quello andremo poi, se hai piacere, andremo a cercare i perché e i per come, ma il tema è che oggi non si può, non è nuotabile, e non penso lo sarà domani. Le ultime, diciamo, gare che i nostri azzurri si apprestano a fare sulla Senna. È un problema serio, è un problema che ha coinvolto, ti ricordi, coinvolse pure Parigi 2024, polemiche di ogni genere, ma c'è, diciamo, un momento di suggestione collettiva. Questi sindaci tutti quanti vogliono farci nuotare i fiumi, anche a Roma tempo fa Gualtieri disse: ma magari lo rendiamo balneabile e nuotabile, magari con un pensiero farci pure le gare di nuoto. Evidentemente non si può fare, perché queste grandi metropoli sono attraversate da fiumi che possono essere meno infestati da ogni genere di situazione, però ovviamente farci nuotare per qualche ora tuffatori, aspetta, tuffatori, ho detto tuffatori perché volevo, il ragionamento portava anche i tuffi delle grandi altezze che poi finiscono clamorosamente nella Senna, quindi voglio dire, ce n'è un po' per tutti. Ecco, io penso che la tutela della salute sia uno dei principi fondamentali del CIO per quanto riguarda la pratica sportiva, e qua non ci siamo assolutamente.
0: Senti, invece, perché riguarda la giornata di oggi, i tuffi dalla piattaforma maschile, con i preliminari che questa mattina si sono disputati, Simone Conte e Romano Hao Yu Wang, che hanno centrato la qualificazione, e poi occhi puntati sulla finale del sincro femminile alle 17:30.
1: Con la Pellacani.
0: Esatto, la Bertocchi.
1: Esatto, ma la Pellacani, perché dico la Pellacani? Perché quattro medaglie d'oro. Ci eravamo addormentati, c'è stato un periodo da Klaus Di Biasi, no? Ti ricordi le grandi performance, parliamo della notte dei tempi, poi siamo arrivati a Tania Cagnotto e sembrava un po' finito lì, ecco, quasi non più arrivabile sognare alla grandissima, e improvvisamente ci siamo trovati di mezzo a una squadra, una nazionale, penso che Oscar Bertone, che è il commissario tecnico, che abbia fatto un lavoro eccellente. Sono europei, qualcuno dice, storce un po' il naso, dice vabbè, ma questi sono quasi dei campionati condominiali per quanto riguarda i tuffi. Intanto non mi pare il livello sia alzato a livello europeo tantissimo, non ci sono i cinesi, ma chi se ne frega dei cinesi, li vedremo alle Olimpiadi, ma non è detto che la Pellacani possa diventare una tuffatrice che crei il problema con la muraglia cinese, che non è mai venuta giù negli ultimi 10-15 anni, addirittura riuscivano a fare 1, 2, 3, ecco, parlo di podio.
0: Sì. Senti, ovviamente la questione è anche legata al fatto che Buttini ha portato a Parigi una spedizione record di 48 atleti. Il dubbio resta magari sui big, cioè ha senso far fare i super straordinari a Paltrinieri, Taddeucci, portandoli da appunto dalla Senna, quindi con tutte le fatiche che comportano, questa era l'idea originale, poi alle corsie del Centre Aquatique la prossima settimana, oppure si rischia di compromettere le medaglie in vasca corta e nei prossimi mondiali di Pechino?
1: Guarda, allora innanzitutto Paltrinieri e Taddeucci, penso, non ho parlato con nessuno di loro, ma immagino che la scelta sia quella di finirla lì, almeno per questo europeo, con anche se sono potenzialmente sono iscritti subiudice dal pensiero di Buttini. Penso che non faranno le gare in vasca. Per il resto, ho detto, una nazionale incredibile, 48 presenze, di cui la cosa interessante, ci sono i big, quelli, i Cecconi, Martinenghi, Quadarella e quant'altro, e poi ci sono queste atlete, soprattutto lato femminile, Sara Curtis, che noi ci aspettiamo grandissima, ma attenzione, perché c'è quella che io intravedo come l'eredi a tutto tondo della Pellegrini, che è una certa Mao, che affronta il suo primo europeo, giovanissima, ma che ha secondo me delle caratteristiche che addirittura penso in futuro, non ho la sfera di cristallo, ma posso superare sicuramente anche, ed è anche giusto così perché lo sport è fatto di questo, la Federica Pellegrini.
0: Senti, Chiara Pellacani continua a cannibalizzare il medagliere dei tuffi europei, ne parlavamo prima, però dietro di lei e dietro le vecchie guardie del nuoto in corsia, questo europeo ci sta mostrando un reale ricambio generazionale oppure niente, stiamo assistendo ancora all'ennesimo salvagente lanciato dai grandi per coprire un po' gli eventuali vuoti strutturali del movimento?
1: Guarda, allora, di vuoti strutturali in Italia
0: non ce ne sono.
1: No, ce ne sono, ci mancherebbe altro. La federazione gestisce i centri federali e quelli sono un po' la salvezza, no, di questo nostro movimento. Anzi, diciamo che quelli sono un'eccellenza quasi a livello mondiale. Poi tu mi dirai, mancano le piscine, mancano, quello è un problema atavico di questo paese. No, io penso invece che la cosa incredibile, e lo riporta anche il numero 48 atleti, quindi un record quasi assoluto di presenze, ti fa capire che ci sono molti giovani che si affacciano, ma molti giovani che si affacciano con, diciamo, la speranza quasi immediata di diventare subito protagonisti, quindi c'è un ricambio generazionale dir poco incredibile, perché ripeto, quando Federica Pellegrini ha smesso di nuotare, tutti quanti si sono posti il problema, e adesso che succede? Inarrivabile? Irripetibile? No. Per quanto mi riguarda, ecco.
0: Sì. E poi bisogna dire che questo è un europeo che comunque ci doveva dare degli indizi. Naturalmente ti chiedo soltanto se vedi dei nuotatori emergenti che comunque possiamo segnalare anche per il prossimo futuro, magari non tanti, ma due nuotatori o quantomeno atleti del nuoto italiano che tu pensi che nell'arco dei prossimi 3-4 anni diventeranno i riferimenti o possono diventare comunque personaggi centrali nel nuoto italiano.
1: Allora, le due che ti ho detto prima, Mao e Curtis, donne, sì, due donne.
0: Curtis poi ormai per noi è già, fa parte, è già nota.
1: Beh, certo, però secondo me è un po' il ragionamento che ti faccio adesso su un altro atleta. Devi ancora fare il bello da avvenire, come si dice a Roma, no? E invece l'altro atleta è Thomas Cecconi, che è primatista del mondo, campione olimpico, ma per quanto mi riguarda ha tutte ancora le cartucce da sparare, quindi potrebbe essere una fase 2 ancora più bella della fase 1.
0: Senti, nelle prime giornate di gara abbiamo visto dei big reduci da 2 anni di fatiche olimpiche soffrire il ritmo di atleti che invece i giochi li hanno saltati o che sono immersi subito dopo. Quindi tecnicamente questo europeo, tra l'altro ad agosto inoltrato, con un caldo spaventoso che tra l'altro c'è, però
1: c'è l'aria condizionata, però
0: meno male. ecco questo.
1: In piscina. I francesi hanno fatto male sulla Senna, ma bene in piscina.
0: Meno male. Vabbè, almeno quello. Questo europeo premia la freschezza o la pianificazione a breve termine, e quindi ci sta mostrando che le gerarchie del nuoto continentale si stanno ribaltando in vista del prossimo quadriennio. Che cosa dici?
1: Ma guarda, questo è un ragionamento È abbastanza intricata, l'ultima sicuramente.
0: Sì.
1: Penso che l'Italia vada per confermarsi, perché poi noi in Europa dominiamo. Penso che alla fine probabilmente vinceremo anche la classifica per nazioni. Poi questo ovviamente serve per fare un po' il paro. Il prossimo anno ci sono i mondiali e siamo lì vicini a arrivare all'Olimpiade, che credo che sia poi, insomma, diciamo, la ciliegina sulla torta su cui tutti quanti in un modo o nell'altro si concentrano.
0: Cristian, io ti ringrazio moltissimo, ti abbraccio, ovviamente buoni europei, ma ci sentiremo anche più avanti. Cristian Zicca, direttore di swimbeast.it, grazie ancora Cristian.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: A presto, grazie ancora a te, subito andrò ad ascoltare una canzone, quella di Miles Smith, All Me in the Dark.

0: E allora, per chiudere oggi la puntata di Summertime qua su Giornale Radio, mi fa particolarmente piacere avere con noi ospite Paolo Mereghetti, critico cinematografico ormai di rilievo, uno dei più importanti se non i più importanti d'Italia, e dunque di nuovo con noi. Ben trovato Paolo Mereghetti.
1: Buongiorno.
0: Eccoci. E allora, fa anche piacere vedere che il cinema in questo caso sta riportando la gente in sala, anche grazie al fatto che i titoli che sono arrivati sono titoli che evidentemente vengono apprezzati. Su tutti, l'Odissea di Christopher Nolan, incalzato e poi addirittura superato il botteghino dal nuovo Spider-Man, che è sicuramente l'ennesimo sequel, però fa piacere vedere che c'è un grande interesse.
1: Superato nel primo giorno di partenza, sì. Perché l'Odissea ha superato i 40 milioni e Spider-Man non ancora.
0: È quello, beh, sì, è un testa a testa, però ovviamente certo. L'Odissea vince per fortuna. Esatto. Questo mi fa particolarmente piacere. Però come mai finalmente, nel senso, nella domanda c'è già la risposta, però mi piace metterla naturalmente in calce. Finalmente vediamo un grande film. Io ho sempre detto che in tutti questi anni mancano i grandi filmoni che uscivano, mi ricordo, il venerdì, che riempivano le sale. Negli ultimi anni sono venuti a mancare sempre meno titolini, ma non grandi titoli. È arrivato un grande film e voilà, la gente torna al cinema. E anche questa la risposta?
1: Penso di sì, anzi, io penso che sia questa fondamentalmente la risposta. Adesso abbiamo vissuto in questi anni una crisi generale di coraggio e di invenzione. Se pensiamo a quello che ci offriva Hollywood, che di solito aveva, come dire, la forza di imporci questi film, era proprio il fatto che loro finivano per ripetere sempre le puntate numero 7, 8, 9, 10, 11 dello stesso supereroe, che alla fine finiva per non essere più né super né eroe. Nolan invece ha avuto il coraggio di misurarsi con una storia che tutti dovremmo conoscere, soprattutto in Italia, in America un po' meno, e però, come dire, di raccontarla con una forza visiva, con una forza narrativa straordinaria, a cui poi grazie anche a 70 mm, a tutte queste cose, ma soprattutto avendo il coraggio di raccontare una grande storia.
0: Diciamo che poi... prego, finisca.
1: Stavo pensando, e questo sicuramente in qualche modo giustifica l'attenzione che l'Odissea ha avuto, perché sembra quasi di essere, come dire, che è il film che bisogna aver visto. Ne parlano tutti e tutti vogliono andarlo a vedere, anche se magari vanno al cinema una volta all'anno. Perché Spider-Man ha avuto lo stesso successo? Spider-Man è un personaggio abbastanza di tutti questi supereroi, era forse quello più curioso, quello più indovinato, quello, come dire, il ragazzo normale che doveva fare i conti con dei super, con dei poteri che non aveva cercato lui, che gli erano stati capitati. Questa volta addirittura fa i conti con lo struggimento d'amore, perché nella puntata precedente, per salvare l'umanità, aveva costretto un mago a cancellare tutto quello che lo riguardava, e quindi anche la sua fidanzata aveva dimenticato chi fosse. Lui naturalmente nel film di adesso non l'ha dimenticato, e però si trova di fronte a una ragazza che non lo ama, che non lo riconosce. E questa cosa, devo dire, per una volta, c'è naturalmente una parte di storia fatta di cattivi, di eroi strani, ma c'è questa parte, secondo me, un po' sentimentale, che è abbastanza insolita in un film di supereroi, che secondo me poi giustifica il successo che sta avendo anche questo film.
0: Funziona, insomma, mi pare che abbiamo sempre avuto nella storia del nostro cinema, ma in Italia, i cinepanettoni. Finalmente abbiamo le cineangurie, perché possiamo dire che
1: qualcosa di più forse che cineangurie.
0: No, ovviamente, ecco. Non ho detto cinemelone perché sennò qualcuno pensava che ci fosse un richiamo politico. C'è da dire che però i grandi film sono stati girati. Napoleone di Ridley Scott non ha avuto lo stesso successo. Come mai?
1: Però non era così bello.
0: Ecco, esatto.
1: Diciamo la verità. Diciamo la verità. Bisogna, per risalire a due film che hanno avuto lo stesso impatto sul pubblico, bisogna risalire a Oppenheimer e Barbie.
0: Vero.
1: Cioè 4 anni fa, 5 anni fa, adesso non mi ricordo, come dire, cioè, è vero che uno può anche fare una scelta di un nome altisonante, figurarsi Napoleone, però poi bisogna saperlo raccontare bene.
0: Sì.
1: E invece, ahimè, Ridley Scott gli è successo, è andato bene col Gladiatore, ma questo Napoleone aveva molti dubbi, molte pecche.
0: Ecco, io devo dire, sono nato e cresciuto in un'epoca storica nella quale sapevo già che c'erano grandi registi. Sono nato nell'epoca c'era Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, per un certo periodo persino Michael Cimino, prima che mandasse tutto in malora con I Cancelli del Cielo. Ma c'erano grandi registi che sono nati e cresciuti. Oggi se devo vedere le nuove leve dei grandi registi, vediamo tanti registi, ma non vedo qualcuno che spicca. Come mai?
1: Un po' di colpa la darei proprio al fatto che gli studios hollywoodiani non hanno più la stessa voglia di misurarsi con qualcosa di grande, di nuovo, perché poi i grandi registi, Coppola e Scorsese e Spielberg e chi vogliamo, come dire, diventavano grandi perché gli affidavano dei film su cui potevano misurarsi: Lo Squalo, Il Padrino, Quei Bravi Ragazzi, cose di questo genere. Adesso quali sono? Dove sono gli studios che possono permettersi queste, che hanno il coraggio di fare queste cose? Fanno delle storie dove sperano di poter di non perdere, di incassare, di portare a casa i loro soldi, senza un po', come dire, misurarsi con qualcosa di nuovo e di veramente sorprendente. Perché poi i bravi registi ci sono. Nolan è un regista tra virgolette giovane, non è della generazione degli Scorsese o dei Coppola. Paul Thomas Anderson, l'anno scorso Una battaglia dopo l'altra, non è di quella generazione lì, è venuto dopo.
0: Sì.
1: Però anche loro, come dire, hanno bisogno di avere alle spalle qualcuno che dia forza e dia soldi ai loro sogni e al loro tipo di al cinema che vogliono fare, e queste cose invece mi sembra che manchino.
0: Ho solo un minuto, però una domanda devo fare, perché c'è un altro film di un altro grande regista, l'abbiamo appena citato pochi istanti fa, che era Spielberg, che era uscito con Disclosure Day. Domanda secca, risposta in meno di un minuto: un bel film oppure un'occasione persa?
1: Sono per l'occasione persa, ahimè. Mi era piaciuto talmente tanto Incontri ravvicinati e ET, cioè, che in qualche modo raccontavano la stessa cosa, cioè il confronto dell'uomo con degli alieni, e in questo secondo me Spielberg ha perso un po' l'occasione di ritrovare quelle cose, ma noi speriamo che si rifaccia.
0: Sì, no, io ci contavo tanto che facesse un film, una grande occasione, una bellissima storia, peccato appunto diventata un po' così, fin troppo intimista sui due personaggi. Ma comunque io ringrazio ovviamente Paolo Mereghetti, che spero di avere il nostro ospite anche più avanti qui a settembre su Giornale Radio. Buona estate e buon cinema intanto, a presto.
1: Buon cinema a tutti e buona estate, buone vacanze.
0: Grazie, grazie ancora. Ci chiude magnificamente allora con Paolo Mereghetti la nostra puntata di oggi, in attesa adesso che arrivi Eri Garutin, che c'è, che eccola lì Eri, eccola lì, già pronta con tutti gli argomenti che vi terrà compagnia praticamente nelle prossime due ore, ma tre ore, ho detto tre ore, io sbaglio anche matematica, chiedo scusa, ma allora io devo ringraziare Massimo Tedesco, ma a seguire anche Daniela Vindigni, ringrazio pure me medesimo, Lapo De Carlo, che a questo punto, visto la sindrome del figlio unico, quindi parlo con me stesso e vi saluto e vi rimando a domani, stessa ora, dalle 15 alle 17 sul Giornale Radio con Summertime. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: è morto a 86 anni Francesco Guccini, funerali in forma privata a settembre, una commemorazione pubblica, nuovi raid ucraini fino a 1300 chilometri dal confine, raid russi colpiscono una nave tedesca al largo di Odessa, caldo tutta l'Italia, in bollino rosso l'afa persisterà, ma da domani graduale diminuzione dei livelli di allerta. La regina dei tuffi cerca il pokerissimo, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto oro agli europei.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Garea, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una commemorazione e anche Bologna ha proclamato il lutto cittadino.
3: È un Dio che muore.
4: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: L'azione militare dell'Ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto a droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 chilometri dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace, mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk. E poi droni russi hanno colpito la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Anche Trump ieri aveva detto che in 48 ore ci sarà l'accordo. L'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato, ma la Reuters rivela una retroscena diversa. Teheran avrebbe contattato Arabia Saudita e Qatar minacciando di colpire le loro infrastrutture civili se non avessero fatto pressione su Trump. Il principe saudita Bin Salman avrebbe in effetti chiamato il capo della Casa Bianca. Torniamo in Italia nel pieno della morsa del caldo. Da domani peraltro è previsto un pur molto graduale alleviamento dei livelli di allerta.
5: 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute sono, nella giornata di oggi, da bollino rosso per l'emergenza caldo. Un dato record che dimostra quanto questa quarta ondata di grande caldo stia impattando in un'estate già da tempo torrida. Domani le città con la massima allerta scenderanno a 26, Bolzano scenderà in giallo, mentre venerdì saranno 21. A Bisceglie e Nardò, due uomini di 81 e 71 anni hanno perso la vita in spiaggia a seguito di un malore, anche a causa delle alte temperature. Aree meno calde e temporali potrebbero però arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma che arriverà al sud solo dopo la metà del mese. Temporali che però stanno già interessando aree interne del nord Italia, in Alto Adige per una frana nella zona di Gisse, a San Giovanni in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano, è poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. E adesso andiamo allo straordinario cammino dell'Italia agli europei di nuoto, che ci vedono al comando del medagliere e passa oggi dalle ultime gare del programma dei tuffi in piscina Chiara Pellacani a caccia del suo quinto oro.
3: Team event, trampolino da un metro, sincro misto dal trampolino da 3 metri e trampolino individuale da 3 metri. La bacheca parigina di Chiara Pellacani trabocca di titoli, tutti quelli a disposizione finora per la 23enne romana che ha centrato uno storico en plein e non è certo sazia. 4 medaglie d'oro al collo, vuole salutare la Ville Lumière con la quinta e dà appuntamento alle 17.30 per la finale del sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini.
6: Ci siamo allenati, è andata bene, ci sentiamo bene e il nostro obiettivo è dare il meglio e vivercela bene.
3: A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e romano Wang. E da domani spazio allo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: E per il tennis cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Marozan. Oggi dalle 18.30 Dardari sfida ai 16esimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Ed è tutto per il notiziario di Giornale alle radio, la radio libera di informare.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio, siete ovviamente su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Summertime, quella serale, insomma. Abbiamo deciso che ormai si chiama così, siamo in diretta dalle 17 alle 20. Io sono Eri Garuti al microfono, Matteo Respinti in redazione, Samuele Campochiaro in regia in questo momento, ma forse farà capolino anche Elisa Cabrini, chi lo sa. Ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV, su Samsung TV Plus, insomma, potete davvero seguirci ovunque e intervenire in diretta col nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Potete appunto scriverci oppure mandarci i vostri vocali, più sono brevi più hanno possibilità di essere mandati in onda. E oggi vi chiederemo proprio di mandarci anche i vostri ricordi della musica o delle sensazioni che può aver dato un artista come Francesco Guccini, quindi le vostre testimonianze su cosa ha significato i momenti particolari della vostra vita, o anche se avete letto i suoi libri. Ecco, avete a vostra disposizione, lo ripeto, il numero WhatsApp 334 11 11 622. Oggi però cominciamo con il tema dell'immigrazione. In questi giorni la Camera ha approvato il recepimento delle direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Ci chiediamo cosa cambia, sentiremo chi ce lo spiega e poi chi è a favore e chi contro. Ma prima Mike Shinoda, Already Over.

Allora, il decreto giustizia migranti, così come è stato soprannominato, diciamo, è legge. Dal nuovo esame di Stato per avvocati a regole per l'asilo che cambiano, insomma, vogliamo capire un po' di più cosa cambia sull'immigrazione con questo nuovo decreto giustizia

0: Beh, è un decreto di per sé estremamente importante, perché con questo decreto si Italia darebbe attuazione alle nuove normative dell'Unione Europea, appunto sull'asilo, un enorme pacchetto di riforma fatto di addirittura 9 regolamenti e una direttiva che l'Unione Europea ha approvato nel 2024 e che entra in vigore, in attuazione, meglio, nel 2026, il 12 giugno 2026. Per quale motivo? Proprio perché nei quasi 2 anni di tempo, anzi 2 anni e 1 mese di tempo di intercorso, gli stati avrebbero dovuto, come dire, organizzare i propri sistemi interni in modo da renderli appunto conformi e pronti alle nuove procedure. Purtroppo è esattamente quello che non è avvenuto. Però.
1: Mi scusi, noi sentiamo un sottofondo, stiamo cercando con i nostri tecnici di capire se ci si può fare qualcosa. Ecco, forse adesso non lo sento più, quindi perfetto.
0: Così?
1: Perché,
0: così?
1: Perfetto, perfetto. Adesso la sentiamo meglio.
0: Grazie.
1: Perfetto. Quindi comunque era chiaro il suo pensiero. Ci diceva, il tutto dipende appunto dalla legge di conversione del decreto legge del giugno 2026 che riporta queste misure urgenti in materia di giustizia e per la prima attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo, e quindi anche quello che ha aperto la strada per gli hotspot, per intenderci, all'estero, oppure no?
0: Sì, ne prevede anche la possibilità che con paesi terzi si facciano degli accordi o intese per sostanzialmente cedere la competenza a paesi terzi per l'esame delle domande d'asilo. Una prospettiva.
1: Ci scusi, ma adesso la sentiamo peggio. La sentiamo peggio, anzi, temo che lei non ci senta. La sentiamo peggio perché la linea va un po' a tratti, a scatti. Ecco, comunque abbiamo capito finora. Ci aiuta a capire meglio qual è stato quali sono i principali punti in gioco.
0: I principali punti in gioco non sono la questione degli hotspot, che è un'ipotesi futuribile, certo, tra l'altro probabilmente impraticabile e probabilmente illegittima, non riuscirò a spiegarlo nel tempo che abbiamo, ma veniamo al concreto,
1: okay.
0: E cioè cambiano proprio le procedure di esame delle domande di asilo, cambia il sistema d'accoglienza, vengono introdotte delle procedure cosiddette accelerate, viene introdotta una procedura addirittura accelerata di frontiera. Lo scopo è quello di esaminare il più rapidamente possibile le domande d'asilo, possibilmente già appunto nelle cosiddette aree di frontiera, secondo la logica che è propria di questi regolamenti, cioè una logica iperrestrittiva, che però prevede anche la necessità di rispettare le normative internazionali sull'asilo. Quindi in realtà è un c'è un tentativo di bilanciamento tra un orientamento generale politico più restrittivo e alcune garanzie. Il testo italiano è un testo terribilmente pasticciato, non recepisce interamente il testo, anzi è proprio la premessa del decreto legge oggi convertito a dirlo. Si parla di misure di prima applicazione, non c'è la declinazione concreta di come molte procedure verranno realizzate. Alcune cose non sono, alcuni rilievi importantissimi non sono disciplinati. Insomma, purtroppo la nuova procedura comincia in Italia nel caos più assoluto, nonostante il biennio di tempo che il governo aveva per realizzare ciò che era necessario per far partire le nuove procedure.
1: Ma quindi secondo lei perché è stata così pasticciata? Cioè per motivi semplicemente per motivi politici, o perché non si voleva fare una cosa e se n'è fatta un'altra?
0: Beh, purtroppo molto spesso ormai le situazioni che i decreti e i testi siano del tutto inadeguati e ci sia purtroppo proprio uno scadimento della qualità sia organizzativa che appunto delle stesse normative interne, è purtroppo un dato di fatto di questi anni. Io però sono anche abbastanza convinto che l'intenzione era quella di in qualche modo prendere, diciamo così, per far capire che c'è

0: scelta, prendere dall'enorme numero di pagine, no, di questi nuovi regolamenti, quello che in qualche modo interessava politicamente e mettere un po' in ombra ciò che non era di interesse. Faccio un esempio concreto. In qualche modo il governo italiano punta molto all'attuazione delle procedure accelerate di frontiera, che sono quelle meno garantiste. Però nelle stesse procedure è previsto che c'è un bisogno di un attento screening socio-sanitario e delle vulnerabilità. Ebbene, questo screening praticamente in Italia è pressoché non disciplinato, cioè non si comprende neppure chi lo deve fare e non è mai stato coinvolto il Ministero della Salute. Faccio un altro
1: Capisco.
0: esempio: è obbligatoria la consulenza legale, cioè ogni richiedente asilo ha diritto a una consulenza legale durante tutta la fase della procedura, proprio perché la procedura è appunto meno garantista, sono aumentate appunto almeno appunto le garanzie in sede di informazione e consulenza. In Italia non esiste nessun sistema per garantire la consulenza legale, perché la semplice informazione, tra l'altro spesso del tutto raffazzonata, bisogna dire che viene data nelle strutture di accoglienza e non ha nulla a che fare con la consulenza legale, no? Insomma, il governo italiano, insomma, tutte le volte che bisognava e che bisogna, insomma, comunque guardare anche ai diritti e alle garanzie procedurali, un po' ha fatto finta di niente, ma questo però sono anche
1: Tra
0: motivi di
1: poco
0: ricorso. Sì.
1: sentiremo le voci di chi
0: Sì.
1: in Parlamento è a favore o contro di questo decreto.
0: Sì, ma io parlo sul piano giuridico e sul
1: No,
0: fatto
1: certo,
0: che
1: ma infatti
0: chiaramente
1: abbiamo
0: ci saranno
1: voluto.
0: una serie enorme di ricorsi, già ci sono, voglio dire alcuni già decisi, insomma, sostanzialmente.
1: In Italia
0: Quindi un
1: o in
0: grande
1: sede
0: pasticcio, ecco.
1: europea?
0: No, in Italia, poi ce ne saranno anche in sede europea, ma c'è qui un problema di conformità tra la norma interna e il diritto dell'Unione.
1: Capisco. Io la ringrazio moltissimo, infatti abbiamo voluto cominciare con lei proprio per chiarire un po' il quadro generale dal punto di vista tecnico. Grazie a Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, soprattutto socio ASGI, cioè Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, e tra i massimi esperti italiani di diritto dell'immigrazione e dell'asilo. Grazie per essere stato con noi.

0: Break Up in Reverse, noi torniamo a parlare di immigrazione. Scusate, ma veramente mi sento molto molto male in cuffia, quindi devo avere un problema di ritorno in questo momento e spero che la regia riesca a risolverlo, a sistemarlo, perché davvero c'è qualcosa di strano. Quindi scusate, allora abbiamo parlato prima con il primo ospite che abbiamo avuto, cioè Gianfranco Schiavone, che ci ha parlato dal punto di vista tecnico di cosa cambia con questo nuovo decreto sulla immigrazione, detto anche giustizia migranti. Ne parliamo ora dal punto di vista politico con due ospiti. Il primo è il deputato della Lega Jacopo Morrone. Grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, voi siete ovviamente favorevoli a questo decreto che avete votato. Dal vostro punto di vista, perché può essere importante?
1: È importante perché cambia quello che è un approccio. Per diversi anni, diversi mesi ci hanno detto che l'Italia nelle politiche migratorie era contro l'Europa. Oggi possiamo dire che invece è l'Europa che deve aggiungere l'Italia, quindi cambia una vera e propria impostazione ed è molto semplice. Noi siamo perché chi abbia diritto a quella protezione deve trovarla piena, rapida e dignitosa, ma tutti quei migranti che non ne hanno diritto devono tornare. Se voi ci pensate, è lo stesso principio guardato dai due lati, quindi si garantisce la protezione a chi deve averla e non si garantisce a chi non doveva averla. Quindi non possiamo permettere che chi entra illegalmente nel nostro paese possa avere dei diritti che non gli debbano essere riconosciuti, e questo principio lo portiamo avanti come Lega da anni, da sempre. Finalmente l'Europa fa un passo in avanti e si accorge che probabilmente l'impostazione di questo governo, l'impostazione dell'Italia, l'impostazione della Lega di Matteo Salvini era dalla parte giusta, e quindi l'Europa doveva raggiungere l'Italia e adesso lo sta raggiungendo.
0: Ecco, ma cosa cambia quindi tecnicamente secondo voi?
1: Tre parole semplici: identificare, decidere, eseguire, cioè verificare effettivamente le persone che hanno diritto ad essere accolte. Dall'altra parte, rimpatriare, che è un termine che ha subito tante interpretazioni, ma diventa fondamentale. Quindi il paese di provenienza del migrante deve accettare quel rimpatrio, diversamente l'Italia, ma l'Europa stessa, non deve poter collaborare, non deve poter dare agevolazione a quel paese. Cioè, dobbiamo metterci in testa che noi non possiamo diventare il campo profughi di tutta Europa. Noi possiamo accogliere dei flussi regolari, accogliere chi ha necessità di una protezione internazionale, ma non accogliere i migranti economici entrati illegalmente, sfruttati dalla stessa criminalità organizzata, perché rischia di accadere anche in Italia quelle immagini che abbiamo visto in Spagna. Non vogliamo diventare la Spagna di Sanchez, non vogliamo vedere 84 morti che cercano di attaccare a un territorio. È un modello sbagliato, è un principio sbagliato, e questo decreto, come tutte le politiche portate avanti, il decreto Cutro, i decreti sicurezza, sono decreti che vanno in quella direzione.
0: Ecco, anche se in realtà i migranti a Ceuta sono quasi tutti stati rispediti indietro, la stragrande maggioranza, e però, come giustamente ricordava lei, ci sono 84 morti che non avrebbero dovuto esserci. Se non ci fosse stato questo assalto, che rischia di ripetersi il 15, cioè a Ferragosto, perché il governo spagnolo prende molto sul serio la minaccia che di nuovo sui social si crei un appello per lanciare l'assalto, tra virgolette, ai territori spagnoli dal Marocco.
1: Sì, è preoccupante, anche perché, ripeto, poi a farci le spese in genere sono donne, sono bambini, sono le persone più in difficoltà che rischiano di morire in questa traversata, che è un vero e proprio rischio per la propria vita. Noi, quando avevamo Matteo Salvini ministro dell'interno, riuscimmo a bloccare gli sbarchi, erano zero, perché si era compreso che era impossibile attraccare in modo illegale le coste italiane, e quindi facendo vedere fermezza, facendo vedere uno stato sicuro, uno stato forte. Purtroppo le politiche di sinistra anche di questo territorio ci hanno portato invece alla politica dei porti aperti, che sono quelle che poi portano un degrado nelle città, insicurezza, e quindi bisogna cambiare quella che è impostazione. Però il grande passo in avanti, oltre al decreto sicurezza, oltre al decreto che abbiamo votato in queste ore, è sicuramente anche il passo in avanti fatto dall'Europa. Un'Europa che ci ha ostacolato fino adesso, che quasi ci ha fatto sentire come un paese a parte. Invece noi raccontavamo in Europa quello che erano le problematiche di un'Italia, come giusto che sia, con delle coste.
0: Sì, è vero, a giugno è cambiato il tutto da parte dell'Europa, perché effettivamente con le nuove disposizioni è possibile ad esempio creare gli hotspot all'estero, almeno questo pare, poi si vedrà, perché anche lì ci saranno probabilmente ricorsi, bisogno di chiarimenti, così come su questo decreto, perché c'è già chi dice probabilmente ci saranno ricorsi in Italia e poi anche in sede europea. Noi abbiamo concluso il nostro tempo per questa breve ma significativa intervista, la ringrazio, torneremo magari a parlarne.
1: Grazie a voi per questo approfondimento.
0: Grazie al deputato della Lega Jacopo Morrone.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico in ripresa soprattutto sulla direttrice da nord verso sud, difficoltà a momento in A1 con code a tratti a causa di un incidente, la presenza di un cantiere di lavori tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Napoli, code anche in A22 da Carpi verso l'A1, in zona code inoltre sulla provinciale 623 da Modena verso lo svincolo di Modena Sud dell'A1, in A14 code tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto, sul tratto toscano dell'A1 code a tratti tra Scandicci, Impruneta, Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A sud di Roma code per un incidente sulla statale Appia Velletri nelle due direzioni. In Sicilia infine code sulla A18 tra Aci Reali e Paesi Etnei verso Catania. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E continueremo tra poco a sentire voci dal Parlamento a proposito di questo nuovo decreto giustizia migranti, ma sentiamo anche le vostre voci. Ci avete scritto, ne leggo un paio di messaggi. C'è per esempio Gabriele che dice ce l'ha fatta la destra remigrosa, cioè quelle per la remigrazione, a dare colpe al presidente spagnolo Sanchez, solo che non attacca, dice Gabriele da Milano. E invece Lu dice: ma se l'Albania diventa Europa, come la mettono? Smontano e vanno in Africa? Forse sì, forse è un po' questa la tendenza, perché in effetti si parla di paesi africani come nuovi territori dove mettere questi hotspot, questi hub per l'immigrazione illegale, irregolare, che quindi l'Italia respingerebbe in attesa dell'esame degli eventuali ricorsi, delle eventuali richieste di asilo, per verificare chi eventualmente ne avesse diritto. È un bel tema che continueremo ad approfondire, e voi avete sempre a disposizione il nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Ma noi respiriamo anche con un po' di musica, no? Direi di sì. Samuele, cosa ne pensi? Dai, sì, è arrivata questa canzone in sottofondo che ci porterà fino al prossimo ospite. Sono i Black Keys con On Repeat.

0: Vediamo se tra poco avremo un altro ospite che ci parla di questo argomento o se cambiamo pagina. Intanto io vi dico che dal mondo della musica ovviamente arrivano tante parole nei confronti della scomparsa che ha colpito tutti di Francesco Guccini. Ovviamente ci sono ricordi di chi l'ha conosciuto, di chi ha lavorato con lui da vicino, ma ci sono anche testimonianze di persone semplici, no? Persone che evidentemente hanno un ricordo come tutti noi della sua musica, dei suoi libri e così via. Io in questo momento attendo cenni dalla regia, ma avevo visto una notizia anche altrettanto triste, la scomparsa di un'altra persona oltre a Francesco Guccini dal mondo della musica. E infatti purtroppo bisogna dire addio anche a Bruno Battisti Damario, che aveva 88 anni, era un compositore e chitarrista che collaborò con Morricone, Trovaioli e grandi interpreti del Novecento, considerato uno dei massimi interpreti del chitarrismo italiano. E è morto a Roma, i funerali saranno celebrati presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, Chiesa degli Artisti, Piazza del Popolo a Roma, venerdì 7 agosto alle 15:30. Mentre per quanto riguarda Guccini, quello che sappiamo è che saranno celebrati i suoi funerali in forma strettamente privata. Sappiamo che è deceduto oggi e che era a casa sua, quindi nel territorio emiliano, e che in particolare nella città di Bologna si sente già molto la sua mancanza. Torniamo a parlare di immigrazione, questa volta con Ettore Rosato, deputato e vice segretario di Azione. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Allora, che cosa cambia? Abbiamo chiesto, no, a un altro suo collega, Jacopo Morrone, deputato della Lega, che è ovviamente favorevole al provvedimento approvato, al decreto che diciamo risponde un po' alle richieste europee. Però ecco, abbiamo parlato anche con un esperto di immigrazione che è Gianfranco Schiavone, che ci diceva probabilmente ci sono cose che non vanno in questo decreto, ci saranno ricorsi sia a livello italiano sia in Europa. Questo perché si parla del cosiddetto decreto giustizia migranti, no? Cambiano un po' di cose e ci si rifà comunque alla conversione del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100 e quindi alle misure urgenti in materia di giustizia e per la prima attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Voi di Azione come la vedete?
1: Ma intanto mi sembra che ci sia molta demagogia, perché questa sul tema dell'immigrazione, della sicurezza, si sventolano molte bandiere e si fanno poche cose. La maggioranza in particolare sventola bandiere e fa decreti in ogni occasione. Questo ha una sua ragione, perché recepire comunque le decisioni europee era necessario e quindi da questo punto di vista era giustificato fare questa iniziativa legislativa. Dopodiché, come sempre, ci si prova a mettere un po' di cattiveria per rendere la vita difficile agli immigrati, anche quelli che legalmente sono presenti in questo territorio, nel nostro paese, lavorano e devono passare magari qualche giorno ancora in più in fila davanti alle questure per attendere il rinnovo di un permesso di soggiorno che non arriva mai. Tutto questo è assolutamente inutile, non aiuta quell'integrazione positiva che invece bisogna avere con gli immigrati che sono regolarmente presenti e che lavorano. Altro invece è quello che la maggioranza dice di fare che dopo non fa, è di avere una capacità di reprimere veramente l'immigrazione clandestina e soprattutto la criminalità di chi delinque in questo paese non avendo titolo per starci. Vengono mandati via in giro per le città con un foglio di via invece di essere messi all'interno di centri per la loro espulsione. Su questo fanno tanti proclami, dopodiché non agiscono e invece questo sì che sarebbe necessario. Quindi meno decreti, un po' più di agenti per le strade, un po' più di rigore nel far rispettare le regole che già ci sono, non occorre farne altre.
0: Ecco, capisco la sua posizione. Io credo che in questo momento voi di Azione con Calenda siate i più corteggiati, no? Parlamento. Ci sono alcuni temi su cui c'è un terreno comune col centrodestra, altri col centrosinistra. Ovviamente in questo caso sull'immigrazione, da quello che lei mi dice, c'è proprio una distanza, no? Rispetto a quella che lei ha definito, credo, propaganda poco fa del centrodestra.
1: Sì, ma che sta insieme alla propaganda del centro-sinistra, perché alla fine sulla pelle di questi immigrati si gioca un pezzo della paura degli italiani, e che c'è chi la alimenta questa paura per averne un tornaconto in voto a destra, e c'è chi la alimenta per averne un tornaconto di voto a sinistra. Noi pensiamo che il tema dell'immigrazione, che è una delle più grandi sfide che ha la nostra società in tutto il mondo in questo tempo, vada gestito con poca demagogia e molta concretezza. I confini vanno difesi, vanno presidiati, e non si può entrare illegalmente. Chi entra legalmente però deve essere trattato in maniera civile, non bisogna farlo bivaccare per giorni e giorni fuori delle questure per avere un loro diritto. E poi chi invece delinque nel nostro territorio, soprattutto senza avere un titolo per stare sul nostro territorio, va espulso. Sono due cose che non avvengono oggi in Italia, perché chi delinque, gli si mette in mano un pezzo di carta e gli si dice devi andare via, e quello naturalmente il pezzo di carta la butta via e continua a fare quello che vuole, e dall'altra parte invece trattiamo male le persone che lavorano. E questo anche quando c'era la sinistra, non è che è cambiato moltissimo in questo approccio, perché la sinistra è contraria ai CPR, pensa che siano luoghi di perdizione, invece servono, sono necessari. Certo non servono in Albania, che è l'altra demagogia che abbiamo visto di questi tempi, tanti soldi buttati via per nulla, forze di polizia mandate oltre confine invece di poter aprire i CPR direttamente sul nostro paese, che sarebbero molto più facilmente usufruibili. Lo capisce chiunque che prendere una persona che va espulsa e mandarla fino in Albania piuttosto che mandarla nella propria provincia o nella propria regione è uno spreco di risorse, di tempo, che è mostruoso, è assolutamente inutile. Ecco, io penso che questo tema qui sia un po' una cartina di tornasole per chi vuole fare politica in maniera seria, chi invece vuole solo metterci e condirci un po' di demagogia sopra.
0: Ecco, onorevole Rosato, cosa ne pensa dell'episodio di Ceuta e soprattutto degli allarmi che ci sono e a cui le autorità spagnole credono per una nuova invasione, chiamiamola così, insomma un nuovo episodio del genere per Ferragosto? Cosa c'è dietro secondo lei?
1: Guardi, tra qualche anno, non tanti, la Nigeria avrà più abitanti di tutta l'Unione Europea. E l'Africa è una polveriera da questo punto di vista, e non si ferma con i blocchi navali, che poi non esistono, o strane politiche. Si fermano con accordi solidi e seri con i governi dei paesi interessati, che impediscono i flussi migratori e che abbiano in cambio delle risorse per organizzare lo sviluppo. Organizzare lo sviluppo dell'Africa poi vuol dire anche per noi organizzare il più grande mercato dei prossimi anni, dove le nostre aziende possono esportare. Quindi o si fa una politica intelligente su questo, oppure avremo da fronteggiare mille Ceuta. Naturalmente l'allarme lì è serio, perché i trafficanti di uomini, oggi la più grande attività che fa la criminalità organizzata è il traffico di esseri umani, che vale più del traffico delle armi, del traffico della droga. I criminali che lavorano in questo naturalmente lavorano in maniera serissima per alimentare le speranze di queste migrazioni, che vuol dire alimentare il loro portafoglio ordini, tra virgolette. E quindi questi allarmi che arrivano dai servizi spagnoli sono allarmi che devono preoccupare tutti noi. Stiamo attenti però che Ceuta, quando si entra lì, non si entra nello spazio Schengen, si entra in un territorio spagnolo, certo, ma sul continente africano, su cui non si entra automaticamente in Europa. Quindi anche lì alimentare la paura dicendo blocchiamo Schengen non serve assolutamente a niente, serve solo per fare un dispetto al governo spagnolo, che ha un altro colore politico, ma mi sembra che non sia un buon modo per regolare politiche sull'immigrazione, che devono essere per forza solidali in Europa, non c'è altra via.
0: La ringrazio molto, onorevole Ettore Rosato, vice segretario di Azione. Ci risentiremo magari su questa o su altre vicende. Grazie davvero. Un po' di musica, Mark Ronson e Miley Cyrus con Nothing Breaks Like a Heart.

0: Cambiamo totalmente argomento e parliamo della situazione in Libano. Eh sì, perché ieri sembra che si sia un po' riaccesa questa situazione che forse semplicemente noi in Italia abbiamo smesso di seguire nelle ultimissime settimane, anche se c'erano in corso dei colloqui proprio a Roma per arrivare a un accordo, perché invece continuano i bombardamenti. Da un lato israeliani sul Libano, quindi un sacco di persone sfollate o ferite o uccise, e dall'altra parte, insomma, abbiamo visto per mesi, e dall'altra parte si cerca appunto un accordo che riguardi anche gli Hezbollah in un paese che è molto molto complesso, quindi dove l'equilibrio fra comunità diverse, quindi su base etnica, su base religiosa, sunniti, sciiti, cristiani, è proprio per statuto mantenuto bloccato per riconoscere appunto varie autorità a queste comunità. Ecco, magari tra un po' lo spieghiamo meglio, ma soprattutto vogliamo partire dalla situazione sul terreno, cioè sul campo. Le forze di difesa israeliane, cioè l'IDF, hanno annunciato di aver colpito una serie di obiettivi di Hezbollah in Libano, nel sud del Libano ovviamente, dopo che una bomba ha ucciso due militari e ne ha feriti altri quattro ieri a Majdal Zun. E nelle ultime 24 ore sono stati colpiti depositi di armi, centri di comando, altre infrastrutture, dice sempre Israele, usate da Hezbollah. Allora, noi ci colleghiamo con David Ruggini di Un Ponte Per, che in questi giorni si trova in Italia per una breve pausa, ma di solito è in Libano e coordina appunto i progetti che si trovano in Libano per l'associazione Un Ponte Per. Buonasera David.
1: Sì, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao. Allora, io vorrei che tu ci dicessi, insomma, nei giorni scorsi o nelle settimane scorse, quando sei stato l'ultima volta in Libano, o i vostri collaboratori sul posto, che situazione vedono, che situazione hai visto, che situazione vi descrivono?
1: Sì, allora, per quanto riguarda la situazione, in questo momento resta particolarmente, resta sempre tesa, perché la situazione sul terreno è cambiata dal...
0: Scusa, non ti sentiamo David, non ti sentiamo proprio. Dovresti proprio fermarti, trovare un punto dove la connessione sia ci consenta di sentirti, perché proprio sparisce il segnale. Abbiamo solo pochi minuti, quindi ti chiedo di peccato sì, non esserci messi d'accordo prima. Perché in questo momento io non posso far altro che lasciare scorrere il cronometro che ci porterà poi alle 18, e quindi vorrei che in questi minuti potessimo avere un quadro della situazione in Libano e anche delle vostre attività come Un Ponte Per, visto che da molti anni vi occupate anche di Libano, oltre che di Iraq e di tante altre situazioni. Vorrei che appunto potessimo conoscere tutti noi le vostre attività sul campo.
1: Sì, guarda, ci proviamo, provo a togliere le cuffie a vedere se mi sentite meglio.
0: Sì,
1: se
0: meglio.
1: Non è possibile.
0: Allora, di solito senza auricolari meglio, mi dicono gli esperti. Proviamo, però ora non ti sentiamo più del tutto. Allora, mi danno ancora 10 secondi, poi mandano inesorabilmente una canzone, David. Mi dispiace molto. David,
1: guarda,
0: riproviamo,
1: non so,
0: siamo in diretta.
1: A chiamarmi,
0: no, adesso ti sentiamo bene. Adesso ti sentiamo bene, abbiamo circa 5 minuti. Allora, situazione sul terreno e vostre attività, in sintesi.
1: La situazione sul terreno, per quanto riguarda quello che sta succedendo, è il fatto che sono stati chiusi diversi shelter e la popolazione sia tornata ai loro villaggi. Resta particolarmente tesa perché tutta la zona occupata sotto la linea gialla non è stata assolutamente lasciata, e quindi ci sono tutta una serie di popolazioni che resta completamente bloccata. E, mentre invece, per quanto riguarda poi l'intervento, noi adesso ci stiamo spostando verso il sud per cercare appunto di sopperire a tutte le difficoltà che la popolazione sta incontrando.
0: L'ONU ieri però diceva, sembrava ci fosse un buon segnale, perché diceva che già non so quante persone stavano rientrando alle loro case, cioè non so quanti sfollati riuscivano a rientrare nelle loro case, quindi ci eravamo un po' illusi che ci fosse una situazione migliorata dal punto di vista militare. Invece così non è?
1: No, assolutamente, sotto tutti i villaggi che sono occupati sotto la linea gialla non sono stati assolutamente liberati e quindi continuano ad essere occupati e la popolazione non è autorizzata a entrare in quelle zone.
0: Ecco, voi come agite? Come un Ponte Per, che tipi di progetti avete sia sulle emergenze quando accadono sia sul lungo periodo?
1: Noi stiamo continuando a seguire la popolazione, specialmente al sud. Abbiamo dei progetti di intervento, principalmente noi abbiamo dei progetti di educazione, quindi stiamo andando a supportare la popolazione locale e abbiamo riadattato i progetti di interventi per supportarli nell'emergenza. E quindi siamo andati nell'ultimo periodo, siamo stati molto vicini alla popolazione con le distribuzioni, soprattutto di materiali e kit, e da settembre vedremo se riusciremo in qualche modo, se le condizioni lo permetteranno, a supportare e sostenere l'inizio scolastico e fondamentalmente tutta la popolazione studentesca che tornerà a scuola, perché a un
0: Ecco, di
1: certo
0: solito
1: punto dovrebbe iniziare.
0: avete quindi supporto, non so, medico, alimentare, scolastico, i progetti, diciamo, a lungo termine, che cosa prevedono di solito?
1: Sì, allora i nostri progetti a lungo termine prevedono un supporto, principalmente l'intervento in educazione, un supporto sull'educazione, e i nostri erano anche su supporto e sviluppo economico. Il problema è che questi fondamentalmente sono rimasti bloccati per tutto il periodo dell'offensiva israeliana e stiamo cercando di fare in modo che possano essere funzionali per la ripresa economica che spero arriverà, insomma, succederà se le condizioni lo permetteranno.
0: Certo, perché ricordiamo che il Libano era già martoriato da problemi economici al di là delle guerre, no? Perché ormai sono
1: Sì.
0: 6-7 anni forse che c'è stato un crollo della valuta, un crollo dell'economia del paese per varie ragioni nelle quali adesso non abbiamo tempo di
1: L'esplosione del
0: entrare.
1: porto.
0: L'esplosione del porto ha aggravato una situazione che già si andava incancrenendo e quindi ovviamente per la popolazione è sempre più difficile fare una vita normale e potersi permettere tutto quello di cui si ha bisogno. E in più ci sono i bombardamenti nel sud del Libano, ma anche nella zona periferica, nella Dahiya di Beirut, no? Nel sud di Beirut, la zona controllata dagli Hezbollah. Quindi ti chiedo anche un'ultima cosa, visto che ci sono questi colloqui che si sono poi interrotti, poi ripresi a Roma, tra Israele e Libano per cercare di risolvere la situazione, ma in Libano non sono d'accordo fra loro, come da sempre praticamente, no? Perché gli Hezbollah hanno una posizione e invece sunniti o cristiani ne hanno altre. Tu in Libano vedi molto questa differenza, come la vidi anch'io anni e anni fa quando ebbi la possibilità di vedere la situazione personalmente.
1: La differenza tra le diverse comunità in questo
0: Sì,
1: momento,
0: esatto.
1: credo che sia molto più analisi dal livello politico. La differenza della comunità dipende perché è molto eterogenea, quindi c'è una visione o comunque una lettura semplicemente sulle comunità, le differenti comunità, così è un po' resterebbe un po' un piano su un piano un po' più superficiale, cioè quello che bisognerebbe vedere è molto più, credo, il piano politico e l'interesse politico che c'è dietro, nel senso che rispetto anche ai colloqui di pace che ci sono adesso, ai colloqui che ci sono, perché non sono proprio colloqui di pace, rispetto ai colloqui che ci sono e tutto, bisogna vedere come questi poi influenzano, vengono portati avanti dalle diverse fazioni politiche, quindi dipende poi quale interesse
0: Certo,
1: va a
0: certo.
1: toccare e che tipo di influenze poi ci sono su questo. Non è
0: Certo.
1: solo una discussione a livello comunitario. A livello comunitario, le comunità cristiane del sud, fondamentalmente, per esempio, non vogliono restare sotto occupazione israeliana, comunque continuano a voler mantenere una sovranità libanese,
0: A
1: quindi
0: parte i
1: non
0: drusi, a parte forse i drusi che sono considerati filo israeliani, ma questo sarebbe un lungo discorso, non ne possiamo parlare a lungo perché ci mancano 30 secondi. Io direi che ti ringrazio e per quanto riguarda le attività, chi volesse ovviamente approfondire le attività, la conoscenza delle attività di un Ponte Per, beh, può andare sul sito di un Ponte Per e lì vedrà sia ciò che riguarda il Libano nel dettaglio, sia tutte le altre attività. Io intanto ti ringrazio, David Ruggini, ti auguro buon lavoro, buon rientro in attività e soprattutto buone vacanze in questi giorni. Grazie per averci risposto.
1: Grazie. Grazie mille, grazie. Buon
0: Tra
1: proseguimento.
0: poco
1: Grazie.
0: il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace, mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Nei prossimi giorni, a settembre, ci sarà però una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi: non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Allora, sarà un'ora particolare questa seconda ora del nostro Summertime serale, perché qui su Giornale Radio avremo tanti argomenti diversi e cominceremo a parlare di calcio. Ebbene sì, sì, io e Eri Garuti, che non so nulla di calcio, si sappia, parlerò di calcio. No, in realtà ne parliamo con chi ne sa più di me. E poi parleremo di un argomento estremamente interessante, cioè quando vogliamo prevenire gli episodi di violenza sulle donne, ad esempio, e come si può fare? Come si può fare agendo sugli uomini maltrattanti, non soltanto dicendo alle donne: beh, stai più attenta quando esci la sera o con chi ti accompagni. Ecco, no, uomini che si rendono conto che comincia a scattare qualcosa in loro che non è giusto, che non dovrebbe scattare: la gelosia, la voglia magari di mollare uno schiaffo. Ecco, ci sono alcune persone che riescono a rendersi conto che hanno un problema e si rivolgono a un'associazione o a un ente che può aiutarli a risolvere questo problema prima che diventi magari tragedia, ecco, per se stessi o per qualcun altro. Insomma, come vedete, questi sono solo alcuni degli argomenti che toccheremo in quest'ora e sono molto interessanti. Prima un po' di musica, cosa dite? Gracie Abrams, Look at My Life. Ok.

0: secondo voi, se io ho un dubbio sul calcio, cioè ogni 3 secondi, appunto non è la mia materia, a chi mi posso rivolgere? Beh, a Lapo De Carlo, no? Ciao Lapo.
1: Pure a Tommaso Lavizzari, uno dei due.
0: Esatto, esatto, ma oggi tocca a te e quindi sei qua e esatto. Io ne approfitto. Allora, abbiamo letto questo titolo che ci ha colpito, cioè che c'è questa guerra in pratica tra la UEFA e la FIFA, quindi tra l'organismo del calcio europeo e quello del calcio mondiale. Se dico cavolate, tu fallo notare, perché tanto sarà così. Finora vado avanti.
1: Sì, vai avanti.
0: E quindi abbiamo visto che Infantino, no, come leader della FIFA, ne aveva combinate un po', abbiamo visto questi mondiali, poi questa storia di privatizzare le prossime competizioni, far pagare le conferenze stampa, fin lì c'ero arrivata anch'io, cioè avevo seguito un po' queste notizie, devo dire, finché non c'entrano con le strategie di gioco le posso capire, ok? E adesso quindi la UEFA ha fatto un comunicato molto duro, no? Ha detto boicottiamo la FIFA, perché nonostante si fossero scusati alla FIFA per tutte queste stranezze e si avessero fatto marcia indietro, hanno detto però noi diamo comunque fiducia a Infantino, rinnoviamo la fiducia, e la UEFA se l'è presa. Ho capito bene?
1: Sì, naturalmente poi bisogna entrare nel dettaglio, perché di fatto in questo momento c'è un uomo, Gianni Infantino, che di fatto è il presidente della FIFA, malato di gigantismo e che ha evidentemente anche un'ambizione, che è quella, era, perché ormai possiamo parlare del passato, di parlare di portare al mondiale ogni 2 anni, guadagnando una cifra di circa 60 milioni l'anno. E in questo momento voi dovete capire, dico voi perché lo dico anche agli ascoltatori, molti ascoltatori di giornali e radio amano più la politica del calcio, e quindi immaginate che in questo momento c'è una situazione nella quale immaginate che ci siano situazioni con proprietà, diritti commerciali, fondi, investitori privati, politica, ecco, tutto questo è la ricetta per poter, poi bisogna mischiare bene le cose. Ci sono due sfidanti, uno è Infantino, l'altro è la UEFA di Alexander Čeferin, che i tifosi della Juventus guardano con disprezzo, perché, o almeno una parte dei tifosi della Juventus, perché secondo loro li avrebbe puniti escludendoli dall'UEFA. Un tempo fa c'è stato un grosso braccio di ferro con Andrea Agnelli, con evidentemente gli stracci che erano volati. Però la UEFA oggi
0: quante
1: è un organo
0: europeo. Quante ne sai?
1: Quante ne so. Ad ogni modo, la UEFA oggi gestisce i club più ricchi del pianeta e i tornei europei come la Champions League e quindi gli europei di calcio. Ora, l'Europa è il continente che ha le nazioni più forti, cioè decisamente sono quelle storicamente quelle più equilibrate e quelle più forti, e in più i campionati più importanti al mondo sono tutti in Europa, quindi succede che i giocatori più forti del mondo vengono sempre in Europa, quindi tutto questo ha generato naturalmente negli anni un equilibrio nel mondo del calcio. Infantino cosa ha voluto fare? Ma no, facciamo in modo che tutto si equilibri, portiamo dentro i mondiali anche nazioni meno ricche, meno potenti, perché è giusto che il calcio sia democratico. Detto questo, sembrerebbe tutto molto bello, ma in realtà questa nuova ha creato questa società commerciale che si chiama FIFA Forward Enterprise, con l'obiettivo di cedere quote di questa società a grandi fondi di investimento privati, inclusi gruppi vicini alla famiglia di, indovina un po', esatto, Donald Trump, in cambio di cifre chiaramente iperboliche. Per convincere i vari paesi, cosa ha fatto Infantino? In questi giorni sta venendo fuori lo scandalo. Ha promesso una pioggia di soldi, quindi che ne so, 40 milioni di euro a fondo perduto per ognuna delle 200 nazioni, quindi 200 federazioni calcistiche, a partire dal 2027. Ora, la UEFA e tutti i governi europei hanno praticamente gridato lo scandalo, perché di fatto dice il calcio non è in vendita, ed è evidente che se tu vai a dirlo a paesi come l'Inghilterra, l'Italia, la Germania, ti ridono in faccia, perché non c'è nulla di etico e nulla di sportivo in tutto questo. Se lo vai a fare con nazioni più povere che hanno bisogno di soldi, ti riesce più facile. E quindi Infantino contava su questa leva. Tra l'altro il principe Giordano ha fatto una polemica proprio con Infantino, che dice fa tanto quello che, ma ci ha ricattato, ci ha offerto dei soldi che tra l'altro non ci ha ancora dato, poi in realtà quando si è lamentato 2 giorni dopo gli sono andati i soldi, vabbè, li dovevano da 6 mesi. In più Infantino ha gestito anche il mondiale come peggio non si poteva dal punto di vista della gestione sportiva, perché sicuramente ha fatto sold out con gli stadi per tutta la durata della manifestazione, però sono successe cose gravissime e c'è stata anche la situazione dove praticamente le regole sono state stravolte sempre a favore di Donald Trump.
0: Infatti
1: il concetto, infine, è tipo hanno vabbè, adesso
0: prego.
1: Ma tante cose.
0: Entra nel dettaglio, mi fa piacere, così diciamo imparo qualcosa.
1: C'era un giocatore dell'americano, tale Balogun, che era stato squalificato in vista della partita eliminatoria con il Belgio. Quando c'è una squalifica, il giocatore non può giocare almeno la gara successiva, non può giocarla. Poi Trump è insorto, dice no, l'espulsione era ingiusta, bisogna assolutamente riammetterlo. Sì. Infantino ha stravolto le regole e l'ha riammesso, mai successo nell'intera storia del calcio.
0: Eh sì, ed è per questo poi che sono nati tutti i meme, le risposte dei giocatori, no? del Belgio, mi pare.
1: Ma poi anche non ha nemmeno permesso ad alcune persone, persino un arbitro, credo somalo, di entrare nel paese americano. Cioè un arbitro non ha potuto, nonostante fosse stato regolarmente convocato, partecipare al mondiale, perché lo hanno respinto in quanto, secondo le autorità americane, faceva parte di uno stato pericoloso. Quindi siamo veramente dalla follia. Pure gli iraniani, la squadra nazionale iraniana di Taremi è arrivata là, è stata trattata malissimo e addirittura doveva giocare negli Stati Uniti, e però per varcare la soglia del confine americano si allenava credo in Canada, e stava fino a poche ore dalla partita nel Canada per poi entrare negli Stati Uniti e rientrare immediatamente in Canada. Cioè, cosa è veramente stata tragicomica. Quindi diciamo che dietro tutto questo, per

0: come dire, l'incarico di Infantino avrà vita breve, o la FIFA tirerà dritto perché tanto dietro c'è Trump che gli dice bravi?
1: Ma intanto banalmente ci sono le elezioni a marzo.
0: Ok.
1: Quindi la posizione di Infantino è fortemente a rischio. Oggi è stato confermato alla guida della FIFA per il momento, nonostante moltissime nazioni siano, usiamo un termine così molto edulcorato, perplesse rispetto alla gestione Infantino. Perplesse, molto politico, ti piace?
0: Sì, molto.
1: Ecco. Però la UEFA ha formalmente dichiarato di aver perso la fiducia nel presidente della FIFA, sta valutando delle azioni legali in tribunale, molti leader politici europei spingono proprio per ottenere le sue dimissioni, e Infantino è svizzero, per intenderci, però non piace nemmeno a molti svizzeri se per questo. E tutto questo è generato dal fatto che per anni mi sembrava comunque essere un buon, diciamo, dirigente, quantomeno discreto. Non dava fastidio, faceva il suo. Poi però, alla luce di tutto quello che è accaduto in questi anni, io penso che lo scandalo più grave sia quello di aver fatto i mondiali in Qatar, facendo costruire 8 stadi nel deserto. E io lo dicevo prima, quando ho finito la diretta di Summertime, quindi intorno alle 6-20, alle 5-20, e raccontavo del fatto che per fare gli stadi, ma basta andare a documentarsi su internet, cioè non devo neanche dirlo io, non è un'opinione, è proprio un fatto. Sono morte migliaia e migliaia di persone per costruire gli stadi nel Qatar, ovviamente tutta gente povera, e naturalmente non se ne è saputo quasi niente. Soltanto mi ricordo c'era un articolo della RAI che aveva fatto uscire sul suo sito questa inchiesta, nella quale si faceva notare questo. Nessun organo di stampa internazionale si è occupato della vicenda, perché ci sono anche figli di un dio minore, e quindi se sono morti americani, tedeschi, italiani, francesi è un conto, ma se sono di paesi poveri non interessa niente a nessuno. E questo è ovviamente, su questo Infantino è ovviamente la FIFA ci ha contato, perché poi hanno costruito questi stadi, o meglio, più che la FIFA, il Qatar, che non avendo evidentemente le stesse regole per poter far lavorare operai che vengono da tutto il mondo, li hanno ammassati in container, li hanno fatto lavorare al caldo in condizioni estreme, un po' come un caporalato per gli stadi fondamentalmente. E quindi
0: se n'era parlato parecchio, ma la cosa era rimasta un po' sotto traccia. La critica di Infantino sì, emergeva qua e là, ma non in maniera così eclatante come quest'anno. Io ti ringrazio davvero tanto, e ogni volta che avrò dei dubbi sul calcio ti chiamerò, e quindi sappi che ti chiamerò spesso
1: sul calcio, sulla cinema, comunicazione, sulla vita anche.
0: Sulla vita? Ok, prendo nota. Grazie mille, Lapo De Carlo. Ciao. E noi andiamo ad ascoltare un po' di musica. Kid Laroi e Justin Bieber con Stay.

0: preannunciavo all'inizio di questa seconda ora, e prima quindi di aprire la parentesi calcistica, ci sono associazioni, enti, uffici, se vogliamo, ai quali ci si può rivolgere quando ci si rende conto di essere un uomo che magari ha sentimenti di gelosia, sentimenti di negativi, ecco, vuole magari esprimere qualcosa di negativo nei confronti della propria compagna o di un'altra donna. Ecco, si può parlare di riabilitazione di uomini maltrattanti, e cosa deve scattare perché questi uomini si rivolgano a uno di questi centri? Lo chiediamo ad Alessandra Pounz, presidente di Relieve e del centro di ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze. È una psicologa e un'esperta di programmi rivolti agli uomini autori di violenza. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie per avermi invitato.
0: Allora, si può parlare di riabilitazione di uomini maltrattanti?
1: Allora, si può parlare sicuramente di un luogo che offre un cambiamento per uomini che hanno agito violenza contro le proprie compagne. Prima, negli esempi che faceva, parlava di gelosia. Ora, la gelosia è anche un sentimento normale e comprensibile, credo che lo possiamo provare tutti. Il problema è quando alcuni sentimenti anche normali si trasformano in violenza contro la propria compagna, violenza che può essere fisica, può essere psicologica, può essere economica. I centri di ascolto per uomini maltrattanti, i centri uomini autori violenza, CUAV hanno questo nome in Italia, sono dei luoghi dove ci si può rivolgere spontaneamente se ci si rende conto di avere un problema, oppure quando c'è una condanna penale con la sospensione della pena, sono luoghi in cui è obbligatorio andare in quei casi.
0: Capisco. Ecco, e come capita qualche volta che qualche uomo si rivolga a questi centri anche senza esserci obbligato, appunto?
1: Sì, senz'altro. Noi abbiamo cominciato la nostra attività nel 2009 e la legge è del 2019, quindi per 10 anni abbiamo lavorato semplicemente con uomini che arrivavano spontaneamente perché riconoscevano di avere un problema. E anche adesso, diciamo, un 30-40% degli uomini che si rivolgono a noi sono uomini che ci arrivano riflettendo sulle proprie difficoltà.
0: Cosa deve scattare perché si riesca a capire che la propria difficoltà va presa in considerazione, va affrontata?
1: Allora, come per tutti i cambiamenti faticosi, in genere c'è sempre una crisi che innesta una richiesta d'aiuto. Una crisi che può essere il riconoscere di aver superato un limite che ci si è posti, oppure quando si agisce violenza molto spesso si tende a minimizzare o negare la violenza e quindi magari non si riconosce fino in fondo l'impatto di quello che si sta facendo sull'altro. A volte succedono delle cose come anche delle conseguenze non volontarie di uno schiaffo o un occhio nero, cioè qualcosa di visibile che cambia un po' la percezione della violenza, oppure può essere che interviene qualcuno di esterno, oppure a volte i figli, cioè il riconoscere la paura nei figli o riconoscere che i figli stanno soffrendo, anche quello può essere una spinta per il cambiamento.
0: Ci sono anche donne che si rivolgono ai vostri centri, cioè sia come vittime sia come eventualmente maltrattanti?
1: Allora, noi abbiamo una procedura di contattare tutte le compagne degli uomini che si rivolgono a noi tramite gli avvocati o i servizi, quindi abbiamo un contatto ma non abbiamo una presa in carico diretto di queste compagne, e poi abbiamo anche una percentuale di donne che si rivolge a noi per problemi in genere legati a maltrattamenti familiari in generale, non casi di donne che erano violente con i propri compagni uomini, forse ne abbiamo avuto uno, ma più spesso erano violenze contro i figli o contro altri familiari.
0: Come si prende in carico un uomo, una donna che agisce violenza o desidera agire violenza nei confronti del partner? Qual è il percorso che devono fare?
1: Il percorso, inizialmente abbiamo dei colloqui individuali di valutazione e di supporto in cui si analizza ogni situazione, ogni caso, ogni storia in modo specifico e individuale. E poi, se la persona è idonea a iniziare un percorso, cioè, si entra nei gruppi, ci sono dei gruppi che durano circa un anno e si fanno una serie di incontri con altri uomini che hanno problematiche simili.
0: Vedete più giovani o più uomini maturi?
1: Allora, quando abbiamo cominciato avevamo un'utenza che era più grande, uomini fra i 45-65 anni, maggiormente, ecco, avevamo anche uomini più giovani e anche uomini più vecchi. Adesso abbiamo uno spaccato più trasversale, vediamo anche uomini giovani, uomini di un po' di tutte le età.
0: Eh sì, la sensazione, almeno dalla cronaca, è quella che sempre più giovani non riescano ad accettare un rifiuto, non riescano ad accettare un ti lascio, o appunto che per un non nulla si scateni anche una violenza fisica. La sensazione è quasi che questi fenomeni siano in aumento, ma è una nostra percezione, oppure cioè, ci sono magari più denunce che in passato, oppure
1: ci sono,
0: è un fenomeno in aumento?
1: Ci sono sicuramente più denunce che in passato, infatti credo che molti degli uomini giovani arrivano da noi perché arrivano su procedimenti penali che forse prima non si sarebbero neanche intrapresi. Il Tribunale di Firenze dicevano che il 70% dei casi di investigazione trattati dai GIP sono casi di codice rosso, che sono tutti i reati legati alla violenza di genere. Quindi sicuramente è aumentato tantissimo, sono aumentati gli strumenti legali, perché abbiamo avuto il codice rosso rinforzato, ed è aumentata anche la cultura di denunciare. Non credo che la violenza sia in aumento, anche se quando si parla di violenza contro le donne dobbiamo pensare a un fenomeno culturale e sociale, e purtroppo la cultura e la società non è cambiato tanto quanto ci piacerebbe credere. Ci sono ancora molte sacche forti di credenze tradizionali, basta guardare il divario salariale fra uomini e donne, la rappresentanza nelle istituzioni, la rappresentanza in tanti altri, nei consigli di amministrazione. Cioè, il fattore di discriminazione contro le donne, il fattore è un fattore che poi incide anche sulla violenza contro le donne.
0: Però fa impressione sentire casi di ragazzi di 15-16 anni che pensano di imporre alla ragazza di 14-15 di non uscire o di non vestirsi in un certo modo. Cioè, voglio dire, stanno insieme da pochi mesi e già questo ti porta a pensare di essere padrone dell'altra. È veramente sconvolgente anche solo pensarci, eppure vediamo e sentiamo tantissimi casi, la sensazione che siano in aumento rispetto alle generazioni precedenti. Comunque, come si affrontano quando sono in età così giovanile, per chiudere?
1: Allora, sicuramente è importante intervenire presto, per questo è importantissimo, sono importantissimi gli interventi di prevenzione nelle scuole, che dovrebbe essere però un intervento strutturale, non basta una tantum, o non basta come nella previsione normativa attuale sporadicamente il pomeriggio con i volontari. Cioè, dobbiamo renderci conto che questo è un problema strutturale e va affrontato in modo strutturale, quindi dobbiamo insegnare, dare gli anticorpi ai ragazzi e alle ragazze fin dalla più tenera età, quindi non solo quando arrivano agli ultimi anni del liceo, ma alle elementari, alle scuole medie, ovviamente con strumenti, con modalità diverse e per tutto il liceo. Ovviamente i ragazzi si stanno formando, si stanno sperimentando, stanno imparando cosa pensare, e quindi è un intervento che è più facile per molti versi, non abbiamo comportamenti consolidati e dei solchi di comportamento che durano anni. Quindi il lavoro con i ragazzi è naturalmente più interattivo, deve essere basato sul dare la possibilità di crescere, però assolutamente è necessario.
0: Io la ringrazio molto, Alessandra Pounce. Bene. Presidente di Relieve e del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, psicologa, esperta di programmi rivolti agli uomini autori di violenza, che ci ha parlato di questo argomento che mi sembra davvero molto interessante, quindi magari ci torneremo in futuro. Intanto grazie.
1: Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Buonasera.
0: E noi torniamo tra poco e cambiamo completamente argomento.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18:31.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Buonasera, nel 2016 ho importato sul mio taxi Infantino la moglie e due figli. E quando c'era la finale di Champions League Real Madrid Atletico Madrid a Milano, in un ristorante di pesce che si chiama Langosteria. Niente, non so se incide sulla trasmissione, però volevo dirvelo. Sergio da Milano.
3: Grazie Sergio, sì, incide sulla trasmissione perché così ci rendi più umano questo personaggio. Grazie, insomma, spero che abbia pagato poi la corsa e col taxi, insomma, spero proprio di sì, mattino. Allora, ci sono notizie ovviamente che ci fanno molto meno sorridere, anzi non ci fanno sorridere per nulla. Si parlava prima di violenza sulle donne e una donna a Roma è stata trovata chiusa a chiave in una stanza, anzi non a Roma, vicino alla Dispoli, e una donna straniera chiusa a chiave, la stanza era chiusa dall'esterno con un lucchetto, i carabinieri di la Dispoli sono intervenuti e questa donna versava in un evidente stato di vulnerabilità ed è stata soccorsa. Ovviamente ora ci sono accertamenti per chiarire la vicenda e garantire la sua tutela. Tra poco cambiamo completamente argomento, andiamo all'estero, anzi facciamo una riflessione un po' più ampia sulle bombe nucleari, no? Parliamo sempre di guerre, ma in realtà lo spauracchio delle bombe nucleari non è mai non se n'è mai andato, anzi abbiamo sempre un po' il timore che una guerra nucleare possa davvero scoppiare. Questo a 81 anni dalla bomba di Hiroshima, di cui conosciamo ormai tutti, per averle studiate, le conseguenze.

0: con Scar Tissue. Continuano i vostri messaggi al 334 11 11 622. Anzi, vi chiedo, se avete ricordi personali legati alla musica di Guccini o ai suoi libri, mandateci un messaggio vocale o mandateci due righe e noi volentieri tra poco ne parleremo, perché tra non molto parleremo appunto della scomparsa di Francesco Guccini. Ma prima c'è un altro messaggio su Infantino, ne parlavamo poco fa. Giosuè, anzi, anche lui insomma ci dice che non lo apprezza, ecco, in parole povere. Quindi ringraziamo tutti voi che intervenite. Cambiamo argomento, perché come vi preannunciavo poco fa, oggi ricorrono gli 81 anni dal lancio della prima bomba atomica, quella su Hiroshima, e noi vogliamo capire che cosa vuol dire al giorno d'oggi, cosa vogliono dire le armi nucleari e cosa vorrebbe dire uno scontro in cui eventualmente ne fosse usata anche solo una. Ne parliamo col generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa. Grazie mille per essere con noi, generale Camporini.
1: Buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, è d'obbligo una riflessione in questa giornata del 6 agosto, come quasi ogni anno, sul tema delle armi nucleari. Abbiamo visto le conseguenze devastanti su Hiroshima e Nagasaki 81 anni fa, poi è rimasta un po' questa Pax basata sul fatto che una guerra nucleare sarebbe l'ultima, no? Tra due potenze nucleari, si dice, sarebbe l'ultima, si distruggerebbe probabilmente la civiltà. Ma in realtà ci sono delle armi nucleari tattiche, o almeno io ho sempre sentito parlare anche di armi nucleari tattiche negli ultimi decenni, utilizzate ad esempio sullo scenario iracheno, così via. È corretto o è scorretto parlare di nucleare in questo caso?
1: Ma vede, qui stiamo veramente giocando con il significato delle parole. Le armi nucleari che sono classificate come tattiche sono armi che hanno una potenza che può variare a seconda del tipo e delle modalità di impiego da 0,6 kiloton, quindi 600 tonnellate di tritolo, fino a 42-43 kiloton. La bomba di Hiroshima è stata giudicata, è stata valutata poi a posteriori, di aver avuto una potenza di 11,5 kiloton. Quindi qualcuno definisce armi nucleari tattiche armi che sono quattro volte quella di Hiroshima. Io credo che si stia giocando con le parole, purtroppo, e sono parole molto pericolose, molto pericolose.
0: Quindi lei è d'accordo con me che insomma c'è preoccupazione nel momento in cui si,
1: certo,
0: dovesse anche solo pensare a uno scenario in cui vengono usate armi nucleari?
1: C'è preoccupazione perché dopo l'impiego che venne fatto a Hiroshima e a Nagasaki nacque un principio: le armi nucleari dobbiamo svilupparle per avere una garanzia di deterrenza, ma sono armi che non devono essere usate. Cioè si è proceduto a questo riarmo nucleare nella assoluta convinzione che erano armi da non impiegare, ma servivano esclusivamente a spaventare l'avversario, per creare quella situazione che poi venne codificata con la sigla MAD, M-A-D, che significa pazzo, Mutual Assured Destruction, mutua distruzione assicurata, per, ecco, dire quello che lei diceva all'inizio: un scontro fra due potenze nucleari si sarebbe concluso con la distruzione di entrambi, e quindi non era pensabile avviare un conflitto fra questi due. Questa è una logica che ha dei fondamenti, e chiaramente però comporta dei rischi, comporta il rischio che ci sia una proliferazione delle capacità nucleari. Proprio per evitare questo venne sottoscritto un trattato molto importante che è davvero un pilastro, si chiama Trattato di Non Proliferazione, in base al quale le potenze che avevano già sviluppato le armi nucleari si sarebbero impegnate ad un processo di disarmo, cosa che non hanno mai fatto ovviamente. Le potenze non nucleari si impegnavano a non sviluppare una propria capacità. Ad esempio l'Italia stava sviluppando all'epoca una capacità in questo settore, c'era un programma in atto anche per lo sviluppo di un vettore, il missile Alfa, che venne testato, quantomeno venne testato il suo motore presso il centro sperimentale del salto di Quirra. Dopodiché l'Italia decise di aderire, lo fece un po' in ritardo, di aderire al trattato di non proliferazione, firmò, e quindi noi ci siamo impegnati a non sviluppare questa capacità, proprio per evitare che ci fosse un fiorire di capacità che incrementasse il rischio di uno scoppio anche accidentale, anche per un errore, diciamo. Noi adesso abbiamo una serie di potenze nucleari, alcune sono dichiarate, qualcuno ce l'ha senza averle dichiarate, ma qualsiasi ulteriore sviluppo sarebbe un ulteriore elemento di rischio. Questo in qualche modo spiega, non giustifica, spiega quello che è accaduto in Iran, non lo giustifica, perché le cose, un attacco come quello che è stato lanciato non aveva nessun senso, nessuna logica strategica.
0: Probabilmente si riesce a controllare meglio, no, con l'AIEA o con enti internazionali, quando c'è una credibilità internazionale dell'ONU, di una figura super partes, come è stato fatto per tanti anni, per cui è stato messo il coperchio sull'eventuale programma nucleare dell'Iran. Poi ogni tanto c'erano degli allarmi, c'era qualcuno che diceva insomma, però stanno continuando sotto banco, però almeno c'erano dei controlli, e purtroppo invece tutto ciò è saltato, e adesso appunto con uno scontro militare aperto, chiaramente l'Iran non si fiderà nemmeno più di almeno con questo regime non si fiderà nemmeno più di far entrare eventuali ispettori, dei quali non si fida comunque neanche Trump, perché sappiamo che dell'ONU non ha alcuna considerazione. Nel mondo ci sono almeno 9 potenze nucleari che sappiamo, no? E ci sono almeno 12.000 testate atomiche disseminate per il mondo. Tra le potenze riconosciute come tali, come nucleari, riconosciute quindi dal trattato di non proliferazione di cui lei parlava, sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito, che guarda caso corrispondono alle potenze che all'ONU hanno il diritto di veto, cioè il potere di sganciare bombe e il potere di decidere e di mettere veto eventualmente sulle decisioni altrui, ce l'hanno proprio le stesse potenze. E
1: poi 4, ci sono anche India e Pakistan, che sono pure dichiarate.
0: Sono al di fuori, appunto, non è India, Pakistan, poi c'è Israele, che non è mai parlato ma ormai non è più un mistero, e la Corea del Nord. Poi probabilmente forse altri paesi stanno sviluppando o potrebbero sviluppare, oltre all'Iran di cui si è parlato, eventuali bombe atomiche.
1: Vabbè, c'è anche un argomento al contrario. Se non hai la bomba atomica sei vulnerabile. L'abbiamo dimostrato con la questione libica e con la questione irachena. Gheddafi stava sviluppando un suo programma di armamento nucleare, ha deciso di rinunciare e abbiamo visto che fine ha fatto. Lo stesso discorso vale per l'Iraq. Quindi diciamo che i fatti della storia recente in qualche modo sono degli incentivi a truccare le carte.
0: Il problema è che l'Iran doveva, cioè, se voleva mettersi ad attaccare con bombe atomiche, speriamo di no, ma insomma doveva arrivare prima, cioè appunto lei ricordava l'esempio iracheno che conosco bene, quello libico ha citato anche, sì, effettivamente lì o si faceva la corsa ad arrivare prima, oppure bisogna accettare le ispezioni, così come fece Saddam Hussein, e poi effettivamente questi leader non arrivarono, diciamo, a fine vita naturale. Però noi preferiamo ovviamente pensare a uno scenario in cui nessuno usi queste armi, e invece purtroppo siamo stati portati di nuovo a pensare a uno scenario del genere con la guerra in Ucraina, perché ovviamente dall'altra parte c'è la Russia, che se volesse potrebbe usarle. Ogni tanto magari non Putin ma Medvedev o un ministro dice: ma sì, potremmo usare le armi atomiche. Questa minaccia, secondo lei, è reale?
1: No, questa minaccia non ha nessun criterio di logica. Cioè, se io voglio impadronirmi di un paese, di un territorio, o direttamente oppure tramite un governo, un quisling della situazione, è chiaro che rendere una parte di questo paese inabitabile a lungo, perché ci buttano la bomba atomica.
0: Mi spiego meglio, potrebbe essere usata ad esempio contro chi fornisce le armi all'Ucraina, quindi contro l'Europa, contro chi si oppone al piano di espansione di Putin, ecco, mettiamola così.
1: Beh, diciamo che è un'ipotesi che al momento basi logiche non ne ha, insomma, perché rischiare per uno scambio nucleare soltanto per impedire che un po' di missili vengano consegnati a Zelensky veramente è fuori da qualsiasi criterio di razionalità. L'uomo ha dimostrato nel passato di essere spesso irrazionale, ma non credo che si possa arrivare a questo.
0: Lo speriamo vivamente e intanto la ringraziamo davvero tanto di questo suo contributo, generale Camporini.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie quindi al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa. Abbiamo parlato con lui di armi nucleari e adesso torniamo a parlare dell'argomento di oggi, cioè la scomparsa del cantautore, uno dei più famosi in Italia, uno dei più apprezzati, Francesco Guccini. Lo facciamo con qualcuno che l'ha conosciuto molto bene. Tra poco, prima Malcolm Todd, Difficult Love.

0: E abbiamo in collegamento con noi Dario Salvatori. Possiamo darci del tu, vero Dario?
1: Come no, meglio.
0: Grazie, wow. Grazie mille Dario. Allora, è una giornata triste per tutti gli appassionati di musica. Molto. Il tuo ricordo di Guccini qual è?
1: Beh, è più di uno ovviamente, perché insomma ha fatto delle cose pregevoli, e poi naturalmente ha dato delle canzoni prima ancora di iscriversi alla SIAE, ha tirato fuori un sacco di come, tipo Auschwitz, tipo Noi non ci saremo, Dio è morto ancora di più se ne sta parlando, ma non è quello, è questa cosa che intorno a Reggio Emilia, a Bologna, a Modena c'erano delle cose che funzionavano bene, e questo è per non parlare di Sassuolo, perché c'era Giannec, ma soprattutto Caterina Caselli faceva una trasmissione insieme a Gaber nel 67, e lei ha voluto per la prima volta far portare il maestrone in TV, e questa è stata una cosa che è piaciuta a tutti, insomma. E poi lei ha detto: guardate che questa qui farà dei botti, e io invece sono un po' legato a questo. Poi naturalmente ci sono delle cose che tornano in una lunga carriera come quella di Gertini. Poi lui aveva quasi stancato, ma poi dopo è tornato con le canzoni. Lei dice: no, io non posso cantare perché sono troppo vecchio, non vedo bene, ho l'artrite, capito? È così. E invece erano straordinariamente belle, perché toccavano i dialetti poi dell'Appennino bisogliese, anche questo ci deve, sì, aiutare a far pensare a queste cose.
0: Sì, io non ti ho presentato perché do per scontato che tutti sappiano chi è Dario Salvatori, comunque giornalista, conduttore, critico, storico della musica. Allora Dario, tu per esempio quale Guccini preferivi?
1: Beh, naturalmente quello che ha fatto più ritorno di tutto è stato nel 67, cioè Dio è morto. Ma perché Dio è morto? Perché poi lì c'è dentro, e naturalmente i Nomadi la cantarono straordinariamente, come cantava straordinariamente Auschwitz Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, e quindi poi sono stati anche un po' in causa negli anni, però questi erano pezzi da 90 di cui stiamo parlando. Pensiamo che per esempio i Nomadi hanno fatto due album con il maestrone, e questo gli ha portato con grande velocità, e mette anche altre cose. Poi c'è le cose minori, diciamo, c'è la cosa per un'amica, poi quell'altra per fare un uomo, capito? Ci sono tutte queste cose qua, e vanno prese adesso, in questi momenti che ci dispiace averlo perso.
0: Tra l'altro ricordiamo che i funerali saranno sabato mattina in forma privata, e quel giorno ci saranno sia il lutto cittadino a Bologna sia il lutto cittadino a Modena, e probabilmente in molte parti d'Italia sarà molto sentita quella giornata, e così come queste ore in cui si è diffusa la notizia. Dario, lui negli ultimi anni era anche soprattutto scrittore, no?
1: Sì. Come no? L'ha fatto di più, adesso era in uscita, e lo saprà anche a settembre, un Per i Giunti, e che sono sempre queste cose di Borgata, di Pistoia Alta, cose di questo tipo, che poi è quello che lui ha voluto fare per tutta la vita. E quindi Pavana gli ha portato anche allegria, beveva un po' meno, insomma, ecco.
0: Pavana è questo borgo del Pistoiese dove lui poi è morto, ma dove viveva negli ultimi tempi, come tu dici, gli portava allegria e così via. Sì, sicuramente gli è piaciuto conoscere, esplorare diversi territori, ma sempre con quello spirito ruspante, no? Quello spirito autentico.
1: Molto.
0: Autentico.
1: Sì, questo è accaduto una volta al Folk Studio a Roma, dove io facevo delle cose, e lui si era messo il fiasco, e poi il mio fotografo l'ha preso e dice: ma a me sono andato, non c'era tutta questa cosa, c'erano 3 dita di vino, capito? E quindi questo poteva anche essere un razionamento, un modo di avere il fiasco sotto alla sedia di paglia, capito? Lui chiedeva questo. E era un basker, forse in qualche modo, no? Anche se era molto erudito, anzi no, molto più che erudito, era uno che voleva fare giornalista e soprattutto voleva cantare per gli americani, perché lui diceva: guardate che questi a noi ci piacciono, però dobbiamo trovarli nel posto giusto, e così è stato, secondo me.
0: A proposito di fiaschi e di osterie, l'Osteria delle Dame, che è stata la casa artistica di Guccini a Bologna, adesso era pronta a riaprire a settembre, e quindi dicono: speravamo ci fosse anche lui, e così non sarà, però speriamo che il suo spirito riviva in qualche modo in questi ambienti. Dicevi, scusa.
1: Sì. No, prima era l'Osteria delle Dame e poi c'era Vito ancora di più sotto sotto perché era lì, c'erano tre feltrinelli a Bologna, adesso due, e quindi ecco, giusto una cosa come quella di Guccini ha portato lui. Io credo che abbia un'attenzione notevole a questi libri che ha fatto con altre due persone, e quindi però lui metteva la sua, e questo piace. Poi quando ha fatto Donne di imbarco oppure Donne di scena, quello è anche un po' così, la doppia, quello che facevano Ciotti e i cantori napoletani, che facevano questo, cioè mischiavano l'avventura con la melodia napoletana, e questo dice tutto, la verità, sia dall'aspetto campano e soprattutto anche tutto il resto, insomma.
0: Sì, ci sono grandi ricchezze nel nostro paese, anche nella musica popolare legata a un territorio particolare, lo abbiamo visto nel corso dei decenni, sicuramente con grandi personaggi come Guccini, ma anche, come citavi tu, insomma, tutti gli artisti legati a Napoli, tutti gli artisti legati a un territorio particolare. A proposito di questo locale che fu fondato nel 70 da Guccini insieme al frate domenicano padre Michele Casali, no? Questa Osteria delle Dame, ricordiamo che fu palcoscenico dove passarono tantissimi, da Lucio Dalla, Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Pierangelo Bertoli, Bruno Lauzi, Fabrizio De André.
1: Aggiungo anche Benigni, perché Benigni era un grande amico di Guccini, e poi erano bravi per nella sillica, perché allora Guccini le sapeva tutte, ma Benigni però un po' pescava nel torbido, capito? Perché il torbido era... No, perché Luigi era più portato per queste cose, ma io mi ricordo in un viaggio in treno e Guccini faceva: beh, ma adesso l'ha fatta, dimmela un'altra, allora ti canto questa canzone. L'ha sfogato, capito? E questo, stavamo morendo da risate, perché poi era anche una cosa di seconda classe.
0: Quindi non ho capito, Guccini faceva la spalla di Benigni o viceversa?
1: No, Guccini amava queste cose e le conosceva tutte, anche quando faceva il night, ma Benigni gli piaceva imbrogliare, capito? Era una persona, se tu ti ricordi l'altra domenica che era nel cuore di Renzo Arbore, e lui dice: Renzo, ma scusa, sei andato a vedere questo film? Io ti ho nominato critico, mi diceva la cosa, sì, ma non c'ho avuto tempo, no? Capito? Questo era Benigni. E poi Benigni torna nel Televacca, sempre con Guccini. E questo è interessante, secondo me.
0: Sicuramente. Io ti ringrazio molto, Dario. Grazie a Dario Salvatori che ci ha aiutato a dare un quadro di Guccini anche un po' inedito, perché alcune cose che abbiamo ripercorso insieme in questi minuti erano note, ma devo dire, con la tua competenza le hai sapute mettere in rilievo, ma altre cose erano davvero non immaginabili. Grazie mille a Dario Salvatori.
1: Grazie a voi.
0: E tra poco continueremo a parlare, dopo il notiziario, della scomparsa di Guccini con una persona che è stata testimone del suo viaggio ad Auschwitz e quindi ha fatto questo viaggio con lui e ci può raccontare anche i suoi ricordi in merito. Ma prima uno sguardo generale alle notizie con il nostro notiziario, tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: stratosferica Chiara Pellacani, il quinto oro a Parigi, in coppia con Elisa Pizzini, l'Italia in vetta al medagliere degli europei. Tutto sospeso a Hormuz dopo l'intesa tra Iran e Oman per la riapertura del canale. Due israeliani uccisi in Libano e a Roma conclusi i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. Covid, i trampiani incriminano Fauci. Conte in commissione d'inchiesta rivendica il suo operato. Ancora scontro sul caso del Mastro. L'addio a Francesco Guccini, sia a Modena che a Bologna, in lutto cittadino, mai di moda, sempre coerente, lo ricorda Vasco Rossi.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Nicola Compagnone e Alessio Galea. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini, e l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18:50 alla finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma.
10: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui iniziato martedì tra Libano e Israele, confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello Stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas, ma risale il petrolio. Covid, una commissione del Senato americano ha incriminato Anthony Fauci per oltraggio. L'infettiviologo era da tempo nel mirino dei repubblicani che lo accusano di abusi nel suo ruolo di responsabile del piano americano contro la pandemia, e ora sostengono che non può appellarsi alla grazia che l'allora presidente Biden gli aveva concesso proprio per evitare possibili ritorsioni politiche. L'ex consigliere presidenziale, in una nervosa audizione nei giorni scorsi al Senato, si era avvalso della facoltà di non rispondere. E in Italia, in commissione d'inchiesta sul Covid, durante l'audizione l'ex premier Giuseppe Conte ha definito l'operato del suo governo nella gestione pandemica un modello internazionale e bollato l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione di strumentalizzazione politica. Il leader 5 Stelle ha anche lodato il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e ha annunciato il deposito in procura di un documento anonimo su mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e responsabilità della gestione pandemica. E resta alta la polemica sul caso Delmastro, dopo che la Camera ha blindato a maggioranza il no alla richiesta della procura di Roma di poter utilizzare le chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia con un ristoratore ritenuto prestanome del clan senese. Sentiamo il capogruppo forzista Costa e la Dem Serracchiani.
2: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
11: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Delmastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
9: Calcio, nuova tappa dello scontro aperto tra FIFA e UEFA su Gianni Infantino. Dopo che la Federazione Mondiale, in una riunione ieri tra i membri del Consiglio di Amministrazione in Marocco, ha confermato il sostegno al proprio presidente, seppur contestando esplicitamente la sua recente proposta, poi ritrattata, di aprire alla privatizzazione, l'organismo europeo ha ribadito di aver ritrattato la fiducia nei suoi confronti e di voler boicottare i futuri tornei della stessa FIFA. Ora l'Italia nella morsa del caldo, tutte le città monitorate sono oggi da bollino rosso e domani scatta il grande esodo in vista di Ferragosto.
12: Per la prima volta in questa torri d'estate, tutte e 27 le città monitorate dai sistemi del Ministero della Salute hanno il bollino rosso per l'emergenza caldo. A Bisceglie in Ardò, due uomini di 81 e 71 anni hanno perso la vita in spiaggia a seguito di un malore. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma che arriverà al sud solo dopo la metà del mese. All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo in Alto Adige, per una frana nella zona di Gissa, San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Capitolo traffico, in arrivo anche un nuovo weekend di grande esodo estivo della stagione, con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali, con gli italiani diretti ai luoghi di villeggiatura. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
9: Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-set sull'ungherese Maruzan. Oggi dalle 18.30 Dardari sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese della C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nell'80, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Infine incontro copertina l'addio a Francesco Guccini, morto stamani a Pavana sull'Appennino Pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà peraltro una commemorazione pubblica. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino.
13: È un Dio che muore.
14: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
9: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Allora siamo all'ultima ora, la terza ora di questa Summertime serale, dalle 17 alle 20, con Eri Garuti al microfono, con Samuele Campochiaro in questo caso quest'oggi con noi in regia, e con Matteo Respinti in redazione. Oggi giornata pesante, giornata lunga, diciamo. Poi c'è anche il caldo che imperversa e vedremo quanto resisteremo, anche se qui c'è l'aria condizionata per fortuna, quindi si sta benissimo. Allora, in questa terza ora parleremo ancora di Guccini, perché come vi anticipavo poco fa avremo una testimone del suo viaggio ad Auschwitz, e quindi ci racconterà qualcosa di lui, di che impressione le ha lasciato. Poi parleremo di cani. Ci sono notizie, c'è stata ieri la notizia della bambina aggredita nel Barese, in Puglia, da un cane, poi si dice forse non era un cane, era un lupo. Insomma, cercheremo di fare un po' di chiarezza. E poi ci sarà un'ultima mezz'ora con altri argomenti, ma ne parliamo più tardi. Prima un po' di musica.

0: Siamo con, beh, intanto con Dua Lipa che ci saluta con il suo Dance the Night. Poi siamo con Diana Letizia, direttore o direttrice della testata online Kodami. Come preferisci?
1: Direttrice, ciao Eri, buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Allora, con te abbiamo di cui parlare veramente. Staremo qualche minuto in più del previsto insieme perché abbiamo scoperto che tu hai un ricordo personale su Guccini. Ce lo racconti?
1: Sì. Sì, è un ricordo molto intenso e molto particolare perché nel marzo del 2016 io ho avuto l'opportunità di partecipare al Treno della Memoria. Si trattava di un'iniziativa dei sindacati lombardi, CGIL, CISL e UIL, dove fu invitato Francesco Guccini ad andare per la prima volta ad Auschwitz. Non tutti sanno che in realtà appunto il maestro non aveva scritto la canzone del bambino nel vento, che chiamiamo tutti quanti Auschwitz, senza mai essere stato lì, impersonificando un bambino sostanzialmente morto nel campo di sterminio. L'occasione fu particolare perché in realtà da quel viaggio nacque poi un documentario. E nel 2016 io ero davanti al computer, ero responsabile della redazione online del secolo XIX, guardavo le agenzie come tutti i giorni e mi apparve un'ansia in cui praticamente veniva annunciato questo viaggio. Non ci pensai su due volte, contattai i sindacati e riuscii a farmi ad accreditare e assolutamente per caso sostanzialmente mi ritrovai come unica giornalista a bordo accreditata. Fu un viaggio molto intenso, insieme a Guccini c'erano 450

0: però tutto iniziò proprio su quel binario. Dove lo conobbi per la prima volta. Il viaggio fu molto particolare perché in realtà Guccini era, tra virgolette, blindato, era solo in un vagone sostanzialmente, e oltretutto c'era anche quello che all'epoca era il vescovo di Bologna. Era un momento molto particolare anche per i ragazzi, potete immaginare che tipo di emozione provassero, anche perché la locomotiva andava diretta proprio verso Varsavia, e quindi l'esperienza fu rivivere in maniera completamente diversa, ovviamente, quel viaggio che purtroppo fu fatto da tantissime persone. A bordo c'erano questi ragazzi che conoscevano Guccini, che all'epoca era già un cantautore del passato, e fu una scoperta di quella che era la sua storia dal punto di vista cantautoriale. E ricordo che erano anche loro molto affascinati nell'incontrare questa persona così
1: Immagino.
0: dolce e soprattutto umile. L'occasione più forte, cioè l'occasione più particolare per riuscire a parlargli direttamente, fu quando ci fermammo al Brennero. Ci fu solo questa sosta per un cambio gestionale, sostanzialmente per vedere che il treno fosse a posto, e io feci questa corsa insieme a un ragazzo, un liceale che si occupava del giornale proprio della scuola, per raggiungere la carrozza di Guccini, perché sapevamo che si sarebbe fermato a fumare una sigaretta nella pausa. E lì fu un momento particolarmente intenso perché chiacchierammo e guardava queste montagne innevate e mi diceva che gli ricordava casa, gli ricordava Pavana. E riuscì anche a volle anche parlare con i ragazzi che erano lì, ai quali chiedeva le loro emozioni. L'articolo, il reportage che io feci sul secolo XIX sulla stampa, girava intorno al fatto che avevo chiesto a tutti i ragazzi, ma in realtà era quello che i sindacati avevano chiesto loro, di descrivere quel viaggio in una parola. E quella che Guccini mi trasmise era simile a quella che tutti i ragazzi avevano interiorizzato e rappresentavano in disegni, in bigliettini, in post-it messi sui finestrini del treno, che era quello della memoria. La parola memoria era quella che più risuonava per tutti, da lui
1: Certo.
0: fino ai più giovani del viaggio. Arrivammo a Varsavia e successe una cosa impensabile, cioè praticamente quando era sul set, cioè nel senso che stavano girando il documentario, la prima volta che arrivava a Birkenau, Guccini inciampò e si ruppe una spalla praticamente. Quindi fu un momento abbastanza, come dire, di panico, perché ma lui senza nessun problema si fece curare al pronto soccorso locale e decise di continuare l'esperienza. Il
1: Stoico
0: giorno
1: proprio.
0: dopo, assolutamente sì, e ricordo questa scena, perché ovviamente puoi immaginare che dal giornale mi chiamavano per avere
1: Eh
0: notizie
1: sì, eh sì.
0: direttamente dalla fonte che era lì, e io lo raggiunsi a cena, fu molto gentile, mi rimasi al tavolo con lui chiedendogli: maestro, come va? Come sta? E lui era lì con un bicchiere di rosso e mi disse: sai Diana, quando le cose vanno male c'è sempre un aspetto positivo, siamo qui, un bel bicchiere di rosso, siamo in compagnia e domani affronteremo insieme questo viaggio. E così fece, superò quella scritta altrettanto famosa, mestamente famosa, il lavoro rende liberi, insomma,
1: Sì,
0: che
1: sì, sì.
0: caratterizza l'ingresso di Auschwitz. E sarebbe banale forse ridurre con una mia testimonianza quello che può aver provato. Io ho sempre pensato che fosse quello che provavano tutte le persone, che provano tutte le persone che arrivano lì. Sicuramente quello che mi è arrivato di più è l'immagine di un uomo capace di aver saputo usare le parole che nessuno ha mai trovato per descrivere quell'angoscia, quel luogo così orribile. Il documentario che ha girato rimane una pietra miliare, ecco, al di là del mio reportage e della mia testimonianza diretta, che io consiglio a tutti di vedere, perché riuscire a immaginare che si possa scrivere una canzone raccontando una storia a cui non si è partecipato e soprattutto non essendoci mai stati, fa capire la grandezza di questo poeta.
1: Sicuramente,
0: Questo è
1: sì.
0: quello che secondo me è molto importante da sottolineare.
1: Sicuramente aveva approfondito studiando tutta quello che c'era dietro, che si poteva percepire, poi la sua umanità aveva fatto il resto. Io ti ringrazio davvero per questo racconto di prima mano e che ci ha fatto conoscere sempre meglio l'umanità, appunto, e la sensibilità di un grande come Francesco Guccini. Noi però vogliamo parlare con te anche di un altro argomento,
0: Sì.
1: visto che tu sei direttrice della testata.

0: Kodami, che si occupa di animali, penso che molti la conoscano. C'è stato un episodio in questi giorni che ha fatto riflettere sulla pericolosità eventualmente dei cani randagi, ma non diciamo altro perché prima ci ascoltiamo un po' di musica e poi ne parliamo, ok?
1: Ok, perfetto.
0: Grazie. Mark Ambor, New York Confident.

0: E quindi siamo ancora con Diana Letizia, che ci ha fatto il piacere di restare con noi anche per parlare di quest'altro argomento. Allora, ieri, però prima volevo rispondere, scusate, a un ascoltatore, Gabriele, che ci chiede dove va in onda il documentario, quindi sul viaggio di Guccini a Auschwitz. Beh, si intitola "Son morto che ero bambino", diretto da Francesco Conversano e Nene Grignaffini. Tu correggimi, ovviamente, Letizia.
1: Tutto corretto, Letizia.
0: So che è stato trasmesso da Rai Storia in occasione del Giorno della Memoria e poi magari verrà riproposto, speriamo, in questi giorni, sarebbe anche l'occasione giusta. Allora, parliamo di cani. Di cani che possono essere aggressivi, perché ogni tanto la cronaca purtroppo ci riporta casi di cani magari addestrati in modo sbagliato o comunque la cui aggressività non è stata incanalata nel modo giusto e che portano a ferire, a volte in casi rarissimi uccidere delle persone. E ieri c'è stato il caso di questa bambina di 6 anni, anzi addirittura di 2 bambini nel parco, che sono stati aggrediti, in particolare una poi è finita in ospedale, adesso per fortuna non è più in rianimazione, ma sicuramente una bruttissima avventura per questa bambina. Il tutto è accaduto a Noi Cattaro, in provincia di Bari. So che però tu hai intervistato appunto per Kodami il sindaco e il sindaco dice: ma forse è stato un lupo, non un cane, è così?
1: Sì, esatto, Eri. Allora, guarda, hai fatto delle premesse già secondo me molto importanti, ovvero sia quando si parla di comportamento aggressivo di un cane, tu hai usato la parola corretta, cioè come è stato incanalato questo comportamento. Poi si aprono un sacco di fronti che poi dovremmo andare sul cosiddetto pet, no? Il cane di proprietà. In realtà qui si è andati subito a dare una notizia rispetto a un cane randagio che avrebbe aggredito questa bimba. Da ieri questa cosa mi risuonava in un certo senso male, volevo approfondirla e verificarla prima di scriverne, e quindi oggi mi sono rivolta direttamente al sindaco.
0: Sì, perché hanno detto è tipo un pastore tedesco. Allora, tra il lupo e il cane lupo, cioè il pastore tedesco, in effetti non c'è tantissima differenza, quindi si possono scambiare da lontano o in un momento un po' di panico, di disattenzione,
1: sì,
0: l'uno per l'altro. Però certo, sono entrambe le ipotesi abbastanza strane, cioè che un lupo si avvicini così tanto da attaccare un bambino è comunque paradossale, cioè è rarissimo.
1: Bravissima. Esatto, diciamo che entrambe le ipotesi sono molto molto molto rare, mettiamola subito in chiaro. Tu hai fatto l'esempio cane pastore tedesco, molto spesso si confonde il cane lupo cecoslovacco con il lupo.
0: Sì, anche. Da lontano anche il pastore tedesco a pelo corto.
1: Assolutamente, assolutamente, ma a volte anche il Malinois, cioè se ci pensi.
0: Sì, anche, certo.
1: Nella maggior parte dei casi, quando hanno veicolato notizie dove il lupo attacca persona, era un CLC e poi, come dici te, anche altre razze. Insomma, in questo caso
0: potrebbe essere il contrario.
1: No, la dirimente è che c'è un video che noi abbiamo pubblicato su Kodami, scusami, me l'ha girato proprio il sindaco,
0: sì,
1: dove nella stessa zona, nella stessa area, è stato visto un esemplare di lupo, che obiettivamente è un lupo, insomma, cioè su questo non ci sono dubbi. Che però sia effettivamente questo animale selvatico ad aver aggredito la bambina, diciamo come stanno le cose, solo i referti dei medici sostanzialmente potranno dirci che tipo di morso è, perché il morso di un lupo non è equiparabile al morso di un cane, questa è la prima cosa fondamentale, tant'è che anche il sindaco si è riservato di attendere questi referti per poter stabilire poi come sono andate effettivamente le cose. Ciò che mi preme sottolineare però è che noi parliamo ancora del randagismo, dei cani randaggi, in maniera molto semplice, semplificativa. In realtà tanto è rarissimo l'attacco del lupo quanto quello dei randaggi, e soprattutto molto spesso non si spiega che l'interazione umana è ciò che può causare l'eventuale attacco di un cane randaggio.
0: Sì.
1: Tutto qua parliamo di randaggi come...
0: Quindi io intanto stavo guardando le immagini, quindi andate anche voi a guardarle sul sito di Kodami, Kodami con la K, e effettivamente sono immagini interessanti, poi che siano riferite allo stesso esemplare appunto o no, a me sembra, cioè io non sono così esperta, però potrebbe pure essere un ibrido, che ogni tanto esistono in natura tra cani randagi e lupi, quindi sarà interessante fare chiarezza su questo. Chiaramente chi sta indagando sull'episodio si spera abbia gli elementi per farlo nelle prossime settimane. Ecco, abbiamo 3 minuti, ti voglio chiedere come prevenire, quindi come comportarsi per prevenire un attacco, e cosa fare se ci si rende conto che un cane nonostante tutto ci sta aggredendo, come bisogna comportarsi?
1: Allora, prima di tutto noi dobbiamo avere la coscienza di capire che non tutti i cani sono cani che necessariamente vogliono stringere dei rapporti con noi. La maggior parte delle volte in questi casi, qualora appunto ci sia un comportamento aggressivo da parte di un cane libero sul territorio, perché poi anche la definizione di randaggio è molto generica, bisogna guardare con molta attenzione quella che è la postura del cane. Spesso ci avviciniamo noi, ma il cane chiaramente ci sta dicendo che non vuole un contatto. Orecchie dritte, coda dritta, anche la famosa coda scodinzolante, se è posta in maniera, se il cane ce l'ha dritta e il movimento è molto veloce, non è un segno di amicizia, ma anzi è un segnale molto chiaro del fatto che quel cane non ha voglia di interagire con noi. Qualora però non si abbia, ma ci sta anche che tutte le persone non possono avere delle conoscenze etologiche così precise, il consiglio che io do sempre è quello di non interagire sostanzialmente, di mantenere le distanze, perché tendenzialmente i cani non socievoli, definiamoli così, non hanno alcuna intenzione né voglia di interagire con noi. Quindi quando la distanza si è stretta, tendenzialmente è perché è l'essere umano che si è avvicinato troppo.
0: Sicuramente, qualora, se non conosciamo un cane, è meglio non andare a toccarlo, non avvicinarsi, soprattutto non andargli contro direttamente, no? Come magari un bambino potrebbe fare. E invece, se nonostante noi l'abbiamo ignorato, abbiamo guardato da un'altra parte, eccetera, eccetera, arriva verso di noi e magari con intenzioni aggressive, anche se è raro perché di solito i cani evitano lo scontro, appunto. Cosa fare? Bisogna fermarsi, bisogna cercare di non guardarlo negli occhi, bisogna cercare di non scappare per non fare, come dire, fare leva sul suo istinto predatorio, no? Scusa se ho riassunto le cose in pochi secondi, perché siamo in chiusura.
1: Aggiungiamo non voltare le spalle, non voltare le spalle, hai sottolineato una cosa fondamentale, non guardare negli occhi, che è un segno di sfida per loro, e se si riesce, se proprio si deve, indietreggiare, ma sempre con mai con le spalle girate praticamente.
0: Ok, lentamente. E su questo però ci sono varie teorie, sai, sulle spalle girate, perché vabbè, ne riparliamo un'altra volta. Comunque sicuramente non scappare, perché questo gli dà proprio la voglia di rincorrerci, se c'è un cane con un istinto predatorio. Io ti ringrazio davvero, quindi Diana Letizia, direttrice di Codami, che è questa testata online che si occupa
1: che
0: di animali, che fa parte di Fanpage, Ciao People, insomma è un'emanazione di Fanpage, e ci porta tante notizie sul mondo degli animali che sono sempre interessanti, quindi seguiamola. Grazie davvero.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima.
1: Mille a te. Buona
0: grazie.
1: Serata.
0: Ciao. E tra poco cambiamo di nuovo argomento.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo in montagna e sul Triveneto. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutto il paese, dal pomeriggio invece avremo temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Guidare informati.
10: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Campania, per un incidente in A1, circa 6 km di code con tendenza all'aumento tra l'asse di supporto e Casoria verso Napoli. Per lavori poi code sull'asse Mediano, traversa Merito e Arzano verso Acerra. Sempre in A1 verso Napoli code per un altro incidente tra Cassino e San Vittore. A sud di Roma code sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. Ancora code per un incidente inoltre sulla via Appia a Velletri. chilometri nelle due direzioni. In A1 rallentamenti e code a tratti tra Reggio Emilia e Modena Sud e più avanti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Napoli. In A14 code tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto. Vi informiamo infine che in A8 per l'avvio dei lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E cambiamo davvero argomento in quest'ultima mezz'ora del nostro Summertime serale con Eri Garuti, con Samuele in regia, con Matteo in redazione. Insomma, ormai il team è questo. In questi giorni avete conosciuto anche l'inserimento di Samuele in questo team serale. Allora, tra poco parliamo di Giuseppe Conte, che oggi è stato finalmente, direbbe qualcuno, audito, ascoltato nella commissione sulla questione del Covid. Lui ne faceva parte della commissione, si è dimesso in tempo per essere ascoltato in questi giorni, poi in realtà c'erano anche i lavori dell'aula in parallelo e quindi la commissione si ferma quando ci sono le votazioni in aula e insomma si è pensato che quasi non sarebbe stato più ascoltato, no? E invece oggi ha parlato molto, ve ne daremo conto e ascolteremo anche qualche audio in merito, ma prima un po' di musica.

0: Fabulous. C'è un messaggio di Silvana, lo ascoltiamo.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Io volevo intervenire sul discorso del cane. Allora, a parte che io non ci credo assolutamente che è stato un lupo, tutte le volte vengono sempre sbugiardati e io li denuncerei tutti per procurato allarme.
0: Addirittura.
1: Se è stato un cane randagio, io vorrei capire anche cosa ci faceva la bambina vicino al cane, cioè lo vorrei sapere, perché il 99% dei casi è sempre colpa dell'uomo, non della bambina perché è piccola. Dove erano i genitori? Punto di domanda. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Io sono appena stata in Abruzzo, dove ci sono gli orsi, e nessuno di quel paese ha paura degli orsi. E io sono andata anche per cercare di almeno di vederli e non ce l'ho fatta, perché scappano quando sentono la presenza dell'uomo. Invece i trentini vedono gli orsi ovunque, orsi, lupi, addirittura in casa, cioè si svegliano la mattina e l'orso è lì che fa colazione con loro, se lo trovano anche a letto. Allora io dico questo, abbiamo perso il contatto con la natura, noi umani, non rispettiamo i selvatici, non abbiamo nessun rispetto e poi ci incasiniamo e diamo la colpa a loro. Allora io vorrei dire solo una cosa. So che stiamo parlando di cani, ma adesso parlerò di orsi. Io dirò questo al Trentino: se siete diventati un Luna Park e avete paura degli orsi, ma venite a Milano, non siete più uomini di montagna, imparate dagli abruzzesi che ci convivono e non succede mai niente. Ciao ciao!
0: Va bene Silvana da Milano, d'accordo, o meglio, non so se sono d'accordo su tutto, però in gran parte con le cose che hai detto. Allora, voi avete ancora a disposizione per qualche minuto il 334 11 11 622 per i vostri vocali o messaggi scritti WhatsApp, e noi andiamo a parlare adesso di un argomento particolarmente controverso, cioè la gestione dell'emergenza Covid. Ricapitoliamo, vado a memoria: nel 2020 scoppia la pandemia. In quel momento era al governo Giuseppe Conte, tutte le sere o quasi appariva in TV per annunciare i DPCM, che abbiamo imparato a conoscere come sigla per decreti appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi a un certo punto il governo è cambiato, è arrivato il governo Draghi, la gestione dell'emergenza Covid si è protratta nel 2021, si è poi arenata un po' nel 2022, perché per fortuna non è stata più un'emergenza così drammatica, ma ai primi momenti nessun paese sapeva effettivamente cosa fare. Beh, c'è una commissione in Parlamento che indaga su cosa fu fatto nell'epoca della pandemia, se la gestione della pandemia fu corretta o meno, e oggi appunto è stato ascoltato Giuseppe Conte. Questa commissione è una commissione parlamentare bicamerale, quindi composta sia da senatori e deputati, è stata istituita a inizio 2024. Non può emettere condanne o sentenze, però ha dei poteri investigativi simili a quella dell'autorità giudiziaria, quindi può trasmettere degli elementi che dovesse avere riscontrato alle autorità competenti. Quindi, perché è stato ascoltato Giuseppe Conte? Abbiamo detto che era suo il governo nel periodo in cui scoppiò la pandemia, e prese appunto decisioni come l'istituzione delle zone rosse, l'uso dei DPCM per definire le restrizioni che venivano imposte, e poi anche il coordinamento con le varie istituzioni, l'approvvigionamento di mascherine e di dispositivi di protezione e il varo del piano vaccinale, anche se devo dire che i vaccini arrivarono dopo un anno praticamente, quindi il grosso della strategia vaccinale fu poi gestita dal governo successivo, al governo Draghi. L'ex premier non è imputato di nulla, ma gli vengono rivolte diverse contestazioni. Ovviamente c'è grande polemica politica con richieste di chiarimenti. Viene contestato il ritardo nell'adozione di alcune zone rosse nelle prime fasi della pandemia, perché sapete che all'inizio sembrava che fosse un problema concentrato alla zona dell'Odigiano, della Lombardia, e poi invece ci si rese conto nel giro di pochi giorni che il fenomeno era già dilagato. durante. E poi gli viene contestato anche un ricorso eccessivo ai DPCM e la questione delle mascherine, degli appalti per le mascherine. Sentiamo qualche contributo appunto registrato oggi tra le tante dichiarazioni, lunghe dichiarazioni di Giuseppe Conte in Parlamento davanti a questa commissione d'inchiesta sul Covid.
2: Ogni volta che adottavamo un DPCM, le ambasciate lo traducevano e diffondevano, si diffondeva in tutte le cancellerie. Quando io incontravo i miei colleghi, me lo dicevano espressamente alcuni. Quindi siamo stati, oggi è difficile dirlo perché siamo sommersi da polemiche, da queste logomachie, chi scappa, chi non scappa, vax, non vax, ma noi siamo stati realmente un modello nei fatti in Italia e a livello internazionale. Pensate, nel 2020 furono emanati i seguenti provvedimenti: Cura Italia 25 miliardi, cassa integrazione, sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi, poi ancora per la liquidità 40 miliardi per sostenere piccole e medie imprese con un intervento SACE e fondo di garanzia. Pensate, lo Stato per la prima volta diventa garante, non c'è accesso al credito. Lo Stato diventa il papà, il nonno, lo zio che ti garantisce per poter accedere alla liquidità che mancava, ci aveva messo in ginocchio.
0: Sentiamo anche di nuovo cosa ha detto, sentiamo ancora cosa ha detto Conte in commissione Covid.
2: Via via che la pandemia si è diffusa, si è consolidata un'ulteriore convinzione. È ingannevole il dilemma che è stato rappresentato e ancora il dibattito viene riproposto, secondo me non senza, mi permetto di dire con umiltà, senza un'adeguata consapevolezza. È ingannevole il dibattito che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia. Ad accedere a questa prospettazione, le misure per contenere il contagio e tutelare la salute dei cittadini provocando la compromissione del tessuto produttivo ed economico finirebbero per esporre una comunità nazionale in prospettiva a danni ancora più severi e irreparabili. Ecco, questa rappresentazione l'abbiamo respinta sin dall'inizio. Abbiamo compreso che sarebbe stata fuorviante nella misura in cui ipotizzava che il mancato contenimento del contagio potesse conciliarsi con lo svolgimento a pieno regime delle attività produttive e dei servizi. In realtà questo scenario si è rivelato pure nei fatti inverosimile. Allora, potete scavare quanto volete, lo preciso e poi ci tornerò. Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Perché comportamenti illeciti non ci sono, semplicemente mai stati che mi coinvolgono. Io ho svolto il mio compito come la Costituzione impone, con disciplina, con onore, e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia, perché queste ombre che voi gettate per mera speculazione politica finiscono per estendersi inevitabilmente anche sugli uomini e sulle donne dello Stato che si sono battuti per salvaguardare la comunità nazionale. Per non parlare poi delle famiglie, delle vittime, dei cittadini che hanno fatto enormi sacrifici per tutelare l'incolumità di tutti a partire dai più fragili. Quindi eravamo di fronte a un nulla per quanto riguarda precedenti, erano di fronte alla impossibilità di avere un protocollo di azione, dovevamo costruirlo noi. Tra l'altro non disponevamo di un quadro esauriente, questo è emerso anche qui in questa commissione, di cognizioni scientifiche. Le informazioni che filtravano dalla Cina è un regime autarchico, quindi non è un regime in cui circolano liberamente le informazioni e vengono diffuse, e quindi quelle informazioni non godevano, che filtravano, non godevano neppure di un sufficiente vaglio scientifico. anche sul piano strettamente virologico ed epidemiologico.
0: Insomma, avete sentito alcune delle dichiarazioni oggi in aula, anzi in commissione Covid, dell'ex premier Giuseppe Conte. Ha detto anche qui è un plotone d'esecuzione contro di me e una protezione per gli amministratori regionali del centrodestra. L'inchiesta si concentra sul governo centrale e invece trascura il ruolo delle regioni. Ha difeso lo stato d'emergenza, l'uso dei DPCM che gli veniva rimproverato, ha detto sono strumenti legittimi e necessari per intervenire rapidamente in quel momento sull'andamento dei contagi. Ha rivendicato che le decisioni finali furono sempre politiche, pur sulla base delle indicazioni degli esperti, e che il modello italiano venne seguito anche all'estero. Sui vaccini, questo secondo me è un punto importante, ha ricordato che il suo governo puntò sulla libertà di scelta, mentre il Green Pass e l'obbligo per gli over 50 di vaccinarsi furono introdotti dal governo Draghi, questo è vero, nel 2021. E poi il passaggio più delicato sulle mascherine, no? Conte ha depositato un documento anonimo già consegnato alla Procura di Roma, secondo cui una partita di circa 8 milioni o poco meno di dispositivi della compagnia JC Electronics potrebbe non essere stata conforme, e ha quindi chiesto chiarimenti sulla transazione da circa 100 milioni di euro conclusa dallo Stato con la società, che però ha respinto le accuse sostenendo che le mascherine erano regolari e che la vicenda era già stata esaminata dalla magistratura. Ci sono anche già delle reazioni al discorso di Conte, per esempio Malan dice Giuseppe Conte si dissocia fortemente dall'obbligo vaccinale introdotto dal governo Draghi e regolarmente votato dal Movimento 5 Stelle. Ha avuto ragione all'inizio del suo lungo intervento nel rivendicare il suo coraggio. Ci vuole un bel coraggio, dice Malan, infatti, anche perché persino recentemente il Movimento 5 Stelle, ora guidato da lui, ha fortemente criticato l'emendamento che cancella le sanzioni per tutti coloro che non hanno ottemperato a quell'obbligo vaccinale. Così hanno scritto senatori e deputati del Movimento 5 Stelle. Con questo provvedimento il governo sfregia la memoria delle vittime, calpesta i sacrifici del personale sanitario, ricorda Malan, riportando appunto un comunicato dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle. Sta dunque sfregiando la memoria delle vittime, dice ora di Conte e delle sue parole Malan. Questo almeno è quanto ha scritto su X il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, appunto Lucio Malan. Un po' di musica, poi cambiamo argomento.

0: Side of Love, l'altra faccia dell'amore, era Jack Savoretti. Siamo in chiusura, un ultimo argomento ci rimane prima delle ore 20. Allora, partiamo da un paio di notizie di questi ultimi giorni, ma in realtà poi con la nostra ospite non commenteremo direttamente singoli episodi, ma faremo un discorso generale. Allora, una notizia oggi riguarda la famiglia Nel Bosco, si parla di atti autolesionisti di uno dei bimbi. Noi non vogliamo ovviamente entrare nelle vicende sanitarie o psicologiche dei bambini, però ecco, c'è un perito di parte che parla di una sofferenza psicologica profonda, un trauma da sradicamento, e possiamo capire che effettivamente sia così per questi bambini. Però ricordiamo, a proposito di questa notizia, che si attendeva un eventuale ricongiungimento, una decisione per luglio, e invece per il momento così non è stato, quindi si continua ad attendere gli sviluppi di questa vicenda. E poi è arrivata anche negli ultimi due giorni, credo, se ben ricordo, la notizia di una bambina di 8 anni che si trovava chiusa a casa senza poter mangiare, sola da ore o da chissà quanto tempo, e ha chiamato le forze dell'ordine e ha detto ho bisogno d'aiuto, ho fame, e è stata soccorsa. E ovviamente è chiaro che in questi casi intervengono le autorità, intervengono i servizi sociali e devono capire come mai questa bambina sia rimasta sola e portarla in un luogo protetto, in attesa che poi ci siano decisioni dell'autorità giudiziaria in materia. Noi ne parliamo con la Presidente Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali, Barbara Rosina. Grazie mille per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, parliamo in generale di quali casi, in quali occasioni può intervenire l'assistente sociale in una situazione in cui è stato deciso di allontanare temporaneamente, ad esempio, un bambino dalla sua famiglia perché è ritenuta non idonea.
1: Sì, allora, in una grande parte delle situazioni i servizi sociali intervengono perché ci sono delle richieste spontanee, cioè la persona o la famiglia chiedono aiuto, si rivolgono al comune, al servizio sociale, ai servizi sanitari, e in queste situazioni si costruisce insieme alla persona o alle persone coinvolte un percorso di aiuto. Queste sono in qualche modo delle situazioni più semplici, perché c'è una domanda esplicita, le persone capiscono che c'è qualche problema. Ci sono altre segnalazioni e altre situazioni, mi ha fatto venire in mente la seconda storia che lei ha raccontato, dove la segnalazione può arrivare da cittadini che hanno sentito, per esempio, una bambina piangere in casa, da vicini di casa, da parenti, da associazioni, da altri enti.
0: Questo Anzi, tipo di segnalazioni, è ben importante che arrivino queste segnalazioni, perché troppe volte abbiamo visto, come nel caso della Pifferi, no? Che la mamma di questa bambina è lasciata da sola per giorni finché non è morta di stenti a Milano, in una città. Ecco, quindi è importante che se si ha il dubbio, se si sentono segnali di qualcosa che non va, si allertino le forze dell'ordine, poi ci penseranno loro.
1: Assolutamente. Alle forze dell'ordine, sì, assolutamente. Quello che noi diciamo sempre, noi ci occupiamo di queste situazioni perché siamo dei professionisti impegnati proprio in questo, ma ognuno di noi, qualunque cittadino, ha la responsabilità di non girarsi dall'altra parte, che sia un bambino che viene picchiato su un carrello del supermercato o un bambino che si sente urlare in una casa. Quindi questo che lei ha detto è davvero molto importante, è una responsabilità che dobbiamo assumerci tutti, di essere attenti e di proteggere proprio le persone più piccole, le più fragili, più in difficoltà.
0: Ecco, ce lo spieghi e poi le chiedo anche come avviene il vostro lavoro in concreto.
1: Certo. Un'altra delle situazioni può essere che il Tribunale dei minorenni o il Tribunale ordinario segnalano perché sono venuti a conoscenza, per esempio, dalle forze dell'ordine di una situazione preoccupante. Allora, cosa fanno i servizi sociali? Il servizio sociale, l'assistente sociale lavora attraverso una valutazione professionale che riguarda le condizioni della persona, le relazioni familiari, le risorse che possono essere disponibili, quelli che vengono chiamati fattori di rischio e anche gli elementi di protezione. Quindi l'obiettivo è capire che tipo di intervento può essere attivato per quella situazione di difficoltà. Noi lavoriamo nella grandissima maggior parte dei casi, e questo lo testimoniano i dati, non per separare ma per sostenere, e quindi sono pochissime le situazioni che riguardano l'allontanamento. Quando si fanno degli interventi di sostegno, noi parliamo di orientamento ai servizi, di aiuti economici, di sostegno educativo, di assistenza domiciliare, parliamo di sostegno alle competenze genitoriali, cioè affianchiamo i genitori ad essere dei genitori sufficientemente veramente buoni, adeguati per quei bambini.
0: Quindi possono essere sostenuti anche aiutati a essere genitori migliori senza che gli tolgano i figli.
1: Assolutamente, in Italia sono dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non li ho inventati io, ci sono 360.000 bambini e bambine seguite dai servizi, 360.000 minorenni. Di questi 360.000 i dati ci dicono che intorno ai 40.000 sono inseriti in comunità o in affidamento familiare, quindi sono numeri bassissimi. La decisione di allontanamento, cioè l'intervento vero e proprio di tutela, viene preso solo quando ci sono dei fattori che dicono che quel bambino non è sicuro o il suo benessere non è garantito. In queste situazioni è possibile fare dei progetti di inserimento in struttura, in comunità per minori o in affidamento familiare, per il tempo che serve per aiutare quella famiglia a capire che forse ci sono dei problemi che vanno affrontati. L'obiettivo, l'allontanamento del minore non è l'obiettivo, è uno strumento. E tantissimi casi, e di nuovo lo dicono i dati del Ministero, sono di bambini che tornano nelle loro famiglie.
0: Bene, abbiamo un minuto e mezzo, due minuti, le chiedo solo di dirmi se secondo lei dal suo osservatorio i casi che vengono segnalati sono in aumento o meno, se c'è una maggiore consapevolezza, se questo può voler dire, cioè a volte i casi segnalati, no? Si parlava anche oggi nel programma di violenza contro le donne, si diceva magari vengono denunciati di più in passato e quindi sembra che aumentino. Ecco, nei casi di non so, di situazioni di abbandono, di degrado che riguardano i minori, le sembra di riscontrare un aumento in questi ultimi anni o un aumento delle segnalazioni, oppure i dati ci dicono tutt'altro?
1: No, i dati ci dicono che il numero dei minori è sostanzialmente stabile negli anni, non sono aumentati i bambini in affidamento o inserimento in comunità. Sono sostanzialmente stabili quelli che sono seguiti dai servizi. Forse bisogna un po' interrogarsi su quanto delle notizie che sono date un po' per fare scalpore, per fare novità, notizia, rischino di creare sfiducia nei confronti delle persone. Allora, forse le richieste spontanee, cioè quando uno chiede aiuto perché si rende conto di avere un problema, queste rischiano di ridursi. L'invio dai servizi, dai pronto soccorso, dai medici di famiglia, dai servizi per le dipendenze, dalle forze dell'ordine possono salire proprio perché si arriva poi a delle situazioni che non sono più gestibili solo con degli interventi di supporto, ma bisogna fare degli interventi ovviamente di tutela. E quando noi parliamo di tutela, parliamo di tutela dei bambini, non dimenticando in nessun modo che hanno dei genitori che hanno dei diritti e delle responsabilità.
0: Ovviamente.
1: E quindi l'obiettivo è sempre garantire la sicurezza e il benessere dei bambini e accompagnare i loro genitori a rendersi conto che forse i bambini possono avere delle difficoltà. Il messaggio che io credo, se ho ancora un secondo, il messaggio che credo che sia importante dire è che ogni vicenda ci ricorda quanto sia importante avere dei servizi.
0: Certo.
1: E la tutela delle persone non può essere la tutela come compito di uno solo o di un solo servizio,
0: certo.
1: È una responsabilità condivisa.
0: Indubbiamente. Grazie mille Barbara Rosina, Presidente Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali. Grazie. Noi siamo arrivati in chiusura, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, un grazie a Matteo Respinti in redazione, Samuele Campochiaro in regia, state su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Iri Garuti è tutto, ma ci sentiamo domani.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Sono le 20. Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo in montagna e sul Triveneto. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutto il paese, dal pomeriggio invece avremo temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo in montagna e sul Triveneto. Nella mattinata di domani sole protagonista su tutto il paese, dal pomeriggio invece avremo temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. I'm so tired.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Vale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 37 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
1: Sono le 23 ed un minuto. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi. In discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 34 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: It's come to think all. We have dropped them on the high tenuale.

0: È 1:31. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informazioni.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È 1:59. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.